0: Forse non l'ho visto. No. Ma dov'è Morpheus? Eh? Ah. Quindi ancora non si è svegliato.
1: Chiamo Giulia mentre si sveglia questo.
2: Tanto ancora.
3: Quindi tu non l'hai visto mai con la versione fotografica proprio.
0: Sì, ma questa qualità comunque mi sembra è migliore buona della videocassetta. Oi! Allora, dove sei? E che fai? E quando vieni? Dai! Perché? E facciamo la pappa assieme, non lo so. Ci prendiamo qualcosina, una pizza.
3: Due.
0: Ci vediamo un filmetto. Sì, c'ho un botto di film qua. Ma no, io che cazzo devo fare? Così. Perché ci guardiamo un film? Bene. I cani sono già mangiati, belli e mangiati. Ah, ma avanti. Dai. Cosa? Dimmi. Fai. C'è il carbonino vegetale. Cercalo. Me lo porti? Così mi serve. Nel cassetto lì, dove ci sono tutte le cose. Ciao, dai. Allora ti aspetto qua. Avanti. Ciao. Boh, quello che vuoi. Chissà. Pizza? Così è? Pizza qui?
4: Tu hai prodotto il cazzo.
0: Scacciata?
4: Pizzolo.
0: Pizzolo non so manco cos'è.
4: Vabbè,
0: c'è il pizzolo, c'è un posto, oddio. Pronto? Sì. Vabbè, poi si vede, dai, vieni. Il mango è andato a mangiare a casa, effettivamente. Perché è un debole. Aldo è qua, sì.
5: Perché hai preso il mio mangio,
0: quindi? Nicolò verrà dopo, perché sta facendo lezione adesso.
5: Dove vuoi andare? Lo vorrei proprio sapere.
0: No.
5: Eppure me l'avevi promesso. E io che ci ho creduto.
0: Dai, vieni. Va bene, poi tu, dai.
5: Ciao, e va bene, non vuoi pensare a te stesso, ma a noi. Pensa almeno alla tua bambina.
0: Non ho avuto il coraggio di scaricarlo in originale.
5: Non ho ancora fatto in tempo ad abituarsi a te.
3: Certe cose, insomma. Io ho visto
0: la caldaia.
5: Non posso passare la vita ad aspettarti.
3: Questo film, guarda, sono qualcosa come 20 anni che lo vedo. 20 anni che lo vedo e ogni volta è...
0: C'è un certo NX Napoli che vuole parlare con te. Trips sta da sbesto, devo mandargli il pezzo mio. Ci deve reppare. No, io gli strapperò le corde vocali al loro posto, impianterò un rosso. Ma chi?
5: No, non ti lascio.
2: Lasciami, Giacomo.
5: Non ti lascio. E allora vattene. Va al diavolo, crepa. Disgraziato. Anche Dio ti ha benedetto.
0: Sei un omosessuale. Un negroide.
5: Ti ha benedetto anche me per colpa tua, carogna.
0: Ci piglio un colpo.
3: Che commenti beceri proprio.
0: A parte in lingua originale evidentemente è cambiato proprio il suono.
3: Vero.
0: Ma qual è il problema? Scrivi trip@flipnet.org e la password?
6: Ma poi ieri ti do la sua
0: storia. Qualche tasto che non funziona bene? Una tastiera mongola?
6: No, perché non
0: lo acqua ovunque, come sì, dicevi tu. È Tallinn questo. È la città di Tallinn.
3: Che poi in Italia ci sono
0: in Estonia
3: qualche problema. Non si lascia. Forse terrorismo.
0: No, oh, no.
3: Ho sentito
7: parlare di stimolanti. Sarebbe un fatto troppo interessante.
5: E il triangolo delle Bermude?
0: Questo non c'entra un cazzo, si vede solo qui e via.
3: Sì. Non esiste nessun triangolo delle Bermude. Il triangolo, questo è il matematico. Senti più fuoco.
0: È il massimo.
7: Non avverte quale triste noia era chiusa in queste affermazioni. Il Medioevo.
3: Quello l'hai sentito così?
0: No, con l'impianto a casa.
7: In ogni chiesa un Dio. Gli uomini erano giovani. Oggi un uomo su quattro è perfetto.
0: Per m'immagine sono perfetti.
7: Mensa noia.
5: Ma lei stesso afferma che la zona
3: dello scrittore
5: di una civiltà superiore.
7: Probabilmente.
0: Ah, ecco qua il porto.
3: Sì.
7: Anche lì ci saranno le
0: Tallinn sul mare.
7: Ma
0: sul
7: non
0: Baltico.
7: Ci sarà nessun fantasma, ma è naturalmente nessuno.
0: Giorgio mi c'è stato per un po'.
7: Perché se Dio invece fosse proprio quel triangolo.
0: È stato ospite da persone, è stato lì. Allora, dice che c'erano 30 sotto zero, bisognava stare attenti quando si usciva di casa. Ad avere ben chiaro dove dovevi andare, vai. Perché se restavi fuori c'era da fare.
3: Certo, io sono stato a 15
0: sotto zero, vestiti a strati, con tanto così di roba.
3: Io sono
0: nessuno per strada, ghiaccio ovunque, esci, corri dove devi andare, entri dentro e ti chiudo. È una roba pazzesca, mi diceva, mai sentito un freddo così pazzesco.
3: Io sono stato a 15 sotto zero e avevo una sensazione terribile.
0: Sì, lui dice a un certo punto non sentiva più nulla perché c'hai la botta di freddo e poi sei anestetizzato. Ma ma qua non si capisce che gli ha detto. Non si capisce,
3: sì,
0: che
3: non
0: gli
3: si sente, no,
0: e,
3: non si
0: e
3: sente.
0: Lei
3: sì.
0: Via.
5: Cretino.
0: Ti ha detto atrocio.
7: Ti è ubriacato amico. Non è la parola di ho semplicemente bevuto una
0: sì, adesso mo mi faccio mettere a fare gli account al volo.
8: Io devo leggere la mia cazzo di posta.
7: Io soltanto
8: non mi fa loggare, porco Dio, tutto il giorno non mi fa loggare.
0: Chiudi e riapri.
8: Frocio, frocio, aiuto, frocio.
0: Ora ti resetto la password, ti ci metto porco Dio.
8: E la password della mail? Magari.
7: Accidenti, qui è tutto bagnato.
8: No, aspetta, però faccio un altro tentativo, ma
7: no. Beva, beva, è ancora presto. E allora si potrebbe fare un brindisi propiziatorio. Che gliene pare, eh?
0: Provo a entrare io. No, guarda che tu.
8: Sì.
0: Vedi, perché sei un ricchione, sbagli a scrivere la password.
7: Sei il proibizionista. L'alcolismo è il flagello dei popoli.
0: Sei tu che non funziona.
7: E allora beviamo birra.
2: far con te, c'ho provato a volte che la stessa Pasqua.
0: Troviamo la mia casella dello spam. Asbestospam@free.org.
7: Anche a lui serve venire.
3: Cioè, spam, cioè?
0: E dove arriva tutta la merda pubblicitaria, ho messo un filtro.
3: Ah, riesci a mandarlo da un'altra parte?
0: E la mando qua.
7: Senta, vedi, ma lei è veramente uno scienziato.
0: Diamo un filtro molto potente. Non si riempie. Certo, infatti adesso...
7: In ogni caso permetta che mi presenti. Ah, io mi chiamo... Lei si chiama scrittore.
0: Errore potente sconosciuto. Ho password errata.
7: Lei, professore.
3: Sì, è un po'...
0: È un problema tuo.
3: No, ma lo scrittore e tutti chissà perché mi chiamano.
7: Mi dica,
3: era completamente inaccessibile.
7: Oh, scrivo dei lettori.
3: Di te è molto difficile.
7: Non vale la pena di scrivere di nient'altro. Naturalmente non vale
0: infatti
7: proprio
0: la password della mia cosa di spam è cazzotuca.
3: Io ci ho creduto perché era la prima volta. No. Ho detto, vabbè, ho capito, non sbaglio.
0: La password cazzotuca.
7: A ricerca della verità. Si nasconde e voi scienziati la cercate ovunque, scavate un po' qua e un po' là, scavate in un posto e voilà, l'atomo è formato da protoni, scavate in un altro posto e ora
0: io sono entrato al
7: triangolo
0: primo posto.
7: ABC è uguale a triangolo A1B1C.
0: Errore utente sconosciuto.
7: Anch'io scavo cercando.
0: Sono entrato a metà, ma mi ha fatto la barra e poi mi ha buttato fuori.
7: Esatto. E così io al posto della verità trovo un rammucchio di onde.
0: Ora lo dico a Pallotron, l'ha messa su lui.
2: Ah, l'avevo messa a ballo, non male, non funziona il cazzo.
7: A voi sì che va bene. Ma supponiamo che in un certo museo ci sia un vaso antico. A suo tempo ci buttavano gli amanti. Oggi invece lo stesso vaso suscita l'entusiasmo generale per l'essenzialità del disegno e l'irripetibilità della forma. Magnifico, splendido. Ma ecco che un giorno si viene a sapere che non è antico e che agli archeologi l'aveva rifilato un burlone. L'aveva fatto così, per fare uno scherzo.
0: Ah,
7: le lodi stranamente cessano. Che esperti. E lei pensa sempre a queste cose? No, no, per carità. Generalmente penso poco, mi fa male. Del resto è impossibile scrivere e allo stesso tempo pensare al successo o al contrario al fiasco. Naturalmente. D'altronde c'è da considerare che se fra 100 anni nessuno mi leggerà più, perché diavolo dovrei scrivere? Mi dica, professore, perché lei si è immischiato in questa storia, eh? A chi le serve la zona?
9: Beh, in fondo in un certo senso io sono uno scienziato. E lei che cosa cerca? Dopotutto è uno scrittore alla moda. E certamente avrà tutte le donne ai suoi piedi.
7: L'ispirazione, professore, l'ispirazione che ho perduto. Vado lì a mendicare.
9: Allora si sente inaridito.
7: Cosa? Ah, sì, sì. Forse, in un certo senso. Sentite. Il nostro treno.
3: Ti piacciono le cose che fa Lille? Mai viste le mostre? Cioè,
7: ha tolto la capota alla macchina.
0: Qualcosa sì, ho visto di simpatico, sì. Mi è andato a informarsi Giulia, ma molti anni fa, per poter stampare delle cose lì, a Giulia Bertocchio, e incidentalmente chiedere per poter esporre.
3: Sì.
0: Però...
7: Se non torno passa da mia
0: madre. No, non so, non mi ricordo, sinceramente non mi ricordo. Voleva vedere delle cose, eccetera, poi... Non c'è questo problema che parla per 14 ore di fila.
3: Sì, allora lei è interessata a fare una mostra lì?
7: Ah, ho dimenticato di comprare le sigarette. Non torni indietro.
0: Non so se
7: lei... Perché?
0: No, forse no. Niente, non sta andando la webmail.
7: Tutti uguali, voi scienziati. E cioè, credete qualsiasi
2: cosa. Prova a collegarti a...
7: Bisogna pensare al tempo delle vacche magre.
0: E funziona?
2: E l'AMA funziona, ho dovuto far così io.
7: Ma lei è davvero uno scienziato?
2: Ah, è webmail.flickr.org se non c'è scazio.
0: Vediamo.
2: Ma che roba è
0: che
2: roba?
0: Giri che hanno fatto con questa macchina. Questa sì, macchina allucinante.
3: Sì, sì.
0: E Stalker, film fantastico. Porco Dio, ma ogni cosa che faccio devo mettere 40 milioni di pasto, ma vaffanculo.

0: 465 messaggi di spam.
1: State giù.
0: Perché si butta a terra?
2: Per sentire il rumore. Ah no, per non farsi vedere. Ah, ecco. Comunque c'è tutta una gestualità. Questo posto è bellissimo.

0: strada a vedere se c'è qualcuno.
1: Perché? E poi di là non ci passano.
0: Faccia presto, per l'amor di Dio.
2: Quante volte ho girato in posti...
0: Non c'è nessuno. Esca dall'altra parte.
2: Passano treni continuamente, belli, cose elettriche.
1: Sì, sì, sì.

0: Torniamo indietro.
1: Torniamo indietro. Va bene, da qua mi scollego.
2: Questo, come dire, accertare ha a che vedere con Linux. Sì. Questo, no?
1: In che senso?
2: Cioè, anche questo modo di accertare così. Ha a che vedere
1: no,
2: con
1: no,
2: Linux.
1: Lo puoi fare nello stesso modo con Mir.
2: Anche su Mir.
1: Uguale, Mir che è uguale a questo programma.
2: Certo. No, però dico, quindi, questo ancora non ha a che vedere con Linux, come ho fatto, insieme.
1: No, è una cosa indipendente.
2: Tu sei cioè, la differenza la fa quando incominci ad andare su l'interno.

0: tipo di ripresa.
1: Mi sto ammazzando.
0: Questi movimenti senza senso, no? Che sembrano qualche cosa, poi ti accorgi che non sono un cazzo, no? Cioè sono movimenti che stanno fuggendo e
1: quindi spaccato tutto facendo un 9.
0: Pazzesco. Anche queste cose marginali, capito? Dici, ma che cazzo stanno facendo? Stanno scappando, si stanno nascondendo. Poi ti accorgi che è quasi un gioco, capito? Cioè, diventa come quando tu eri piccolo e giocavi, capito? Cioè, la cosa interessante è questa. Vedi i rumori, gli oggetti lanciati, le cose. Una specie di ritualità infantile, no? Un ritorno

0: questo secondo me è forse il più grande film di fantascienza.
1: La tanica, dov'è la tanica?
2: È qui, è piena.

0: Quello che le ho detto prima, professore, è tutta una palla. Me ne frego dell'ispirazione. E poi, come potrei dare un nome esatto a quello che voglio? O anche come potrei sapere che in realtà non voglio quello che sto cercando? E potrei aggiungere che io davvero non voglia quello che non voglio.
1: Vedi che poi arriva nella stanza qui.
0: Basta dargli un nome, il loro significato scompare, si strugge come una
1: medusa. Qua è il punto.
0: Le ha mai viste lei? La mia coscienza vuole la vittoria dei vegetariani nel mondo e il mio subconscio langue per una fetta di carne saporita. E io cosa voglio? Io.
2: Ma il dominio del mondo, piano, come Nino. Perché nella zona ci dà una locomotiva? Rifornisce l'avamposto, ma non va oltre. A loro non piace andare là.
1: Quindi è complicato di suo questo mi ha fatto incognire a me un bel po' di volte.
3: Presto! Quando... Ai vostri posti!
1: No, alle origini.
3: È arrivato il cambio!
1: Entrare.
3: Accendete i monitor!
4: Ma non so, alla fine a me ha funzionato.
1: Che quando tu mi desti allora verrai su come cazzo si chiama lì su Germania,
4: come? Io non mi accomodo.

0: poi ti faccio vedere dov'è che secondo me il pezzo veramente fantastico.
1: Quale?
0: Ora fra un po', quando loro sono sul treno ed entrano dentro, c'è questo momento in cui c'è il rumore dei binari e loro seduti
1: sul carrello.
0: Ah, sì, comincia a fare. Diventa proprio un fatto musicale. Tu devi, l'altro elemento è che non c'è musica, perché quindi solo i suoni a fare tutto, i rumori. Questa è un'altra idea,
1: sì,
0: fantastica,
1: importantissima.
0: Fantastica. Solo i rumori. Che bello.

0: Però loro non li credono, al di là non li credono. Vedi, ha lanciato una cosa, deve avere un significato.
1: Sentite, il cartello dovrebbe essere lì sul binario. Andate a vedere.
2: Ma che cartello?
1: Ci vada lei.

0: torni indietro, ci vado io.
1: Comunque gente disposta a rischiare, perché ormai è un modo suo di sperare.
2: Mm-hmm.

0: cazzo, ma si riesce a scaricare da internet, quindi pazzesco. Ma Frank Zappa l'hai scaricato?
1: C'ho una marea di roba di Zappa.
0: Minchia, c'hai 101 Motels?
1: Quando il Motels, certo. Come no?
0: Pazzesco. Ma io con il normale lettore col coso di DVD,
1: cioè, no, questi sono CD normali,
0: con un CD riesco a leggerlo con il lettore.
1: Sì, sì.
0: Minchia, perché non me lo impresti?
1: Lo posso copiare direttamente, ti faccio c'ho anche altri video di Zappa.
0: Minchia, prestano, cioè copiano, ti porto i dischi.
1: Sarà fatto, c'è anche un documentario che si chiama The True Story of Thunder Motel.
0: Ah,
1: dove
0: sì,
1: lui
0: sì,
1: spiega,
0: c'è dietro le
1: tutto il background di come è stato girato, dei problemi che hanno avuto di produzione,
0: c'è anche
1: casini
0: il...
1: che ne hanno fatto.
0: Sì, sì, fammeli.
1: Quello è veramente bello.
0: Infatti.

0: Molto c'erano una decina di persone, no, una decina di persone no, c'era Fabio e Bruno e qualche altra persona, una serata per vedere questo film.
1: Sì.
0: Sì.
1: Fantastico.
0: La cosa dell'acqua, lui sempre ci mette l'acqua, no? E lui diceva che l'acqua è la cosa più cinegenica che ci sia. Tu vedi, ti moltiplica le cose, no? Ti fa ti riempie lo schermo, è perfetta, non l'acqua.
2: Poi ha anche un senso. Con l'abito da passeggio.
0: È perfetto.
2: Attenti, se qualcuno viene ferito non gridi, non si agiti. Se ci vedono ci ammazzano.
0: Sì, gli hanno appena sparato, che ci vedono ci ammazzano. È anche questo assurdo. Minchia, è fantastico. Cioè, questo
2: non ci inseguiranno. No, ne hanno paura come del fuoco. Di chi?
0: Guarda ora le teste che si muovono, no? E questa. Poi sotto ci sono i sottoritmi.
1: Cioè
0: è bestiale, anche questo modo. Cioè queste persone guardano certe cose, no? Li fanno già. Pazzesco. Perché questo è un pezzo bestiale.
1: Già.
0: Incredibile, incredibile. Una cazzata da niente, vedo. Questa è la cosa. Sì, ora fa. Sì. Ora però senti cosa succede, eh? Guarda qua questo qua. Cioè, ma è pazzesco. Vediamo. Quindi è di un livello bestiale. Ma anche questa testa, no, che è vista da dietro, ti fa pensare a un... C'è un decollo, sta decollando.

0: dovrebbero cominciare a venire fuori i colori, se non ricordo.
1: No, non ancora.
0: Alla fine del viaggio in trenino, sì.
1: Dopo, quando scende, dopo sì, dopo sì. Io l'ho visto talmente tante volte con tanta gente che non si era nemmeno accorta di questa cosa, no? È straordinario, tutto una cosa a livello subliminale. Poi quando gliel'ho detto, vero, cioè a un certo punto diventa colore, perché tu entri nella zona.

0: tanto se vuoi scrivere Herzog. Werner Herzog, che è un po' il maestro di Binders. Sì, sì. C'è uno che si chiama.
1: Che è un po' pazzo e malato.
0: Herzog? Sì?
1: Sì, un po' che mi ricordo di lui.
0: Già sentito, sì.

0: Che posti magnifici.
1: Sì.
0: Sì. Ciao. Amore. Ti vengo a pigliare. Adesso veniamo, andiamo a prendere Giulia.
1: Andiamo.
0: Adesso arriviamo. Sì, la macchina, lasciamo lì. I poveri
2: siamo arrivati.
0: Sono già mangiati. Fra un attimino arriviamo.
1: Mentre ci mangiamo qualcosa.
0: Come? San Paolo. Al bar San Paolo. Così prendiamo qualche pappina.
2: Ve ne rendete conto anche voi?
0: Ah sì.
2: Così bello.
0: Ma le scacciate le fa buone, San Paolo. Vabbè dai. Allora vediamo che fanno da gallo. Ci vediamo all'Osteria del Gallo. Ciao.
2: Come non posso?
0: Andiamo a prendere le cose.
3: Anche il vino.
0: No, le portiamo qua.
3: No, se vuoi venire. Ma sediamoci lì. Sederci è un po' anale. Sederci.
1: Non ti va di posta, che fa? Cosa fa? Provoca.
2: C'è una Iola qui vicino.
1: Sì.
2: C'era.
1: Orino è l'inquinata.
2: L'ha completamente distrutta. Però qui l'odore è rimasto a lungo. Per molti anni. E perché la calpestata? Non lo so. Gliel'ho chiesto anch'io, perché? Lui mi ha risposto, lo capirai. Per me è solo motivo. È che lui odiava la cosa. E mi dica, Porco Spino, che cos'è? Un cognome? No, no, un soprannome, proprio come il vostro. Per anni porto gente nella zona e nessuno riuscì a impedirlo. Il mio maestro.
0: Corino Ricco, Corino Ricco.
1: Quando ho visto questo caso, sono accorto, ho capito meglio persino il lavoro che stavo facendo.
0: Io ho la mia infanzia qui in mezzo, perché tu lo sai dove sono nato e dove sono vissuto.
1: Ma vedi questo? Il lavoro che io ho fatto sulle antenne, no?
0: Sì, è stato ispirato a queste cose.
1: No, io ancora non l'avevo visto, io l'ho visto nell'85.
2: Ecco, qui ci sono i tanti.
1: Bisogna attaccarci per praticamente tutto. Poi ho capito che c'era questo elemento molto forte.
2: Io mi
1: in questa cosa qua, no?
0: Lo stoppo, dai.
1: Sì, vediamo.
0: Poi magari vediamo se. No. Dovremmo guardarcelo
1: te lo vuoi fare.
0: Sul glande.
1: Pene, sul glande.
3: Dai, prima che ti faccio una palla sul cervello.
0: Bene, bene. Non so come copiartelo questo, perché è su due CD, ma è splittato da Unix.
1: Ma quale? Stalker?
0: Sì, Stalker.
1: No, vabbè, io ho la cassetta. L'amico mio è riuscito a comprarsi la cassetta. La cassetta comunque la qualità è un pochino migliore.
0: Sì, è diversa, diciamo. Io preferisco i DVX. Alcuni DVX si vedono molto meglio.
1: Questo all'inizio si aveva un po'...
0: C'era quello sfarfallio strano, sì.
3: Se tu stavi qua, metti caso che arrivava gente, tutta questa massa di persone che arrivano al troppo da fermo del cervello, non potevi accoglierli. Dai, andiamo. Vai, digli, vaffanculo.
1: Ma qua non la rubano?
3: Il problema furti cose non ve lo ponete voi?
0: No, non c'è, diciamo che non c'è coperro e coglioni.
1: Allora non dovevo dirlo.
0: No, ma non c'è, cioè il paese è tranquillo, per cui comunque
1: la gente mormora
0: qua davanti, c'è
1: il paese è tranquillo, la gente mormora.
0: Poi comunque ci stiamo molto attenti, chiudiamo.

0: consigliare cosa?
1: Per questo punto qua.
0: Ah, quale bug?
1: Aspetta che ci sta.
0: Hai trovato un bug? Io devo andare, abbiamo detto a Giulio che ci aspetta.
1: Sì.
0: Dirò chiedi dopo del bug, dai.
1: Quindi lo chiedo dopo, e poi gli dici pure, scrivi una parte, io la leggo.
2: Aspetta, i rami sei tu ogni tanto?
1: No.
3: Cioè, lo siamo assieme.
1: Io non ne ho.
2: Magari la è comoda, eh?
1: Sì. non so come si vedono. Le facce
2: originali. Bella però. No.
1: Questa è bella.
2: C'è dietro tutto uno sfondo anche. Interessante.
1: E questo è un caso male, questo.

0: giorni hanno fatto col flash così.
1: Flash proprio ti butta indietro.
0: Oh, andiamo!
2: Sembra che sia alta.
0: Che te ne frega?
3: Tanto poi deve stare lì altata, quindi lascia l'altare da sola.
4: Houston?
2: Houston.
3: Andiamo.
2: Sì, andiamo. Vaffanculo, porco Dio.

0: permesso di copiare un tuo foglio di stile, un tuo CSS.
1: Io non ho mai fatto CSS.
0: Allora non è tuo, è sul tuo portatile, però. Sulla fascia che è alto del tuo portatile.
1: Non è per niente. Se è possibile.
0: Vabbè, però sono copiato, va bene.
1: Le informazioni.
0: Va bene.
1: Se vuoi tenere segreti, non devi dire a nessuno. Se dici ad una persona, ormai sono di tutti.
0: Va bene. Ho trovato atto sulla tua macchina. Mi piaceva, lo tengo comodato.
1: Ah, no, è bellissimo.
2: Ma non sei diretta?
0: Non ti dico, buona diretta.
1: È per questo che sto tenendo.
0: Dentro la scrivere in box, spendici.
1: E i fumatori?
0: No, io non so dove sono.
1: Ne sono andati?
0: Non lo so dove sono, io sono arrivato che non c'erano.
1: Che fai?
0: Perché non so,
1: c'è mio.
0: Ma che secondo me da mangiare? Non lo so.
1: Io perché ho trovato la riserva segreta delle bevande ave di asbesto.
0: Sì, dove?
1: Sì, sì. Tanto da muso, c'è un angolo nascosto che non ho trovato in due settimane. Ora ho trovato.
0: Perché cosa c'è?
1: Vino rosso. Vecchio.
0: Ma sarà lì da
1: 80.
0: Da tanto tempo. Forse le cose che abbiamo svolta che c'è. Che c'è il
1: mondo? Non glielo dire, che c'è un altro che è ancora più vecchio di quello che avevo visto.
0: Non glielo dico, vabbè.
1: Per noi viviamo insieme quando non c'è.
0: Io non bevo.
1: No, non ti comprendi.
0: No.
1: Io ci sono venuto.
0: Sai che scusa? No, ti è quello di due.

0: coglione, che merita.
1: Come? Sono
0: qui per dare la sua posta.
1: È venuto qui per vedere.
0: Minchia, ora capire se fate, si pagano tutte le spese.
1: No, vabbè, anche la prova sotto, non va.
0: Non siamo tutti.
1: Questo è serio.
0: I senatori sono tutti una brava persona.
1: Sì, però per lo so.
0: Ma il Senato è una bestia. Ci spiace se ha una così.
1: Così non lo faccio.
0: Sono brutti, eh?
1: Cioè, quando non fanno un buon odore, però sì, vabbè.
0: Al mio portatile, che cosa stanno facendo?
1: Non ho capito.
0: Al mio portatile, che cosa stanno facendo?
1: Non lo so, sto usando... Sto usando il ritmo. Non lo so, sto lavorando.

0: Chesa, lui ci sta lavorando di sopra.
1: Nothing in me, but those specified.

0: lo muoio.
1: Quattro.
0: Ho sentito che gira anche in due.
1: Sì.
0: Ho sentito che è possibile, ma non l'ho mai fatto.
1: Noi abbiamo installato un... questo prendeva solo 42 mega di artista. Di aver messo 200 mega, abbiamo installato io su di artista con l'intera, abbiamo fatto le immagini di
0: e
1: che legge 200, e abbiamo messo una slot rotto 1 e parte praticamente. Però ha problemi di RAM, ha problemi di un casino. Abbiamo fatto girare la pace, ci gira la pace subito, anche bellissimo. Poi monta le onde di commercialista.
0: E via.
1: È lenta, è di una lentezza mostruosa, però
0: va. Abbiamo la pazienza.
1: Però adesso non riesco a essere più nervioso. Come ci sei entrato prima? Riuscite a far tenere il BIOS in modo tale che capito partisse e cregasse il kernel, che non desse problemi.

Yeah.

Non l'avevi visto.

0: Ah, ok.
1: Ha presentato lui, Gabriele. Mm? Mi sono avvisato, sì, abbiamo cominciato a parlare, ha fatto subito l'attestamento. Sì, e io ho detto, ma perché fa così questo? Che cosa c'ha? Non so. Un pochino.
2: L'ultimo chiude la porta.
3: Finalmente l'ho trovato.
1: Vabbè, e tutto questo invece è... Beh, non vuoi che ti guardi le budella? Sostituisce il contenuto, ma
4: è un problema, per me è un problema.
1: Invece.
4: Oh, oddio.
1: Ti ha messo nei casini.
4: No, spero di no.
5: Beh, dai, una bottiglia, Gabriele, che fa?
1: Ma che capivi che periodo è? È un vino.
4: No, non è per quello, è che mia mamma ci teneva a questa cosa.
1: È un fatto simbolico,
5: sì,
1: per loro, chiaramente.
5: Vabbè,
1: tu fai e non glielo dici, ci metti un altro vino e buonanotte. Per loro avrà lo stesso significato, buonanotte. O se no vai a prendere un altro po' di vino dall'altra parte, altrettanto vecchio, che ne so. È l'unico, no?
5: Certo,
1: senza dire niente.
5: Un figlio in America
1: non se ne accorgerà, la mamma non se ne accorgerà e tu avrai ottenuto quello che vuoi. Tutti contenti. Comunque. Allora.
5: Qualcuno vuole fare sole?
1: No, io no. No.
5: Questo è inutilizzabile.
4: Lo devo riparare.
5: Poi è bello così, lasciato bruciato.
1: Tu intanto sarei.
5: In che senso? Mi collego.
1: No,
5: in...
1: se fai qua.
5: No, parlo, no. Chatto no.
1: Ma no, ma che stiamo parlando di questa parte qui.
5: Che cosa?
1: Riuscire a.
5: A scrivere.
1: A muovere.
5: A parlare, no, no.
1: Non ti.
5: Uso i programmi.
1: Sì.
5: Uso i programmi. Per scrivere, per impaginare.
1: Certo, chi conosce l'inglese credo sia avvantaggiato, no?
5: Certo, io lo stesso probabilmente sì. E poi comunque è un inglese tecnico.
1: Appunto.

0: Cosa sono queste cose?
1: Problemi.
0: Cosa vuol dire? Che problemi sono? Come si manifestano?
1: Non lo so, è un po' che mi arrivano.
0: Ah, ma sono e poster per qua.
1: Sì, questo è poster.
0: Vassoio.
2: Guardavo, che ne so, tu a sapere, io non lo so. No, è bello, sono tutti così appiccicati e colorati.
1: Che vogliamo fare?
2: Che vogliamo fare, Gabri? Qual è il punto? Qual è il segreto?
3: Beh, no, questi calo sono... Chi sa, c'è
0: l'altro?
3: Minchia, altro fa capo, quello grande.
2: Perché mi stai vedendo?
0: Come stai?
3: Ubriaco, tu?
0: Io anche, abbastanza.
3: Perché capisco fare, ma non me l'hanno fatto. Non me l'hanno fatto fare. E quindi eccomi qua, ubriaco, a rompi un cazzo.
0: Grazie a te,
2: beato, insomma. Ma conoscete?
0: Sì, ci conosciamo ai tempi quando c'era l'aula.
3: Allora, noi ci conosciamo virtualmente.
0: Anche virtualmente.
3: Solo virtualmente.
0: Sì, sì. Sì, sì. Sì,
3: io ti ho insultato in rete. Ho parlato male di te.
0: Beh, hai fatto bene. Quando c'è qualcuno che parla male di
3: c'è
0: te...
3: C'è un sistema della tua posta.
0: Mi ricordo, sì, mi ricordo.
4: È una frase che rimarrà sempre...
3: Il vino sinceritas. Non è detto che sia verità.
4: Ah, ok.
3: Vamo, andiamo a ubriacare.
0: Andiamo.
3: Che dici?
0: Andiamo. Torniamo fra un po'.
1: Che famo?
2: Luci, ti sei ammutolito?
1: Eh sì, questa cosa mi dà fastidio. Mi crea problemi, mi crea grossi problemi. No, non posso.
5: Ci vuole un cazzo, davvero.
1: No, devo andare a salvare quell'altra bottiglia piuttosto.
5: Per lo stesso motivo suo.
4: Come?
5: Per lo stesso motivo suo. Ma operato, sono un po' dispiaciuto per lui.
2: Insomma,
4: mi porti a casa che sposto quell'altra bottiglia? La devo togliere?
2: Cioè, non è un dramma,
5: no, non è un dramma.
4: No, non è un dramma, ma mi dà fastidio e mi crea problemi. E quindi li devo risolvere.
5: Vabbè, però, tranquillo, va. E ti do le chiavi? Che
1: sì. Sono...
5: È inutile che esco, mi riprendo fermo.
4: Le chiavi di casa ce l'hai tu, Giulia? Le dai?
2: Non so che fare, sono qua.

0: come si sente la malattia?
1: Ah, non è mai passata. No, meglio, meglio, meno male. Certo, è il momento che la sotto, sì. Sì, grazie, mi arrivederci. E allora, è passata la febbre? Meglio, meglio. Però sarai distrutto lo stesso. Certo, giuro. Ah? Certo. Ti sei venuto a Remo? Tranquillo mio. È meglio, infatti sono meglio che conviene anche a te a letto e dormire in bagno.
0: Buonanotte, se riesci come vuoi, se ti chiamare tutto il tuo.
1: Io al foglio. Non me ne devo. Ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Io volevo compagnia.
1: Ma fai un te?
3: Io no, mi pure che mi venga. Lo faccio, ah, lo faccio per te.

0: due bottiglie nel tuo cofano. Fanculo, porco Dio.
1: Una è vuota e l'altra è piena.
2: Ma una è vuota con
0: me. Ne sei il custode.
1: Io?
0: Sì, sono nel tuo cofano.
1: Ma non sali su.
0: Sì.

0: Che palle, ho dovuto fare tutta la marcia indietro, che c'è la nostra macchina, Cristo boia.
1: Lei l'ha buonato?
0: Ma che?
2: Che pensieri di fare? Di vedere un film oppure no?
3: Boh.

0: un accesso?
1: No.
0: Bene. Raccoglila da terra.
2: Ah?
0: Bene.
1: Possibilmente senza sfasciarlo.

0: Voilà.
1: Sto per diventare stronzo.
2: Sì.
1: Ah sì,
2: ma già.

è utilizzato con successo nei vecchi centri psichiatrici. 250.000 scatole vendute ogni giorno negli Stati Uniti. Un grande successo. Cardiazol. Eccitante del sistema nervoso centrale. Cardiazol. 20 gocce 3 o 4 volte al giorno. Cardiazol è prodotto dai laboratori Knoll. Attenzione, dosi eccessive del prodotto possono provocare convulsioni.

Prova. Sì, sì. Prova. Prova. Prova. Prova. Sì, sì, sì, sì.

Company. Monaco Radio, 1 Alpha Charlie.

0: 3 Alfa Charlie.
1: Andiamo in mezzo alla strada.
0: Monaco Radio 3 Alfa Charlie. Monaco Radio 3 Alfa Charlie.

0: vehicle identification number is incorrect.
1: Oh.
2: Ora, come sempre, sorge il problema di sparare cazzate per intrattenere gli ascoltatori. Pensaci tu, cosa sta succedendo? Eh?
3: Ah?
2: Cos'è che sta succedendo?
3: No,
2: spiega.
3: Ci sono i polacchi che cagano la minchia.
2: Che c'entrano i polacchi, scusami?
3: Vogliono il mio nick, sono dei bastardi.
2: Ti hanno fottuto il nick su IrkNet.
3: No, quello non è un problema. Più che altro
2: tu col
3: che...
2: Mirk, ma io ti impongo il qui, come dice la canzone.
3: Il problema è che dossano per per fottersi il nick.
2: Ah, quindi ti hanno addossato la macchina?
3: Sì. Addirittura?
2: Sì.
3: Dossano sempre. Quindi molte volte cade il router. Ora il router
2: dossano sempre a te.
3: Con dei miei accorgimenti è retto, però non è retto la macchina. Quindi ora ho il server down.
2: Sì, ma se ti dossano da una 300 megabit, tu puoi mettere tutti gli accorgimenti che vuoi, ma il tuo router si siede e ti guarda.
3: No, infatti ho forwardato tutto alla macchina, che evidentemente non ha retto lei. Ah. Di solito prendeva il router, invece ora... vabbè.
2: Capisco.
3: Dovrei ritornare il nick, più che altro, ma non lo farò.
2: È molto utile questa cosa che ci hai appena raccontato.
3: Sì, sì. Può servire di insegnamento.
2: Sì, sì.
3: Mai contro un polacco.
2: Penso che... ah, vabbè. Di solito succede su kernel P. C'è un... ci sono un sacco di crew di polacchi che entrano e fregano il canale. Noi ce ne fottiamo, andiamo su un altro canale.
3: Infatti.
2: Che cazzo ce ne frega?
3: Infatti non è difficile, però.
2: E una volta siamo entrati su kernel P, che era in takeover completo, c'era una trentina di bot, tutti sti polacchi che parlavano. E allora hanno tolto l'invite, siamo entrati io e un altro di Kernel P, gli abbiamo detto in inglese: ok, noi vi regaliamo questo canale perché non ce ne frega un cazzo. E siamo usciti tutti. E cioè siamo andati su Kernel P2.
3: Non sono venuti lì?
2: No, no, e poi praticamente se ne sono andati da solo perché
3: hanno voluto essere dei coglioni.
2: Li abbiamo lasciati là e ho detto: vabbè, vaffanculo. Quasi quasi vi dosso da Telecom, vi dosso da Alice, dice Vampire. Ti quasi quasi dosso Alice. Il dosso. Ah, ho visto il mini murales, veramente ok.
3: Sì, vabbè, ho fatto una cosa così col pennarello, però.
2: Vabbè, noi siamo all'attesa di Nirvana perché... perché deve arrivare, quindi fra un po' forse ci metteremo a installare anche la macchina X come sempre. Io come al solito chiedo conferma a chi ci sente, se si sente e come si sente. E nel frattempo, se ci riesco, metto pure un po' di musica. Ma sì, apriamo un altro canale.

0: Va, anche un altro ancora. No, no, per fortuna non ho le musiche medievali. Quelle che ti dovevo portare o quelle cose che mi hai dato tu?
1: No, quelle che ti dovevi portare.
0: No, no. Mi sono dimenticato. Ok. Invece ci ascolteremo questa musica atroce. Questo non l'ho capito, comunque. Ah, ecco, non aggiunge. Che Muse è una merda.
1: A me che dico a mia sorella di riavviare il computer.
0: Non ho capito.
1: Questo è stato telefonato in diretta a me che dico a mia sorella di riavviare il computer.
0: Ah. Cioè tu dici direttamente da... Perché Muse è merda non funziona adesso? Premi sul punto e dagli ok. Ma porco... Ti danno fastidio delle bestemmie?
1: Cosa?
0: Ti danno fastidio delle bestemmie?
1: No,
0: allora porco Dio! Non such fire directory, ma vaffanculo però.
1: Sì, sì. Scendi sotto che mi serve una cosa col computer.
0: Cioè l'unica cosa che funzionava...
1: Come ti organo, devi accendere il monitor e ti richiamo...
0: Vabbè.
1: Ti richiamo il monitor, ciao.
0: Sì, penso che tutti gli ascoltatori avranno gradito la tua telefonata.
1: No, ancora no, ancora...
0: Potremmo dare l'IP della macchina, così tutti indosseranno.
1: No, grazie. Già mi bastano i polacchi.
0: Vai su Azzurra, ti registri il nick, così non hai più problemi. Ma comunque dicono che si sente bene. Io ho messo musica...
1: No, grazie, ho sbagliato, sono male, però ho sbagliato il numero. Ciao.
0: Ma la musica non è partita, Cristo maiale. Qual è il problema? Cioè Muse e merda non mi suona l'MP3. Add file. Allora, vediamo questo. Questo me lo suona, non si capisce perché.
1: Stai guardando?

0: Penso non spento.
1: Se
0: spento come faccio? Come fa rumore?
1: No.
0: Ah, è muto, manca la luce?
1: No.
0: Sei sicuro che esiste? Le tanto non girano. Ma l'hai capito quale dico? Comunque, di fronte, quello col monitor.
1: La
0: non dà segni di vita, vero?
1: No.
0: E se c'è nel monitor il LED è arancione?
1: Sì.
0: Scrivi OZA nella tastiera?
1: O
0: Z A.
1: Sì.
0: Sei acceso?
1: No. Ah, forse sì. Sta lavorando,
0: no? Va bene, ok. Perfetto, grazie, ciao.
2: Beh?
0: Ok, ciao.
2: Cosa era accaduto?
0: Beh, qualcuno l'ha spento, evidentemente.
2: Era spento. E che c'entra ZA?
0: No, ho messo il BIOS che si accende il computer solo se si preme OZA e si accende il computer.
2: Sì. Uno dopo l'altro. Ah, si possono fare queste cose magnifiche?
0: Sì, con il BIOS nuovi.
2: Ah.
0: Nuovi, poi a 2 anni si è schermato, però sì.
2: Bella cosa.
0: Però il problema è che il computer è stato spento da qualcuno.
2: Beh, o si è spento.
0: Ho un gruppo di continuità che...
2: Sei sicuro di non aver fatto uno shutdown sul portatile e invece eri in shell sul tuo computer e quindi hai fatto lo shutdown sulla tua macchina?
3: No, ma il computer quello che avevi tu era spento, però se tu sei pazzo ormai non fai.
2: Pazzo? Succede, è successo a me. Io ho fatto... io o Giaro mi abbiamo fatto lo shutdown di Ishtar una volta.
0: Ah, sì?
2: E meno male che il shutdown era stato fermato. No, quello l'abbiamo fermato dopo, una macchina che abbiamo... in Austria, figurati. E dopo abbiamo rinominato shutdown per evitare questa cosa.
0: No, no, perdo,
2: non credo. Il rinominare shutdown in realtà ci ha creato un sacco di altri problemi perché poi non mi ricordo cos'è che non funzionava più. Insomma, vabbè, cose che succedono.

0: Quindi per Pola?
1: Per Pola io me ne fotto, sinceramente.
2: Ok, Anacleto è di nuovo up.
1: Anacleto? Pola non lo so, in effetti non so che dirti di Pola, perché ci saranno poi gli annunci.
2: Allora, vi slash edge, anzi, dial menu R, slash live, log, vediamo come mai si è spento. Oh cazzo, XMMS, no?
0: Sorge un dubbio atroce.
2: Cosa?
0: Ti ricordi che hai detto perché cazzo non si spegne? E io ho dato alto.
3: Dice, beh, l'hai spento tu.
0: Assassino!
1: Perché non si spegne il tuo? No. Hai spento il suo?
0: Se l'ha scelto.
1: Ah, ok, allora ok. Ed è e vedi, te l'ho detto che era così.
0: Sì, eri tu. Era Russo che stava vedendo la cosa bene.
2: Time, bello,
1: Lo vedi, ti puoi smanettare?

0: 太逗了。
1: 所以我真的会去看一下，真的这一下。

Thank you.

0: Questo cartello qua.
1: Il colore che era quello metallo, chiaro.
2: Metallo.
1: No,
2: non è vero.
1: Bianco è vero.
2: Praticamente sono impazzito per una cosa che non sapevo, però penso che è una cosa ovvia. Praticamente io ho il backup, no? E sono file.
3: Ma parliamone con i nostri ascoltatori.
2: Sono file da 2 giga, 2 giga e 4, no? E non masterizzo. Io sono impazzito una giornata per capire perché facevo la masterizzazione e poi no. Sì, quella cosa là proprio ho capito. Praticamente se tu ti fai il DVD con l'ISO 9060,
1: molto grosso.
2: Ti fai, massimo di 2 giga.
3: La ISO?
2: La ISO 9060. Mm. Perciò ho masterizzato con UDF.
1: Cioè?
2: Ho fatto UDF e funziona.
3: Cos'è? Un nuovo tipo di formato anale?
2: Non so che cazzo vuol dire. Comunque, è un tipo di file system. È un tipo di file system. Però sai cos'è? Non supporta DMS, non supporta un cazzo. Però supporta i file più grandi di 2G del 4.
3: E poi puoi montarlo come sì, meno sì, TU, UDF
2: è di root e basta, cioè ha tutti i permessi di solo lettura, cioè non è tipo rock che c'è stringere qua.
4: E per masterizzare come
2: per
4: fai?
2: Per masterizzare funziona, faccio c'ho installato DVR, DVD, TUS, una cosa del genere. E un'altra cosa, la gente un cazzo ci direbbe, tu scrivi DVD, DVD, no, GROW ISO FS meno Z maiuscolo device del DVD. E meno UDF è la cartella da masterizzare, ci pensa tutto lui. Chiama Make, è un wrapper di Make ISO FS che gli passa tutto un bordello di parametri per fare UDF con tutte le cose. E ha un po' di masterizzare.
3: Vabbè, un spapa.
4: Ok.
2: Non so, avevo portato un amico.
3: Benediciamo.
4: Buonasera.
3: Ciao. Come va?
4: Tutto a posto.
5: Molto di voi non li conosco, tra l'altro.
3: No.
5: Fabio.
3: Ciao, Gabriele Osbesto, quello che vuoi.
5: Ciao.
4: Ciao.
3: Ciao. Sei venuto al delirio?
5: Ciao.
3: Perciò? Stavi dicendo?
2: E perciò funziona, ma fa un culo.
3: Sì, stavamo parlando di masterizzazione sul supporto DVD per fare i backup.
2: Comunque funziona, metto un CD sabato, non devo proprio via.
3: Però sono lenti,
2: Non tanto. Io ho visto, ma stai usando via NFS?
3: Ma come via NFS?
2: Così, per sfizio, masterizzo via NFS e praticamente c'è la dock up di V-Media che fa 5 megabyte al secondo. 5 M maiuscolo B maiuscolo slash S praticamente al secondo. E funziona, però.
4: NFS.
2: Cosa?
4: Ragazzi, non riesco a installare una Slack nel portatile. Come
3: siamo tremendamente dispiaciuti.
2: Mi piace, non è stato Slack sui portatili.
3: Noi abbiamo finito con Slack. Eccolo qua, tastiera. Il mostro. Tastiera?
6: Vero.
3: Cazzo.
6: Premi all'inizio quando
1: scelgo
6: ti chiede
1: il
6: premi 1
1: direttamente. Quando ti chiede premi 1 per lasciare la tastiera. Piatto.
2: Secondo me che coppetta di è?
1: HP.
3: Siamo lì. Mi tremano le mani.
2: Ho avuto problemi.
1: Cioè, gente, la HP non c'entra un cazzo.
2: No.
1: Allora, praticamente, la Knoppix mi parte ed è una meraviglia.
2: Sì.
1: La Slackware Live mi parte ed è una meraviglia.
4: la Gentoo mi parte come usa live nella meraviglia.
3: Oppure... Installiamo Gentoo, perché vuoi mettere Slackware?
4: Per evitare di passarmi 118 ore a installare Gentoo.
2: No, perché posso
3: Stage 3
4: già compilato. La vita passa.
3: Stage 3 è già compilato, è già una macchina che puoi usare, poi volendo ti installi piano piano le cosette.
2: Oppure installi Debian.
3: Oppure installi Debian è finito. Io ormai
4: è merda, è finito.
3: È vero.
4: È merda, io ce l'ho a casa.
3: È merda?
4: È merda, ce l'ho a casa.
3: Bene, ti presento lo sviluppatore di merda.
4: Anzi, ti dirò di più, l'ho pure pubblicizzato.
3: Bene, bene. Sì, sì, ma è diffuso ormai, è merda.
2: E poi i francesi credono questo genio, questo.
3: Ci sono dei trend di francesi e merda, di quali lei parlano di questo nome.
4: Crash finalmente gli aggettivi tutti.
3: Ah, sì?
4: Non l'hai letto, no, non l'hai letto. Non l'hai letto.
2: Ma io ho letto qualcosa di Crash Bit. Ma l'ho letto tutto, sono stato aggiornamento.
4: Non le
3: parla, parla, parla di questi aggiornamenti su Emerd, che qui tutti vogliono ascoltare.
4: Di Crash che ha zittito tutti.
3: Sì, ma cos'era? Di cosa parlava il thread?
4: Sul nome.
3: E dimmi, racconta.
4: Allora, il primo commento: I'm sorry to tell you that merd in French means shit. Grazie. For every French people, your project name sounds like a shit.
2: È merda.
4: Which is rather unfortunate.
3: È un po' sfortunato, diciamo.
4: Allora, io gli dico: what's in a name that which will call a rose, but any other name will smell as sweet? William Shakespeare. Anyway, la scusa ufficiale è Emerge, la G, Gentoo di Emerge per Distros. Poi la domanda retorica.
3: È così importante il nome per te, traducilo, perché qua la gente non è che capisce l'inglese.
4: Perché ti hanno aperto un fork apposta, va? Sì. E lui dice: sì, perché non lo chiami è merd con due M? Oh,
3: because sound Sicilian.
4: arriva Crash e gli dice: ah, alt, where I live? Allora praticamente dice: dove vivo? In Santa Minni Futta Maggia. E merda significa orgasmo multiplo. E io penso che questo è una buona cosa per attraccare le ninfo girl alla Linux community. C'è il dolore non cambiarlo. See you.
3: Grandioso. E merda.
2: In Santa Minni Futta Maggia.
3: Multiple orgasm.
4: Dove lo butto?
3: Dio mio. Io spero che si sia sentito tutto il delirio.
2: Distribuzione di merda.
3: No, veramente no. Stavo facendo una cazzata a Jarmy, per questo mi serviva. Perché lui ha sviluppato un software che chiama Taschino. Taschino è una merda, un nome di merda. Io ho sparato Taschino che gira per Fedora con supporto Tarantella. Ma bei nomi di merda.
2: Facciamo la distribuzione incontinenzia 1.0.
3: Incontinenzia deretana.
4: Deretana.
3: Ce l'ho qua il film, non me lo fare vedere fuori perché è impazzito. No, no, invece devo fare una cosa.
2: Twin. Ah, l'hai messo? Ah, bravo. È quella cosa che ti dicevo io. Ma non è proprio quello che ti dicevo io, guarda. Non è proprio questo qua.
4: Su Schmidt.
2: Sì, ma non è questo. Quello che ti dicevo è ancora peggio, ancora più elite.
4: Ho capito.
2: Però è testuale, a quanto vero.
4: Sì,
2: se apri tipo Mozilla?
4: Si incazza, perfetto.
2: Ah, allora vaffanculo. Quello che ho visto io.
4: Perché parte? Solo per il momento di scegliere.
2: Il frame buffer è diviso in 4.
3: Ah, ho capito.
2: Tipo, provatelo
3: per portatile.
4: Ma come è merda? Posso fare anche il coso? Posso l'upgrade del kernel? Non lo fare.
3: No.
4: Io sai cosa stavo per fare? Io ho usato Swaret per farlo, giusto? Però volevo fare Emerge meno U Word.
2: No!
4: Non fallo!
2: Leggete, read me!
4: Lo posso fare? Sì. Il Word sì, il Word ti aggiorna tutti i pacchetti che
2: appunto,
4: hai già
2: però
4: installato.
2: Che, ma però quando lo installo.
4: Però prima di fare una cosa del genere, fai Emerge meno P Word.
3: Ne morirò. Piano piano, non distruggerti il
4: portale. Ma lui è facendo quello che hai installato precedentemente, lui lo vuole fare.
2: Sì, sì,
4: Word.
3: Ma ci sono pure i due.
4: È tutto in Word. Quando fai Emerge Word
7: Vai, porco Dio.
8: Cioè, poi
9: devo pulire io. Sì,
8: minchia, devi pulire tu. Ma
9: vuoi pulire? Minchia, devi pulire tu.
8: No, perché volevo che cosa potrebbe fare il sottoscritto.
10: Mi raccomando, che non sia la
8: pianta.
10: Mi
8: raccomando. Dai, mi raccomando la cervicale.
10: Dai, siete morti.
9: Minchia, dai.
10: C'è un colpo, non so se
9: la pianta che puzza di merda. A merda di dentro, schifo. Ma tu l'hai odorata?
10: Sì, sì, sì.
9: Odorama.
10: Di slackware. Eh? Sono i pacchetti di slackware che installa Quark. E forse è meglio in questo senso. Per il kernel usa sicuramente. Ah, ma dici, ma ad esempio come kernel mi conviene passare alla 2.6?
8: Io sto usando con Gaudio su 133.
9: Ebreo, ma fa maldo.
10: Poi sì, perché io sono ancora al kernel della
8: Centurione.
10: Com'è
8: che fa? Rovescio per te.
10: Io mi trovo.
7: Non so se dice
10: no problema.
9: Trattalo molto rudemente.
8: Oh sì, per piacere. Ebreo, ma va male. Oppure vanno a fare.
10: E perché qua è
8: proprio computer? Il vento, direi. E ora che fa il vento?
10: Ah, il tuo. Ma chi c'è sul pietro, no?
7: Boh. Persone.
10: Aspetta, vedi quei
7: fotografi. Gente. Quali foto di lì? Ah, le immagini, sì, ma io non ci capisco un cazzo di quelle cose.
10: Ma quale cose?
7: Grafica fatta con non so cosa.
8: Ah, questo devo andare queste cose da questo zaino.
7: Eccoli qua. Non ho capito niente.
8: Quanto è costato questo zaino?
7: Non lo so perché me l'ha regalato non Rick. Diciamo X.
8: X, ok, allora aspetta, prendo X.
7: Io ho deciso che quest'anno per il meeting vengo solo con quello zaino e basta.
10: E qualche vestito pesante poi?
7: Sì, no, i vestiti me li porto. Però lì non c'ho il sacco a pelo.
10: Guarda che ci sarà a freddo.
7: Alleluia!
8: Porta di X pure.
7: No, mi porco quelle coperte.
8: Eccoci qua. Certo, le mie coperte.
7: E tue no.
8: Ma andando qua c'è la mia.
7: Sì, questo è il tuo.
9: Il
7: tuo assorbipeti.
8: Io la do una volta
7: in casa. Quella non me lo ricordavo.
9: Ma questo dove lo conoscevi?
7: No, ma le coperte di Pyle sono.
9: E non è una buona visione di
8: detto. No, ma poi avete messo tutto con me.
7: Io no, sono arrivato e l'ho trovato così.
9: Allora, guarda, praticamente siamo al boot.
7: Ah, minchia. E funziona. Perfetto.
8: Sono due dischi, uno da
7: 1.7
8: e uno da 800
7: mega. Minchia. Sì, no, no, cazzo, è una delle macchine migliori che abbiamo.
8: Sì, sì,
10: no, quella è meglio.
8: Non lo so.
10: Ma perché vi ho schinato lo sai X
7: Shadow? Ma quello non va, perché è un bene.
9: È vero,
7: ancora il
8: sì.
10: Dimmelo
7: che ti ammazzi. Il merda.
9: Ma dai,
7: ma dai, ti taglia i toni.
8: Screen IRSSI contro la conta D e vaffanculo. Arriva al lavoro, screen meno R e c'ho IRSSI.
7: Vabbè, questo lo puoi fare pure con X.
8: Certo, con X lo fai. Certo. 3 megabyte di
7: no, ti installi, come cazzo si chiama? VN cosa lì?
8: Sì, VNC da VNC. Ma no.
7: Ti metti un VNC e c'hai tutto
8: VNC
7: X.
8: VNC sotto Unix non gira.
7: Come no? Sì, sì.
9: Sì, voglio.
8: Sotto Windows gira meglio. Come compressione, eh? Come, non lo so, sono di Internet e mi gira meglio.
10: Ma cosa?
8: VNC.
10: Perfetto.
7: Adesso poi mi parlano di sacchi a pelo 8 euro comprati ad Auction, immagino.
8: Ma chi?
7: No, lo prenderei a trovarlo, ma ormai non se ne trovano più, mi sa.
8: Certo, dove si mai? Sono tipo biodegradabili, là, scombando la faccia. Finisci di usarli, finisci a posto. E scompare.
10: Scombare.
9: Niente, non andassi in vita.
8: Comunque io poi bomba a cavolo con bene con la questione, no? Per esempio non mi funzionava il tasto invio.
9: Ma certi?
8: No, cos'è? Il tasto invio?
9: No, ma pure il mio cos'è?
8: No, poi lo sai come ho risolto? Vi ho girato il firmware del controller della tastiera.
7: Però è una bella macchina.
8: Su Compaq, ascolta, su sito della Compaq.
7: Nel senso che è molto bello vederlo.
9: Ah, è un nuovo così da nuovo.
8: Su sito della Compaq, trovi gli aggiornamenti del file.
7: Peccato questa sporcizia qua.
8: Piano BIOS e dei film BIOS. Se ci vai secondo me risolvi, eh? Se ci vai adesso sotto Windows sembra che ce l'abbia Windows.
9: Sì, certo.
8: Lo puoi fare, io ho fatto così, c'era proprio, era un problema, un bug del hardware.
7: Ma tu? Allora vieni, non vieni?
11: Io? Allora, domani vado alla stazione.
7: E vi siete scambiate le informazioni degli orari?
2: No, io il biglietto ce l'ho a casa.
7: Così prende l'orario
2: nostro.
7: Quando
2: arrivo a casa te lo faccio sapere.
7: Avete prenotato il ritorno, se no restate là, è settimana di Pasqua.
2: Restiamo lì! Cazzo, io gli ho detto male. Dobbiamo andarci per me domani.
4: Che faccio, le azienda?
2: Boh, non lo so, io...
7: Si è piantata la macchina?
4: No, non è si è piantata, non ti permette di scegliere...
10: Non entra la tastiera.
3: È parterco.
2: Lo posso dire, cioè, posso dire di
10: sì, ma la lacrima sì, la l'acqua, la vede.
4: L'hai visto l'acqua, la
2: non, vede. Non è detto, a me pure mi funzionava con la Nordix.
4: Ah, la Gropis funziona e la Gentoo funziona.
2: Troppo, tu ascolta, fai come ti dico io, vai là, Nando, che ti costa andarci? Vedi se tu hai generato dei film con queste cose là, perché io lo so. Sì, non mi funziona l'invito.
7: La Comfort, bisogna prenotare la Comfort, dice Nightroll, subito.
2: Una combinazione particolare.
7: 10 euro la differenza con quella normale.
2: E quando è? Perché si sta da 9 euro, giusto? Totale.
7: Sì.
10: Potresti pure provare per attaccarci una tastiera esterna inizio l'installazione
4: e come non me la vede
10: poi no, quando riavvii poi vedi se ti prende quella una volta che è installata.
2: Cosa?
10: Partire con una tastiera esterna PS2 iniziare con l'installazione, sì, poi sì, può darsi che dopo te la prende.
2: Questo è che è di quello della software, quello che ti butta non è tanto.
10: Poi magari dopo essere l'installazione,
2: oppure poi benissimo.
7: Comunque sarà già tutto esaurito, siete fottuti. Porco Dio è la mia risposta. Minchia.
2: Quando te lo dico? Quando te arriva questo?
10: Puoi provare così.
2: Questa cosa? Ah, penso, quello mi ha detto che...
4: Non è un'idea. Ma come dici? Che prima cosa che mi ha detto.
2: Speriamo che è meglio.
10: Facciamo l'installazione. E poi forse, visto che la Lavi se lo prende pure lui.
7: No.
4: È una cosa
2: che abbiamo più accappa
10: sì, qua
2: come comincia per il piano poi ti dico allora mi è stato
4: però ormai male. Qua Saverio si è
2: ed è un mostro,
4: si è ambientato bene
7: sì sì.
4: Io sono un fantasma che non vengo mai
7: e vabbè quando puoi vieni,
4: il problema è quando posso.
2: Che è successo?
10: E cade la pila
2: e lasciala cadere che è più bella.
7: No, perché dici vabbè queste cose. Posso sedere nel culo non esiste, il posto sedere intercity notte, vabbè io partirei di giorno, prenderei un come si chiamano?
2: Nego.
7: Un espresso. Che poi sarà un espresso sto cazzo, perché li chiamano espressi non lo so. Anzi, un diretto
2: in culo. Un regionale, quindi.
7: Un reggio anale.
2: Regionale che ogni regione deve cambiare treno.
7: Per me è un latte macchiato. Lone Star.
2: No,
4: vabbè, non è questo il punto da superare.
10: Vabbè, questo come prende per forza.
7: Giuro che glielo faccio in biglietteria se mi devo prendere espresso. Un latte macchiato.
4: Non è possibile.
2: Dai, vivo, mia.
4: Ragazzi, non è possibile.
7: Sì, devo dire che
4: così me la prende.
7: Una delle poche cose.
2: Ma perché alla fine il controller che ti gestisce la tastiera è bello. Allora,
7: ma ci sarà il driver per il controller?
2: Minchia, a me ti ho detto che ho girato il firmware del controller della tastiera. Le cose del genere, comunque il BIOS non mi ricordo
7: il nel BIOS avrei aggiornato, cioè, non per controllo della tastiera.
4: Sì, mi sa di sì, dovevo fare una
2: cosa. Io ho sottodetto che ho impazzito il bitch, ti ricordi? Tre mesi.
7: Ah, tre mesi è impazzito!
2: Quanto?
7: Alla tre fine, mesi!
2: Ho provato di tutto. Oh, mi stavo siccome poi alla fine.
10: Mi fanno ponderare il suicidio.
7: Infatti. Ma l'avete letto questo meraviglioso link?
2: Quale?
7: Minchia, quale infatti? E mo' vattelo a ricordare quale.
4: Gragio merda.
7: Sì, sì, sì, sì.
2: Ah, sì, vabbè.
7: Bellissimo.
2: No, quasi.
11: Alleluia.
7: The Washington Pisset.
4: XP.
2: Ma è bello questo?
7: Vi posterò sui canali un link che si chiama The Washington Pissed Vi consiglio di andarlo a leggere, perché è una bella notizia.
2: Qua questo? Sì. Java app rende a piece of shit Microsoft. Testimoni.
9: Vabbè, mi sembra un cavolo di rete, sto pensando.
7: Guardatelo. Ognuno sa che Java è definitivamente un pezzo di merda. Caso chiuso. Dopo due di liberazione con l'essere della Corte Suprema, il capo della giustizia, registra un vendetto unanime per cui entrambi Microsoft e Java sono i più grandi fottutissimi pezzi di merda mai inventati. Ma siccome essi esistono a un livello di pezzi di merda che è semplicemente troppo alto da misurare ma anche da immaginare, è impossibile da distinguerli. Distinguere tra di loro tra chi sia veramente il più grande pezzo di merda. Caso chiuso.
2: Ma
7: l'impossibilità, questa impossibilità, dice il register nella sua decisione, dei sensori moderni di distinguere queste differenze in quanto siano dei pezzi di merda, non significa che non ci sia differenza, solo che questa differenza, come la ragione per cui la Federal Communication Commission eccetera eccetera, è sconosciuta. La differenza è sconosciuta.
2: Internet 2020, Dick.
9: Mi stupo la banca.
2: Perché il mio CP for Asus? No, vabbè. Ma accendo qua?
9: Perché avessi si scegliamo un po' solo. Con 12 pollici sì.
2: Okay. Questo, no, ci posso stare un po' più a destra? Così vedo qua.
7: Dice, nel 2020 noi avremo il massimo dell'uso del voice over internet. Così sarà possibile sedersi sul computer, scrivere alcuni numeri sulla tastiera e dopo un appropriato periodo di attesa parlare direttamente a un amico o un affarista o qualcun altro. Grazie all'economia di internet questi contatti voce interattivi saranno fatti a circa 40 cent al minuto con una qualità vociale simile a quella di due lattine connesse da un centinaio di piedi di corda. Due lattine, no?
2: Un DNS 212, 34, 194,
7: la qualità sonora sarà buona lo stesso se tu sarai a 100 sarà uguale in tutti 212, i punti come se tu fossi a centinaia di vedi parlando attraverso un pezzo di corda 194, con l'elettro
2: 204. Beh, si può stare anche per il mio ufficio 204
7: non ho capito un cazzo di niente. Lo faccio uscire? 182?
9: E forse il mio, ma in questo momento è fatto.
2: Non guardare quel comando.
7: 182 è fatto. Quale comando?
2: Esci.
7: Vabbè, capirai.
2: Beh.
7: Perché non devi guardarlo?
2: Perché come si dice?
7: Vabbè, super. Vabbè, vaffanculo, Pallotron, vaffanculo.
11: Domani vedrò Protoki e Viss due volte.
2: Ma anche, ce l'hai?
11: Già, sono consultato.
2: Che ce l'ha? Dove?
11: Aspetta, allora non l'ho visto, ma...
2: E beh, ti hanno in testa.
7: E tu spargilo. Dov'è, ce l'hai qua?
2: Io lo cerco, scusa, da mesi.
7: Noi da millenni.
11: È complesso.
2: Questa cazzo tra poco mi ha abbandonato. Adesso te lo devo dare la prima volta definitivamente. Ma il disco te lo sei preso, vero? Ah,
7: F4 fuoco amico. È fuoco amico, sì. Va bene.
2: Non lo sento. Cisco connection, non lo sai. Dice che sei stata a una conferenza sborda, Cisco, hotel 5 stelle, chiavetta USB regalata.
7: Che bastardo.
2: CD di Office Merch da 180 giorni, uscito dallo sborda 2004, una cosa del genere.
7: Ma perché? Che c'entra Office?
2: Ho trovato la penna USB 64 mega.
7: Vabbè, 64 mega, che pillerings.
2: E quel collega di Dometech non l'ha rifiutata perché lui già ce l'ha.
7: Ma che è un testa di minchia?
2: Ti ho detto fatti la tale che mi
7: ha fatto la testa di
2: che
7: cazzo.
2: Mi hanno fottuto l'anno scorso con portate.
7: Dov'è? No. Dometech, sei una testa di minchia.
1: Dove sto? SLP.
7: Sì?
2: Aspetta, ora ci sono.
7: Il 182 sì, il gateway è 1.1.
1: Aspetta, cosa prende il master 255?
7: Sì, sì, ma quella non ce ne frega un cazzo, la sai.
1: Aspetta, non
7: funziona.
1: Aspetta,
7: che
1: la
7: c'è. Non so che farci se non esce.
2: Aspetta,
7: no,
2: no, aspetta. SH sono unite. Mi sveglio di merda, giusto? Aspetta, ah, non è che mi si sa che non sono morto.
7: Vabbè,

0: Can you simply say? Ano to siya? Ano yung hinta na diba? Ang magobihin mo, hindi naman magobihin. Magobihin. Boso, ikaw rin ang funksyonal, ha? Si E, takado. Lagay te ka, prende. Si. Siya nandu siya yung sandotto, uno siya.
1: Uno siya nandu.
0: Hino, robin. Vediamo se robin mo da.
2: Dove fatti lì,
0: eh? Siya nandu sandotto, uno siya nandu. Robin.
3: Capo di rete merda.
0: Si.
1: Ma lo prendo, sembra che ci sia.
3: Ma sì, ma guardate se ha dei contatti rotti e cose del genere.
4: Ma dov'è questa cosa? Dov'è questa cosa diretta? E quello dovrebbe funzionare.
0: Non so che stanno
3: funzionando. Perché non dovrebbe funzionare? Yavè?
1: Un altro?
3: No, cioè, un altro è raro. Penso che siano tutti usati quelli che vedi qua sotto.
1: Ma chi?
3: Sappi che io ho ucciso per molto meno.
4: No, è piuttosto, prova a attaccare quello, vediamo dove arriva qua.
3: Perché io sospetto che non funzioni.
1: Non è staccato.
3: È staccato? Non lo vedo lampeggiare.
0: Un po' meglio.
3: No, staccalo dal portatile. Così vedo la lucina che si spegne.
0: Sì, adesso mi sento meglio.
3: Staccato?
1: Sì, sì.
3: Riattaccalo?
0: No. Ok, salute.
3: E qua non si accende una minchia, quindi non funziona il cavo.
1: Attaccalo adesso.
3: Guardate il connettore lì se ha dei pin rotti. Dovrebbe essere questo, se non ricordo male.
0: Aveva scritto una certa ID mass information logger di watches.
4: Dei quelli che hanno fatto delle cose
3: col connettore.
4: La descrizione, però sono stato onesto, almeno le fede hanno scritto grazie.
0: Ma mi sono staccato delle risate, hai visto cosa hanno fatto delle persone?
3: No.
0: Che hanno preso la citazione di Jik che avevo messo sul mio sito. E l'hanno scritto sul logo, alla fine c'è scritto tags to power.com.org.
1: E qual era questo?
0: Aspetta che non so, tu ce l'hai visto.
1: Ma infatti riconosce, vedi prima non c'era.
0: Aspetta che io la verifico.
4: Perché qua non vede, non si accende. Non è i cavi sono vista. Tutti allucciati.
1: Tranne quello?
4: Tranne quello.
0: Ma è Jik vero? Sicuro
4: che porco dio c'è qua? Chi è che mette la tua cazzo di borsa?
0: Quella è la tua cazzo di borsa.
4: Ma invece non capisco perché questo non si accende. Ma questo non è il cavo che va. Tu questo cavo vuoi, incrociato dove cazzo va?
0: Ha cercato Paolo.
4: Angelo, no. Dove cazzo va sto cavo incrociato?
0: Incrociato?
4: E come questo è? Sulla porta cross.
0: Cosa sapevi?
4: Cioè mi domando perché
0: questo è
4: spento.
0: Quello di me, quello di Arci?
4: No, quello di Arci è questo. Quello di Midland è questo. E questo che minchia è?
0: C'è un gico ragazzi qua.
3: Ma che cos'è?
0: Guarda di questa cosa.
3: Jik ragazzi, cos'è Jik ragazzi?
0: Non lo so. So che io mi sono fatto
3: grazie a Pallo.
0: Mi sono fatto la ricerca su Google.
4: Clicca.
0: Infatti questo. Ma devo girare che bene.
1: Può spaccare il
4: coso. Certo, ci sono 45.000 persone che stanno sucando l'emerge dell'inferno.
1: È merda.
4: Allora?
1: Posso spaccare l'anno?
4: No, lo sto usando lui per leggersi il documento in rete.
1: Ah, in rete?
4: Sì. Non abbiamo altri cavi di rete? Mi dispiace.
0: Aspetta, forse io sì, qua dentro. No, ho un cavo null modem, se vuoi.
1: No, ce l'ho pure io.
4: Io ho un cavo di rete.
0: Ho la crimpatrice.
4: Però è corto come la morte.
0: Allora io ho crimpatrice.
4: Ma tu che sei figlio di Saddam Hussein?
1: No.
4: Perché non ti metti lì così abbiamo tutti più spazio? Sì. No, resta qua, non c'è problema.
0: Ma che c'ho la crimpatrice, possiamo rifare il cavo. Con X-Blood.
4: Bella questa crimpatrice, dove viene?
0: Da Puglisi.
4: Minchia, Puglisi c'è ste quasi?
0: No.
4: Ma quando?
0: Fatti di curare il cavo.
4: Io non so.
0: Dritto deve essere, mettilo come chi è, basta che sono uguali tutte e due.
4: No, come chi è no.
0: Me ne fotte.
4: C'è il codice dei colori.
0: Sì, vabbè, però
4: se sbagli in incrocio ti sballano le impedenze.
0: Ma quali incrocio sono dritti?
4: No. Le coppie sono tra di loro.
0: Vabbè, allora
4: qui state in un certo modo.
0: Hardwarebook.net.
4: Cioè, sì. All'arancio giallo, giallo verde, sì, blu, giallo blu, verde, bianco marrone, marrone.
1: C'è il colore
2: biancato.
1: Il blu e il bianco blu.
4: No, taglia il cavo.
0: Asbesto.
4: E rifai i colori come sono
0: messi. Asbesto. Leggi di qua.
4: Sì.
5: Vabbè, intanto introduciamo. Benvenuto a Jik ragazzi, il sito per tutti i ragazzi appassionati di
1: informatica. Dov'è link
5: Jik ragazzi intervista org.
1: Jik
0: ragazzi,
3: e poi che cos'è un Jik?
0: Ho scritto io questo,
3: Jik è tuo?
0: Sì. No, questo batte qua, l'ho scritta tutto io.
4: E tu vedrò, dove l'hai scritta? Sul tuo sito? Ah, è quella sul tuo sito?
0: L'ha scritto uguale? Alla fine fa grazie a Paolo con punto a Munix Bullock per la divisa. Ora vi denuncio.
5: Denuncio bastardi.
3: Vediamo cosa non è download.
0: Lo sanno? Non si dà di capire.
4: Allora, se qualcuno mi può postare il codice dei colori per fare i cavi, lo ringrazio. Lo faccio io. Sai, la digestione va condivisa.
3: Uff, io cambio sto coso, ecco, voglio questo pinguino.
0: Ma voi chi sono?
4: Ma chi è?
3: Grazie, io ho fatto la scritta con Figlet, no? C'è scritto di consumo.
4: No, ma che gli scrivi?
3: Era dimostrativo.
4: Ma sei un bastardo? Ma sta ascoltando?
3: Sì, sicuramente.
4: Ah, lei sente.
3: Comunque.
4: Sento musica di violenza.
3: Il fatto della questa mi fa uffa, lo voglio anche io. Gli ho scritto non puoi. Mi fa perché? Perché usi Windows? Mi fa uffa, io cambio sto coso.
4: Ho capito.
3: E voglio giusto questo pinguino. Ma infatti gli ho detto te lo metto perché.
4: Installa.
3: Ah, sì. È
4: ma tu hai sempre una roba nuova o sono io che sono un rincoglionito che non mi ricordo mai i tuoi MP3?
3: Sono sempre gli stessi.
1: Sono sempre gli stessi, diciamo che.
4: Sono tutti sparpagliati e quindi hai la playlist random.
3: Cazzo.
4: Ah, questo è live. Allora so qual è.
3: Solo che non me lo ricordo. Sì. Barney MP.
1: Di quelli nuovi invece
3: sono qua, se un bordo radio server.
4: Ah, ecco, ha risposto Lone Star con il cavo.
0: No, vabbè, qua non c'è qua. Il link
4: hardwarebook.org.
0: Hardwarebook.
4: Ah, lui qua istituto nazionale fisica nucleare.it. Qua dentro
1: chi è che è esperto di gente?
4: Nessuno.
1: Allora, con l'altro con l'altro un 2005 che ha questo portatile. Non riscalda troppo forse?
4: Perché? No. Perché c'entra
0: per compilare?
1: Per compilare.
0: Ma tu hai Gindu,
4: è un portatile fatto apposta. Comunque.
0: Per soffrire.
4: Se un portatile scalda troppo è un portatile di merda a questo punto.
1: No, ma dico, non è forse. Dici, non è importante?
4: No, non credo. L'importante è che ti partano le ventole e tutte queste cose qua.
0: Allora, secondo me ti conviene stare lo stage 30.
4: Sì, comunque parte dello stage 3.
0: Se no ti metti Debian.
1: No, non mi
4: hai tolto. Allora, bianco verde, verde, bianco arancio blu, bianco blu arancio, bianco marrone marrone. Volete che ripeta?
1: Credo.
4: Bianco verde verde, bianco arancio blu. Se me lo date lo faccio io, se lo fate voi ve lo fate da soli.
3: La free software song.
1: Ma questo è buono da questa parte.
4: Ma io cambierei quello. Per ora.
0: Certo, poi queste cose qua.
1: Prendiamo la forbice.
3: Gic.
4: E la taglierina, la tronchesina lì, la pinza.
1: Questa?
4: La pinza per crimpare ha già i suoi tagliacosi.
1: Ah.
0: Sì. Ma volete?
4: Ma che cosa?
0: La pinza.
4: Ah, boh.
0: Spero non è.
4: Secondo me. Comunque secondo me il cavo funziona.
1: Ma infatti pare strano.
4: Mi pare strano. Non è che la porta non è abilitata da Windows. Non è configurata la porta di rete.
1: Sì, perché la DAO dice collegamento di rete.
4: Indirizzo IP? No, è riavviato.
0: Dove io più che altro vi segnalo a Windows, sì. Noi saliamo da Catania
4: se non riavvi non si prende l'IP
0: asbesto
4: al 99% anche XP.
1: L'altra volta quando l'ho fatto qua qualche tempo fa con XP non
4: hai avuto culo.
1: Ma io mi sto togliendo il dubbio di coscienza.
4: Sì, comunque 192 168 1 182.
1: Ciao.
4: Oh, ciao.
0: Ciao.
4: Ma insomma, sopravviviamo.
1: Questo qua era, vero?
4: Sì. Salvo, come va?
0: Ha tutto a posto.
4: Ha detto un po' di cose. Sì. Boh, smanetta, fai. Fai quel che vuoi.
0: Ma cos'è scritto? Noi saliamo da Catania con una carovana di stronzi.
4: Sì, perché non siamo una carovana di stronzi?
0: Ah, c'è anche Gatolas, ma dove.
4: C'è pure Gatolas.
0: Ha detto che al 95% vuole venire.
1: Ah,
0: perché
1: me la connetta?
4: Sì. Ormai devi farlo.
0: Minchia, però potevamo fare qualche cosa di magliette, mutande, tanga.
4: Io stavo pensando questa cosa, ma. E quella la prova?
1: Sì.
4: Vabbè, si andrà in giro a elemosinare.
0: Aspetta.
4: Faremo l'elemosina.
0: No, facciamo le doglie.
5: Dai, facciamo le maglie.
4: No, io se facessi
1: tutto il momento.
4: Non abbiamo le.
5: Faccio la grafica.
1: Netsukuku Wired.
4: Netsukuku.
1: The Awakening.
4: Devi parlare di Netsukuku. Vuoi il microfono?
1: Ne parliamo?
4: Dai, allora sì. Metti siedi qua e ne parlate?
1: Sì, sì, ma forse
4: allora adesso
1: scriviamo e poi ne parliamo.
5: Sì, dai.
4: Prima scrivete? Che dovete scrivere?
1: Io scrivo quello che devo dire.
4: Perché te lo devi scrivere? Lo dice e basta.

0: Penso che sia uguale.
1: Suspense.
2: Ok, vieni. Però qua guarda te allo specchio.
1: Dillo. De. Netsukuku. Wired.
2: Ma lo metti, ma lo dici?
1: Allora,
3: spieghiamo che cos'è per il suo, diciamo, un uomo ha avuto una visione una notte. Spieghiamo in cosa consiste questa visione.
1: Ricordare internet.
3: Oh.
1: E dargli un nome più decente.
2: Ma Nimex viene con
3: questo
2: noi,
3: non è vero.
1: Allora, dunque, noi ora siamo ingabbiati, costretti per connetterci, per entrare sul wired. Dobbiamo usare gli ESP e poi dei router grandi e grossi
3: e brutti e buggati
1: smistano il traffico, così
2: poi
1: che
2: male,
1: la rete si può
2: male
1: creare. Però tutto questo è male, è un grande male e si deve debellare
3: perché non è necessario. Non è, è un grande male, non è necessario.
1: Già,
0: allora tutto è male, è necessario, no?
1: No, è lo è il nostro dovere morale, il nostro dovere è perché è così.
3: Quindi tecnicamente,
1: ok,
3: spieghiamo in cosa consiste questa
1: tecnicamente
3: rete.
1: Tecnicamente dobbiamo creare la rete pura.
2: Veniamo alla definizione di rete pura,
1: please. Ecco, cos'è una rete pura?
0: Ma mosso questa rete pura?
2: I PV7,
0: certo.
1: Dai PV7, certo.
3: Ci mancherebbe. È ovvio.
1: Cos'è una rete pura?
0: No, oggi è spiegato il PV7.
1: No, aspetta,
3: prima
1: calma,
3: andiamo alla
1: rete. Le Netsu Google. Allora, una rete pura. Una rete pura, cos'è?
2: Decenni.
1: Cos'è?
0: Volte.
3: Che è?
1: Cos'è? Allora,
3: tu che cos'è?
0: Non lo so.
3: Cos'è una rete? No, prima parli.
4: Voi siete gli esperti.
3: Lui è esperto. Signore esperto, parli.
1: Io non so. Cos'è?
3: Cos'è? Una rete pura è una rete che non ha. Fin qua non ha un router, praticamente.
1: Già. Praticamente ognuno ha un router.
3: Quindi se noi pensiamo che una rete pura è una rete senza router e dove niente è tutto, vuol dire che una rete senza router è una rete dove tutti sono router.
1: Ecco, è praticamente il tutto è l'uno.
3: Ecco,
1: è ognuno è il tutto.
3: Questa è la teoria dell'om.
1: Ok.
3: Non so se la conosci, quindi gli induisti ne sanno.
0: L'om?
3: Sì.
0: L'esistenza.
3: No, l'om, no, quell'om. L'om inteso come nella religione induista.
0: Ah,
3: intuista. Intuista.
1: Comunque.
3: Sacro om.
1: Ritorniamo alla pratica teorica astratta.
3: questa è una piccola pausa.
1: Sì. Allora, la rete pura che cos'è? Tutti questi nodi della rete, tutti i nodi che compongono la rete, devono essere veramente connessi e interconnessi l'un l'altro.
3: Certo.
1: Che significa? Significa che il nodo A, per connettersi al nodo D,
5: buona serata,
0: ciao.
3: Ciao. Buona serata, grazie. Ciao.
1: Non deve connettersi a un dannato e fottutissimo router che poi lo smista lo D.
3: Ecco.
1: In questa maniera si fatta. Ma.
0: Dice che si sente a scatti, sarà la rete impura che.
3: E questo è colpa della rete impura! Internet che ci possiede!
0: La rete impura.
2: Posso venire a farvi un po' di domande?
1: Sì, sì, allora.
3: Ma tu non hai seguito però.
1: Che
3: non è,
1: succede?
3: Non è giusto.
2: E infatti adesso io vi
3: non
2: chiederò
3: è giusto
2: di riepilogare.
1: No,
2: per gli ascoltatori che
1: non iniziato, giusto?
2: Allora, la rete normale è il male perché io devo chiamare gli SP, poi devo passare attraverso questi Cisco di merda.
1: Sì, esattamente.
2: Cade il Cisco, mi girano le palle, non riesco ad aggiungere palle, trovo, oh, che spacchio è?
0: Ti telefono
2: e gli rompo i coglioni, quando non dovrei.
3: Quindi. Ah, ho capito. È stato un attimo di panico, però
2: è stato il panico.
0: Mi interrompe nei miei.
2: Ti interrompo!
0: Mi interrompe durante le mie operazioni di social engineering.
3: Ah, capisco.
0: Anzi,
2: e quindi
0: questo
2: è il hacking vero e proprio.
0: Sì, sì. Sta ascoltando. Hey, rock hacking.

0: El
1: lockpicking.
0: Entra il lock.
2: Ah, perché che sei da tu?
0: Lockpicking, allora.
2: No, io
0: lo
2: so che si chiama
0: lockpicking. No, si chiama lockpicking.
2: Allora, ok, vabbè.
0: Quel cazzo che è? Ok.
3: Ritorniamo.
0: Quindi,
3: ritorniamo
0: la rete pura come funzionerebbe in teoria?
3: La rete pura funziona in questo modo. Un nodo, non, per essere connesso a tutti gli altri nodi, basta che sia connesso ad almeno un nodo.
0: A un altro.
3: Sì, quest'altro nodo pure deve essere connesso ad almeno un altro nodo.
0: Sì, e così via, in cascata.
3: E così
0: diciamo.
3: Dio, appunto. Dio, si Dio, crea...
0: Dio. Così Dio. Un nuovo
3: si
0: modo di dire.
3: Si crea una specie di radice che si dirama sempre di più.
0: Sì.
3: Però queste diramazioni poi si richiudono e formano la rete.
0: Sì.
3: Perché sono tutte interconnesse.
0: Certo, perché come tu sei connesso al nodo che connessa, così chiunque altro sarà connesso a questa rete sarà comunque connesso a te attraverso tutti gli altri. O il percorso inverso.
2: Perché come spiegavamo
0: ma
2: prima.
0: La possibilità di avere anche più connessioni? Cioè io posso essere connesso a te e a lui.
3: Sì.
0: Perché mi va.
3: Cioè.
0: Perché mi va così.
3: Puoi essere connesso con tutta l'intera rete se vuoi.
0: Sì, questo può essere anche interessante.
3: Comunque. L'unica cosa è che per trasferire dei dati dal nodo A al nodo D devi
0: passare
3: i dati attraverso vari nodi.
2: Lonestar dice vabbè è Fidonet, effettivamente non ha tutti i torti.
0: Sì, ok, è Fidonet, ma Fidonet funzionava in delay time, come cazzo si dice, in differita, e vabbè vaffanculo, ha ragione in un certo senso.
3: Comunque continua.
0: Vabbè, ok, devo passare attraverso tutti gli altri nodi, quindi devo stabilire delle rotte, dei percorsi.
3: E appunto,
0: in teoria
3: la parola crash.
0: Parola crash.
2: Ma che cazzo?
0: È un professionista. Crash è un professionista.
1: La domanda qual era?
0: Bene,
1: l'aiuto del pubblico.
0: Ringraziamo Crash per questo intervento. Allora stavamo dicendo. No, la domanda a lui vuol dire che lui deve sa questa cosa.
1: No, che cosa hai chiesto?
3: Ma cos'è appunto
0: quello? Che cazzo stavo parlando?
1: Cioè,
0: forse Palotron non lo sa.
1: Palotron, sì.
2: The Rock Viking, diciamo.
3: Vabbè.
0: Ok. Allora, stavo dicendo che...
2: Ma perché non fare una rete internet dove tutto...
0: Perché non fare internet che c'è già, buonanotte?
2: Dove tutto è in brodo.
3: E questa è la rete.
0: Allora,
3: dove c'è
0: allora. E ritorniamo, io spero che Vampire ci stia sentendo.
3: E ora, Palotron, ora ci arriveremo.
2: Ah, con il PP7.
3: Sì, con questa The Nexus QQY.
0: Allora, quindi questi nodi sono connessi tra di loro, in mezzo ci sono altri nodi, quindi per raggiungere un nodo o un altro bisogna trovare un percorso. E alberi binari, e qui ci si spreca, gli algoritmi ci sono.
3: Non è vero.
0: Non è vero.
3: Si usa il PV7.
0: Ok, come? Certo. E qui allora arriviamo a un'idea di implementazione. Aspetta che però...
3: Ogni nodo fa da router.
1: Perché? E tutti noi vogliamo abolire... Scusa. Noi vogliamo abolire router. E siccome, come ho spiegato prima, tutto o niente...
0: Luther?
1: No.
0: I router. Ah, ok.
1: Il router, poi. Siccome tutto è niente, niente è tutto, noi dobbiamo essere dei router per abolire i router. Quindi tutti sono router.
0: Ah, quindi come Luther Blissett. Io sono Luther Blissett, tu sei Luther Blissett, aboliamo l'identità.
1: Perfetto.
0: Per abolire l'identità ne assumiamo una collettiva.
3: Quindi, ogni computer è un router in sé.
0: Okay.
3: Significa che tutti i pacchetti che riceve e non sono destinati a se stesso vengono rispediti a tutti i nodi a cui è connesso.
2: Molta sicurezza,
0: quindi risparando merda ovunque. Vabbè, questo no, se gli mettiamo sotto un layer crittografico, questo problema non si pone. Io spero che Vampire ci stia ascoltando, perché questa cosa diventa veramente
2: domani
0: seria.
2: Quelle cose.
1: Buonanotte.
2: Cosa hai risposto molto?
1: No, no, guarda, ti faccio vedere.
2: 2 ore persa.
1: Si mi ha fatto lo squillo.
2: Niente. No, fa.

0: siamo in attesa di riprendere la trasmissione.
1: Questo leggi azzurro, leggi vedo computer.
0: Ho letto leggi.
2: Come sono tornato? Dove sono venuto?
1: Il prodotto della rete.
2: Non c'è bisogno. Non c'è bisogno. No. Tre mezz'ora. Perché? No, tre mezz'ora.

0: Aspetta. Ho alto, se vedo il compagno, no?
1: Ma quindi se queste macchine diventano dei router?
0: Sì.
1: Come funziona la cosa?
0: La cosa funziona che quando un nodo A deve raggiungere un nodo E a cui non è connesso, uh-huh, il nodo A passa per il nodo a cui è connesso più direttamente, che lo chiameremo nodo B.
1: Gli manda l'informazione. Che il nodo B dice nodo non B, è per me, la rimando in merda.
0: La rimando, perfetto.
1: E raggiungerà un nodo C che dirà: sì, ma questa non è per me, la rimando in tutta la rete, sì, vaffanculo.
0: E questo qui.
1: E raggiungerà a un certo punto il nodo E, dice: oh, è per me.
0: E la prende, e se la prende.
1: E il nodo E, però, tutte le richieste in più, cosa fa? Manderà un su in rete un. Ho ricevuto il pacchetto E.
0: Sì, no, proprio per questo, proprio per questo. Per questo problema a cui abbiamo pensato,
1: che la rete sì,
0: si è pensato di fare dei server che fanno in modo che al primo pacchetto, diciamo, una volta che il primo pacchetto è andato, è tutto calcolato, praticamente controllano, vedono qual è la strada più veloce per il pacchetto. Quindi si sa per i prossimi pacchetti qual è la strada
1: percorso,
0: che dovrà
1: tra
0: fare
1: A ed E,
0: tra E, il percorso più breve. Allora aspettiamo che torna.
1: Sta arrivando.
0: Questo è quanto.
1: Questo diventa interessante, però.
0: E poi lui vuole implementare il T7 in qualche modo che non ho ben capito. Che
1: Il problema è che tutto questo è verosimile. Questo è il vero problema.
0: Sì, vabbè, tutto quello che Pilaro pensiamo è verosimile.
1: No, è verosimile, questo è grave. Che in teoria lo si può pure realizzare. Questo è veramente atroce.
0: B A S 7 5
1: Va bene, a questo punto io metterei un pezzetto musicale se riesco a beccarlo. Se muse merda non mi crash.
0: Buonanotte.
1: Cioè, cazzo, se c'era una cosa che funzionava in Muse era questa storia che io mi mettevo qui e selezionavo tutti i file, ma vaffanculo.
0: Buonanotte Mecca.
1: Channel 2 report error. Ma vaffanculo, Muse è merda.
0: Ma prima non gli dava questi problemi.
1: Lo so, ma ho caricato l'ultimo CBS.
0: Hai fatto
1: e
0: male.
1: Mi sta dando un mare di problemi.
0: Ma hai fatto male.
1: Ah, ma vedo che è tornato. Allora, ci sei?
0: Ancora infatti.
1: E vabbè, dai, finiamo il discorso almeno. Eravamo rimasti al fatto che un po' l'ha accennato lui.
0: Ho spiegato come i server
1: per andare da un nodo A a un nodo E, io mando un pacchetto in rete, mm-hmm, e il nodo B dice non è per me e lo rimando in rete.
0: Okay.
1: In broadcast.
0: Lo rimando.
1: Il nodo aggiungerà un nodo C e dirà non è per me e lo manda in broadcast, e quindi lo manderà un nodo D e dirà non è per me e lo manda in broadcast.
0: Cioè,
1: a un certo punto arriverà il nodo E e dice è per me.
0: Grazie.
1: Grazie.
0: I pacchetti così e aumentano esponenzialmente. Perché ogni
1: esatto.
0: No,
1: è solo il primo. È solo il primo pacchetto.
2: C'è la soluzione.
1: È solo il primo.
2: Questo in realtà è l'IPv7 limitato.
1: E può essere una sonda. Il primo pacchetto può essere fatto apposta da fare la sonda. Per vediamo se raggiungo il nodo E con qualche percorso.
2: Appunto.
1: Quindi lui si traccia il percorso.
2: C'hai proprio azzeccato.
1: E questa è una gran bella idea, è una gran figata se funziona.
2: Il primo pacchetto serve proprio a sondare, a tracciare il percorso. Manda, traccia tutta la rete.
0: Virtualmente gira tutta la rete.
2: Sì.
1: Sì.
2: E vede qual è il percorso più appropriato per raggiungere il nodo E.
1: Il nodo E a un certo punto si trova connesso al nodo A e potrebbe dire in broadcast: bene, io sono connesso al nodo A tramite questo percorso. Potrebbe broadcastare questa
2: tramite
1: cosa.
2: Tramite BCD. Tu devi fare solo
1: un altro nodo. Che dice, vedo che sta passando un pacchetto per il nodo E, ma ci si arriva da qui e quindi si autoruta.
2: Sì, funziona in questo modo.
1: Teoricamente.
2: Sì.
3: nella pratica riusciamo a implementare una, riuscite a implementare una cosa del genere?
0: Sì,
3: ovviamente. La risposta è no.
0: No, sì, l'unico problema che ci si è posto è l'infrastruttura, cioè come collegare, sì, questi nodi.
2: Ora il problema appunto è proprio questo,
0: avevamo pensato, per quanto può essere veloce,
2: perché fino a quando si tratta di codare,
0: Abbiamo un alien coder qui, quindi
1: sì, abbiamo diversi, non è un problema.
2: Abbiamo le risorse. Però ora si tratta, tutti questi nodi devono essere connessi, giusto?
3: Cioè, come li connettiamo?
2: Ecco. Ora, il problema
3: sta a scrivere, ma forse bisogna scrivere proprio, bisogna astrarre a livello di, non lo so, bisogna appoggiarci a qualcosa che già esiste o bisogna riscrivere un'altra cosa? Cioè, non è più TCP/IP, ci potrà passare il TCP/IP in mezzo?
2: No, certo che ci passa il
0: ci
2: TCP/IP.
0: Può passare, sì, a quel
2: punto. Senti le tabelle di routing. E poi per il fatto del pacchetto che traccia quelle cose.
3: Tu hai mai letto un documento che si chiama Gaia? Sulle reti auto-organizzanti?
2: No.
3: È una roba degli anni 90.
2: Mai sentito.
3: Generazione automatica di interfacce auto-organizzanti, Gaia, di un certo Peter Papper. Un documento mai completato. Allora, cerchiamo questa roba. Perché forse a livello teorico alcune cose sono scritte lì. Però roba vecchia, ma sempre buona da leggere. Gaia Peter Papper, The Gaia or Page, no. No. Cybernet. Non c'è. Cybernet progetto Gaia. Materiale girato in rete, eccolo qua, c'è sulla nostra. Software esistente, cyberspazio, superclassi, classi derivate da resource, net. Beh, questo forse è un po' più complicato, La paralisi della distribuzione postale è dovuta al crash di un nodo. Il debug in rete è provato a fare tante variazioni al 1900 originale, di qui di là. C'è su FreeNode Club History 8 materiali girati in rete e Gaia.
2: Vabbè, cerco su Google come hai fatto tu.
3: Sì. Certificazione dell'identità in rete con PGP. Nuovo utente introdotto, nuovo utente presentato, gruppi chiusi, risorse, superclasse resource. È un casino, è tradotto in parole povere, questo documento è un casino, ma è molto carino da leggere. Data manager, NetBase Manager, FileBase Manager, costo in Italia, affiabilità.
2: Vabbè, concediamo.
3: C'è un bordello, fine la struttura. Qui si parla di un minimo di struttura, crash recovery, periodo rerouting. Si parla di isole di rete che si collegano tra di loro, ottimizzazione dei percorsi, soluzioni tecniche, unshaking, sistemi non Gaia, univocità e rintracciabilità, i messaggi, l'albero ipertestuale, vaffanculo e vaffanculo. Fine testo.
0: E poi te lo leggerai.
3: Penso che non servirà un cazzo, però.
2: Comunque,
3: perché le idee sono già abbastanza chiare.
2: Diciamo quello che non si deve fare per creare il NetsuQQ Wired. Allora,
3: per metterlo in crisi, se io mando una richiesta a un nodo che non esiste,
0: poi
3: e come faccio a sapere quali nodi esistono e quali no?
2: Non lo sai.
0: Su internet nemmeno.
3: E come morirà se ognuno rimanda i pacchetti? Non morirà mai.
2: Vivrà in eterno.
3: Questa richiesta vivrà in eterno.
0: Ed ecco Ghost in the Shell, anzi in the Net.
3: Ed ecco esattamente in the Netsukuku, veramente. Me lo fai un Netsukuni?
2: E niente.
3: Comunque è una buona idea di partenza, mi sa.
4: Se passa per la seconda volta ieri che ce l'avevi.
3: Questa è un'ottima idea. Ah, è già passato due volte, vaffanculo. Perlomeno dal nodo che lo riceve.
0: Sì,
3: no,
0: sì,
3: semplicemente infatti non lo rimanda.
4: Viene fatto in un nodo quello famoso, che stava, se non mi ricordo, uguale. Non ricordo.
3: Io non ricordo niente, figure.
0: Ma interessante.
3: Sì, niente male.
4: Ah, è un algoritmo di routing. Entro qualche ora ti farò sapere il nome.
3: Qualche ora per cercare i tuoi database, arriverà?
1: ti fidi la tua memoria.
2: Per escludere questo pacchetto che poi non deve rimandare, deve
1: ammesso che lo debba.
2: Ed è un problema già. Vabbè, questi sono poi dettagli che piccoli problemi che nascono.
3: Diventa gigante, però sono dettagli. Sì, vabbè.
2: Intanto quello che non bisogna fare è appoggiarsi a infrastrutture esterne. La parola crash.
1: Infrastrutture esterne, comunque non avere finanziamenti da, comunque non finanziarsi in modo che da, non farsi finanziare da infrastrutture che in qualche modo possono influenzare.
5: Che vuol dire farsi finanziare? Che c'entrano i finanziamenti?
1: No, perché comunque per realizzare la rete effettivamente ci vorranno delle connessioni, quindi noi abbiamo pensato al wireless, però il wireless può andare bene per distanze corte. Possiamo coprire volendo Catania, però.
5: E se non abbiamo fretta nel trasferire i dati, c'è l'AM radio, ci sono un sacco, c'è il packet radio.
2: Sì, ma
5: lentezza della morte nera.
1: Sì, ma una rete globale che comunque dovrebbe avere anche collegamenti transoceanici.
5: E questo non c'è niente da fare, a meno che non ci tiriamo
1: no,
5: al cavo.
1: No, perché non facciamo un satellite?
2: Il Freaksat.
5: Non è che non facciamo un Freaksat. Sì, ma uno copre un'area geografica. Gay grafica.
2: È il primo passo.
5: Piano piano.
1: Sì. Già fare l'Europa non sarebbe una cattiva idea.
5: E intanto fare 2-3 nodi a Catania non sarebbe male.
1: Sì.
5: Sperimentare.
2: No, ma questo lo stiamo. Cioè,
1: quello col wireless lo faremo senza problemi.
2: Perché ci vediamo tutti.
1: Audio fiere che ci fornisce l'antenna.
3: Audio fiere.
2: No, comunque non bisogna appoggiarsi a infrastrutture esterne. Che allora, queste infrastrutture esterne.
5: Ma voi vi siete a vista?
1: Noi siamo a vista.
2: Sì, sì.
5: E vi beccate direttamente?
3: Volendo, sì. Siamo a vista.
5: Potreste cominciare a farlo intanto.
2: Sì, ma ci abbiamo pensato.
5: Una cantennona, non lo so.
1: Sì, con la vasca da bagno magari. Che fa da cupola.
2: Comunque, cioè non bisogna appoggiarsi a infrastrutture esterne, nel senso che queste infrastrutture esterne poi devono pagare il mantenimento, devono pagare in qualche modo. Ora questi soldi
1: devono essere pagati, più
2: e devono essere pagate, devono uscire soldi infine. Ora appunto non bisogna che qualcuno esca soldi.
3: Quindi ogni nodo praticamente deve preoccuparsi di collegarsi all'altro nodo con il minimo investimento comunque,
2: sì,
3: proprio.
2: Perché deve essere free.
3: È nel suo interesse diventare un nodo per collegarsi alla rete e comunque dare un servizio a tutta la rete.
5: Questa è un'ottima idea. Questo andrà a discapito della lentezza.
2: Sì. E appunto il problema è proprio questo, la connessione tra di noi.
5: Ma noi non abbiamo fretta.
3: No.
5: La nostra soluzione è non abbiamo fretta.
1: Puoi metterlo come topic.
5: Potrebbe essere la frase di oggi, ma la frase di oggi è Netsukuku necessario.
3: Non abbiamo fretta.
5: Che vuol dire non abbiamo fretta?
3: Dai.
5: Bene.
3: Abbiamo momentaneamente concluso.
5: Direi che abbiamo momentaneamente
3: chi
5: concluso.
3: Chi ha idee
5: ce lo faccia sapere. Non so come, con cazzi vostri,
3: bene,
5: ma fatecelo sapere. Io non so se sui canali qualcuno abbia.
2: Facciamo il Netsukuku at clicknet.org.
5: Ci si mette un'area di discussione. Ma tanto se ne fottono tutti, mi sa.
1: Sì, secondo me hanno chiuso tutti quanti.
5: Sì, secondo me hanno.
1: Guardi Icecast.
5: Sì, se ne sarà per tutti a fare in culo. No, 8 ascoltatori, va bene, dai.
1: 8 pochi ma buoni.
5: 8, e io metto un pezzo di musica.
2: E fedeli. Oppure che non hanno un cazzo da fare.
5: Cazzuti.

0: anche un'altra iperfessa su un strano extra.
1: Ci sarà,
0: forse
1: un po' più.
0: Ah, c'è pure un documento su autistici.org, l'OA Terminal Gaia Docs. Generazione automatica.
2: La
0: interfaccia auto-organizzata. Eccolo qua. E quello è diverso, parla di wireless.
1: Non so. Questo
0: qua è un'università. Tutta un'altra linea. Sono quelli due. Il primo, il secondo e il terzo.

0: 今日はなんか面白い。
1: No van a tres.
0: Cosas diferentes.
1: Modelo caos.
0: Caos.
1: Eventi, mappa dimensionale, terra di coordinate.
2: L'ordine del caos.
1: Non gerarchia, struttura aperta, dinamica. Mezzo trasmissivo, wild.

0: 那你那边在集文站，其实有点奇怪的。
1: Ah, vero, non lo so. Le pupienne. Tra l'altro potrebbe passare anche dentro. Poi vedi, da fare. Ruti. DNS, fatto ma questo, fatto tutto.
0: E routing è proprio questo.
1: DNS, si vede anche

0: che esiste.
1: Questo però è la versione 4, il più vecchio. Voglio
2: vabbè, i vantaggi in breve.
0: I vantaggi in breve?
2: I vantaggi in breve sono: perdita di identità assoluta.
3: Anonimità, se lo vogliamo dire in parole povere.
0: Anonimato, sì.
2: Ti fondi direttamente col Wired. Un subdolo vantaggio è che per mandare un messaggio contemporaneamente al tutto il Wired lo mandi una volta sola e finisco.
0: Ah, potresti flaggare il messaggio con un flag che dice questo è per tutti.
2: Già, e tutti lo ricordano.
3: Sucatevelo in pace.
0: E viene distribuito. Data Dissemination Network of European Space Agency.
3: È una cosa ancora più bella, è che i polacchi la succheranno, perché lì rimangono tutti i network.
2: No, e non ci sarà più flood, perché se uno decide di floodare un altro, il flood attraverserà tutta la rete e si ritorcerà contro.
0: Eccolo qua. Welcome to the Data Dissemination Network of the European Space Agency.
2: Hai capito il concetto di flood?
3: Sì, è fighissimo. Ti si ritorcerà contro.
2: Prende, spari un flood e ti arriva dietro nel culo.
3: Guardate che stile, direi.
2: Già.
0: Non esiste più. Che peccato.
3: Cominciamo a mettere poi
2: i driver. Pensate,
4: non c'è. No, nulla, ho scaricato i driver della Cisco, ancora non li ho messo in inglese. Ah,
3: tu hai i driver della Cisco, tu usi i driver Cisco, però?
2: Allora,
3: io ho un CD. Io ti consiglio di parlare con lui. Cioè, ho un CD, ho messo un CD.
0: Oppure
3: il
0: cielo,
3: io ho visto
0: come l'email.
4: Io ho messo quello.
0: Ah, vuoi creare la mail?
3: Hai OCS. Basta, solo quello.
4: Come gliela faccio leggere? Come la
2: compro?
3: PCMC ICS.
0: Prima di sì, la pubblicizziamo. Scrivi un test per pubblicizzare una chiamata per gente interessato a questo progetto, così apriamo un progetto vero e proprio.
3: Io sto tornando comunque. No, guarda, l'ho attaccato, non
0: sei caso, me la scrivi? Mi scrivi, insomma.
3: Vabbè, lo puoi fare, la batteria.
0: Dai, va, ci becchiamo in rete.
2: Ok.
0: Collegati, dai, quando puoi. Nessukuku! Pallotruno melasuku!
2: Ma è il problema di...
0: Pallotruno! È il momento di Brian di Nazareth.
3: Minchia, sì.
0: Siamo fottuti! Siamo fottuti. In questo momento noi.
2: Qualcuno ha un CD Slack?
3: Io.
0: Mi spiace.
3: No, io no.
2: Ciao.
0: Ciao.
2: CD Slack, non è
0: no, non scuso.
2: No, male. Vedi se qualcuno c'è.
0: È male che tutti siete qui.
3: Va bene, deve essere un po' a
0: adesso che ti puoi mettere qua sopra.
4: No, vabbè, tanto sto tornando.
0: Ora.
3: È come la mia.
0: Questa scheda di rete è la succa.
3: È come la mia.
0: Sì, sto mettendo il CD.
4: Okay. Due. Mi ha fatto male Renzo l'altra volta.
3: Perché?
4: Ci manda la serie,
0: ciao. Sì.
3: A me è 340.
4: A lui è 340.
3: Sì.
4: E stamattina mi è arrivato anche il coso, il l'access point. Se non mi attaccano il collegamento a DSL sono a posto.
3: Qual
4: è l'access point? US Robotics.
3: Oh. Andiamo, mettila.
4: Allora.
0: In realtà dovresti... dovrebbe metterlo qualcun altro, bene di Nazareth, in quanto che lo
3: io
0: sentiamo...
3: non ho potenza sufficiente.
0: Allora, dov'è che viene?
3: Allora, bravo, F2, suppongo.
0: Sì. Sì.
4: Cosa? Non devo farlo girare? No, lo togli. VMware non riuscite a farlo girare completamente. Gli assembli quel
3: battito. Io pure lo so,
1: Però sono riuscito a far battere il Linux stesso di lui.
4: No, no, il Linux mi batte.
1: Mi batte Linux, sì. No, stesso abbiamo dovuto io.
4: Sono innescando.
1: A far che?
4: A far partire il Linux.
3: Che non posso.
1: No, vabbè, vabbè sì. In realtà certo, non è tanto male.
0: Non posso mandarlo in ascolto.
1: Perché?
3: Perché come faccio? Mi devo mettere il microfono vicino alle casse, ma il microfono sta streamando me.
4: Vedi? Infatti non si vedrò che mi sono loro.
3: Comunque sta qua.
5: Ave Cesare!
6: Ave.
5: L'unico sopravvissuto, signore!
6: Rovesciatelo per terra! Rovesciatelo per terra! Allora, come ti chiami, Tideo?
7: Brian, signore.
6: Brian?
7: No, no, Brian. Ai.
6: Il delinquentello a Covaggio.
1: Il resto.
5: A che cosa?
6: Covaggio.
5: Sì, sì, a Covaggio.
6: No, dico è coraggioso. Spavaldo, direi quasi. Il momento.
5: Verso le 11, signore.
1: Il verso le 11. Qua sai che in inglese significa qualche altra frase.
6: Hai usato un'illusione.
7: Una che, signore?
6: Percuoti la centurione molto rudemente.
5: Ma... l'ho messo per terra?
6: Come?
5: Dico, l'ho messo per terra?
6: Oh, sì, sì, per favore.
7: No!
6: Allora, giudeo malamardo.
4: Ma giudeo?
5: Io non sono giudeo, sono un romano.
6: Un romano?
5: No, no, un romano. Romano.
6: Ah! Oh, tuo padre è un romano? Chi era?
5: Era un centurione della guarnigione di Gerusalemme, signore.
6: Sei serio? E come si chiamava?
5: Minchius Maximus.
6: C'è nessuno che si chiama così nella guarnigione?
5: Ma no, signore.
6: Mi sembri molto sicuro. Hai controllato?
5: Beh, no, signore. Lei ha un soprannome, signore. Come Muzio Siceruso, Marco Pisellone.
6: C'è da ridere su Marco Pisellonio.
5: È un nome inventato, signore.
6: Io ho un caro amico a Roma che si chiama Marco Pisellonio. Silenzio! Cos'è questa insolenza? Tu ti ritroverai alla scuola dei gladiatori molto presto. E inizi a fare così.
5: Scusi, io posso andare.
6: Quando lo racconto a Marco Pisellonio. Ancora? Allontatelo via!
5: Ma signore,
6: no, no, no, voglio battersi contro animali feroci e rabbiosi entro domani!
5: Signore,
3: e rabbiosi!
1: Dove ti voglio andare?
6: Io non permetto che i miei amici vengano deriti da un soldato semplice! Qualcun altro in vena di risatine quando sì, nomino il mio amico.
4: Risatine.
1: Risatine.
6: Marco. Beh, sentiamo a te. Lo trovi risibile. Quando dico il nome Marco Pisellonio.
1: E poi c'è un po' di pazzo.
4: Ma come si titola?
3: Brian Dinanzi.
4: Mai sentito.
6: Ha una moglie, cosa credi?
4: Eh?
1: Ha una moglie, cosa credi?
6: Lo sai come si chiama? Si chiama incontinenza. Incontinenza deletana. Silenzio! Cos'è questa storia? È abbastanza chiaro! Oh, ti ne voglio bene, ti fai male!
3: E ti ho battuto!
1: Questo stocco è dentro di Genova!
6: Ho
1: pensato di battere anche!
3: Mette a rinizio!
4: Degno di Genova!
1: Mette a rinizio! E c'è questo pezzo di battere! Non ti ricordi da parte?
3: Ma perché è partito?
1: Ancora non ti ricordi?
4: Non me la ricordavo! La mano!
1: Cioè, quel film di Gesù Cristo
4: ci sono le mie.
1: Oh, c'è male. Metti solo inizio. E c'è una abitazione. Metti nell'abitazione.
0: Aspetta.
1: Fermo, aspetta qua. Ma respira le sangue viventi! Per il toro! Balonia sostiene per andare in coppa serpente! In tutto il paese! Sì, sì, vabbè. Aspetta qua, questo qua che fa il vestito di bianco, vedi più forte. Il destino del mondo! Nove lame!
8: Sette, ma nove! Che si abbatteranno su tutti gli sventurati peccatori! Esito proprio a voi che fingete di non capire!
1: Ascolta qua, sta
9: dottore! Vi spargerà tutto un tratto la voce che la situazione sta precipitando. Sarà molto difficile capire come stiano veramente le cose. E nemmeno avrà più idea di dove trovare quei piccoli oggettini con il fondo di raffia verde e con un manico solo a destra.
1: Aspetta.
9: A quel punto un amico perderà il martello di un altro amico e i giovani non sapranno dove sono finite le cose possedute dai loro padri, che i loro padri avevano messo lì la sera prima, verso le 8.
1: Minchiato!
10: Metti sì, ti ha pagato! Metti sì! Va bene, ma te le do per trattare con te! Niente, lascia stare! No, più un regalo! Ecco qua!
0: Quello!
1: Sto
10: fatto!
11: Quanti prigionieri sono già passati?
10: Bravo!
11: Fuori te!
1: Tutto va bene. No, fai quella. Prova a fare. Crocifissione? Auguri, come fa?
10: Oh, sono molto contento per lei. Prego, vada pure.
11: No, la stavo prendendo in giro. È crocifissione.
10: Oh, ecco, spiritoso davvero. Prego, esca dalla porta.
11: Sì, la conosco. Sì. La croce a testa, la fila a sinistra.
10: Preparatissimo, eh? Un altro. Crocifissione?
12: Sì, sì.
10: Auguri.
1: Qua c'è Marco, mi sei guardato. Sono effetto d'aiuto.
13: Popolo di Gerusalemme, Roma è vostra sorella. Per dimostrarvi la nostra amicizia e uso di questi tempi, liberare un malfattore dalle nostre prigioni.
1: Un malfattore.
13: Allora, chi volete che vi liberi allora?
10: Libera Babna!
13: Molto bene. Allora, vi vedo.
10: Non abbiamo nessun Barnaba, signore.
13: Come?
10: Non abbiamo nessun Barnaba, signore.
13: Ah, non abbiamo nessun Barnaba.
10: Oh! Allora, Abduto, che devi liberare!
13: Che hanno tanto da ringraziare?
10: Risus abundat in ora ebreo.
13: Scalando e sfogliandomi.
10: Oh no, signore.
13: Molto bene. Libero Brutto.
10: Non abbiamo neanche un Brutto, signore.
13: Ma niente, Barnaba, niente Brutto.
10: Non mi spiace.
13: Chi è questo Barnaba? Chi è questo Brutto che volete liberare?
10: È un bambinatore. È un vecchio messone.
13: Proprio nessuno!
10: Così, signore, abbiamo Sansone, lo strangolatore sadduceo. Sila, l'assassino siriano. Svariati scribi sediziosi della Cesarea. 67 assassini.
1: No,
10: che gli apostoli! Abbiamo Sansone, lo strangolatore sadduceo. Sila, il famoso assassino siriano. Scritti svariati sediziosi della Cesarea. Un altro. Crocifissione?
12: Sì, grazie.
10: Bene, grazie. Esci dalla porta, la fila a sinistra, una croce a testa.
1: Carcerieri?
12: Mi scusi, deve essere stato uno sbaglio.
10: Un momento solo, scusi, carcerieri. Quanti ne sono già passati?
13: dico, quanti ne sono già passati all'inizio?
0: No, c'è la parte della geologia britannica dove si dice quando parlano e sono in pausa.
14: Parlava ad alta voce, signore, perché lui è sotto come una campana.
13: Quanti prigionieri sono già passati?
14: Io ne ho contati 96.
13: Ah. Che inutile spreco di vite umane, per...
14: No, signore. Non perché... Bastardi, signore. La crocifissione è troppo poco per lui.
13: Sarà, ma secondo me la crocifissione è una cosa sgradita.
14: No, come quella che avrei messo io, signore.
13: Senta, allora, crocifissione?
14: Senta, con chi posso parlare?
15: Se ne hai voglia, ne possa trovare quanta ne vuoi.
13: Come?
14: No, gli passa a casa.
13: Ma come lo ha avuto questo posto?
14: Perché era il preferito di Pilà. Oh.
16: Datti una mossa, c'è gente che non vedo l'ora di essere crocifissa qua fuori.
14: Forse mi serve un avvocato.
13: Ce l'ha qui l'avvocato?
16: No, ma sono una mano. Perché non ricorri in appello? Tanto abbiamo tempo.
15: Io di quella moscaccia.
16: Tutti uguali questi romani. Muscolità, spirito zero. Oh.
13: Mi scusi, andiamo un po' di fretta. Ma ecco, esca dalla porta, prima Pilà si dice. Grazie, la croce a
0: terra. Brian Di Napoli. C'è una parte. Ah, è questa qua. Guarda.
14: Se ne sono andati.
0: Guarda.
13: Cosa?
14: Non gli faccia il caso, signore, è morto. È morto, signore.
15: Ce ne sono andati?
14: Guarda.
13: Dai, avanti, finiscimi la storia.
15: Beh, a un certo punto mi sono svegliato e ho deciso. Ovviamente
1: quella di una lapidazione, ti ho detto.
0: Metti all'inizio, dici.
1: Sì, quasi all'inizio.
0: Aspetta che ti metto l'inizio. Allora, aspetta. Che lo pronuncio.
13: Ok, qua c'è l'inizio. Aspetta
1: che devo. Che è nel A e CS.
13: Poi ti stiamo.
1: Ma la sei a tutti i posti? Della Debian?
4: No, usa quelli della Fedora.
1: Allora, che è nel PCMC A e CS.
4: Ma sicuro che non ci chiama, perché io il kernel c'ho il vanilla.
1: Perché sì, perché questo è il binario, solo che sono i binari esterni al kernel. Sono demoni che usano le funzioni di sale, sono due.
4: Una cosa molto più che mi spieghi due. APT, non che. Ma guarda, non sono connesso in nuovo per installare.
1: Dobbiamo installare Debian.
4: Vediamo se è installato.
14: No, hai Debian?
1: No, mi sa che è cosa a casa.
14: Qualcuno di voi ha Debian?
1: Che deve fare?
14: Se va di Debian qua.
1: Guarda.
14: No, è perché è uno scienziato pressante. Voglio vedere.
17: Era rimasto nel lontano 99, l'ultima e prima installazione unica rituale della mia storia.
1: Ieri ti stavo andando.
17: Stavo pensando alla spa.
1: Qua faccio picking e install PCMC A e CS.
17: Le spa che cos'hanno? Una non batte più.

0: chi sei tu? Demone?
1: Certo. Chi è quello che ti gestisce?
2: Guarda,
1: schermo.
0: Queste cazzo lavoro che ho fatto io
2: compilavo,
0: sono su DMCI, quelle del kernel sono, non c'entro.
1: Tu non lo so, hai messo la scheda, vedi che manco ho fatto bip.
0: Ha fatto bip, ora sì, utilizziamo il modulo. Non lo so, come
2: hai fatto. Dimmi un po', le spalle.
0: Non lo so, DMCI
1: Core, non so
0: qualcosa.
2: Lui era
0: per il
1: modulo bio,
2: ti ho fatto vedere il link dello
1: quello
2: del manuale. Quello che c'è online, lo stand manuale che dice di usare il computer del frigo.
1: Io ho Ivo, anche scocciese, Ivo. Comunque ci vuole, qui si inizia il cuore.
2: No, ma
1: lei ti
2: richiama,
3: quello
2: è mio, ok. Quindi,
1: ho comprato da me. Cioè, ho comprato, ho ordinato da me. Non c'è foto del cervello, la mela, coglione,
2: è fottuto, finalmente, ma non è fottuto,
3: oggi sono sconnesso, allora. Perché sto dormito,
1: addirittura,
3: no, mi sono spiegato, mi chiedo di andare,
2: ma perché non potevi parlare?
1: Ma non è qua,
3: ci stavo parlando a diretta,
2: ah.
3: Quindi non sappiamo che
2: cosa hanno
3: le
2: spalle. Spegni. Allora, questa aveva NetVSD e non parte più. Questa è accesa e funziona. Cioè, su Linux serve il CD multipli.
3: C'è Splunk, la Slack per Splunk, abbiamo anche il CD.
2: Eppure una macchinetta NetBSD la dovrei, ma non dovete installare la X?
3: Qua manca Scout, cazzo.
2: Manca pure scienziato.
3: Se ce l'hai in casa sola solo un cavo del genere.
1: Mi pare che non ci capire quale è il tuo tipo di... Perché c'è niente, io mi vedo qua che c'ho uno. Niente
2: da basta, basta. Torniamo all'ascolto. Torniamo nel vivo della X9. Che non gliene fotte un cazzo a nessuno, però.
3: Allora, se te lettori DAT, hologram che.
1: Io ce l'ho, mi interessa un cazzo
3: del cosa. Ha dei lettori DAT.
2: Altri?
3: Non lo so quanti altri, oggi mi ha mandato un'email dicendo che prima di metterli su eBay voleva chiedere se Ink a qualcuno di me interessava.
1: Io volevo no. Che cosa sono? DAT di DS1?
3: Non lo so, non l'ho specificato.
2: Tu non ce l'hai già?
1: Io ho di DS1, se c'è un DS2 o 3 non lo vedo.
3: Mi serve veramente un cavo così, da 80.
2: Minchia, quello vecchio.
3: Però, attenzione.
2: Attenzione.
3: La X presenta l'altro lettore.
1: Il chiesto.
3: Casi 2.
2: Ma scusa, non ce l'abbiamo un lettore di nastri? Ah, perché voi dovete leggere il CD.
1: Il CD,
2: e se montate il CD, un CD,
0: e ve la regalare su internet,
3: no,
2: da poter montare dentro un frame tipo di un lettore di tempo.
3: Il frame
2: ce l'abbiamo là dietro, un inutilizzato.
1: No, non avete visto, adesso
3: sicuro.
2: Quello vecchio.
3: Sì,
1: quello del cavo di rete da
3: quello piatto.
2: Ah, scusa?
1: Io non c'è il cavo di rete tuo?
0: Vabbè, ma
1: stai streamando, stai streamando.
2: Io sto streamando, sei impazzito nel cervello?
1: Io non
3: posso.
1: Non
3: ti serve.
0: No, questo è, non è...
2: Ma perché? Che ti serve?
1: Già, guarda, asbesto,
0: asbesto. Come si chiama?
2: Vuoi un'altra scheda wireless?
1: No. Asbesto. Comincia a spasciarsi.
2: Minchia, questo è male.
1: È malissimo.
3: E non lo cazzo.
1: Oh, a me sono accorto.
2: Sì, io so dove è il difetto.
3: Mi si è rotto anche.
2: Sì, non compa, mi si è rotto cavo. Così.
3: Flat,
2: ed è il flat qua. Qua dentro.
1: Non so.
2: Ho dovuto.
3: Vabbè, perché segue dentro.
2: Fargli le saldature, svolgerle, fargli un po' di cenno le saldature. Non lo fare.
3: Carlo, non lo fare, magari ti resta.
1: Lo devo chiudere, cazzo. Prima o poi.
2: Sì. Meglio poi che prima. Però lo porti aperto per sempre. Minchia che rottura di palle, eh.
1: Eh già.
2: Ti arriva la mela prima di Hackit?
1: Spero di sì.
3: Io sono da solo sul treno.
1: Che fai? Mica mi ci cucco io.
3: Cosa?
1: Io ho un cuscino. Solo?
3: Devo partire per forza di domani. Mercoledì sono a scuola e non posso entrare.
1: Che ma che tu lo fai il pezzo del ritorno? Siamo fottuti.
2: Ma scusa, non potevi farti sostituire da RAM da qualcuno? Da RAM. Qualità di collaboratore. Da qualcun altro.
1: Infatti.
2: Vabbè, ma ormai tu non hai prenotato, ormai quindi sei fottuto
3: comunque. Solo a seduto.
2: Minchia.
3: Se senso, manco concetta, quindi
4: ma te le accogli queste cose del fisico?
3: Vero, vero, queste cose del fisico. Tipo ritorno, vai, la tonsillite, due settimane,
4: no,
3: morto,
4: ti devi coprire.
3: Sì, senza aria condizionata questa volta. Sì, almeno l'aria calda, ma rispetto a Giamaica. Mi spoglio il treno.
4: Trai il gelo.
1: No, meglio non parlare. Sì, portati una coperta.
4: Io ho 191. Io ho deciso che viaggerò leggerissimo. Siediti, sì.
1: Com'è che siamo in macchina?
4: Flex Mobile. E poi ci sono problemi a installare.
0: Lo metto qua?
5: Ho un mischietto, però non c'è la possibilità stasera. Non so,
0: cioè, 192, 168, 1.9
4: noi su più Ethernet siamo
1: 1.9
4: su Ethernet, invece del cancelletto Ethernet col più
1: sicuramente sì.
4: Su Ethernet,
5: ok, allora magari
4: asbesto solo io asbesto, ok, io pure becchi Crash o Zachiri
0: 1.9
3: pallo
4: pallo tron
5: lui. Martedì.
4: Comunque martedì prossimo
1: ogni martedì va bene che ti assegni la
3: fine. Giovedì poi
4: noi partiamo mercoledì, sì.
1: Devo stare 189. Ma 189.
4: Va bene.
0: 189.
3: Martedì prossimo.
5: Mio Dio. Ciao,
4: dai. Ci becchiamo.
1: No, mette un DNS e qua dentro nuovo.
3: Cioè, c'era, qualcuno l'ha tolto perché era la sua volta le reti.
4: Ma chi?
1: Ciao.
3: Non c'è più la regola su MediaLab che vede direttamente la rete.
4: Perché è stato rebootato MediaLab. Ah, io non so come fargliela vedere. Editala, la mettiamo in RCV.
3: Io l'avevo editata.
4: Ecco perché non raggiunge più Ganesh.
3: Io l'avevo editata e poi l'avevo rieditata per evitare che.
4: Come sta?
0: Allora io c'ho forse c'ho anche il
4: pezzo.
3: Qua racconto di Carci, realmente ci deviamo da
1: su Carci, su Carci.
3: Questa vedi quel link.
4: Allora ti spiego, la cosa di Arci.
1: Ah, sì.
4: Perché no,
0: è venuto,
4: poi
1: e poi c'è tutto
4: Carci.
3: Consapevolezza.
1: I cutter devo rimettere le fatture.
4: Perché adesso ti spiego? È successo che una settimana scorsa
1: buttate le fatture.
4: Minchia, ma chi mi sei ancora uscito?
1: Non sei palignato, tu manda.
4: Tieni, vedete!
3: Oh, non fare sangue!
1: Dimmi tu.
4: Non fare sangue.
3: Non fare sangue.
4: Michele viene e mi fa.
1: Facciamo un pugno di coglioni.
4: Ecco, bravo,
1: devi
4: andarci.
0: Perché? Ma che è successo?
4: E mi fa, cioè vado a prenderci un caffè e mi fa. La settimana scorsa vinto ora ti scippa legnate,
1: ma ti sto sentendo!
0: Caffè.
4: E mi fa.
3: Caffè.
4: La settimana scorsa abbiamo partecipato a un convegno e c'era un assessore di un paesino della Lombardia che si chiama Sant'Angelo al cazzo in culo, non lo so. E che parlava dell'amministrazione pubblica, di quello che hanno fatto loro, del fatto che. Non lo so, una cosa che ha a che vedere con i risparmi, eccetera, no? E a un certo punto l'assessore dice, no, perché noi abbiamo il server che è di nostra proprietà e tutto il software che produciamo, i siti, tutto quanto è di nostra proprietà, perché tra l'altro ci appoggiamo a un sistema open source che è Linux. Il nostro server è Linux, le pagine sono in PHP, abbiamo scelto PHP Nuke. E quelli dell'Arci poi, tornando qua, ha detto, ma se l'hanno fatto in un comune di ma noi siamo così bestie che non riusciamo a passare sotto Linux?
3: No, lo fai il comune, appunto, capito? Il comune.
4: E quelli là ci hanno detto, ma per me ci possiamo passare a Linux? Ma per me pure, ma anche per me ci possiamo passare. E Michele dice, ma poi tutti vogliono passare a Linux? Io sono
3: un cazzo.
4: Sono un gatto che tutti vogliono passare a Linux.
3: Bravo.
4: E lui a me. Io ho beccato l'altro giorno Otello che mi ha detto questa cosa, senti, noi vogliamo passare tutti a Linux, siamo rotti con
3: Otello, Otello, dobbiamo trovare la
1: formazione. Guarda, io, se noi facciamo la richiesta.
4: La faremo.
1: Io la già praticamente con un basso.
4: Ogni anno
1: distribuzione forse per c'è. Non vedendo.
4: Forse, no. Ma tu perché non parli con Otello?
1: Io non posso fare un
3: lancio.
0: Perché sei un buggione, non posso.
1: Sono super stressatissimo
4: di me. E allora che spacchio dici che io potrei fare?
1: No, prima di tutto già pigliato ciò.
3: Allora, più che chiederla no, sviluppare una cosa del genere che è.
4: Fratello pensava di questa
3: cosa
4: come
3: e lavorava anche lui come
0: questione. E guarda, al router c'è vivo.
4: C'è l'Arci, non è un po'.
1: E poi su internet.
0: Su internet no.
1: Non so se
0: è so, questo è il mio DNS.
3: La gabbia, la gabbia.
4: Ah, ma quella è un'altra cosa, non è una situazione. Sfuggiti, inverni della
3: terra.
4: Inverni della terra. Famiglia sfuggita.
3: Tristamente, non arriva occhio che non vede, però occhio che non vede, cuore che non
6: associazione non vedenti, occhio che non vede, cuore che non duole. Oddio mio. Quindi
3: anche noi
7: sì sì. Ah, io ho preso il contatto Arci del loro commercialista.
3: Questa non lo so. Saranno contenti tutti.
7: Il loro commercialista ha la caratteristica che ha scelto di dedicarsi alle associazioni culturali.
4: Chi?
7: Il commercialista dell'Arci è specializzato in associazioni culturali.
4: Ma non ti pingo,
7: progetti, finanziamenti europei, eccetera.
4: Sì,
7: il loro commercialista si trova 192, a Barcellona.
3: Minchia,
7: credo, o no? Non mi ricordo, comunque si trova da qualche parte.
3: Fratello, funziona.
0: 79 punto cosa?
3: Una puntatore mia. Io ne abbiamo fatti i puntatori.
4: Con una cosa che
3: abbiamo capito al
7: fuoco. Sì,
3: sì, è stato bello. C'è stato super super.
7: Ora me li rispiegate.
5: Okay.
7: E io mi sono, devo rifarmi tutto il passaggio io, per ricominciare il ciclo. Sì, sì, chi se ne fotte. Non è una riunione, è una minchiata. Vabbè, fatto sta che vogliono passare a Linux. Lui mi ha detto, noi vorremmo tenere un... vorremmo... minchia, vaffanculo Stallman. Loro vorrebbero avere una macchina Windows perché dicono così se abbiamo problemi c'è la macchina Windows. Io ho detto no, perché voi dovete avere la macchina con Linux, così se avete problemi ci sbattete la testa. Loro hanno un problema, non possono stare fermi nel... non possono fermarsi un attimo.
4: Non lo so,
3: bisognerebbe farlo in maniera graduale, prendere due macchine
7: e una macchina alla volta.
3: Oppure no,
4: deve aggiungere un
7: alias. Sì, vabbè. La loro necessità sono navigare, posta elettronica, e queste sono minchiate. Videoscrittura ed è una minchiata. Minimo di foglio di calcolo ed è una minchiata. Qualche stronzatina di Office che non so cosa sia. Ascolta, minchia, stati zitto. Ma che cosa deve fare con le DAP? Ma va fanculo, ogni computer c'è il suo account e va fanculo.
4: Io c'ho
3: per fare una LDAP nice.
4: Ma ho fatto cose
7: è vero.
4: Pazzesche. E qua esatto. Non lo facciamo.
7: Appunto, a me pare una minchiata,
4: Cosa?
7: Non farlo qua.
4: Io volevo fare una...
7: Facciamolo.
4: Una sera stavo parlando con lui.
3: Dobbiamo piallare.
4: Una sera vengo qua e faccio un LDAP nice, un mini workshop.
7: Ma allora dobbiamo fare

0: Quota vendicata su Michele Bedecchi, è una minchiata.
1: Quello è che si dice per le raffè.
2: Della sega, le fave di fuca.
0: Non è.
2: Non so neanche chi ci sta sentendo, ma comunque.
3: Vado a mannare a fanculo sta spike di
0: sangue. Cagata.
1: Io mi sono fatto la mia, tranquillo, mi sono comprato i pacchetti con bambe e tutto.
2: Dicono tutti così.
0: Più gentù, più debole. E vaffanculo.
4: Suca e suca. Anche tu,
2: suco anche io, ha ribattuto fighi buttati.
4: Sono loro, le giovani leve del Freecraft.
2: Le leve peniche.
0: Me le fotte che.
4: Va bene, esatto. Nel senso dell'età, ognuno che sa fare.
2: Esatto.
4: Facciamo lo stesso.
0: Prima poi la facciamo quando arrivo io qua spiego tutto così
2: io no. Che sei pazzo?
0: Io
2: lui è Elibus.
0: Io
2: sto facendo la diosai. No, tu stai passando male.
0: Vabbè, voi fate pigliate, voi fate pigliate, io porto quello perché
2: no io faccio il signor seminario su Radio Sai. Bastardo, manco te lo sei seguito l'anno scorso.
0: Vabbè, facciamo un workshop improvvisato
1: su LDAP. Però è a sorpresa su LDAP.
2: Allora mettiamolo nella future.
0: Là, però senza così discussione.
2: Allora mettiamolo, pubblicizziamolo.
0: No.
2: Nottata no. X punto interrogativo workshop su LDAP.
0: Un workshop
1: streamato.
0: No, niente, non devi dire niente. La gente si unirà vedendo il passaggio, di passaggio.
2: Ok. Vabbè, tanto già stanno ascoltando, quindi.
4: Ok, infatti.
2: Che stavo dicendo?
4: Ci la testerò.
2: Ah, ecco. Va bene, vogliono Linux. Fine. L'unico problema potrebbe essere, se mi fate finire, porco di un dio, configurare le stampanti.
4: La
2: minchiata, ok? E uno scanner, uno o due scanner che hanno già.
4: Uno sotto, quello sotto funziona.
2: Con Linux?
4: Sì.
2: Ok, e quello sopra che forse è scasi.
4: Meglio ancora.
2: Però Michele mi ha detto, il problema non si pone, perché se gli scanner non funzionano li buttiamo nel cesso e con 50 euro pigliamo uno scanner nuovo USB di merda.
0: Non funzionano gli scanner.
2: Voglio dire.
4: Infatti non funzionano.
2: Ah, e c'è una macchina nuova nell'ufficio Melchiades.
4: Oppure, esatto.
2: In biblioteca, praticamente.
4: Vi facciamo tutta una rete su Debian. Se di una macchina loro la autentichiamo.
2: Semmai facciamo una rete su Gentoo,
4: no,
2: su Debian.
4: No, su Debian. Gentoo, male, ricorda che
0: tu rapida
4: la guerra.
2: Sì, sì, e conosce le DAP su Debian, va bene.
4: Finanzia la guerra.
2: Ma allora, separiamo la rete fisicamente e gestiamo la parte ARCI con le DAP. Così sperimentiamo da loro.
4: Esatto.
2: Quando siamo pronti, se ce la facciamo, passiamo qua.
4: Così vediamo anche se io porto il mio portatile che ha i pacchetti, quelli che ho creato io. Vediamo se fungono lo stesso.
3: Ma io pure sono chiesto.
4: A casa mia ho tre macchine Slack, però con questi pacchetti sono pochi pacchetti alla fine, quelli che ho ricompilato. Login soprattutto, SSH, X, tutti non supporto PAM.
0: X no.
2: PAM!
3: Io faccio come proprio.
4: Mi sembra che non era così. Io ho trovato
0: vabbè, se era combinato
3: questo, mi sembrava somigliarci. Era.
0: Comunque, io ti ho detto, ho fatto cose
4: pazzesche. GDM, XDM, XDM,
0: ho fatto cose che per una rete come la nostra sarebbero la.
4: No,
2: la masturbazza, me la meno.
4: A questo punto io direi, allora, così facciamo anche quella cosa di cercare di ritirarci in mezzo alla cagarella smarrita.
2: Chi è?
4: Innominabile.
0: A proposito, su questa cosa dobbiamo muoverci, perché io quando mi hai chiesto, me lo spieghi cosa è successo? Quella cosa là? Poi vuoi fare parentesi asterisco?
2: Parla con Iglu.
4: Sì, che è irreperibile, e per di più anche le fatture della scuola.
0: E io voglio magari i soldi.
4: C'erano sbagliate.
2: Per quale motivo?
0: Ecco.
4: Eh?
0: Perché? Questo volevo sapere io.
2: Perché erano sbagliate?
4: Perché erano sbagliate? Allora, c'erano degli errori di forma. Uno perché c'era il codice fiscale e non la partita IVA.
0: E io abbiamo telefonato per sapere la partita IVA. E non ce l'ha voluta dire. Primo.
4: Poi non ve la.
0: Ti ricordi che ti ha sbattuto il telefono in faccia? Noi volevamo sapere la partita IVA.
4: Ti doveva chiamare lui per dirtelo.
0: Sì, mi doveva chiamare.
2: Non ha chiamato.
3: Ma c'è la scheda proprio.
0: Ah, no, sì. Allora, perché io ho messo il codice fiscale?
3: Cisco 3000.
0: Perché abbiamo messo il codice fiscale? Perché la partita IVA non ce l'avevamo.
4: Allora,
5: questo è quello tuo.
3: Sì,
0: 352.
3: No,
0: basta.
3: No,
0: c'era un errore di forma.
2: Un evolve?
0: Un evolve di forma.
4: Ciao, va?
0: Che è successo?
4: Niente, le pizze, faccio un paio di volte.
2: Te la succhi? Te la succa?
4: Sì.
2: Tutti allora, se la succano.
5: Basta, solo te tieni il microfono in mano.
4: Sta
5: stavo dicendo questa

0: cosa qua della partita IVA e poi anche la forma.
1: Che vuol dire?
0: Gli ho spaccato le risate, perché se no tu hai preso il facsimile dell'idraulico, della ferramenta,
1: e hai fare da fattura.it
0: anche lo sconto, c'è anche la colonna sconto
1: era
0: zero.
1: Allora, e se voglio fare uno sconto?
0: Non lo so, comunque lui l'ha rifatte.
1: Ma perché
2: le... No, ma poi dice il problema, ha detto scene vecchie erano firmate.
1: Ah, no, tu lo sai.
0: Anche c'è.
1: E l'ho chiesto l'altro giorno.
2: Ascolta, tu l'ho saputo ieri. No, non mi rinciare.
0: E non andavano firmate. Andavano in questo momento loro...
1: Certo, in questo momento è come se tu avessi avuto i soldi.
0: Esatto, è come se non avessi avuto.
1: Devo, me lo sono dimenticato.
0: Grazie a Dio c'era quell'errore della partita IVA che era invece per fiscale.
1: E quindi vuol dire che la scuola non le ha accettate.
0: Oh, la scuola, io ci sono stato. E l'avevo postato, no, ma ha detto che mi avrebbe messo in pagamento questo assegno circolare che mi sarebbe potuto andare a prendere in banca a Santa Caterina Battiati, dopodiché poterlo cambiare.
2: Infatti
0: ci sono stato quando? Che era un mercoledì o un venerdì. E lui mi dice ci sentiamo martedì, sono andato la mattina, giovedì mattina. Io martedì l'ho richiamato e poi dice ah no, perché c'era una cosa che non andava, probabilmente vi faremo due assegni perché una fattura era dell'anno precedente, l'altra sono dell'anno successivo, ci sentiamo la prossima settimana. L'altro giorno poi da chiamare di mattina non c'era, ieri con
1: tutti i
0: Giotti, sì, che è un amico, ieri con tutti i Giotti glielo chiedo, vedi Valenti,
3: provo di chiamare quella probabilmente devo andare a fare una
1: settimana.
2: Non c'è
3: un
2: problema,
3: vabbè non uguale.
1: Più i soldi
2: devi copiare dal butto, no?
3: Sì, li devi mettere per cosa?
0: Dobbiamo dividere. Dobbiamo dividere per 1,2.
3: Solo che stranamente, non so perché, mi
0: per avere il netto,
3: la manutenzione viva poi da 5.
4: Sì, ma il discorso del. Non mi ricordo che no, 200 euro per il.
0: Erano 200 euro,
3: e poi devi
0: lanciare
3: tutto
0: per 40 euro al client.
3: Ora che abbiamo.
0: 4 server, 800.
1: No, dai, perché no.
3: Perché la radio fa queste due cose? Che funziona proprio là.
1: E fai i corsi.
0: Hai preso le cose.
3: Lo so, Virginia, mi è caduto
1: fatto
3: qua. Io volevo mettere la vecchia nuova, la vecchia qua non girava
0: più, non
3: c'era
0: che
3: era
0: un
3: male, si cantava tutti che
2: ti chiede. Ma è brutto, sei da male.
0: Comunque questa cosa di Arci, bene, quanti
3: non vuole porcarlo?
0: Uno sotto, uno nella
2: scuola, guarda che
0: nella biblioteca, uno
2: nella
0: biblioteca,
2: nella sala del lavoro,
0: nella
2: sala
0: del
2: lavoro,
3: e cos'era?
1: Percepisci,
0: no, grazie.

Grazie.

0: tanto le cose da scrivere.
1: Tornando al discorso
2: ora strapperò un piercing a Crash per vedere l'effetto che gli fa.
3: Quello qua sta di fermo.
4: Il problema è metterlo.
2: Se fatti un piercing nel cervello da qui a qui, le due palle.
5: Due connettori RG45.
3: Ah, perché l'ho serio.
2: Scusa, visto come stanno andando le cose, dovrebbe essere completamente un posto.
3: Non fa sogno un'idea.
2: Infatti,
3: che
2: senso ha?
3: È venuta da Grillo, a vedersi Grillo. E si spaccavo dei risalti. E quindi non si aspetta.
4: Con la legge grande.
2: Cosa?
4: Che ne amo ammazzo.
3: Lui ha 25 euro.
2: Ma che cosa?
4: Un RG 45 tatuato qua.
2: Ce l'hai?
4: No.
2: RG? Codice a barre con qualcosa di significativo.
4: Sì, quello già ci avevo pensato. Mi sono
2: detto porco Dio in codice a barre.
4: Però il codice a barre è troppo fatto. Invece la RG 45.
5: Con la presa seriale.
2: Ah, ma la presa proprio
3: disegnata qui. Che ne è?
2: Potessi fartela scarnificare così ci entra il plug.
4: Ma io non ho paura, vedi?
3: Ma vedi, io devo fare il buco
5: reale.
4: Ma questo è il ricordo, sono tutte quante uguali. C'è 16 e 13. E ci sono due
3: problemi. Ok, va bene. Ma cosa
2: ho compiuto
3: di
2: scrivere
3: così com'è?
5: Stavo questa cosa,
4: vediamo.
2: Questa è la proposta dei glue, la facciamo dai glue.
3: Quando? Posso sapere?
2: Non lo so, quando lo devo dire i glue, è casa sua. Per me, se lo so ragionevolmente in tempi ragionevoli, già ci sono. No, che me ne sono una volta. Domani sera sei a casa mia.
4: Non so, il PM da Google.
5: Io so, questo qua dietro.
3: No, mettici a...
5: Fai più che altro, secondo me non lo sapevo.
4: Sì, sì, ce l'ho. Non so perché sarà. Io ce l'ho.
2: Niente, io non mi pongo il problema, facile. Io ho fatto il possibile in vista. Cioè, il problema tuo è rifiuto del
4: sono sicuro.
3: Se non vuoi vedere manco tutto, come fai?
4: Non ce l'ho nel patto, ma ce l'ho. I patti di Fedora fanno cagare. SB non è andato al patto, li ho dovuto mettere io.
2: SB non è andato al patto. Com'è andata con il discorso del commercialista?
4: Allora.
2: La chiusura del bilancio, tutto qua.
5: Stai dicendo lo marzo?
2: Sì.
3: Caramella per la gola male?
2: Sì.
5: Anal gol.
3: Prendi la gola per la
2: gola. Thank you.
4: Ah no, Synaptic è quello che
2: Proprio, mettitela nel culo.
3: Non c'è quella gola.
2: Una anal gol.
3: Ciao, sono culo.
2: Bravo, sono
3: culo. Me la danno a vestire, che mi profumo l'abito.
2: Adesso?
3: Le ridate con quella scena.
2: Ma questa è una caramella allo sterco.
3: C'è caramella, da qua lo puoi uscire.
2: Caramella?
5: È balsamica.
2: Caramella.
4: Allora, caramella. No, grazie.
3: Già l'ho chiesto, ora sono
4: un po' sì.
3: Sono rimasto, dove che sei volta, mi sono 20 secondi.
2: Ma te, fammi
3: all'humus anale.
2: Guarda che è buona. È molto buona.
3: Ma è forte.
2: No, mangialo e rompi di cogliano. Poi sentirai il sapore.
5: Ti sento l'altro albero.
3: L'altro cubo.
2: Comunque. Non lo so, ma tu che lo vedi non ti ha detto nulla?
5: No. Anche perché non è che ne parliamo.
4: Viste, non vai.
6: Io ci provo, io che sono meno interessato, cioè che non
3: mi sapevo la storia.
6: Io ci provo, noi ci provo.
5: La minchiata di lì, ma che Martino non viene, un martino.
6: Lo diciamo sempre, lo dico sempre, e lui risponde, no,
5: va bene,
6: meglio
5: di no.
3: Ma mi poteva dare, mi poteva rispondere, cioè io ho chiesto una semplice cosa. Ho chiesto sempre che cosa non succede.
5: Lui è merda, anzi è merda. Ex non so.
6: No, ora è YX.
2: Why non si capisce.
5: Why, perché?
2: Il significato, ma è ok.
6: Io ho detto perché. Allora, why the cosa? Perché c'è sempre un perché. X perché cosa?
5: Immagino
6: io un nick per me perché sto vivendo già che ho proprio lo spazio. Ma io? Sì. Ho capito, tu non combatti con i
5: volatili, quindi non sei che.
2: Ma è mezzanotte e un quarto, non è che i tuoi ti stanno cercando.
3: No, già lo sanno, mezzanotte e mezzo.
2: Ah, ok.
0: Perché l'altra volta quando sono
4: andato in giro
5: non vedete fuori tutti
2: con un filo. Ma questa se la vendono con me?
0: In qualche modo.
4: Io farei
0: bello.
3: No, no, cosa hai subito?
0: Oh, cucchi di
5: che tu la prossima volta che lasci lo schifo qua dentro
4: io?
5: Lo
4: installa
5: per
2: così no, ho trovato cicche di sigaretta, pacchetti di sigaretta, porco mio,
0: direttamente la pila.
5: Loro sanno
2: non è forte
5: cosa
2: tuo buono
5: piccolo sto contento italiano.
0: Ah sì.
6: Quando possiamo mi piace troppo.
2: E quindi non verrà la
6: tutto fine. Questo carattere si chiama Fraxo.
4: Sai che sai pompa noia.
2: Fatti bene.
6: Sì, è molto sì, cioè, la loro molto la grafica, poi sono appassionato di carattere gotico.
5: Non c'è mai sarebbe il primo, non c'è
2: modo di qua. Ragazzi, dai, andiamo a vedere il concerto dei codici della morte.
5: Non so.
6: Chiedi, mi chiedi perché non me la ricordo questa volta.
2: Ma no, per dormire.
6: Me la ricordo
5: non ci
6: sì,
5: vero,
6: vero.
0: Il primo disco.
6: Sì,
0: andiamo a vedere. Che... andiamo a vedere il concetto dei gotici della morte.
5: La stronzata, c'è un treno che parte di notte.
2: Io
6: c'è un treno
5: che
6: mi
5: parte alle
6: 10
5: di sera.
2: No,
5: alle
2: 9 non
5: riesce
2: a liberare.
6: A me piace un sacco di J-Graph.
5: Uno alle 20.
4: Lui ha fatto altre cose, eh?
6: Sta facendo un bordello di altre cose, solo che è pazzo.
5: È fatto un po'
6: cioè, le trovi nel suo sito comunque stanno passando.
0: Non è che si trova quando fa.
2: Si appunta le matermini. Si parte alle
6: 21 da non dico che mi curerei, ma ci può.
2: No, no. Ma noia.
0: Non mi riprendo.
6: Ah.
5: No, adesso mi dai la
3: parola. Ma la natura.
2: Porco Dio.
3: Mi riprendo.
2: Non me la faccio.
3: Non è che non lo so.
2: Siamo arrivati a
3: Marvella. La Marvella.
0: No, la Marvella è il culo.
2: Nel culo.
3: La Marvella è il culo.
4: Guardate che guarda qua, è giusto. 161.
3: Quando sono a festival bar vado a bere dire subire dire che sono pure esterno reputazione pessima fattanza
2: è bellissimo come fattanza fattanza
5: dai voi vi siete in down
2: la loving room per
5: dire queste cose zonzo
4: sì. Cioè, vi aspetta
2: già fatto già fatto già c'è qui tu qua in chi ha battiù
3: sborra
2: troppo che siete la classifica bravo
4: c'è un fondo nuovo
5: sì lo so certo ci ho.
2: Ma bene non ci ho.
5: Vabbè.
2: Perché sei un froce.
3: Vai.
5: Ti fai male.
6: Ma l'hai visto che Paolo no. Ha la maglietta lì?
4: L'ho portato, l'ho perso.
6: Con la scritta cool.
0: Poi è un comando che dai tu. Certo. E poi c'è lo scritto.
2: Cos'è Magilla cool?
6: È la maglietta lì.
2: È lì.
4: Ah,
2: cool.
0: E so anche quello di sotto. Vai.
6: Niente,
2: voglio
6: dov'è? Ma brava! Sono in the Bronx!
5: Io
2: comunque
5: cresce
2: comunque il corso su LDAP è ok.
6: Figlia mai!
2: LDAP istantaneo di notte è ok.
5: Bello,
6: mi già. Sì, sì.
2: Ma dove?
0: A kit?
2: Io vorrei.
6: Ma io per la kit volevo però.
2: Sarebbe un saio da Francescani. Non vendiamo le magliette, vado in giro a chiedere le mosse.
5: Questa
2: è una magliette musanda. Quei cappuccini tipo pazzeschi, tipo senza sotagno.
5: Non ci arriviamo a fare le
2: musanda. Senza sotagno. Io mi sono i francescani, tu mi sei la setta sotagna.
5: Il male di usate.
2: Eh?
5: Musande nostre usate.
2: Sporche.
5: Ovviamente. Però
3: i cimeli.
2: Io comunque
5: per... è carino quando l'universale è carino
2: sì non possiamo offrirvi niente
5: una sacra
2: qualcosa
3: come se al coso al
0: al mio workshop e fa
6: e poi non sai che cazzo combinato io.
0: Tra l'altro poi un ragazzo lui ha scritto è vero un workshop, però sono 5 euro che ho dato, 10 centesimi, 50 centesimi.
1: Funzionava? No,
0: chiedendo.
1: E poi è uscita.
0: Poi non avevamo mai poi è tolto.
5: Non uscire se poi te date.
0: Il perché se ne vogliamo che sei tolto.
5: Con questi soldi sì, un costo. Tramite quella persona.
1: Così da chiacci ha un proiettore adesso.
0: Vabbè, ma comunque non c'è
5: un problema.
0: Metti che saliamo alla Green Meeting. Tutti i nostri seminari ci facciamo con il nostro proiettore.
1: Sì, noi ci saliamo 2,5 milioni di proiettori fino alla Green Meeting. Poi il tanto cazzo eretto.
5: Era una cassetta di sicurezza apposita.
1: Vabbè, ci saliamo i mortadini, ci saliamo anche il proiettore.
0: Oddio. Lo monti solamente quando fai i tuoi seminari. E a fanculo meno.
1: E per il resto proiettiamo minchie sulle pareti.
5: Bravo, bravo,
1: gigantesche, cazzi.
5: Bucaghe, come lo
0: esatto. Ma facciamo un seminario sulla sciart.
1: Ma facciamo un seminario su sta minchia, porco Dio.
6: Ma vai poi sulla sciart comunque.
5: Dobbiamo fare un seminario spontaneo.
1: Io farei un seminario su come si fa un
6: seminario. Ma io
0: hai visto Zio Fist e gli
6: risposti? Vale, perché tu devi capire una cosa, no?
0: Zio Fist e i nipotini fistati, e
6: a un certo punto chiedono queste cose, la ragazza fa, ma che stai facendo? Niente, prendi il culo prepotentemente.
0: Catuscia a casa mia, stavamo cercando con voi, gli faccio... Ah, ma lei la succa? Lui fa, oh sì, benissimo. Ah, va bene, era tipo una discussione seria. Come che
1: l'ha detto? Non mi ricordo.
0: Ah, io parlavo tipo, oh, ora, sono venuto, oh, ora. Io invece adesso, buccaio. Allora gli faccio, ah sì, però è bravo, ma adesso prendilo in bocca più potente.
1: E che dico c'è?
0: Disperato il fatto che il comando, no? Ti messo a ridere?
1: Certo.
0: Certo, oddio. Ma quando mi hai fatto dire che quella cosa che mi sto ricordando?
1: Che belle immagini di Giove.
5: Che
1: figata, no?
0: Ma che immagine fanno fare? Comunque RPM è proprio... Cioè io
5: ma
0: già avevo finito con una ticket instant pacchetto.
4: Vabbè, non mi è fondato sto pacchetto, se ti ho trovato tutto funziona.
0: Infatti, questo è il problema.
4: Ho avuto la spiga di...
1: SPM.
0: Fetora.
1: Dio mio.
0: Fetora. Oppure Fetora.
5: Fetora è più bello.
1: Comunque io questa volta voglio provare a partire solo con questo zaino.
0: Ma qualche cosa di pesante può?
1: Sì. Gli aggancio esterni.
5: Abbiamo notizie di... del luogo?
1: Non so niente del luogo.
0: Però cioè, allora, io ho capito dove è, cioè, come si chiama.
5: È
0: un ex facoltà di economia.
1: Ma è un posto occupato?
5: Mm-hmm. Ok, ci prendiamo le mani.
0: Si sarà Paschi, io direi di andare a visiti con la svastica.
1: Se vuoi morire, sì.
0: Posso andare, ma tornare un po' meno.
6: Visto, che cazzo dovrebbe fare il biglietto, dico io.
0: Evidentemente non sono morto. Che può arrivare là ma tornare con me.
6: Ah va, no, va, proprio.
4: Poi è Puzzo.
0: E dire dipendente di merda che lui RPM non ti risolve automaticamente.
5: Oddio.
0: Cioè, perché questo pacchetto?
1: Devi semplicemente odiare chiunque si avvicina
0: tu
1: a te.
0: Tu stai, lui dopo dice, oh, mi sento questo altro pacchetto. Sì. E vai a scaricare.
6: Stai sento 10 pollici. Te lo metti in bar in dust tipo di.
0: No, non capisco perché è dato uso ancora in RPM.
6: Io non capisco perché è dato ancora esiste.
1: Se ti arriva te lo può.
0: Ma
6: arriva là il buco,
0: ma sono piccolissimo. Stai bene. Cammino con le nocche di ferro.
5: Tutto è attaccato.
0: Cammino con le nocche di ferro.
5: Lo attacchi alla minchia, ma ti prendi in gancio, ti prendi da 200 kg.
0: Nel treno ci dormo come un cuscino. Come se non lo sai, ci
1: dormo. Così lo spasci.
5: Bravo. Tanto tutto lo
1: nel treno devo occupare che ci sono io che non dormo.
5: Sì, non so.
1: Come l'anno scorso? Vabbè, ritorno,
0: L'anno scorso ha dormito tutto il tempo.
4: Un'alternativa?
5: poi quando partite
4: a mettermi a strada Cugio mi fa cagare,
1: non lo so sinceramente, non lo so,
5: quando ma cos'è il mercoledì
4: è una cagata che si avvia, che si parte all'avvio e ti dice sono trovata una nuova perfetta e tu non mi coglioni,
1: ma il giuro
4: oppure ti dice dove sei a casa,
1: perché c'è l'epistemia,
4: me lo chiede, guarda c'è un pacchetto.
6: Sono a Milano, una alternativa, puoi installare manualmente le cose, no?
1: Puoi forzare la cosa
6: anche punto se sicuro.
5: Quella
6: con giorno vai su PCMCS su
4: source
6: form,
4: mi danno il source,
6: sì, non mi
4: e beh se mi chiede la dipendenza per il precompilato figurati come
1: PCMCS non vuole questo punto e il pacchetto di Redazzi
6: è Redazzi che è bastato,
5: mi fa allora vieni
6: su Google, certo PCMCS
5: siamo contenti.
6: Fottuto! Sì, fottuto! Ma come viene qui a Milano, vale? Ah! E che è stream sta
1: sentendo? Ti saluta molto.
6: E te la suono.
5: Però potrei sfruttare una notte di pasto.
6: Una notte di pasto.
1: I polacci!
5: Sì, proprio megatokyo.com.
1: Potrei sfruttare una notte di pasto.
6: Banda larga,
5: la prima
1: potrei scritto in elite
6: mode. Vabbè, a me mi fa morire il tipo di mega doge, il tipo di video game.
5: Preso il mio,
1: che non è
5: il tower di
6: casa. Ma male, te lo devi leggere.
5: Sono preso in metropolitana. Sono arrivato lì, mi sono allippato, mi sono sucato un FTP intero, 2 giga, avevo messo lì.
1: Nota?
5: Per sucarla, la mia prima esperienza con
1: Fabio. Con il cavo che si gonfiava col cavo.
4: Dove lo scarico? Da
6: scrivi su
1: arrivo, arrivo
6: su source con
5: il tower, gigantesco nella metropolitana, però del camminavo.
1: Si può masterizzare, si possono montare partizioni in FS via Fastweb per 10 megabit e masterizzare di tutto via NFS attraverso Fastweb.
5: Ci sono quelli che
1: fanno i mounting remoti.
6: Sì, dentro la rete interna password.
5: La rete interna è una rete
6: locale. La rete interna?
5: Puoi fare mettere qualunque tipo di servizio
6: vuoi. Ma ruleggia!
5: All'esterno devi andare sopra la 30.000 con programmi particolari tipo mozzarella, che è per. Insomma, mio figlio è fatto con l'italiano.
1: Ma tipo Jaromi?
5: No, no, no, per Windows, mozzarella per Linux.
6: La taschina che fa?
5: Non so
1: che bello. Taschino fa. Stava che
5: non so bene che cosa fa, c'è sto mozzarella, quindi
6: sto non è ma Jaromi è italiano.
5: Il protocollo effettivo, vabbè, il libro del protocollo.
6: Perché ha un nome
5: su? Passo con la terza vita. Non escono. Devo mettere quello che sono. Mi serve open up che sono tipo vulcano.minus.org.
6: Sì.
5: Questo qua è sul pasto.
6: Sì, sì.
5: Infatti sono molto molto
4: più. No, che non c'è.
5: Quindi se fai uscire il servizio con questo programma mozzarella esci fuori, ti monti le partizioni in remoto.
1: Secondo me ti compri gli indirizzi più pubblici.
5: Sì, sta minchia.
1: Quanto costa?
5: All'epoca quando
6: mi ero interessato costa a fare
5: questa cosa, se lo vendevano a traffico.
6: No, al giorno.
5: Basta che il primo stronzo pare che è la stessa pagina, come prima mai ogni volta che apre qualunque browser del mondo e ti inculano. O a traffico o a giorni, ma non potete affittarlo per un top numero di giorni.
6: È un bordello. È un bordello.
1: E a DSL pure. Una merda tra porco dirlo.
6: Si parlava con chi è Airbus, ha detto che conveniva farti un router più e mettere in upstream.
1: Ma chi è la DSL? Con la DSL fai l'upstream, con la upstream ti fai il
6: passo.
5: La DSL
1: però il discorso è
5: supporto, non costava
4: nemmeno se andate bitcard supporto, no?
1: Sì, sì, sì, sì, non si sa mai.
5: Questo è card basso,
1: quindi ah no ninja, che non mi sembrava che stava andando, mettiglielo di dietro. Sì, sì, sì,
4: così.
1: E comunque
5: insomma
1: invece stiamo portando un botto di seminari in questo momento.
5: Ma
4: no,
5: diciamo,
4: ma Elibus
5: vuole
4: sempre l'inventatore che sto cioè, a piedi con la batteria.
1: Quello di Elibus che sarà sul video di Gran Porto.
5: No, su Greg.
6: Se non è il networking, io ho letto networking,
1: poi di voglia dei cyber che ho fatto l'anno scorso, stavolta spero di poter proiettare le slide.
5: Mi piace il workshop sul PC, sulla crittografia.
1: Quale?
5: Quello di Shazam, i cyber.
4: Una presa libera.
1: Però mi piace quel workshop.
2: niente male.
0: Alla fine sembra il
2: ma tu dici il casing in party?
0: Esatto,
2: non è un.
0: Vabbè, comunque si spiegherà molto.
2: Penso di sì.
5: Ah, casing in party, ci sappiamo tutte le nostre chiavi anali digitali.
2: Sì, io prima no. Che fu fatto con tutti in cerchio con le calze sulla testa per non farsi riconoscere tra di noi, no? Seduti in cerchio con il dischetto. Allora noi ci scambiamo le chiavi. Me la filmi, sì, bene. Metti il dischetto, firma la chiave. Allora adesso me la filmi un casino. C'era Zeus, mi sembra che lo utilizzò Zeus.
5: E poi che devo portare il telescopio.
2: Radio Cyber.
0: Sono tre.
2: E
5: vediamo se ci arriva.
0: Vabbè, che ho anche il nome se fai
5: walk. Dove ci possiamo arrivare? Di noi.
2: Dove sì.
5: Arrivare?
2: Ma è venuto qua che siamo.
5: Non lo diciamo, sarà una sorpresa, non lo porterò il piccolo fesso.
4: È andato. Allora, la computazione. Ah, non riuscire a portare. Poi io me
5: come. Scienziato lo vorrebbe portare, però non viene lui, è il tempo.
0: Momento, sono me.
5: Ci sprona portando da Archimedes, ma lui non c'è.
0: Lo so. Perché è stato fatto?
2: Ma cosa?
0: No, ancora no.
4: Però questa settimana stavo
2: sicuro. Poi c'è venuto ogni giorno. E secondo me il coso non può essere tanto,
5: è croccante.
2: Io devo cercare di dormire.
4: Okaka,
0: non lo conosco bene.
4: Okaka!
0: Non lo conosco bene!
4: Suka!
2: Perché secondo me va fatto come
4: metodo.
2: Come che so l'hai fatto?
4: Eh?
2: Come metodo, a un certo punto bisogna dormire. Ok,
4: sì,
2: adesso fatto, devo dormire. Cioè.
4: Ma quel
5: anche dopo 4 ore,
2: ma io dico che c'è meglio non dovrebbe essere uno scritto.
5: Vabbè,
0: c'è tc.dp,
2: no, io non c'ero niente.
0: Lo scritto per avviare che sia tc.
2: Stanno sarò su Ray. No, perché mi conosco male.
0: Io ho lo scritto di avvio.
4: Di net tc.
5: Minchia, con quel freddo polare dentro le cuccette comfort della minchia.
2: Anche la cosa di te.
4: No, non troppo freddo, per favore, non troppo freddo, perché lo puoi rimanere.
5: Nella cucetta
4: tutti hanno paura di quella
5: cucetta, sì,
4: cioè sto scendo che c'è un mal di gola che mi fa un proprio
5: bello che avevo col poverino ho scienziato nel mio combattimento l'ho massacrato io scienziato e altri due poverino questi qua mi sentivo sbuffare di notte io che non stavo come un disperato perché avevo in coma sono entrato nel treno mi sono addormentato e mi sono svegliato a Missina. Anzi per la pizza forse
0: è buttino
4: ho tutto buttino però questo me l'ha cambiato come
5: modulo
2: invece di portarmi le coperte
4: quindi si chiamava
2: e dico io domani vado a vedere da Ushan
0: Suka
4: si chiama ma comunque
5: voglio sapere
4: ah del pochi tra l'altro
2: che vorrei
5: ho mamato è vero
4: perché dopo che ho visto che per molte cose assomiglia a noi, tipo il padrone di Bill Gates. Che la morte! Il male, ci segue! Io imbattisco. Quando è successo tipo il suo diavolo, e gli fa grande maestro Litto, dove non è? Se no
2: il trash,
4: il
2: trash.
4: Il trash.
2: La, cos'è che diceva del
4: sì,
2: il suo santuario
4: se no
2: adesso
4: all'inizio c'è lui che passa per una vetrina
0: in Giappone i messaggi del
4: Kevin un MD non l'ho toccato
2: ma devo usare come elettrica no la devo alzare
4: questo case è poco litto
2: comincia a togliere
4: lo
0: stesso passo di
4: mia
2: abbassa lo stile è quello dei manga però è disegnato a mano non è fatto a computer sono schizzi poi passati via scarno
0: e gli dà lo stesso indirizzo IP di
2: sono bravi
4: ah per questo non bisogna, c'è bisogno
2: di farlo se tu le leggi tutte dall'inizio alla fine fa ridere
0: così come poi la tabella di
4: Google no giusto stai dicendo perché non stai facendo togliere se
0: gli metti a comune
4: sì
5: un po' che non mi toccare a leggere proprio a leggere
2: mi piacerebbe stamparlo
0: le fa ottenuto
4: le fa non l'alleggiamo
0: si vede che c'è
5: stacciamo poi stacci a ore nottate
0: pinga la media
5: a leggere
0: ah ne fa il buconfig
5: di stress cioè mi viene di fare un'altra cosa il buconfig
0: sì e TH0
4: e TH1
0: e
4: TH1
0: e
5: SS e SS
0: io ho sbadigliato risveglio di una
5: valletta
0: la
5: valletta
0: che cazzo sono? Ci sporca
5: un po' la valletta mezzaluna
0: si chiama risveglio di me
5: bellissimo
4: dietro il risveglio
5: due giochi di questi qua buttati come
0: di 2M
2: Mi cercavano come tecnico.
6: Come mai non hai...
2: Perché ancora questa cosa non è partita, perché è un posto che è fallito e quindi una persona deve rilevare tutto questo capannone con tutti i macchinari dal fallimento. E ci sono tutti questi videogame.
5: Quindi non costano un cazzo.
2: No,
6: sta in fallimento.
2: Bisogna vedere
6: che sta in fallimento,
5: vediamo. Sì, dai, che qua abbiamo spazio, abbiamo spazio. Ho pensato una cosa,
4: e tutti i parametri per criptare con così.
7: I wconfig.
2: No, lo sono
7: tutto dei wconfig.
4: Non sei quello della scelta, ti ho detto sotto casa tua.
2: Guarda che già una fila di scaffali qua, noi abbiamo liberato dei quarti di stanza.
4: Arriva un pedofilo, ti si collega
2: nel sito. Hai visto il poetry ultimamente?
5: Io ho visto.
2: I log di anni.
4: I log tuoi sono partiti, sono mandati un cazzo.
2: No, è perché vuoi provare.
5: Con la pila di...
4: Quelli da provare? I tuoi log non sono ufficiali.
2: I scaffali sono anche molto larghi.
4: I log sono fai di testo che scrivi tu. Ma i soldi... Devo scrivere i log ed essere considerato ufficiale.
2: Dovremmo usare quelli perché
4: sta... Cioè, mi segui il log a livello di...
2: Vabbè, a parte il fatto che sono nella sponsorata.
0: Poi se...
2: Ce l'hai
0: io fanno me ne so tutti. Ok.
7: Ma sai il MAC address? È presente il MAC address 00 di 3F4 C3D 00.
2: Ma se dicono voi che siete a
7: casa, config HV Ether.
0: Come che fai a
4: vedere? Ma che cazzo è che tu vedi il MAC address? Scusa,
0: no, si può fare
5: anche quando rilasciate il
0: 61. Da quando esistono le schede di
4: rete? MAC address non è un numero univoco.
0: Sì, però lo può cambiare. Lo può cambiare, finisce.
7: Ed è bello che
5: mi adesso gli altri non
0: è sempre voluto.
4: Condividiamo un
2: messaggio. Possiamo collegare il computer di Antonio.
4: Io in questo momento, se volessi mandare cose criptate,
7: sì, dovresti avere un access point criptato.
4: Quindi quello non me lo supporti. Questo è perché non è
7: completo. Non è stato così, tra l'altro.
2: Non so se. No, non è stato
5: completo. Non è stato completo. Con la sua linea,
4: per perché non butti come funzionava.
7: Devi fare ifconfig quando c'è eth0 l'ha riconosciuto come eth1 ifconfig eth1 ok
5: no, uguale no, porco dio
4: se faccio ifconfig ora cosa
7: mi fai ifconfig non è vero
2: lo hai massacrato non ho fatto un cazzo, ma perché gli tossisce e poi
0: vabbè io fare
7: wifi 0 sarà è sempre la stessa scheda sempre eth1 devi fare semplicemente
0: il petone
7: il wconfig non è
0: il petone
7: non è il wconfig che c'è dell'opzione anche per
2: quello l'ha fatto
7: la di webpad
4: e quindi io volevo fare la router
2: avevo preso il petone
4: lui
2: ha garantito l'ho fatto un lampo con un gimp poi l'ho visto la gimp l'ho fatto tutta allungata con il petone e volevo stamparla con 40 fogli A4 da comporre per fare un enorme banner un enorme banner il petone
4: se il wconfig che trovavo
2: poi hanno ricordato che l'ha scritto già Romy.
0: No. Questo
7: cazzo di config HV
2: già lo metterà a Genova. Ci riprodurremo.
7: No, no,
4: no. E ti HV.
2: Metteremo tantissimi.
5: Stanno veramente. Forse spazio. Se basta avere cose dallo
2: store.
5: Come numero di presenza.
2: Tu dici? Io penso di no.
0: Cioè, forse anche qua.
4: E questo è il
5: caso.
7: Io non lo so.
5: Considera che sono lo schermo.
2: Sì, minchia,
5: vero. Però tutto c'è l'effettivo
4: che c'è
5: però
4: c'è skill,
5: era
4: il nostro punto. Però HV è il MAC address. No, ma le schede ormai possono cambiare. Cioè, tu
2: ti accorgi con solo il MAC address.
5: Tu non vieni? Che
2: a farti del male a Genova.
4: Poi di addio
2: è a Genova, è Hacker Meeting.
4: Perché quello
0: è HV. E poi ho detto, io ho fatto una Spezia 2 anni fa per un congresso di astronomia digitale
2: e ti è bastato sì.
0: Per un po' di tempo
4: interessante
0: anche perché ora mi aspettano Star Party a maggio a luglio
2: è vero voi fate queste cose, non siamo tanto differenti, astronomi,
5: la nostra pazzia.
2: Anzi, voi fate pazzi più nottate.
6: Pazzini, questo non te lo lascio dire. Che fanno più nottate. Sicuramente vengono più freddi.
5: L'anno prossimo
4: i giorni non possono fare molto.
5: E deve essere al di sotto di Roma.
0: Mi sembra
2: ci siamo rotti il gran cazzo, esatto, ci siamo rotti il grande cazzo.
5: Grandi consecutivi. Porco,
0: vabbè, di solito il pre-arc meeting non si fa nel posto dove si deve fare l'arc meeting.
5: Scusa, ma questo non è pre-arc meeting, questo è arc meeting, non è trans-arc meeting, quello che ci affola.
2: Ah, ma è il che stai parlando?
5: Gli arc meeting.
2: Va bene di una serie.
5: Il prossimo, se si deciderà di fare la prima formula,
2: inculami.
5: Ma che sia, no, che sia sotto Roma,
2: dipende da dove viene anche a casa questo uno tra l'altro. Ecco, una cosa dei fondatori
5: partono tutti ciò.
2: HKS1 viene con viene anche Nimix, credo, credo.
5: Sono da solo su treno.
0: Io sono un incognito.
5: Perché stai ascoltando? Io non lo so.
2: Non so Nimes come verrà, dice che forse viene senza biglietto, prova a salire.
0: Viene con tutto il
2: è un pazzo, è un pazzo.
5: Lo viene con a Bologna da qualche parte,
0: viene con triciclo, con monociclo,
2: con monociclo mannaggia.
0: Con monociclo, e...
2: e comunque c'è HK da noi.
5: Tipo il drago volante, là, come...
2: Che sale prima, sale con i palermitani, cioè comunque no, sale a Catania.
0: Sì,
2: sì, ai posti con i palermitani. Stesso treno, forse scompartimenti diversi.
5: C'è anche Gamel.
2: Ma poi c'è Gamel.
0: Ma poi se devo fare dare i soldi non uso, perché io non posso anticipare.
2: Per il ritorno? Io non ho una lira, te li devo dare adesso i soldi.
0: Io guarda, ti posso dire che dalle Gamel mi faccio dare tutto 104, così pago il suo. Il mio me lo pago io. E mi dovrebbe rimanere tipo 60 euro, posso andare a te lo do. Poi quando si parte io e tu mangiamo assieme, no?
5: Ma quest'anno facciamo la scena.
2: Ma per mangiare là si mangia, non è un problema.
5: L'anno scorso lo abbiamo mangiato, abbiamo mangiato.
4: Ma quando era?
5: Quando era? Un paio di volte,
0: 2, 3, 4.
5: Conviene fare la spesa, devo partire con voi, devo fare qualche cosa.
2: Conviene mangiare quello che ci daranno là.
5: Devo fare
2: così se sosteniamo anche il posto.
0: Sì,
2: la spesa la facciamo per le cose.
0: Nutella, Nestlé, Nike, McDonald's, Nike,
5: Domani stiamo.
0: Come fai già? Non è rimborsabile.
5: Tranquillo.
2: Tua ragazza può.
0: Non è rimborsabile. Sì, tu non rimborsabile.
2: No? Non più agenzia viaggi male? Come mai?
5: Perché non era messa in regola, ovviamente.
0: E lui le fa la vacanza.
5: Non
0: è giusto.
4: Uscire così 4.
2: E non vi spari un seminario? Perché non vi sparate un seminario sull'hip hop, sulla storia dell'hip hop in Italia, sulla scena italiana dell'hip hop vista
0: fatto un seminario hip hop con
2: la dall'hip hop in Sicilia, non lo so,
0: la King Hip Hop,
2: perché questa
0: la King Hip Hop
4: HKK
0: Hop
2: HKK,
4: vero? E poi
2: H Treble. Secondo me devi solo su Carla.
5: Tranquillo, sto pensando a tutti
2: su Carla fotte.
5: Ma come fottere il pretino?
0: Perché? Ma il pretino chi è?
5: Il pretino.
0: Ah, il pretino, guarda, il pretino! Il pretino! Chiama un giorno prima ha sottoscritto e mi dice la possiamo spostare la lezione e io con un gasto ci dico sì. Quindi tu domani al pretino ci telefoni e gli dici la possiamo spostare la lezione a data da destinarsi
2: a bappa al culo?
5: Poi c'è sempre Peter alla fine fa l'inglese
0: e Peter
2: quella Peter se lo fa
5: faccio qualche cambio
2: se lo cambi con se lo cambi con Peter 6
5: ore di inglese con quelli
2: il chakra
0: stavo facendo lezione l'altro giorno erano le 6 in punto è entrato e io stavo spiegando Qmail con i comandi in inglese, no?
3: Perciò quando questa è entrata alle 6 di pomeriggio con il chisso, si è messo nella stanza e si è seguita la mia lezione. Io anche mi affondavo male a dire le cose in inglese, no? Perché che avevo paura di fare un male con basta della pronuncia, no? Perciò questo è un... E lo diciamo piano. Classico inglese, male.
5: Invece, allora, stiamo pensando questo, lavoro ad Arci, dobbiamo fare quando? Dopo Arc Meeting, che quest'anno viene relativamente
3: io
5: presto.
3: Vi dico una cosa, sarei disponibile a farlo, io veramente,
2: solo se ti fanno un pompino, lo so.
3: Quello ho fatto, no, però io sono disponibile, no. Esisto male solo sabato e domenica.
2: Una volta,
3: una
2: macchina,
3: notte non mi posso
2: per volta. Una macchina per volta, non leviamoci la vita.
3: Esisto solo sabato e domenica.
5: Siamo in due.
2: Se lo vogliamo anche fare, domani potremmo fare quella qui dentro. Ci però mettiamo lì, possiamo togliere le cose, sì, ok, va bene.
5: Decidiamo la distribuzione.
3: Se lo vogliamo fare, io ci sono solo.
2: Gentù.
5: No, io mi rifiuto, categoricamente.
3: Debbie.
2: Io dissento, okay. Tutti assoggetterà.
4: La fate vedere un'installazione Gentù.
5: Commessa manina, sì, 3 anni ci sta.
3: No, non è vero,
5: dipende.
3: Io dissento.
5: Dipende, no, ah, non la banda, via, Debbie. Dipende.
3: Ma no, perché è più grande?
2: Perché 2 non fa 3.
3: Questo è uno. Però è più rapido da spensare i pacchetti.
5: Qual è
3: mi serve questo pacchetto.
5: Qual è la versione di Debian?
2: Sì. Ho provato. No, confermo. Debian. Va bene Debian, ma ce l'abbiamo? Io non ce l'ho. Magari domani mi mettevo a installare una Debian. Domani mattina me lo spicchio.
3: Ti
2: spaccio la macchina.
5: Debian, ti morto.
2: In realtà io ho dimenticato di dirvi.
3: Vale,
2: quello
3: che
5: mi
3: condette,
5: ma non zitti, zitti, fate silenzio!
2: In realtà ho dimenticato di dirvi che la cosa più importante che preoccupa Michele è che se gli si pianta qualcosa con una macchina Windows, tra di loro c'è sempre qualcuno che ne agisce. Se non gli funziona qualcosa con Linux, si attaccano.
3: No, mi posso dire
2: la parte alla protuberanza penica del cazzo.
5: Sostanzialmente, sì.
2: Quindi che possiamo fare? Io gli ho detto, guarda, io sono qua lunedì, martedì e mercoledì mattina.
5: Volontario per farmi
2: qualcun altro potrebbe e poi andate, tornate in Spagna.
5: Esatto.
2: Tornate in Spagna.
5: Tutti pari, si viene, tornano e non c'è altre informazioni.
2: Tornate il giorno prima dell'incidente lì in Spagna. La cosa mi ha un po'
3: paura. Così, ma voi c'è di scandare di rituali degli
2: sì, io c'ho paura.
3: Io un po' pure.
2: Io no. Però va bene. Se crepiamo tutti insieme,
5: allora io
2: stesso.
5: Non ci avevo pensato.
3: A
5: cielo,
3: poi
5: signore. Proprio niente, proprio questo pensiero non mi era passato in mente fino a questo istante.
2: E ora cacca.
5: Attentati.
3: Io mi scaldo. Allo scambio di Bologna. Bologna?
5: Roma, Bologna, qualunque.
3: Non ci passi da Bologna.
5: No, Roma fa quello
2: che
5: da
2: lo scroto. Non scruti lo scroto perché sei discreta.
3: A questo punto io posso salire con le macchine.
5: Bravo.
3: Come se vediamo qualche
5: prima di affittare il
3: furgone. Se vediamo qualche tipo.
2: È il macello.
5: Ma che macello, ma è la valle,
2: gli inverni della bella
3: devastazione. Ci vuoi altro che secondo
5: me. Quando tu davanti
3: mi la passiamo su un manco, ma
2: gli mettiamo in testa un caffè.
3: Ci vuoi altro che secondo me.
2: Sul manco, minchia.
5: Alla blend bla.
2: La facciamo sparare quattro grandi a Kefi addosso.
3: Con
2: dove siamo da Saudita con il, la cosa così di... con il cerchietto qua dorato
3: la versione di Muse con il name Zorzo con tutti e due in foto io così
2: ma è ancora qui cioè, è ancora questa l'ultima credo che sia ancora questa
3: credits con il name
2: Zorzo
3: antica tu che mi tocchi la danza.
2: Ma io che sembro un handicappato la faccia devastata di pugni
3: ah questo è con The Name
2: Coturnis ora gli devo dare la grazia
3: cioè praticamente io e tu in tutto il mondo come i cretini.
5: Ah,
2: dobbiamo farci altre foto. Dobbiamo continuare questa.
3: La versione di Muse con Code Name Zord.
2: Dio mio. Questa è la Coturnix. Coturnix. Che cazzo c'è? No, no. È una frase in latino famosa, ermetica.
5: Per me è nuovo.
3: Che cazzo vuol dire?
2: È scritta su una.
4: Ma ci sono un sacco di messaggi a Roma. Su wireless. Sto vedendo, sto leggendo.
2: Di dietro, il wireless di dietro.
4: Quello del Google.
5: Ah, in questo caso se quello che penso io è un Epson fa anche
4: 1024 68.
5: No, però del
4: Avevo
5: fatto il
4: discorso,
5: ordine, controllo.
3: Ci vogliono, una cosa che valgo. Chiara, da Vippo ci sono dei cosi. Sai quelli che sono a scuola per mettere
5: gli armadietti, quei cosi dove tu metti le cose si chiamano probabilmente armadietti.
2: Il cesso è pieno di armadietti,
3: ecco, tipo quello.
2: Cazzo, ce ne facciamo,
3: ci mettiamo dentro l'altro.
2: Ma Filippo non avevano gli armadietti per le armi, per i fucili, dopo la pittura di sicurezza, il lucchettone.
3: San Filippo tu ci siamo andati, però io a Schindler Street
7: è vero,
3: c'erano tipo quei vestiti messi così tipo cadavere,
5: era bad.
2: Ah, sì. tipo cadaveri. Minchia, c'erano belle robe, zaini, solo adesso sono camuffiti. Le metti sono vecchi, sono di metallo. Pesano un sacco. Minchia, se mi arrivava nella fronte, tu mi avrei lasciato la cranica.
4: Sai, ce n'è buono.
3: Guarda che facciamo.
2: Sì, ma sono pesanti. Poi mandano la parte interna, mi sa.
4: Facciamo quello di
7: andare a
3: prendere il treno.
2: Ho visto l'odio nei suoi occhi.
4: Ero così intendo.
5: Ero inaudito.
3: Io
2: tu la succhi, lo so.
3: Io
7: sto a parlare con Shani. Come
3: mai sapere.
2: Tu devi scendere, mi sa.
7: Domani il callo Shani.
2: Ma allora tu il biglietto quando lo fai?
7: E domani passo alla stazione. Però se vi dico noi che ti diamo.
3: Che cosa gli dobbiamo passare?
7: Beh, perché il ritorno lo so, perché il ritorno lo
2: so.
3: Cosa, no?
2: Non lo so.
4: Ecco, per esempio, 23, sto leggendo 50,
2: le...
4: che se metti il MAC address dell'access point entri.
2: Cosa?
4: Se metti il MAC address dell'access point entri in qualunque rete wireless.
7: No, se andiamo da un bel po'.
4: È vero?
2: Certo. Ma tu non hai un po' di possibilità di rari?
3: Almeno a mezzo deve essere là.
2: Chi è fuori questa? Su che state lavorando?
7: Chi ha scritto questo?
3: Al momento!
4: Aspetta che l'ho
3: potuto personalizzato.
7: Perché da poco l'ho detto a qualcuno.
3: Per fare la gestione della progetti. È un applicativo tipo gruppo.
2: Tipo SAP.
3: SAP
2: è mostruoso.
3: Tu hai tipo i progetti, ti fai i grafici, guarda, ci
2: No. Non c'è
4: Claire.
2: Sono fuori.
3: Vabbè, ti ho capito. Ti gestisci i progetti, no, sì. La lista di tipo.
2: Ho capito.
4: Non lo so.
2: È di qua.
3: Impiegati.
4: Sì, sì, no,
2: è le risorse umane, quello che devono fare i tempi su come lo facciamo a mano. Su pannelli di carta.
3: E GPL.
4: E poi c'è quello che sta dicendo che col suo coso non funziona. Col suo access point.
3: Poi la rende access point.
4: Evidentemente.
7: Ci sono quelli là che hanno restrizioni sul MacAdress, che controllano che controllano il MAC address non sia inserito. Allora, sì, questo ci sono stati diversi tipi. Quando hanno visto che quando si metteva lo stesso MAC address da Access Point si entrava, allora questo accorgimento di fare in modo di avere un controllo
2: non ce la faccio.
7: Di avere un controllo che col proprio MAC address.
4: Ciao. Scusa, ma su una rete, due macchine lo stesso MAC address non possono funzionare.
2: Basta che non parlino assieme. Basta che non parlino assieme, no?
4: Ah, appunto.
2: O no?
4: E se tu devi comunicare con Access Point, come fai lo stesso?
3: Se ci sono su MAC address uguali, a quelli che sono di altri, un colpo risponde una, un colpo risponde
2: l'altra. Io non so un cazzo.
3: Il primo che prende il pacchetto risponde.
2: Ok, Crash o palla.
4: Perfetto. Se io devo comunicare con l'Access Point,
2: io non me lo ricordo neanche.
4: Ma MAC address, non succede un casino?
2: No, mi spero. Ma puttatine, tu fregati.
7: Allora, l'access point proprio se ne fotte. Proprio l'access point se ne fotte.
8: Peta il petone, fiotta lo sborrone. È il momento della poesia.
7: Cioè, quando tu ti metti il MAC address dell'access point, l'access point relativamente nuovi, che cosa fanno? Hanno già pensato a questa cosa, quindi fanno un controllo che il client non abbia lo stesso MAC address dell'access point.
4: Perfetto, sì, no, questo l'ho capito.
7: L'ultimo, giusto, fanno questo.
2: Però che cosa succede? Comunque quel MAC address deve, quella chess point deve far uscire qualche MAC address. Quindi puoi avere due tipi di controllo: o controllo assoluto e può uscire solo quelli che tu hai messo al logo, cioè solo quelli che tu hai dato.
4: Certo, vabbè, come
2: però tu con Kismet premi C, vedi client, ti metti il MAC address di un client.
4: Che fai?
2: Controlli il client,
4: sniffi quello che passa,
2: sniffi il client dell'access point di un
9: documento. Non si fa.
2: È solo una
4: serie fermo di non studio.
9: Ah, nella non intranet, nella nostra intranet, anal.
2: Guardi i client e ti metti in mercato essere il client.
9: Perché 2 non fa 3. Signori, è il momento della poesia.
4: Fammelo installare, aspetta, ci giochiamo.
9: La poesia, signori.
2: Me l'accordo. Poi devo un po' di cose.
9: Ma è il momento della poesia, mi dispiace. Ma
2: un po' di poesia dopo le tue.
10: Bello video aspettando. Cazzo duro nelle mani.
9: E purtroppo non riesco a abbassare il microfono, va.
2: Kismet.
4: Allora, aspetta, vediamo.
2: Mi raccomando.
10: Un'alba maledetta, ed il cazzo in mano ancora vibra note di pepi fragorosi. Solo davanti alle mie palle sode, stringo lo scroto petando, poiché è cosa triste non petare fortemente rimirando l'alba a cazzo duro. E lontano, nell'aere novella, uccelli crepano male travolti da mille peti impazziti, a cazzo duro, come fosse Antani.
11: Bello viver petando, cazzo duro nelle mani e sguardo fiero, mentre fiotti di merda spruzzano intorno. Un peto vestito e ben nobile sorprese. E mentre affiora l'odore di merda, il cazzo duro listamente s'affloscia, sborrando forte, innaffiando laboriose formiche gai, in questo freddo pomeriggio d'inverno, scoppiettante di peti e scorregge d'antologia. Come una merda di minchia dura, così il mio culo impazzito accoglie i cazzi, nel retto florido, a sburrar le mucose anali. E come l'uccello vola al nido, così il cazzo negro vola nello sfintere affranto, rinfrescanco con sperma vivo e potente il buco del culo sventrato. Ah, qual grande gioia è un getto di sborra in culo. Ah, qual gran gioia è succare il cazzo morto. Ah, presto, sborra in culo a me, pepa il petone, fiotta lo sborrone. Il cazzo duro svolge il suo mesto compito e la piscia sgorga, copiosa. Cazzo di merda, culo che peta. Il petone alla soglia. Riccardo, l'uomo stalla, il tristo mietitore, vibrano le sue possenti chiappe, nell'estasi del peto, un eretto stravolto, tonnellate di peni s'affollano nel mio culo. Ed io vado solo e pensoso, a lenti cazzi il retto misurando, con mano tremula e peto lesto, come solo i froci san fare.
10: Un'alba maledetta, ed il cazzo in mano, ancora vibra note di peti fragorosi. Solo davanti alle mie palle sode, stringo lo scroto petando, poiché è cosa triste non petare fortemente rimirando l'alba a cazzo duro. E lontano, nell'aere novella, uccelli crepano male travolti da mille peti impazziti, a cazzo duro, come fosse Antan.
2: Vola.winchat.it.
4: Kismet mo lo devo prendere?
7: No, tutto Kismet.
4: Presto.
7: Allora, installato ora Kismet e basta. Che
4: devi da questo errore. Fatale.
7: Da questo. Ah, certo, devi questo orrore fetale. Ti devi configurare tutto Kismet.
9: A cazzo duro come se fosse Antani.
12: Da sborra candida, viene dal chiotto patato di uno scemale ricchione.
7: Dove sono? Dov'è l'altoparlante? Aspetta. Aspetta che attacco, aumento il volume di tutto.
9: Sì. Altre poesie, altri poemi per voi su Radio Cybernet.
7: Sono qua, vero?
12: Ora su dunque uniamo i nostri peli come simbolo di amor puro per venire caldamente fuori e regalare felicità ad un essere scemale ricchio.
7: Aspetta che devo mettere continuo. Continuous.
12: Stai facendo, stai seguendo. E gioia il fiotto caldo del furibondo pianitore che dolcemente in culo prende il fervore del turgito cazzo nero del sordo scuro che dall'ombra viscere Giovanni in culo. In nota la succhia duro, a lui piace caldo in culo il pene duro del turgito nero scuro sordo in corto di culi al corpo.
7: Questo qua.
13: Ciao, sono Valentina, una prostituta che ti può dare piacere orale, se solo ti farai sfondare il culo Bernardo, il mio amico negro sordo dal turgido cazzo di 90 centimetri. A me piace succhiare la sborra calda dal pene eretto, mentre mi aprono il culo. Grido come una troia, per questo, ti consiglio di scoparmi in una stanza insonorizzata.
12: La splendida sborra candida viene dal fiotto patato di uno scemale ricchione est. Ora su dunque uniamo i nostri peli come simbolo di amor puro per venire caldamente fuori e regalare felicità ad un esile scemale ricchione. Orgo e succamento e gioia il fiotto caldo del furibondo pianitore che dolcemente il culo prende il fervore del turgido cazzo nero del sordo scuro che dall'ombra viscere Giovanni il culo incontra la secchiatura in caro piace caldo il culo il pene duro del turgido nero scuro sordo in corto di culi al corto.
14: Ciao,
15: mi chiamo Paolo, corto.
14: Di culi al corto.
15: Lui è negro e ha un cazzo di 30 centimetri. L'altro giorno mentre andava in Germania ha messo la prima 90 e ha dato un passaggio a dei bancatisti che stavano facendo uno spostamento di

0: essere Giovanni in culo. Inoltre la succhia duro, a lui piace cadere il culo.
1: Me lo ridici un attimo tu?
2: Non me lo ricordo bene, comunque, aspetta. Il succhiamento è gioia, il piatto caldo del furibondo venitore che dolcemente in culo. Prende il fervore del turgido cazzo nero del sordo scuro che dall'ombra viscere Giovanni in culo. A lui
0: piace cadere il culo. Il pene duro del turgido nero scuro sotto il conto di cui è morto.
3: Ciao, mi chiamo Paola e sono la ragazza di Stefano. Lui è...
0: Inota la succhia duro, a lui piace caldo in culo. Il pene duro del turgido nero scuro sordo in corto di cui è accorto.
3: Ciao, mi chiamo Paola e sono la ragazza di Stefano.
2: Non ricordi, dai. Aspetta, fammi sentire di nuovo. È nota la succhia duro.
0: A lui piace caldo in culo. Il pene duro del turgido nero scuro sordo in corto di cui è
4: accorto. Ciao.
1: Devi scrivere i denti. Devi mettere il TXT. Poi li dai a Sandman e lui pubblica. E qua mi chiedono se hai previsto un libro di poesie. Sì, verrà stampato molto presto. Lo impaginerò con likes.
5: Fai fare un libricino.
1: No, io ho un libricino che dovrei stampare, che è una raccolta di haiku giapponesi. Li potrei mettere in coda.
6: Sordo.
1: E cos'è?
6: Sordo
1: scuro di nei. Risentiamola perché è veramente fantastica questa.
0: In nota la succhia duro, a lui piace caldo in culo. Il pene duro del turgido nero scuro sordo in corto di cui è accorto.
3: Ciao.
2: No, ma il più bello, quello che mi piace tutto è questo.
0: Poi quel succhiamento è gioia, il fiotto caldo del furibondo vittore che dolcemente in culo. Prende il fervore del turgido cazzo nero del sordo scuro che dall'ombra viscere Giovanni in culo. In nota la succhia duro, a lui piace caldo in culo. Il pene duro del turgido nero scuro sordo in corto di cui è accorto.
3: Ciao. Mi chiamo Paola e sono la ragazza di Stefano.
1: È geniale, geniale.
2: Lo prendo, prendo loro, siccome fanno una demo di questo, perché è un sito.
1: Sì, ma lo so.
2: E lo quendo, lo mettono di sotto per dire che comunque è una demo, no?
1: Ah, questo sono
2: già lo quendo.
6: Si mangia in giro.
2: Dopo molte volte che l'hai fatto, capito? Rischi tipo la notte, lo dormendo e senti lo quendo.
1: Ma non lo sento come, sì, come i rumori di Quake.
2: No, no, all'inizio tu non lo senti perché è una cosa che ti entra nella testa.
3: Ciao, mi chiamo Paola e sono la ragazza di Stefano. Lui è negro e ha un cazzo di 30 centimetri. L'altro giorno mentre andava in Germania ha messo la prima 90 e ha dato un passaggio per i pancabesi che stavano facendo uno spostamento di 100 kg
5: di droga. Metti a casa share the social.
2: Ce l'ho, aspetta, aspetta che te la metto, ce l'ho.
1: E cosa?
6: Share
2: the software, no.
5: E la
1: canzone. Sì, ma è terribile, non si capisce un cazzo. Canzone addirittura.
2: Che l'ha messo? No, che hanno. Vabbè, musa è
1: musa è merda.
2: Un secondo che la mettiamo con XMMS.
1: Sborrendo
2: MP3 Free Software Sound.
1: Ma chi l'ha fatta?
2: Stallman, la canta Stallman.
1: Ah no, ma quella è una cagata. La conosco, sì, è una cagata colossale.
2: Ma le U, me li prendo solo in player, fammi capire.
1: No, è inutile che la metti, la conosco ed è una cagata. Musicalmente è proprio una merda.
2: Ok, tanto non c'è niente che non la faccia funzionare, quindi
7: no, dice un piccolo ideale, un ultimo spiega perché non prende la vostra Killer Application, verrà sviluppata con macOS. Sta più avanti, c'era scritto.
6: È l'unica
7: Killer Application. Su Next.
6: Ora ci spoil, non dovrà schedere questa.
1: Suca minchia, suca minchia, suca minchia, suca minchia. Comunque il mio preferito è Poeta Anale. Che emetterò.
8: Un eretto stravolto, tonnellate. Un eretto stravolto, tonnellate di peni s'affollano nel mio culo. Ed io vado solo e pensoso, a lenti cazzi il retto misurando, con mano tremula e petto lesto, come solo i froci san fare.

0: e come così salvo niente, devi mettere maggiore come nome utente e ti dà la console. Però questo con Mercos X quello prima, non lo so.
1: La console mono, c'è cioè solo un single.
0: Non lo so di preciso ancora.
1: Vale, che lo fa fare?
2: Io la console la amo. La console Segol.
1: Sto quendo.
2: Sborrendo.
1: Ok, sto quendo.
2: Ma come ti sembra? Abbiamo solo 4 ascoltatori anali.
3: Sto cercando il polo.
2: Di chi è questo simpatico impiantino di macchina? Cristo santo.
1: Comunque ti stai pizzando, ma non era questo a dire.
3: L'hai chiamato lei.
2: Quindi il gran succo.
1: Lei, per tua donna?
3: La mia donna.
2: Ma scusa, ti sta dando le prenotazioni adesso?
3: Sì.
2: E come le fa?
3: Tramite internet.
1: E noi siamo un capo.
2: Con gli accessi di agenzia?
3: No, non è il sito.
2: Perché non te lo guardi tu, buchione. Perché ci chiedi a Inti? Perché lei ha più esperienza nel cercare. Perché in agenzia di viaggi fanno così?
1: Di data mai.
3: Perché lei fa così, lei sa così.
2: Ah.
3: Lei sa fare così. Ah. Internauta di quanto.
2: Quanto dimostri?
1: È una Nirvanessa.
2: Ok, ok.
0: Signori, io me ne vado.
1: Signore,
2: palle dure, sguardo assorto, stringi lo scroto pedando. Letti cazzi il retto, vai a misurare.
1: Mi smetteva, dovrebbe essere su di.
2: Ah sì?
1: Ce l'ho qua. Quindi dovrebbe essere seguito da
2: tutti.
1: Solo che per alcune cose vuole l'utente.
2: E regalagliela.
1: Dice, qual è l'utente?
0: Vabbè, come vuoi?
1: Come lo vuoi, vado.
0: Per le cose
2: davvero, perché non è poi c'è.
0: Integration.
2: Ok, pesante, sto cos'è grosso.
0: 54 megabit. La scheda
3: l'aeroporto.
2: Solo quindi lo dovrò riparare.
4: Configurazione.
2: L'ho già fatto.
4: Perché qua è lungo di chilometri.
2: È un difetto comune nei compiti.
4: Sì.
0: Probabile.
2: Perché c'è un punto dove il flak continua a piegarsi. Fa la fine. E poi si spacca.
0: Per tu
2: cosa sai? È vecchio, è importante.
0: Comunque si ci va bene. Poi con 2.6 va bene, meglio ancora.
2: Ah sì?
0: Perché due applicazioni che tipo Mozilla.
2: E accedono al disco.
0: Opera, va un po' più veloce.
2: Peta il petone, c'è otto sborrone.
0: E io.
3: Di mattina come le 40 di mattina
0: la moto si scappa,
4: io provo, già ci sarà,
2: ciao, dai,
4: installato qualche parte,
1: bello,
2: ciao bello,
1: oh, ci sentiamo, ti faccio sapere,
0: ok,
2: ciao.
1: Ce la vediamo, mettiamo di 10
3: se 40 non ci arriverò mai,
0: perché sennò non faccio, vabbè.
1: Non faccio come finisce.
2: No, a schifo.
0: A schifo.
1: Ha una funzione che automaticamente
0: posto
1: questo
2: posto. Va bene, va bene. E la morte.
1: Stiamo streamando.
2: Ma sì, stiamo streamando, ma a un certo punto va bene così. Io devo andare a mettere
1: e metti
2: shift affinché io passi.
4: Fai il posto, va.
1: Esco due punti, buco.
3: Mira,
4: un po'.
1: Perché cazzo non salto?
3: Su uno.
1: Cattivo.
3: Niente, guarda, c'è parto da solo col treno da qua e ritorno alle 6.40 di mattina all'aereo.
2: Cazzo!
3: Minchia, guarda, che grande F meeting. Dai, la miseria. Va bene.
1: Sì,
3: dove è andato Super One? Va bene. Allora.
1: Super One sono tutti. Che cavolo.
3: Non è che vuoi avere i treni che si vengono dirottati.
4: Angolo con minerale ti danno Super One?
1: Eh?
4: Ah? Angolo con minerale ti danno Super One, capace. C'è una compagnia che non ti danno niente.
3: Va bene.
4: Non mi ricordo qual è, volare web, un jet, una delle due.
1: Quindi,
4: volare
1: quindi,
4: web.
1: Ma
0: perché Ryanair, la cosa
4: che si chiama? Aspetta. Perché l'altro che non lo so più il partito con l'altro.
3: Zorzo, crew, in the house.
1: Hai selezionato la tua scelta?
3: Sì, 6.40 in morte madre. alle 16.40, 95 complete tasse, non alle 150.
1: Correndo.
3: Vediamo se riesco a fare invece il giochino puffete e parto con voi per qui.
2: Domani
3: mi incastro le lezioni, vedo, sento il predino, vediamo che cosa posso fare.
2: Esatto,
4: esatto.
2: Digli che hai la laurea
4: di tuo cugino. Ma quando ti accadde, forse per questo lo sta andando.
2: Ah, vero, Source TH1 li dovevamo
1: mettere.
3: Metti
1: 25.com. La sega. Fai Kismet. Bellissimo. Già che la facciamo.
2: L'altra notte abbiamo fatto i test dei nostri checkpoint a fare solo, e con Ram volevamo andare a Muta così a modi.
1: Ram ci ha parlato l'altra sera, abbiamo giornato il piano su commercialista, quindi siamo stati un po'
2: siamo spaccati le risate,
1: siamo stati dalle 9 di sera fino alle 6 di mattina. Ma sì, perché allora ti racconto tutta la storia.
2: No.
1: Allora erano le 9 di sera e mi fa: fammi compagnia 10 minuti che aggiorno il schermo.
2: Ah sì, che gli ripartiva quello vecchio, sì, lo so.
1: Lo sai perché? Perché
2: sì, non so, partiva al floppy.
1: Alle 6 di mattina me l'ha detto, dopo che io là dentro dico proprio tutte cose. È impossibile, non può essere.
2: Sì sì, è pazzesco.
1: Ho cacciato il piano il vecchio da qualsiasi parte. E partivo lo stesso, ho detto non può essere, su butto non c'era più niente.
3: La disca anche le MPR più culo parte lo stesso. Questa volta sono le MPR. Ma perché tanto lo blocco in modo?
2: Non lo so.
3: Trilli.
2: Me ne fotto. Trilli è su ed è ok, c'è la patch non serve.
3: Lo so.
2: Io gli ho installato i BSD Games.
3: Bravo.
2: Ci ha messo un'ora circa.
3: Bellissimo, la prima volta quando ha generato le chiavi SSH.
2: Madonna, quanto tempo c'è stato?
3: Trilli
2: è. C'è la pagina web, sì. Non l'hai visto?
1: No.
3: Toshiba 386 bellissimo.
2: Non so adesso se riesco a reperirla, però credo di.
3: Lo schermo ha cristalli liquidi arancioni su sfondo nero. Molto elite.
4: E uscita la scheda?
1: No, se fai che smetta il monitor, quando fai?
4: Muore.
1: Ok. Se fai questo.
2: On page Trilli. Toshiba T3200.
4: Sì, che gran bella pagina questa.
2: Infatti.
3: Oh. Vediamo, questa è nuova.
4: Bello sto sfondo.
3: No, vediamo, torno indietro.
2: Ah, è uno come quello che ti ho portato.
1: Questo è il Poetry com'era poco tempo fa.
3: Com'era ai tempi di.
1: È una foto con.
2: Sì, sì, sì, quello sì.
1: Niente male.
2: Me lo fai vedere, ecco.
1: Toshiba è un 386 SX. Disco libero da 42 mega.
3: È il 92 mega.
1: No, non è da 200 e passa quello che gli avete messo voi.
3: Forse anche era un 2D.
1: No.
3: Era quello da 40, mi sa.
2: Bello fatto la pagina.
4: La CG da X, no?
1: Ecco, abbiamo ottato per un 200 mega.
2: Aspetti, con che hanno il 2422?
3: Molto caffè e poco cervello è servita
1: qualcosa. Forse disumani. Addirittura ci gira Apache. Cioè questa pagina è visualizzata
2: su Trilli.
1: Perché la porta 333 è ridirezionata a Trilli, capito?
2: Sì, sì.
3: Anzi, la rilaboro
1: pazzesco. Ma questa è proprio. Questa pagina veramente si è superata. Con questa cosa si è superata.
3: Ma chi l'ha fatto?
1: Torrefazione Poetry Club. No, e questi tizi qua.
2: No, proprio è fighissimo.
1: L'immagine è fantastica.
2: Vedete questa qua? Cioè è bellissimo.
3: L'ho fatto lui?
1: No, l'avrà trovata la
2: sì, ma minchia. Cioè, oh, graficamente.
3: Bello, bellissimo, rifacciamolo.
1: Ma ti è piaciuto? Il proclamato.
3: Sì,
1: delirante.
3: Programma delirante.
1: Sto arrivando che mi state i surchi. L'arrotino, l'ombrellaio, giambura 100.000. Non è venuto nessuno.
3: No, ovviamente, non è venuto tutto il tuo spazio.
1: E come ho risposto io nella lista Lug, è andata benissimo, non è venuto a nessuno. La prossima volta andrà ancora meglio, non ci saremo neanche noi.
2: No, veramente, se stavo bene sarei venuto.
3: Idem.
2: Stavo per morire.
3: E lui qua mi ha contagiato.
2: Sei tu che sei
1: fatto. Io lo vorrei fare prima di andare al meeting, dai.
2: ducky. Yeah. Tipo il prossimo fine settimana, che ne pensate?
3: Vengo a tenere una telecamera a circuito chiuso.
2: In realtà questo è il metaverso di Gibson. Vedi, ogni tanto spuntano delle immagini. Funari. Funari. Non è Funari, va bene, chi cazzo è, non lo so.
5: Chi per lui?
2: Quando certo che anche questa pagina è... sì. Io guardo questi due e mi scasso le risate, il film è certo, mitico.
3: Polli fritti. Stanotte mi sono visto un po' di Animal House.
2: Mamma mia.
5: Ma io spero.
4: Tutto qui, no? Non trovo
2: nessuno. Le foto del Locker Park. Vai, Locker Party al bar di Daniele.
5: Ah, no, non c'era.
2: Dio mio. Skiller era venuto. Questo è Daniele, proprietario del bar.
3: Che il bar quello dove siamo andiamo
2: bar dello sport.
3: Noi, sì.
2: Però c'è un access point pure.
3: Ah sì?
2: Sì. Il coniglio pazzo! Il coniglio!
3: Poverino!
2: È bella che
5: è! Non loggare,
2: il coniglio pazzo! E sono mendiale, la chiamo coniglio pazzo e viene! E già!
4: Bella la foto del sacrificio!
3: Jaromir cos'è?
2: Ah sì, Jaromir era virtualmente presente qui. Lui c'è.
5: No, è Nebo, sono specifico, però sono specifico di Nebo.
3: Cos'è Delos?
2: Delos è la macchina di Morpheus.
5: Non so qual è, cioè io uso
2: questo è Morpheus in versione con i capelli dritti. Ora forse li vuole far crescere pure lui.
3: Sì, lui ce l'ha lungo. Ho visto una foto, può essere
5: quello che ho detto. Sta picchiando,
2: credo di no.
5: Questo problema è Gizmet.com.
3: Ma non è il problema di Gizmet.
4: Ma dove le cose?
2: Sì, guarda.
5: Non so con i driver di Cisco come funziona.
4: Enable to open Gizmet.
2: Foto nuove qua, non so se ne hai viste. Ah, mi sono scoccato delle gran foto della guerra in Iraq.
3: E questo è quello che ti dà, no? Sì. A me. La tua lanci da root?
4: Sì.
3: E quale no?
2: Gran begli sfondi no. Di guerra.
4: No, no, no. Non mi dà anche errore della cosa, guarda.
3: Devi mettere un utente.
4: Sì, e l'ho messo. E lo lancio da quell'utente. Anzi, mi dà anche più errori, guarda.
1: Questi sono gli americani con la K.
4: Armonico.
2: Mm? Sì, penso che l'avranno poi provato qualche...
3: Armonico dei config.
2: Dettagli della radio.
3: A mettere la scheda in modalità promiscuo.
4: Dovrei staccarla.
2: Oddio.
3: Però
2: che bordello.
4: Quindi faccio un download. Però da.
3: Sì.
4: I conti.
3: Da rotta.
2: Antrax.
4: No.
2: Questi che si fanno il bagno.
4: THU.
2: Ma. Bordello, bordello assai. Questi che passano su una macchina.
3: Prima l'interfaccia e poi il comando.
2: Qui siamo evidentemente fottuti. Non capisco il Kalashnikov, che cazzo c'entra?
1: Così quando ammazzo
2: una macchina. Ma questi sono. Allora, questa foto è presa dentro una macchina. Perfetto. E non capisco.
4: Ora vi do.
3: Devi andare proprio a levare la scheda e reinserire.
1: Prendo una macchina completamente.
4: Vabbè, ci hai messo pure a levare l'aretto?
3: Sì, sì. Restata il servizio CMCI.
4: Inserita. Quindi ora gli faccio.
2: Madonna.
4: Come si chiamava?
2: CMCI. E questo è un calasso.
4: Sì.
2: Forse il, boh, il tizio che ha fatto la foto era scortato da persona iracheno.
3: Non
2: lo so.
4: Sono resta.
2: E hanno fatto di bordello.
4: Ok.
3: Vedi il chismo
2: più le ginocchiere.
4: Sì. In pratica l'unica cosa che ho fatto è stato metterli TH1 anziché TH0 e mettere il nome utente. Poi il nome utente li ho messo. E poi lo scorso anno dopo gli ho messo TH1 invece che TH0.
1: E dovresti cambiare anche un'altra cosa, questo qua facendo.
6: No.
4: No, già era configurato qua.
1: Per la Cisco?
4: Sì. Vedi? Qua ci ho messo TH1 anziché Cisco e Cisco Source. L'ha fatto da solo.
1: L'ha fatto da solo? Però vedi esempio qua, no? Cisco e TH0 Cisco, perché Cisco Source. Se queste sono le righe di esempio,
6: una grande definizione.
1: Le righe da solo è Cisco e TH0 Cisco, e allora perché li mette Cisco Source?
4: Ah, questo non lo so dire.
1: Però è un tempo blanco.

0: la scelta del primo dello sport.
1: La guerra è guerra, eh? Ma...
0: quindi la gocciola un monitor.
1: Se non ho capito che cazzo è. Trips probabilmente.
2: La monitor non te lo fa perché...
0: non è partito.
2: No, non te lo fa perché guarda, se non lo lanci ti dice il vconfig command not found. Ma no. Tu il vconfig ce l'hai?
0: Ce l'avevo, ora che ho tolto la scheda non ci dovrebbe essere più.
2: Impossibile. Il vconfig è un...
0: rimane, eh?
2: Sì, è un comando.
0: Ah, ce l'ho.
2: Dovresti fare da...
1: documenti,
2: dovresti fare da root allora.
1: Questo è evidentemente schiattato.
0: La monitor?
2: Sì.
0: Abbiamo modo per sicurare la
3: sua. Ho dovuto chiudere gli occhi.
0: Qua è partito sempre il coso.
2: Ma no, connetto la 2000. Ah, ok, questo è ancora. Poi Kismet and Scott.
1: Questo non so che cazzo sono invece.
2: Vedi cosa c'è?
0: C'è drone, client.
1: Ah, foto vecchie.
2: Non c'è il client, il server c'è. Cioè.
0: Sì.
1: C'era questa molto
0: sì.
1: Bella.
0: Lancio?
1: Gli indiani incazzati.
2: Permission denied. Ok, mettiti in una directory, mettiti nella home di Flex. E fai la fai prima di mettere il Flex, vai entra nell'home di Flex. Poi un BS meno out.
3: Oh. La domanda è
2: fai il PS per un house, fai il grep.
3: No.
1: Chi è costui? Questo è Trips.
3: Sì.
1: Però questo è stato no, il no, coniglio no, pazzo. Questa è una televisione che abbiamo trovato assieme. Questa funziona. Ah, no, questa non funzionava. Ma l'altra che abbiamo trovato sì. Questa l'ha fatta. Questo è Temelin. Il devastatore con le casse
2: con le,
1: con le casse mie, questa è la parte sopra delle casse sì.
0: Così?
2: Sì, prima esce.
1: Vabbè, questo è il legnato, si sa. Ah, ecco, questa è la parte sotto dei bassi.
0: No, era root da qui, sono creato.
1: E questo è il gruppo di alimentazione di Telemi, che sta a parte.
0: La console di root
1: per avere meno rumori di fondo.
0: Provo con su.
1: Non ce n'è praticamente.
0: Io?
1: E questo è RAM, sì.
0: Che fa il meno?
2: Il meno ricarica
1: c'è le
2: tutti i file.
1: Ah, e qua col Trips quando abbiamo deciso di aggiustare i carrelli.
2: Punto bash rc se c'è un
1: smontando a pezzi.
0: Sì, ma
2: come se ti fossi loggato ex 9, penso che
1: poi sì. Pulire i pezzi.
2: Lanciare Kismet.
1: Sistemarli.
3: Mr. Creed è bellissimo.
1: Sì, Mr. Creed è una maglietta mitica per me.
2: Kismet
3: iniziativa. Stupendo.
0: E poi tutto a posto.
2: Sì, là qua tutto fino a qua è tutto a posto.
0: Poi c'è questo
1: dato. Che queste si
2: vedono. Poi intanto non puoi scrivere perché non hai il permesso di scrivere.
0: Vabbè, questo è un
1: carrelli.
2: Oddio,
1: carrelli smontati. Non
2: problema, non ti credo,
1: abbiamo aggiustato a martellate tutti i pezzi, server, abbiamo puliti.
2: Poi il client.
1: Poi verniciati a bomboletta.
4: Quando hai pubblicato la gita col carrelli.
3: Sì, ma quello non devi fare cosa l'ho letto.
4: Castelmola, Castelmola.
1: Sì, sì. Questi non c'entrano un cazzo.
2: E il firewall è qualcosa.
1: E poi alla fine il garage l'abbiamo rimontato.
3: No. È diventato un nuovo il garage.
1: Sì, sì.
3: Lo stai usando?
1: Sì, sì. Sì, però adesso sono spuntate macchie di ruggine sotto la vernice.
0: No, tutto staccato.
1: Appena fatto era bellissimo.
2: No, c'è Kismet and Score Server.
1: Però vaffanculo, rifarlo no.
2: Kismet and Score Server con lei commerciale.
3: Io.
1: Pigu che dorme.
0: Dite, detecte.
1: Sì, devo dire che è venuto bene.
0: Capture child, pick up, report, deadline.
1: Ma noi quando siamo andati da questo?
2: Però ti dice che
0: non sa niente.
1: Sta furto. Esatto,
3: cioè io il colonnello ci ho passato pure.
2: E lo puoi
3: abbastanza X tempo.
2: Config. Fai un man di config un attimo.
0: Sì. Cerca,
3: la granita Rocco, no, non l'abbiamo mai pagata quella granita. Ma Rocco Romero c'era un bar dove non pagavamo mai.
1: Ma perché?
3: Per
1: bene andavamo.
0: Ma così.
4: Uno.
1: Ma come?
4: Non ti eravamo mai là, tipo. Ma perché ci avevano fatto. L'unica volta ce ne siamo andati perché non ci hanno portato là.
3: La prima volta, ci siamo andati perché proprio il servizio questi qui si non provano i coglioni a lavorare. Quindi proprio, ma.
1: L'adorazione davanti alla chiesa. Che vedo gli occhi di Pirù che sembra un animale pazzo.
2: No, Mercadress è sempre
1: questo. Questa è bella, ci fai la copertina di un demo suo. Con questa foto.
4: Case, point to point.
2: Che? Finito, sei arrivato alla fine direttamente o è finito?
1: Qui eravamo a centro di campagna, non so che cazzo sta
2: facendo.
1: Ah, ho registrato l'audio notturno.
3: Vabbè, questo sì, questo è stupendo. Il fumo emerge lì,
1: la follia.
3: Sì, di questo no.
1: Anche questo.
3: A me piace molto il bivolco. A me piace
1: trasformazione da così, così e così.
2: C'era un modo di impostare.
1: 1, 2, 3.
3: If config, che faccia promiscuo.
1: Nirvana, che ne pensi di questa trasformazione? 1, 2, 3.
2: La 3 è più bella. Sicuramente. Sì, sì, sì.
3: Ma invece c'è una foto che adoravo, il bifolco, come deve chiamare?
1: Ah, sì,
4: il bifolco.
1: Porco Dio, smettere di fumare.
4: Promisc?
3: Sì.
4: Così?
3: Sì.
4: Fai if config un attimo. Come può si vede? Vabbè, intanto devo
3: assettare. Troiaio.
1: Sì, foto di Palazzolo.
2: Promisc. Sì, sì.
4: Ok.
1: Torre quando ci hanno portato tutto l'hardware.
2: Non c'è chi
4: no, sono
1: pieni di 286 senza manco poterci muovere.
4: Ah, perché non ci ho fatto la monitor.
3: Minchia, mi scordo, lo so, ma mi scordo sempre come si chiama lui.
2: Morpheus.
3: Ecco. Lo so, però me lo scordo.
2: Non si riesce a connettere al Nautilus 2001.
3: No, quella è una conseguenza del fatto che non riesce ad attivare Kismet server. Perché non riesce a prendere i pacchetti per colpa del driver.
1: Sono pazzesche.
3: Sono
1: foto
3: dei driver trovate
1: dopo che hanno preso umidità e passate allo scanner. Sono quando sono andato in Germania a fare una cosa di teatro allucinante. La macchina targata Katz fotografata. E i colori sono venuti allucinanti.
3: Sì, questo è assurdo.
1: Sì, sì. Questa con le fiamme.
2: Infatti, sta prendendo fuoco.
1: Sono di colori incredibili. Anche sto castello qua non è niente male.
3: Si sembra una moschea.
1: Cos'è qua? Questa è una mostra di computer che c'era lì in questo teatro, di una mostra di vecchi videogame. Tipo questo. Questi qua. Queste erano macchinette russe. Sì, marche assurde.
2: La console quella che ho io.
1: Germania dell'Est per cui.
2: Nicole 64 si chiama. Con le stanghette.
1: Ah sì?
4: Ma wow. Che città è?
1: Halle.
4: Sto di Berlino quest'estate.
1: E questa sta un po' più sotto forse. No, okay. È un po' più. È comunque in Germania dell'Est, non so come funziona.
4: Da dove
1: è? Sì.
2: La Germania comunista. Signori, io ve la surco.
3: No, aspetta, c'è un.
1: Sì, vado a letto anch'io, mi sa.
3: Aspetta, cannelliamo.
2: Ho fame.
4: Io pure a sto punto.
2: Mi ciberei volentieri. Non so di cosa.
3: Di morte! Cibati di morte!
1: Eccola qua, la morte!
3: Bellissima questa foto, me l'hai fatta vedere. Sono impazzito perché effettivamente
1: sì,
3: i bambini
1: c'è un calma, sì. E la morte che sembra che sta passando. Passa la morte. Allucinante. Queste sono allucinanti. Queste formiche qua sono pazzesche.
3: Come si chiama?
1: Questa è la Feidole. Feidole qualche cosa che non mi ricordo. È la formichina rossa, quella microscopica che si vede ogni tanto in casa. Questo è il soldato, logicamente.
3: Ho sentito degli insetti che ultimamente si stanno vedendo che non sono visibili all'occhio umano perché camminano troppo veloci e poi si pensa siano alieni. Aspetta, che mi hai detto degli insetti assurdi tu?
4: No, Emilio.
3: Ma cosa
4: gli insetti che viaggiano così veloci si catturano solo con le foto. Alcuni pensano che siano alieni.
3: Ma che cazzo?
1: cazzo sta dicendo?
5: Dicono che non li hanno visti mai morire, perciò si pensa che sono immortali.
1: Questa invece è una Aphenogaster, la formica nera grossa, quella che ogni tanto si vede.
3: Sì.
1: Genere Aphenogaster.
2: Quella rossa bastarda di prima, quelle
1: quella è la Feidole. No, non mozzica la Feidole. Quelle che mozzicano sono quelle col culo nero. Rossa col culo nero e vive sugli alberi. E si chiama in un altro modo che adesso non mi ricordo. Ma se vuoi mi informo.
3: Non ce l'hai.
2: Non ce l'hai.
3: Prendi il mio cavo scura.
1: Devo cercare, se vuoi cerco. Oppure posso offrirti il servizio da cena di
0: attivato in attesa che Telecom venga ad attaccarmi le DSL.
5: Infatti sei dal bicchiere.
0: Sto morendo senza connessione.
3: Cosa c'è dal bicchiere? Anche il telefono. Anche delle posate.
1: Meglio.
3: Tanto
5: sentiamo la vita a casa per dirti questo.
1: Sì, sì, sì. Cerco adesso.
3: Daniele
1: Magro, proprietà del bar.
3: Il bifol qua uno con
2: io la supo tu lo sai.
3: Sì, lo so, lo so.
2: Vai.
3: No.
2: Quello che ti dica ma fatto soltanto anche la marina. 10 minuti al supero sessuaro.
1: E tsukuku. Crematogaster scutellais.
2: Analisi.
1: Netsukuku.
2: Prendo in prestito questo Pentium 133 per vedere se una scheda madre che ho funziona oppure.
1: Stai prendendo in prestito?
2: Questo Pentium 133.
1: Processore?
2: Sì. Una scheda madre che non ha più nulla.
1: Cerchiamo la Crematogaster Scutellaris, va. La più diffusa in Italia, logicamente.
3: Come mai?
1: Io sono sempre stato un appassionato delle formiche.
5: Ma è,
1: eccola qua.
5: Però il formicaio non l'avevi fatto.
2: Vediamo se questa stronza. Che poi non so perché hanno una passione nel morto e mi destate lì a tre castagni e mi massacrano.
1: Pungene, cioè queste pungono.
2: Pungono, queste la sucano.
5: Quindi se lo dovresti fare un formicaio.
3: Quindi hai convinto Atomac.
1: Come?
5: Un formicaio serio.
1: Mio amico faceva i formicai, è uno studioso di entomologia.
5: Il formicaio
1: studia le formiche, fa ricercatore con le topo. Topo at freaknet.org, lui è uno dei nostri. Ora ha poco tempo. Però c'è. Ed è un entomologo. È stato mio vicino di casa per un bel po'.
5: Tu la butti lì, qualche notte dovremmo.
1: Ho fatto impazzire, ma tu cosa fai? Questo di mai io studio le formiche. Ah, lui le formiche di qua, di là. Tu come le sai tutte queste cose che facevo? Minchia, io una passione sfegatata.
5: Il world driving è il regalo.
1: Ah, ecco, non pungono ma mordono, in realtà mordono.
5: Lo so. Petroglie. Ma ce n'è una varietà che sta in Africa, mi sembra, che sono nocive anche per l'uomo. Proprio si muore.
1: Ce ne sono diverse, ce ne sono anche in.
5: Quelle che saltano.
1: Ce ne sono in Brasile.
5: No, sono formiche che saltano.
1: Quelle cose sono pure che
5: bastarde questo, ho visto in un documentario.
1: Meno male che non abbiamo la formica argentina. Che punge ed è di un infestante pazzesco, in America stanno impazzendo perché è risalito verso l'America del Nord. Non riescono ad ammazzarla, sì. Importazioni di piante, di terre, di alberi con dentro i nidi, si riproducono in maniera spaventosa e sono riesce ad ammazzarla. Usano delle macchine, delle specie di pistole a super aria compressa che sparano a un metro di profondità nel terreno, fanno un rumore bestiale, dei gas distruttivi per le formiche,
5: ma
1: non ce la fanno.
5: Se ne uno fa, glielo chiamo.
0: Ah, per l'uomo non che ci sono tutte le pistole del mondo, per l'uomo non sono pericolose.
1: Pungono e rompono il cazzo.
0: Ah, vabbè.
2: A me vengono a certi ponti d'estate.
1: Perché tu sei un ponfo di coglioni.
2: I castagni salgono dagli alberi, entro dentro il letto.
1: Nel letto, ma tu sei un malato. Perché tu non usi le armi chimiche.
2: Certo.
1: No, ma le armi chimiche. Io sono a favore di tutto il possibile chimico malattia che esiste.
6: così malati e adesso mi occupo nel letto malato male di male.
0: Ah, guarda qua.
6: Cazzo, cos'è?
0: Riscrivibile. Pensavo.
6: DVD.
0: Leggo RV, sarà riscrivibile.
6: Qua. Più
0: era. Ah, invece no. Ci sono riscrivibili più e meno, no?
6: Sì, sì, quello è DVD R, non R. Più R, Corusi in DVD più R, RV record.
2: RV nel senso che lo puoi utilizzare in un lettore e in un masterizzatore di punti.
6: Sì.
0: Ah, in questo senso?
6: Certo. Ah, la sega e le fave di fuga. Perché DVD R. Comunque i riscrivibili sono una presa per il culo.
2: Di
0: perché?
6: In tutto, perché no, non ho mai iscritto e riscritto più a più di due per. Allora che cazzo me ne faccio col cotino?
0: No, non più di due per.
6: Io ho dei riscrivibili a 24 per che non riscrivo da 24 per.
2: Perché?
6: Che cazzo ne so?
2: Perché il tuo masterizzatore non è
6: No, c'è un 52, 48, 52.
2: Lo so, quello là che ti sei.
0: Cos'è?
6: L'ex è una bomba. Marca cavallo, BTC. Beijing Technology Corporation.
0: Io non prendo una BTC allora. Io il mio è 12 per, 12 per ci scrivo, gli scrivi. Cioè, costavano un bel po' quelli 12 per.
6: No, un fanculo, quanto costa un CD normale.
0: Backup sui DVD come te li fai?
6: Io non scrivo sui DVD, il mio è un masterizzatore normale.
0: Sì, ma dico anche i CD, farti il backup.
6: Cos'è?
2: Tanti.
6: No, infatti ho
2: incrementare nel senso che non solo questo. Incrementi il numero di CD che hai.
0: E li spargo nella popolazione.
6: Signori, vi saluto.
2: Altrettanto.
6: Noi ci vediamo martedì prossimo. Quarto.
0: Ciao ragazzi, ci vediamo martedì prossimo.
6: Non lo so, vabbè.
2: Ciao
6: martedì.
2: Ciao ragazzi.
6: Ci sarà, quindi ci vediamo
0: ciao, martedì.
6: Ciao bello.
2: Ciao grande.
6: Allora ti unisci alla carovana degli stronzi?
2: Vedo di farcela. Ah. Ce la farò.
6: Vedi, però insomma, non ti svelare, a un certo punto ci vediamo già lì.
2: Lo so.
6: Ti teniamo il posto, ti prepariamo una branda.
2: Soprattutto il posto, cioè cerchiamo come l'anno scorso di occupare.
6: Io l'unica cosa importante perché io devo essere vicino al camper di Lobo, il team.
2: Meno, ma eravamo l'anno scorso alla fine, perché se ci riusciamo a ritagliare uno spazio.
6: Anzi, dirò a Lobo che lui forse parte il lunedì. Per essere a Firenze, poi mercoledì da Firenze arriva direttamente a Genova. Quindi sì, lo dico a lui di prendere il posto anche per noi.
2: Okay.
6: Però sicuramente se lui è il camper, stare fuori ad aprile, non so quanto riusciremo a stare in un eventuale giardino o spazio aperto.
2: Anche
6: quindi si vedrà.
2: Infatti.
6: Quindi ci vorrà una stanza o un luogo fisso.
2: Quindi, questa volta siamo in numero sufficiente da poter occupare una stanza,
6: un piano. Che ci vorrebbe la bandiera del
0: frigo?
6: Io non so che la posso fare, se non sbaglio qualcuno che ce la potrebbe stampare, vabbè faccio.
0: Stampare?
6: La faccio. La bandiera la faccio.
2: No, no, no.
0: La bandiera
6: adesso. Ah, si può fare con gli spray? Il teschio, a me piacerebbe tanto il teschio di Capitan Harlock.
0: Ok, mandami davanti per me, il planeta tormento, immagina il teschio. Che la facciamo?
6: Crashfreak.org. Ma ce l'ho piccola, eh?
0: Vabbè,
6: immagino. L'avvertore lì. Lo puoi fare?
0: Sì.
2: So di cosa.
6: Santo Dio.
0: Ok,
6: allora facciamo solo quella col teschio e basta.
0: Bandiera è serissima.
2: Bandiera è serissima.
6: Sì, diventa una col il teschio e il logo fric. Teschio e fric nel punto.
0: Tutti quanti con un uniforme.
2: Se arriviamo potremmo sapere che 20 magliette così.
6: La morte.
2: Fric e Ducky.
6: Ma i soldi?
2: 2004.
6: Per me potremmo anche provarci. Vedi di sentire il glu se puoi. Che dici?
0: Ok.
6: Ciao.
0: Buonanotte a tutti.
2: Arrivederci.
6: Buonanotte.
2: Buonanotte a tutti i radioascoltatori.
6: Viene fotto.

Signori, è venuto il momento di dire basta a questa cosa orrenda che è questa trasmissione. E a questo punto, grazie per averci ascoltato. E è il momento di chiudere. E chiudiamo così con questa piccola cosa. Buonanotte.

Are you? I'm going to go for you.

Ha ha ha!

Ah!

0: subito.
1: Ho scoreggiato.
0: No.
1: Ho scoreggiato.
2: Ha ha ha.

Vai adesso. Concerto per coperchio di Case Tower. Vai adesso. Concerto per coperchio di Case Tower. Vai adesso. Concerto per coperchio di Case Tower. Vai adesso. Concerto per coperchio di Case Tower. Vai adesso. Concerto per coperchio di Case Tower. Vai adesso. Concerto.

0: Senti le voci?
1: Allora è giunto il momento. Telefonaci oggi stesso e prenota una visita direttamente a casa tua. Istituto di Obbedienza Animale. Dietro di te. Dentro di te.

0: il cinghialone divora tutto quello che trova e scappa in Nord Africa. Riuscirai a impedirglielo? Il cinghialone è il gioco della Prima Repubblica per indimenticabili serate con gli amici. Il cinghialone è un prodotto Ecstasy International. Mollalos. Cinghialone.
1: Sì, stiamo streamando. Sì, beh, adesso vediamo se...
2: No, nemmeno no. Vedi, vai in...
1: Beh, sì. E allora dobbiamo entrare su di. Beh, volendo.
2: RC.com che c'ha.
1: C'è un po' di spamming nei canali, un po'
2: se può dire. Allora lì intendi tipo allora devi semplicemente devi cambiare in tab lo script che viene chiamato.
3: Ma se gli dico che copio questo file eseguibile,
2: no vai in tab, no, cd punto punto via in tab. Prima c'era riuscito, la mia volta non mi sto riuscendo più io. Allora Focchi di 3 qua, sì, non è SBIN RC,
3: secondo me abbiamo rovinato il nostro indottrinamento.
2: Perché RC non lo trovo.
3: Non noi.
1: Hai rovinato.
2: Fai loghetto, prova loghetto RC.
3: Perché se l'abbiamo fatto,
2: ma non lo potrò.
3: Girava a lungo.
1: Va bene, io vorrei sapere se si sente, come si sente. Noi streameremo unicamente il delirio questa sera, come la sera scorsa ascolterete in sottofondo i rumori dell'installazione di AX, dei tentativi su una macchina IBM.
3: Sì, certo.

0: Nimex è un coglione.
1: Chi?
0: Nimex, che ti sta ascoltando. Ok, ho problemi sul cavo. Allora, io adesso devo passare il cavo in modo che non rompa i coglioni.
2: Quel nastro, quello allogato, era buttabile. Così quando c'era io l'avrei insegnato. Tentando di identificare.
1: Possiamo riprovare adesso con
2: allora, possiamo riprovare senza niente. Però intanto vediamo un attimo soltanto. Proviamo.
1: Potremmo provare senza. Dobbiamo fare le combinazioni. Senza
2: lettore nastro.
1: Senza lettore nastro e solar disk. Proprio senza. Le immagini di proprio che hai ancora c'è quella che l'altra volta era difettosa.
2: Purtroppo sì.
1: Ma è sicuro che quella è difettosa.
2: La terza è difettosa, sì. Perché il disco originale su cui l'avevo scritto era difettoso e non me ne ero accorto. Quindi poi tornato a casa mi sono fatto l'immagine sul portatile, ma era difettoso.
1: Non so, quelle quindi erano quelle che avevi creato dall'installazione
2: funzionante. Esatto. Questo è il nastro 1, quello allagato.
1: Che strumento in più
3: in diretta
2: beh sì.
3: partendo con i floppy.
2: Sì,
3: anche. A parte con i floppy possiamo. Possiamo dirgli, però adesso Lupo. Leggi il nastro. Vediamo
2: sì,
3: se
2: questo, questo glielo possiamo dire. Se ne vediamo che hanno pensato a metterci il CPIO.
3: Non interpretarlo a me.
2: Ma CPIO. Non è sostituibile con niente.
4: Ma questo qua che cos'è?
2: Un'altra distribuzione su CD-ROM, una di quelle diavolerie.
4: Ma tipo la live CD.
2: Tipo un live CD.

0: mezzo disco era venuto. Comunque bastava, perché funzionava. In senso,
1: non è un bel rumore
0: psicologico.
2: Non è un bel rumore, assolutamente no. Certo, ora non ci sarà sicuramente una shell, no? Voglio dire, c'è il desktop grafico con la shell, non c'è. Ok, su.
1: Passiamo più seguito.
3: No, non è attivo l'utente.
2: Come non è attivo l'utente?
3: La botta di... O funziona col sudo, oppure sulla shell
0: 1,
3: 2, è il control, è spostato in questi terminali.
0: 2, 3, vai.
3: Oh.
0: Vai!
3: Premi una questo
0: terminale. È partita! È partito!
3: E premi enter.
1: Come US Government Restricted.
3: Ma siamo senza disk.
0: Vabbè,
3: l'importante è che è partito.
1: Ma la disk c'è? Buttiamo noi sopra il sistema adesso.
0: Certo, ora li buttiamo sopra il sistema.
1: Sì, dietro, guarda, di guarda.
0: C33.
1: RCBoot. Insert BOS Install Maintenance Disk e press enter.
3: Qual è il boss install? Aspetta, è l'install maintenance disk, non è che può essere anche il nastro?
1: No.
3: Non essere
1: il disk.
0: Boss install. Boss è il basic operating system.
3: Ed è il disco 4.
0: Può darsi il disco... perfetto. Allora, il disco 4 deve esserci per forza qualcosa che ti fa caricare questo cazzo.
3: Press enter.
0: Press enter. Sta bellissimo. IX base operating system installation.
3: E fin qua ce l'ha arrivato. Il problema è che poi da dove lo prendi il resto del sistema?
0: Allora,
3: penso che era previsto per prenderlo da nastro. Forse il nastro non è buttabile, allora.
0: Sì, ma questi floppy non è che ho trovato questi floppy in
3: tutto che stato che
0: è fare da quando trovare da quando
3: giorno in mezzo ai floppy
0: in mezzo.
1: Non avete il dischetto?
0: Come?
1: Non avete il dischetto del boss?
0: Il dischetto iniziale non so, non l'ho trovato.
3: Quello originale.
0: Quello originale.
1: Secondo me il dischetto
0: Vampire.
3: C'era l'altra volta l'immagine della X4, non quello del 3.2.
1: Non hai il 3.2?
0: In effetti il boss dovrebbe essere installato direttamente dal dischetto.
1: Il boss è il
0: basic operating system.
3: Cosa sta facendo files restored?
0: Ha installato 140 file.
3: Allora
0: no hard disk che invia, cioè.
3: Ovviamente
0: lo dava anche quando c'era l'hard disk.
3: Perfetto, però vabbè,
0: è già un piccolo avanti. Siamo arrivati dove ero arrivato. Continua system maintenance, quindi continua e ti dà una shell.
3: Oh.
0: Famosa shell in cui non c'è ls.
3: Ah, quello che mi devi fare è eco star per vedere i file.
0: Eccolo qua.
2: Come cazzo è
1: nella
2: può essere che l'X3 può essere utilizzato come se fosse un X2, pur dicendo al sistema sì. Guarda che sono un X3.
1: Non c'è una
0: dovremmo cercare un famoso Smith, ma non credo che. Prova a dire.
1: SMIT.
0: Non c'è
1: la sega.
3: Va bene, attacchiamo la
1: dice,
3: vediamo se lo riconosce.
1: C'è un cazzo. Fate un cazzo del nastro per vedere se lo legge senza errore.
2: Qual è il device?
0: C'è il nastro dentro.
3: Qual era?
0: Intanto non c'è. RMT.
3: RMT 0.2.
0: In base al LUM poi. Intanto mettiamo il dischetto.
3: Intanto mettilo, sennò.
0: Come si chiama? Il nastro 1.
2: Se vede il nastro.
0: No, ma il nastro girava. Dando questo cut il nastro girava e scriveva anche tante cose belle.
3: RMT e basta? O RMT
0: 0 credo.
3: Aspetto che finisca.
1: Vai. No. Non esiste.
2: RMT 1. Nell'S non c'è
3: Eco Star.
2: Che bello.
0: Dunque.
1: Quanto batterio ha?
3: RFD può essere no. RAM. Non l'ha visto proprio. È grave.
1: Scasi 0.
0: Sì, ma non.
2: Scasi 0.
0: Prova a scasi 0.
2: Cazzo, scasi 0.
0: No. RFD.
2: SI, IOTB, che cosa? SI, IOTB, che cosa sarà?
3: Ho fatto un però
0: RFD
3: 0.
0: No, io ricordavo RMT.
3: Aspetta, ma quello era un nastro diverso.
0: Dici 0 perché dispositivo. No, floppy.
2: RFD 0 è il floppy. Bene, sappiamo qualcosa. Nel floppy c'è un mare di roba.
3: Vabbè, è fino a qui questo.
2: Ma c'è un mare di roba anche sopra, guarda.
3: Era la fine.
0: Non funzionerà mai.
3: Non funzionerà mai con il.
0: Se no, allora,
3: il page up.
0: Però c'è il Ctrl C, lo hanno inventato per questo, no?
3: E Ctrl S anche.
2: Anche il Control Z hanno inventato per questo.
3: Come cavolo si chiamava?
0: No.
3: Device,
0: se
3: ecco.
0: Non ricordo mai, il Control S non funzionava.
3: Allora, riproviamo.
2: RFD0. Ok.
3: Cazzo.
2: Ma se non l'ha visto l'avvio il nastro, ma glielo possiamo far vedere adesso.
3: Funziona.
0: Control S funziona?
3: Perché forse il terminale.
2: Allora abbiamo CP, cat, dexpr, getop, grep of name, ln. Pax è un Pax è l'utility che serve per decompattare gli archivi standard.
0: Sia TAR che CPO.
3: Mount.
0: Ma visto che
3: c'è una lib BSD,
0: la finestra è chiusa e non entra aria.
3: Come è possibile? Vabbè, ce lo chiederemo in un'altra vita. Jet Logical LG. Ah, quello è per per il Logical Volume Merge.
2: Allora.
0: Ricordo che il suo tempo era
2: MC3, metadata cache, quindi questi qua sono fatti di
0: MC3 perché quello era
2: non ce ne frega assolutamente niente.
3: Ma che abbiamo spostato,
0: noi poi l'abbiamo spostato già
3: messo. Non è che per cazzo,
2: glielo
3: rimettiamo in 3.
0: Ci sta,
2: preghiamo.
0: Però ricordo perfettamente che gli script di avvio lo cercavano in 5.
2: No, eccolo qua.
0: Perché se noi andiamo in CD,
1: cioè il fatto che mi fate
2: sto invecchiando.
1: Io fa tutto e fa tutto porca puttana. Tanto si installano tutti così.
2: Allora, entri digest and tables, use portage sysapp set devils files e delete dai
3: pvd.
0: Non c'è. Ah, c'è pvd, c'è pvd, c'è un grassissimo passo avanti.
2: C'è pvd, wow. Ecco sta.
1: Ma che state a cercare?
0: E c'era un file di configurazione, vi volevo far vedere che cercava il nastro nell'unità 5.
1: Guarda,
0: il
1: c'è il micro.
3: Come si chiama?
2: Non ce n'è ancora.
0: Non lo ricordo.
3: Il system, allora CP e fconfig. Non c'è.
0: CP e fconfig. E ora quale c'è?
3: Passvd
1: 1 e 3. Sì, ma ce n'è uno che finisce qua.
3: Cosa c'è il passvd?
1: Con la traccia
2: diretta di posta.
3: C'è la corn shell. KSC.
1: Così
0: è vero?
2: Vabbè.
4: E funziona tipo KSC.
0: Sì, questa è la KSC.
3: Oh, c'è il server.
2: Questi
3: si chiama giocherellamento con
4: ma giusto per
1: del
4: grande lo schermo 1600 quindi
5: Qua a vedere com'era.
6: Solide prove.
5: Ha parlato
6: questo era quello che significa.
5: cazzo lui canto.
3: Sto mettendo. Oh, fallo.
6: Ma
3: è la tastiera della
6: camicia.
5: Non capisco perché ogni tasto mi fa per ogni cosa che trovo in
2: tastiera. Vuol dire che l'ha montato.
3: Poi, perché si cambiano i cavi qua? Tutti sono dritti, tranne questo che si scrive in
6: doppio.
3: No, sono dritti. Allora perché li hanno? Non è come
2: per
3: l'occhio.
5: No.
2: Questo che ha smontato a pezzi? Sì, questo che ha smontato a pezzi è smontato a pezzi perché è stato allagato tutto con un dito d'acqua. Quindi
5: sicuro che funziona.
2: Sì, sì, è partito già. È partito da Flop.
5: Sì,
2: è
5: tutto la funziona, ma
2: sicuro che tutto funziona? No, assolutamente no. Ma il bello è questo, perché altrimenti non saremmo qui.
0: Chi era detto del terminale?
2: Nessuno, io no. Qualcuno
0: che è passato sul cavo.
3: Ma come fai? Eravamo fermi e
0: si è detto da solo.
2: Togli il giubbone,
5: allora sì.
2: Metti qua da qualche parte.
5: No, non so se vedi l'ho sentito.
3: Ma il Flop c'è.
2: Ma il pacchetto di Bluetooth non ce l'hai per
3: riempirlo. Non vorrei essere.
0: Non è troppo preciso, ma
2: vuoi descritto
0: tutte le cose perfette.
2: Anche del recinto, se te li prendi da dove l'hai preso,
0: se
2: lo rimetti forse sarebbe
0: questo.
2: Però siccome non
3: lo
0: so, mi si è sconnessa qualche cosa? No,
2: che ti sei sconnessa?
0: No, dicevo che chiedevo se si era sconnessa da internet.
2: Niente,
0: alla fine,
5: il culo
0: per
5: la
0: serva.
2: Sì,
0: ma
2: non
0: ti rendi conto
2: di compilare.
1: No, non ho smesso di compilare tutto.
2: Però solo di farlo ricompilare.
3: Non si può ricompilare.
2: Non te lo puoi mangiare. C'è gente che ti ascolta.
1: Questo
2: che
1: non è come dire definitivo e continuato.
2: Non
1: tirate i cavi in questo modo.
0: Tirateli con più delicatezza.
1: Perché potreste generare il male.
2: Ci siamo?
3: Perfezione.
0: Ci siamo.
3: Ci siamo, una parola, è un'espressione.
0: Ha letto il primo.
2: Ha letto il
0: primo.
3: Togliere il primo
0: colpo, aspettiamo che ci dica più 07.
3: Ancora la
2: Oh, ecco che arriva
5: l'autotrone.
2: Con l'applauso, un applauso per Pallatro.
0: Ma sapete come deve fare l'album?
2: Direi su una sedia, non rompere le scale, poi sulle sedie.
0: Abbiamo
2: iniziato
0: un po' magnifico, però
2: come che fondo
5: siamo?
2: Stiamo scalando,
5: è partito già dalle 8
2: a fare
5: la
2: coppia. Io la sento, mi fa riconoscere la
5: velocità.
2: Io poi che ho
0: fatto
1: 3-2-5.
3: Ma prendo il cassetto, volevo farlo.
0: Però non fai più.
1: Sì, ormai.
2: Ah, quella è la scheda del disco del PC.
0: Ho letto la nave.
1: Questa è la CPU.
2: Ah, la CPU.
1: Tutta la CPU.
3: Ma perché sto lo sta lampeggiando ogni 2 minuti al secondo?
1: Ma perché il disco è una scheda?
2: Dagli una porta.
0: Ma sarà collegato male qui dietro. Ma no, perché.
1: Tienilo su.
0: Ma no, ma guarda, non è qua. Dov'è?
1: Quello come l'altra volta?
3: La scheda qual è? Aspetta. Quella l'interfaccia con la bianca?
0: Quella bianca è per la tastiera, questa qua è sì per la seriale, ma non ti dovrebbe resettare in quel modo.
2: Quella logica,
1: ma sarebbe da poco.
2: Stiamo sommattando.
3: No, aspetta,
0: è partito dal disk.
3: È partito dal disk.
2: È partito dal disk.
0: Ma questo non è normale?
2: No,
3: come no?
0: È 8, dove è 8 secondo? Cioè?
2: Questo non l'ha fatto poco fa.
0: No,
2: non inclinare
0: l'artista.
2: Non si ascolta l'artista.
0: Scusa.
3: 8-6-9
0: Ah, quello di poco fa.
3: Però poco fa non si è sentito niente.
0: Sta girando.
1: Aspettando informazioni.
3: Ed è un bel
2: esatto. Secondo me, nel giro di un mese e mezzo, di martedì sera ce la facciamo.
3: Ce la possiamo fare.
2: Ci accidiamo per la prossima serie successiva. Nel modo di risolvere il problema.
3: Non è documentazione, non hai manuali, non hai niente.
2: È un ottimo senso,
0: secondo me
2: no, secondo te no. Sì,
0: è ripartito.
2: Non è un buon senso. Sta loopando sul disco.
0: Ma non è un buon senso. Disco?
3: Aspettiamo un attimo, ragazzi.
2: Sì.
3: Non abbiamo la certezza che
0: non abbiamo la certezza.
3: Nessuno ha mai fatto l'installazione di X, quindi
0: no, però quando l'abbiamo quando eravamo
6: insieme, ricordi che infatti lo
0: qui in Chicago
6: c'era uno dei due amici che non ci stava,
0: erano c'era quel giamperino
6: che era bianco.
0: Però non mi ricordo bene il nome.
7: Un cavolo di manuale di questo disco.
0: Proviamo la storia di
6: che nessuno ha mai.
7: No, vabbè, ma è un po' di teoria.
0: Non lo so.
7: No, l'altra volta l'abbiamo toccato.
0: Anche l'albero.
7: Abbiamo sentito.
0: Uffa.
7: No,
0: no, in quello non l'abbiamo cambiato di giacca. Solo in quello che era nel cassetto abbiamo cambiato di giacca.
7: Hai spento?
0: Sì.
7: Mentre stavo leggendo la disca.
0: No, qui la disca la fermo.
6: Chi è che ha preso quella disca e l'ha messa in un posto sicuro?
0: Più sicuro che terra.
7: Beh, allora non sono sicuro che non ci ricordavamo dov'era.
0: Cibo.
7: C'è un posto bianco.
0: Quello è quello di attivazione.
7: È quello di attivazione. No, vedi, non c'era. Qui non c'è quello bianco. Questo è quello che dà il. Ah, questo è quello che dà il nome. Guarda, perché prendi l'altro. Questo qui era quello che abbiamo tolto, questo qui sulla testa che l'hanno messo dopo, quindi questo allora praticamente lui mi diceva poco fa che questo coso qua originariamente non c'era, è stato aggiunto da un altro suo amico quando l'ha provato su un PC, ha provato la disc su PC. Però dopo, quando ho fatto le prove, funzionava. C'era solamente un jump in posizione 0, che qui invece è messo in posizione 1. Ti ricordi l'altra volta che l'ho configurato?
0: Abbiamo sistemato.
7: Qui non c'è però sto coso. Che facciamo? Proviamo questo così com'è o proviamo questo togliendogli il jumperino?
8: Il chakra era riferito al...
7: La seconda.
0: Proviamo questo togliendogli il jumperino e poi proviamo quello che è un pochettino.
8: Abbiamo la stessa
7: volta. Bravissimo. Sicura.
0: Posizione sicura per il jumper è il tastino pancia del gatto.
6: Non sono mangiato da
0: sì.
7: Il tastino del mio.
0: La vedere così in modo molto
6: chiaro il mouse, non era un'idea.
0: Perché?
6: Perché
0: io mi sono fatto un culo così a creare tutti i pari degli esempi di
7: No, ah, poi però non avevo utilizzato questa cosa. Questa
6: mia del partito. Budget,
7: non so, Non è quella?
0: Dico che era Shining. se già hanno una cosa c'è, ma quello devono disinventare.
9: Però se ci sono interfaz,
0: non c'è
9: l'indirizzo,
0: non lo fanno.
9: Hai capito?
0: Ma
9: non lo fanno.
0: Non lo fanno.
9: Non lo fanno.
0: Non lo
9: fanno.
0: Non lo
9: fanno. Non lo fanno. Non lo
0: fanno.
9: Non lo fanno. Non lo fanno. Non lo fanno. Non lo fanno. Non lo fanno. Non lo fanno.
0: Non lo fanno. Non lo fanno. Non lo fanno.
9: Non so perché ha fatto litiga.
0: Ma no,
9: secondo me non è vero. Fa parte del ciao. Posso fare, te lo so fare,
0: non
9: lo fare perché c'è la via. Quasi tutti ti affascina, temi grafici, anche perché quelle macchine ti metteranno a perdere il suo esterno, senza DNS.
0: Prima comunque rimaneva bloccato. Però
9: che molti singolo.
1: Mi ricordo login,
0: me ne puoi dire
1: che è il West in tedesco.
0: Allora, questo non è disattivato.
9: Però considerando che c'era una
0: di jumper da
9: già
0: con
9: gli utenti che aveva lasciato
0: Luigi Toscano, e lui ripartirà. Dopodiché prendiamo un altro jumper e proviamo a provare a metterlo come
9: ma stiamo parlando di
0: significato esoterico.
9: Non c'è scritto sulla lavagna di grande, l'ho scritto io.
0: Dovrebbe andare bene
8: qualunque tipo di IBM.
0: Qualcosa di esoterico ci deve essere,
1: effettivamente
0: è
1: informatica.
0: Che dite, gli diamo un po' di Coca-Cola bene.
9: Abbiamo due lavoratori, c'è una macchina,
0: dammi il jumper.
9: Quale, quello bianco o quello nero? Questa cosa.
1: Problemi se si rutta?
0: No.
9: Va bene.
0: Ok.
9: Sono 40 macchine che tenute da un...
0: Ma è l'ardissimo.
9: No, adesso con...
0: Non si può dire che è
9: qualcuno. Erano terminati.
0: Sì,
9: cioè,
0: che
9: è un
0: bel
9: sono
0: io. Che
9: cosa? Cosa dice il manuale?
0: Che devi dire?
9: Siete dei cartoni,
0: no, ma tipo quelli di momento uno ha un
9: cartone che è chiarissimo. Questo una rotante che è chiarissima.
1: Io non vedo niente di chiarissimo.
0: Qua ce ne vedete cose chiarissime, io non vedo niente.
9: Chiarissimo, c'è che non funziona.
0: Questo è
9: qui.
0: Questo è il palese,
9: la palissiana. Perché prima questa non la
0: riconosce. Aspetta,
9: prima
0: che
9: c'era l'altro.
0: Cosa hai provato?
9: Ho messo il giampino. Volevo vedere nella ICI. Vediamo che succede adesso. Qualcosa deve
0: succedere. Non è un
9: caso. Potrebbe aiutare.
0: No, magari dare lo sposto di cose, scusa. Quindi noi semplicemente
9: cerchiamo di vedere una funzione di compito.
0: No, ma lo mettiamo proprio qui dentro, lo colleghiamo.
9: Ah,
0: no,
9: ma solo con l'altra disco.
1: Se poi fai le compito in meno B, ti fai le due righe che sono tutte insieme. Meno B.
9: Facciamo finire il secondo.
0: Che era qua? Perché qua c'è per questo.
9: Scusate, posso fare una domanda stupidissima?
0: Prego.
9: Anche nel caso in cui il disco partisse.
0: Io non
9: ne ho
1: prendilo in mano.
9: Riesce a fare il boot dal disco.
0: No,
9: dovrebbe anche la disco. A un certo punto prima ci ha dato cannot find
1: la mano.
9: Perché il rescue cercava di fare qualche cosa, di inserire qualcosa, mentre vi impegnato con la.
0: La domanda era effettivamente stupida.
9: Scusa.
0: No, no, effettivamente,
9: non lo sa lui che sono vedete che ci hanno tentativi.
0: Potevi
9: andare
0: a lavorare.
9: Certi amici tuoi.
0: Sì.
9: Dico io non sono come certi amici tuoi.
0: ritardi. Brutto stupido. Brutto, brutto.
5: Dai,
0: non ci riusciremo mai.
7: No, no, rendendo
0: comunicazione risorse e tempo infinite.
7: Ma quel
10: io dico
11: Non vedo come possa fare. Si sluoga
0: bit su bus.
7: Allora, uno installa cos'è? Installa system to work create with the Smith da cable.
0: Installi system for use with user server. Installa limited function maintenance. Allora, installa limited function maintenance shell. This is first. I think.
7: Ma perché?
0: Ecco, sei nel server.
7: Ma vedi se c'è uno.
0: Allora possiamo o install Aix. But from where? No, from where? Ah, from where?
7: No, no, where?
0: Where? From where? Capo mai possiamo metterci il lettore nastri poi. Ma il problema in questo momento è dove?
7: Allora, il fatto che già possiamo metterci il lettore nastri in questo momento è una bella cosa. Perché?
0: Allora, vai un attimino nella shell, vorrei vedere se effettivamente ci sono
7: i
0: device, perché mi ricordo che dal floppy vedeva un disco, non c'è, non ti ricordi che l'avevamo provato anche da floppy?
7: Allora, no, sono quelli di prima uguali.
0: Sì, sono quelli di prima.
7: Bus 0 secondo voi cos'è? Bus 0?
0: Cerca. Mi ricordo.
7: Scusate,
0: che
7: possiamo fare una cosa?
0: Solo una cosa, non provarli tutti. No, non provarli tutti, perché ricordo che uno di questi li bloccava o error console. E bisogna rifare tutto. O era console.
7: No, console era non lo blocca.
0: No, non funziona più così.
7: Certo.
0: Hai fatto freccia su, freccia giù, quindi hai inserito due caratteri.
7: Scusami.
0: Mem, nulla, RAM, RAM 0.
1: Ci sono alcuni
0: RG, RFD. Io vorrei ottenere che questo led si spenga, si accenda solo quando deve essere
7: vediamo
0: il
7: però non dovrebbero essere volte, perché teoricamente lo dovrebbe fare solamente
8: dovremmo levare
7: forse questo lettore
8: ha un altro senso quello che ha cercato.
0: No, c'era una chiave.
7: Ma int secondo voi è il kernel?
1: Pensiamo
7: int.
1: Ho pensato. Se ne abbiamo due file.
7: Secondo me sì.
1: Con la stessa con SSH. Giusto? Tu vivo
7: io
1: la
7: botta di no, non c'è.
0: Si è in bocca del terminale. Un attimino che lo rimettiamo. Contro la punta, perché è il terminale IBM.
1: No,
0: ti sposti con invio, se non ricordo male, l'altro. Fino a funzioni. E scegli il terminale.
5: Ogni nome che prendi controlli che
0: fa
1: dicendo
0: è in modalità IBM 31 quello era passa in modo di
7: sicuramente non c'è driver extend di fai si stanno per forse ci cappa di essere cioè eco asterisco è ottimo tanto di serve
0: come faccio a distinguere i directory dalle non directory
7: il disco, perdonate, dovrebbe essere almeno un device se la riconosciamo.
0: No, non c'è,
7: sono gli, perché i device che sono presenti adesso sono gli stessi che abbiamo visto poco fa quando siamo arrivati allo stesso punto senza avere nastro e senza avere
8: arbitri.
7: Scusate, il nastro ci deve essere. No, vabbè, il nastro non gliel'abbiamo messo, il quindi non ci deve essere.
0: Ma
7: non è che il solito casino questi maledetti del
1: terminatore
7: qualcosa del genere. Però il terminatore c'è, questo cos'era collegato così, no? Così come adesso.
8: Ed era però il 2.
7: CSD secondo voi che cos'era?
8: No, il disco esterno.
0: Era il disco esterno, ce n'era un interno, sì.
7: Ed era l'altro disco. Ma mettiamo con l'ID0. Questo cavo funziona secondo me.
0: Era collegato a suo tempo con questo cavo. Non lo so, veramente no, non lo posso sapere nemmeno.
8: Con assoluta certezza.
0: Perché l'hanno buttato questo.
7: Scusa,
0: quindi non funzionava più.
7: Ma vediamo un attimino.
0: Scusate,
7: l'hard disk che poco fa non abbiamo funzionato.
0: No, questo è l'hard disk che poco fa non
7: perché. Se mettiamo l'hard disk. Appunto, quello che non abbiamo
0: fatto. Questo è quello che non abbiamo.
7: Lo mettiamo direttamente lì perché abbiamo provato quello. Se avevamo questo direttamente appunticato là, per vedere se è un problema di hard disk, a sto punto facciamo anche questa prova.
0: D'accordo.
7: Se è un problema? Di hard disk. Mettiamo questo qui là. Come quell'altro qui
0: quello là non gliel'abbiamo messo
7: No,
0: mai.
7: Questo no. Vediamolo a sto punto, no?
11: Sì,
7: ho provato, shutdown non c'è, altro
0: shutdown non
7: però
0: c'è,
7: shutdown al sistema installato c'è.
0: Control alt cance non funziona. Come si fa per riavviarlo?
12: Se basta l'interruttore.
0: È un ottimo metodo. Sono convinto che sia un ottimo metodo.
12: che cosa perdi i dati sul disco?
0: Niente, perché dati sul disco non ne abbiamo. Quindi mi sembra
7: fermare corrente grafica.
0: Sì, evitiamo di rimanere affizzati alla corrente, se non altro.
1: Per non consumarvi, fate così
0: 2000 watt. Per non consumarvi 2000 watt in una volta. Perché 2000 watt in una volta?
1: Sì, è quello il problema.
12: Ah, poi c'è un altro discorso. Ma questo
0: qua ha un facciamo un sondaggio.
7: Un sondaggio.
0: Secondo voi sto coso ha un verso?
12: Sì,
1: sì.
12: Il blu va dove c'è scritto 1.
0: Che verso ha?
12: qua.
0: Il
12: blu va dove c'è scritto 1, solo che non vedo dove c'è scritto 1. Ah, di qua a destra. No,
0: no, dico questo c'è scritto blu.
12: Ah, c'è la parte blu.
0: Va dove c'è scritto 1, solo che
1: non
12: qui non c'è scritto 1.
0: Non c'è scritto 1, c'è scritto numeri da 40
12: in giù. Dall'altro lato.
0: Le palle
12: di
0: printer a casa.
7: Guardate
0: voi. Perché
1: accendo con 16 mega per stampare un post che ci sta una vita. Ho deciso di sostituirlo con 20
0: mega. Decida 16 mega.

0: dice certo.
1: IBM.
2: No, è quella la lampadina, aspetta, cercala.
0: No, te la do io una torcia, dai.
2: Una torcia. Hai una torcia.
0: Certo.
2: Non potevo crederci.
0: Che faccio, vado in giro senza torcia elettrica, impazzisco.
2: Perché il problema è la torcia elettrica. Quello è necessario.
0: Ma tu non hai idea delle mie dotazioni.
2: Avanti,
0: sopravvivenza.
3: Vi allieto la serata con un po' di musica.
0: Sì, grazie, grazie.
2: Ecco, fai qualcosa di buono.
0: Ma no, non può fare così. No?
2: Però parliamo di musica seria.
0: Bellissima. La vite e la svitera.
3: Musica seria.
0: Il sole portatile la chiamo.
2: Il sole portatile.
4: Di là c'è
1: B59, di là
0: B50,
3: musica da risveglio.
2: Per spermare l'energia elettrica, per spermare l'energia elettrica.
3: Non c'ho.
0: Spegniamo un tra parentesi, devi avvitarla per spegnere, non avvitarla.
3: Già fatto.
0: Ah, ok. Chiedono se è ancora la macchina X dell'altro martedì.
2: Perché credono che abbiamo una X settimana nuova, non ho capito.
0: Dicono, ma è ancora la stessa macchina con cui litigavamo l'altra volta?
2: Vengano loro, cortesemente.
0: Ma non c'è nessuno che abbia montato X per dare una mano?
2: Sarebbe
0: comodo. No, tieni lì, non so se mi serve. Vabbè, la tengo io, guarda.
1: Non mi sembra qualcosa.
2: Non pensare che se lo rompi abbiamo messo
1: una cosa per pretendere funzionare.
2: Faccio io.
0: Per compare, tra un po' ci chiediamo il che ci fa.
2: Diciamo che è molto più medico.
0: Dai, nel dettaglio per fare.

0: stava leggendo, dico, perché non ormai la soglia di rumore è così alta che non sentivo più il
1: vorrei due
2: su un modo la scanna per
3: no
2: che disco di
3: generale prego
1: sì
0: no se funziona comunque di questi
1: no ce lo faccio un nuovo CD di questa roba qua
2: no ce l'ho lì
0: penso che sono quello visto
1: no questo non fa il mio mondo
0: no la rischio da portare
1: a Bazziani però funziona
0: che so
1: niente però la Ovamione non fa un cazzo allora, no. Gli avvioni
0: hai visto cosa fa? Che cosa fa? Un cazzo
1: c'è avvio e c'è una spinga su un block di Ovamione e mi con la città sindassi praticamente e lui tipo mi aggiunge una cosa su una lista di file da potenti cose così per droppare il rock and roll per evitare che è scritturato
0: da questo non
2: c'è fatto
1: e lo sono niente quasi lo sono occulta anche
3: una volta mi
1: tipo cartelle cose quando fai la open puoi rappare tipo se hai tipo che fai se tu non segui potere tu non segui potere che vuoi
0: e vuole il terzo disco
1: ma perché se
2: non funziona così
0: però il disco non è perché
3: sappiamo qua ce ne proviamo
1: no no ormai
3: non è stato
2: però
3: un
2: ufficio americano
3: arrivano fino a qua
2: serve per evitare
1: magari
2: per
1: nessuna
2: cosa del frutto
1: ma perché ma cosa più evitare che in modo
2: per evitare vengono usati
1: in modo che hanno quel contatore no? Quello che dice usato ma tu fai le
0: morte no aspetta prima c'è le jumper solamente su quel
1: questo contatore qua 1 5 0 un modo lo puoi scaricare solo se hai il numero 0 perché così perché lui fa vuol dire che per usare da altri 4 moduli c'è un modulo per implementare il modulo e non farlo togliere più non si può togliere più
2: e fai il di fare
1: che dopo posso scaricare più se mi faccio un modulo che mi fa questo sistema io anche a lui mi divido e lo faccio con questo incremento se lo posso a 5 anche se nessuno e tipo così è
2: lo
1: sì ma la posizione di fare la faccio quando stai dando il modo da tutto no? Ora se io sono tutto posso anche dare il modo se invece incremento il modo con il contatore lo porta uno anche a uno non me lo fa togliere non è così mi pare i moduli del kernel hanno un contatore che indicano quanti moduli lo stanno usando giusto? Se io lo posso
0: in generale non quanti moduli indica C31 che significa? C31 significa che vuole confermare la console
1: in generale?
0: Ci vuole un altro che sempre io in generale non è vero che sia se il modulo è utilizzato o meno da più
1: ok quindi vabbè diciamo che
0: ho capito sì vabbè usato in quel system vengono incrementati di uno per ogni quel system di quel tipo
1: però già basta che lo metto uno sentimento ottengo che non posso più muovere
2: il modulo sicuro non c'è una rimozione portata
1: non lo so
2: non si può c'è una rimozione portata dai moduli
1: anche se sono usati anche se sono vari e devi riavviare il chiaro e questo visto questo è un buon sistema che non fa più togliere il modulo
0: e poi c'è la seconda volta
1: no ma
0: è la prova con questi
3: col disco non è
0: comunque tra un po' di giorni bisogna cominciare a
1: cucciare la polpa che
0: non volte ma appena attacco la DSL qua sicuramente ascoltami appena attacco la DSL qua facciamocelo questo
1: ma poi
0: anche prima chi chiamerà a me e io chiamerò te per il mondo credo che verrà mica in cucciolo qualcosa di curare
1: qualcosa di
0: no, occhi cerati e le gambe
1: spezzate.
0: C'è la luce perfetta.
1: Senza occhi buio.
0: Aspetta,
1: dove è buio?
0: Aspetta,
1: il buio è
0: sempre il pacco di guanti sulle mani.
1: Ecco i guanti sulle mani.
0: E il naso parpato,
1: e il naso parpato.
0: No, non
1: si può fare
0: assoluto.
1: Non si può fare.
0: No,
1: no,
0: è efficiente.
1: No, no,
0: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
1: no, no, no, no, no,
0: no, no, no, no,
1: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, perché non ha servito il risultatore, non è finito, non devi sincronizzare
0: poi con enter, no no, poi con enter vai avanti, con questo enter vai avanti, e poi poi quasi muori così,
1: per il visto del mio amico solo su sempre
0: è un bordello,
1: l'abbiamo
0: macchinato con varie prove, tu vuoi una macchina come
1: la
0: rete,
1: è una cosa bellina questa,
0: è una macchina scollegata, puoi vedere con la rete come stacchio, vedi.
1: D'accordo,
0: se non hai l'occhio, tanto male che
1: ma
0: ti
1: fai l'occhio,
0: facciamo R5 con Ost, che è una minchiata veramente.
1: Vabbè, vabbè, vabbè.
0: Cioè, secondo me, boh, il DNS è inutile.
1: Vediamo
0: DNS
1: se trovo una cosa del modulo che dico io.
0: Perché è un file di testo contro un demone che deve girare due palle. Tutto qui c'è complessità. Poi
1: sì,
0: boh.
1: Vabbè, questo si può fare.
0: Vabbè, ma il demone DNS non è
1: cacco, no?
0: Sì, però è buggato, si buca, ci sono un sacco di exploit, cioè per il caso è questo, vedi, questo è un errore di palco.
1: No, dove cazzo
0: è? C'è trovato, guarda, rete antiprofi.
1: La togliamo questa scheda di rete, che non è
0: 190-196.
1: Vabbè, allora funziona,
0: è partito il disco.
1: E il floppy?
0: Il floppy non l'ho messo.
1: Adesso mi uno.
0: Vergogna, vergogna.
4: Sei, la scheda dove? Sei, la scheda. 4 è ottimo per metterci per esempio il mouse, di cui il manuale sono lo slot 1 e 2 ci mettiamo le materiali alla parallela, e poi io dico anche sullo slot 7 la metto invece per la
2: fare un corretto,
1: non mi ricordo se non della funzione
4: se c'è il numerato oltre che
5: non mi ricorderei.
1: So che si può fare,
5: che la processore poi a questo
2: dove ci sono 7502
1: Enzo, tu te la ricordi se funziona la
0: come
1: ah ecco qua, mod link
0: in culo
1: deck, vedi deck è stato incrementa, questa è la madre
0: mod deck
1: incrementa, è una madre,
0: è una madre,
1: no, incrementa all'interno della lista dei moduli.
0: Il camion non abbiamo una lista dei moduli montati,
1: e incrementa lo user, il campo user dello stesso modello che abbiamo in
0: mente.
1: Quindi con questo qua, incrementando di 10 per dire, non lo possiamo togliere.
0: Ma come 2?
1: La macro? La possiamo togliere?
0: Perché no?
1: Invece
0: non può funzionare.
5: Ciao.
1: che bada.
6: Yeah.
2: dice può amministrare il sistema o modificare la
1: praticamente mi imbocco gli ultimi di Excel la tabella ai puntatori del sistema. Poi praticamente vabbè, questo qua è la rete di fare il potenziale,
6: magari non lo sente di dati, non vengono trasmesso
1: questo qua. Poi praticamente quando i cazzi muoiono qua, vabbè, sostanzialmente lasciamo vedere questa cosa qua, però il succo della discorso è questo qua. Che io piglio la una vecchia chiamata del sistema e faccio un puntato che
6: impegniamo.
1: Pastore, ho un link, un puntato a funzione, che è quello per cancellare per esempio, no? Praticamente io cosa faccio? Io il puntatore vecchio della poi e poi in quella diciamo e poi mappa la mia Wing. La mia Wing
2: io voglio provare questi hard disk.
1: Non fa niente però, praticamente stampa quello che
6: mi si è sbagliato.
1: Però poi tu prima di ritornare alla vecchia Wing, tu fai tu che puoi fare.
6: Se
1: ho utilizzato fai reto un auto wing,
6: se
1: un
6: tipo
1: fai niente.
0: Qual è il problema?
6: Dei programmi facciamo parte degli interfacci.
0: Ma il problema è la serve una
1: cosa.
2: Allora,
1: perché poi
0: sono di arrivo, perché io li porterò la prossima volta.
1: E quindi ora mi stavo facendo tutto il imbottito.
2: Confetto, era stato usato perché non funzionava.
1: Che ti puoi assegnare concreto, ok, praticamente.
2: Ma io provo
1: il disk,
2: ti giuro che
1: funziona. Praticamente sto facendo il kernel che fa l'eco, e poi un programma in C, l'utente che ti fa l'eco, perché programma
0: fino
1: a meno male,
2: ma partiva prima.
1: Ora
2: non
1: sono
2: prima
1: non così. Ora
2: comunque
1: abbiamo
2: un praticamente
1: facendo su chiamando da Marco,
2: diciamo, ha stampato un po' di tipo, lo chiedi, lo chiedi, non lo chiedi,
7: Oppure questo qua.
0: No, non è vero, quello è territorio proibito. Che peggio di lavoro. Ma tra sistemazione macchie e sistemazione.
2: Quindi lavori.
0: Tipo considerare il lavoro magari per.
7: Letto e nascita. Vergogna da solo.
0: Però in realtà a volte
8: Poi ci giocherà il suo
9: regista. E il tuo
8: presidente.
0: Con Nopis 486, dai, così la proviamo.
8: Con Fluxbox, ovviamente.
0: Fluxbox, un'interfaccia diversa, non si può.
8: Non so se è
0: una cosa che si può. Non so se è una cosa che si può. Perché se qua c'è il 4.0, cosa vuole? 30 meglio.
1: Colombia è già noio,
0: Colombia è già scelto.
1: Non è interpellato per il nome.
0: Io no.
1: Stai montando tu?
0: No.
1: Ci stai mettendo mano?
0: No, perché chiedi agli altri.
1: Ma perché ci
0: stiamo? Perché di solito usiamo veramente spaziali qua.
1: Beh,
0: quei nomi di missioni spaziali.
1: Laika.
0: Abbiamo Skylarma.
1: Ma è il cane.
0: È
1: il cane, il primo cane che abbiamo
0: scelto.
1: Abbiamo
0: Colombia.
1: Abbiamo Colombia.
0: Colombia già la mia. Proton. Proton non ce l'abbiamo.
1: Proton
0: è una nuova direzione. Sputnik c'era,
1: altrimenti
0: Sputnik sai che non ce l'abbiamo più, però è ancora nell'occhio, potrebbe
1: ancora
0: diventare lo Sputnik.
1: Ariano
0: ne avevamo uno, è importante che uno di
1: noi. Sì, sì. Poi già ci sarà sicuramente
0: Pathfinder è il portatile di Iron. Hubble c'è già, è una macchina 22.
1: Il pacco sul telescopio. I cazzo è stata sedute
0: mira, è quella lì, è stata la nostra prima macchina.
8: La Soho, quella che gira attorno al sole.
0: Succa il fuoco, non l'hai vista ancora? Coraggio, ripiglia.
1: Che succa il fuoco? Sei pazzo. Devo uscire a scaricare questo modulo.
0: Però ha succhiato il fuoco.
1: Mi sono fottuto come mi stesse male. Non
0: riesco
1: a scrivere.
0: Non riesco a scrivere.
1: Solo che dovrebbe riuscire.
0: Allora una scheda di LED che quasi la facciamo completa.
1: Ho visto la
0: scheda grafica?
8: Non più.
0: Niente schede grafiche. Schede grafiche.
1: Come no?
0: Da qualche parte.
1: Non dovete che
0: ma ce ne sono, ma sono da provare. Quelle sono.
8: Sono la Trident.
0: Ecco, quella che hai in mano, questa qua.
1: Questa
0: è una vetola dal basso, così va anche un po' più veloce. Se non c'è scritto è scoppiata, ha fatto
1: questo. Questa è la Trident.
0: Ma cos'è? Non lo sappiamo.
1: È sul chipset,
8: ma questa non va.
0: Una Cirrus Logic
1: non funziona.
0: Okay.
1: Una Cirrus Logic
0: sono bene o male tutte identificate. Con queste volevamo fare un enorme tiro a segno.
1: C'era un
0: metodo per riciclare. Sai come sono combinati le loro basso?
1: No.
0: Bene.
1: Come sono combinate?
0: Molto
1: la
0: bene.
1: Parte piccola dietro che bisogna scavare, perché altrimenti e poi la parte
0: una bella macchina scatica, in effetti servirebbe questo. Il cavo scatico c'è?
1: Sperando che sia lo stesso del mio.
8: Il cavo.
1: Bene, il cavo dell'interno sicuramente lo stesso.
0: No, ma forse ce l'abbiamo qua.
1: Prendi.
0: E invece un
1: sacco
0: contenente vari cavi, coperture anali.
1: Il codice del
0: è una minchiata, non ti do più il mondo, no, la cosa praticamente ho fatto un
1: che praticamente in questo modo non ci sono più tu gli incrementi,
8: non c'era il contatore, non c'era possibilità da un modulo di agire su un altro modulo
0: manuale,
1: no, sai perché quando fai un modulo sì c'è un modulo a farlo, devo dichiarare che stai utilizzando un modulo statico.
2: e quindi non vengono messe al di fuori del contesto delle funzioni del mondo. Perché dite forza, ho letto, che esterno, le funzioni che tu usi all'interno del mondo, no? No, le diaghi, se le diaghi sono statiche, quindi le diaghi sono esportabili, per esempio, no? E tu invece che le diaghi come stato, voi non devi far usare al di fuori del mondo.
8: Però visto che al momento non sono statiche,
2: ovviamente potrebbe fare, ma ne ho scritto il nuovo,
8: ne abbiamo perché d'altronde non lo fai quando c'è un modulo che dipende da un altro, che
2: quando sostanzialmente non c'è, quando tu, quando un modulo dipende dall'altro, in realtà, non c'è un meccanismo che è tale, secondo quel modulo è stato creato da quello,
8: quindi il manuale, quindi c'è assolutamente
2: lo stesso modulo che si autoincrementa, è lo stesso modulo che sta, che usa, che è usato da quello,
1: è la macro modulo int che incrementa,
2: ma dallo stesso modulo,
1: come dallo stesso modulo,
2: no, allora incrementa per lui stesso,
1: se è la macro,
2: secondo la macro
1: non lo so, questo
2: non è quella cosa,
1: sì, in effetti
2: è un incremento allo stesso modulo,
1: modulo immaginavo che era questa
8: di te, dell'hardware, di della compilazione,
1: sì, poco fa ho detto non sono ancora arrivato ha parlato di me,
0: c'è una cosa di te, lo sai,
1: tu non devi parlare
0: di
1: te,
0: di quelli funziona
1: una stick, vuole
0: qua c'è una stick, però
1: bisogna c'è uno da stick,
0: ma ce n'era uno spostato,
2: qua ce n'è uno, ah, qua ce n'è uno,
0: ma sì, ah, eccolo lì,
1: a ti è
2: perché non ci scrivi,
1: sì, a ti
0: sì,
1: ma non ci combatte il picchiaio, basta che guardi il connettore, no?
2: Sì, certo, lo so, è deficiente,
0: è un problema, basta, è questo,
2: non so, ma come ci proveremo? Vuoi bene, guardalo,
1: quello che tocca mi
8: fai bene,
1: che bella cosa,
2: e manco quello,
0: ho trovato una presa, una presa per il tutivo,
1: e dopo l'ho presa? Segnala, perché qua tutte le mappe non sono segnate.
0: Ci sono due prese libere.
1: Due prese libere?
2: Sì, sì. Numero due.
0: Sono un grande.
1: Occhio, che appena ti attacchi si smonta tutto.
2: Capito, ma anche tu non hai stato sinistro?
0: Praticamente l'accensione, no? Saremo lasciati prendere fuori da qualche parte. Perché c'è il pulsante qui per accendere, capito?
2: Minchia, Gabriele?
1: Questo qua è l'attacchi.
0: Cosa c'è?
2: Ma anche tu non hai stato sinistro?
0: Cos'è il tasto sinistro?
2: È un tasto che sta a sinistra.
0: Di cosa? Di che stai parlando?
2: Non funziona.
0: Per fare cosa?
2: Ma un tasto lo fai con semplici cose. No, no, no, no.
0: Tu che ci vuoi fare con
2: Z? Volevo premere sulla tasto.
0: Perché devi qua?
2: Sì.
0: Perché devi premere col tasto sinistro?
2: Perché?
8: Sì, a touchpad.
2: Non mi funzionava il touchpad. Devo premere il tasto sinistro.
0: Non ti funziona perché hai il dito di minchia. Scusami.
2: Va bene, vediamo se ora faccio un po' di
0: calda, calda. Vieni in casa, minchia, Mindworm quest,
2: che cosa
1: il tasto lo sono pendente, allora
2: io che tocco che si muore il problema.
1: Quindi la rifate la gestione del quarto.
2: Sì, penso
0: la stiamo,
2: sì.
0: La stanno rifacendo, hanno già rifatta.
1: Hanno fatto la richiesta.
0: Arci. Sì, sì, già è venuta la Sirti a passare il cavo nuovo e qui c'erano queste dietro.
1: Ci vogliono. Oltre 4 mesi però.
0: Sì, hanno passato il cavo, hanno messo il cavo, per cui penso che passerà pochissimo. 3-4 mesi.
2: Speriamo, speriamo.
0: Non
2: ce la faccio più sentire. Avi, Avi, sei mitica, sento... Chiedo quando è
1: cosa porto di così.
0: Bene, bene.
2: Della vendola?
1: Ma sarebbe
2: il
1: mito della bacca
2: mia. Oh, il mito della bacca casa mia.
0: Che è una cosa tanto... Sei mitica, sei mitica, sei mitica, sei mitica, sei mitica, sei mitica, sei mitica, sei
2: mitica, sei mitica, sei mitica, sei mitica, sei mitica, sei mitica, sei mitica, sei mitica, sei mitica, sei mitica, sei mitica, sei mitica, sei mitica, sei mitica, sei mitica, sei mitica, sei mitica, sei mitica, sei mitica, sei mitica, sei mitica, sei mitica, sei mitica, sei mitica, sei mitica, sei mitica, sei mitica, sei mitica, sei mitica, sei mitica, sei mitica, sei mitica, sei mitica, sei mitica, sei mitica, sei mitica, sei mitica, sei mitica, sei mitica, sei mitica, sei mitica, sei mitica, sei mitica, sei mitica, sei mitica, sei mitica, sei mitica, sei mitica, sei mitica, sei mitica, sei mitica, sei mitica, sei mitica, sei mitica, sei mitica, sei mitica, sei mitica, sei m la conosce tu. Però ce l'ho io a casa. E fa un rumore bestiale. E io domani gli compro la secondo te qua mi fa errore quando gli assegno il mondo perché scusa questa qua è una rete di punto di io lo posso assegnare benissimo il mondo qua
9: dove?
2: Io
9: ah vero
2: sì. Cerco quello che devo cercare secondo te
9: a parte la rete tu devi smontare
2: però perché mi faceva errore
10: ma lo faccio apposta
11: troiato
10: perché io ho troiato cosa faccio c'ho vedi c'ho questo c'ho un brand si chiama Bogofin
7: Crystal
10: praticamente tu
7: che suona come Crystal
10: fai questa all'inizio non sa un cazzo la cosa è specificata l'algoritmo piano piano voi comincia a percepire lo spam quando arriva e tutte queste cose qua quando sbaglia sbagliare in due modi o uno spam te lo lascia passare come no, spam e tu dici attenzione quello che è spam non è più spam cancello la lista la cosa opposta è che una cosa non è invalida devo far vedere come spam e tu dici secondo me la cosa è bella
11: secondo tu vuoi
10: perché fate gli studi egoistici tipo
11: no tu se lui te l'ha levata la mia come fai
10: perché io con una regola perché lui cosa fa quando vede un file che è spam e nella header del aggiunge un campo poco un po' gossipi lo chiama
11: quindi telefono indica
10: esatto e poi io con post mail cosa faccio faccio così
12: dico poi per avere la macchina
10: mi faccio una regola che era questa qua vedi cioè praticamente cosa fa questo qua ogni quando il mio MTA caio la vostra cosa fa con un po' come vi dirigo su poco lo sono e voi vedete voi passate attraverso questo programma gli cambia leader no, quando scende, quando vedi se tutto quello che hai a proposito di yes con questo campo qua abbia voce sullo spam no? Poi da quando un mattino non arriva questo qua non arriva di posto che è un programma di posto praticamente gli dico qua gli dico praticamente quello che è spam quando non è spam mi faccio il shift tax lui chiama Bogofit è meno estremo che vuol dire quello che tu hai chiamato come spam non è spam quindi diciamo la giornata più della base e lui me lo viene come la mia
11: aspetta tutto questo per non controllare le
10: mele di spam tutto questo è buono perché io sta sbagliando per la appena io
12: Mario
10: sì appena io faccio andare con un caricatore una bestia lo
12: metto sullo scambio di posta
10: e ci fittiamo le poste le offerte di posta in questo modo praticamente
12: sì.
10: Io abbiamo le fanno
11: guarda se
10: questo era anche vabbè ma se sbaglio ti vedo che è scritto
12: effettivamente male effettivamente fatti positivi
10: io non ne ho fatti negativi c'è un mi è passato spam è passato però non mi è stato bloccato che non era spam
12: anche se dico me ne farlo non conviene perché

Poi c'è, io prima avevo spamato, sì, no? Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, s

0: Fistazza di Goazza, la fistazza di Goazza. Mefisto. Sucaggio, sucaggio.
1: Invece c'è qualcosa da me.
0: Sucaggio nella mente. Como. Lo metto.
1: Io penso che sia
0: ma Spool Mail dovrebbero esserci tutte le cose.
1: No, la coda del
0: Spool
1: Mail qual è?
0: Sai che non me lo ricordo. Va Spool Mail, lì c'è
1: no,
0: tutto.
1: No,
0: c'è l'outgoing e lì dentro ci deve essere l'outgoing.
1: Ah, ok.
0: Per forza. Vediamo su Midland.
2: Su Midland c'è Spool Mail.
0: Ah, vero.
1: Comunque lo sai, portate le
0: ricerche. Interessante questa cosa. Ho scoperto merda di Luther in una directory delle mail su MediaHub.
1: Cosa?
0: Ho scoperto questo file.
1: Si chiama?
0: Creato da un Luther. Si chiama VV. In una directory chiamata ZZZ, data il 15 maggio
2: del 4.
1: Cosa di particolare?
2: Sarà un exploit di sendmail, a cercare di esploitare sendmail. Ce ne sono un sacco che cercano di esploitare sendmail.
0: No, ma non c'è sendmail qua.
2: Lo so. Però tipo anch'io mi ricordo che ho provato. Con gli exploit di sendmail, molti exploit sono in bug locali di sendmail, perciò. Che creavano diretto, che
1: ci sono. Ah, questo è bello.

0: Ma smesso minchione, hai rotto la ceppa con questa radio di merda. E vabbè.
1: Vabbè, tu lo vedi, si mangia il mare delle cose.
0: Comunque oggi la radio è cazzi nostri.
2: C'è scritto online? Vediamo come di... è in italiano?
1: Sì. Ah, aspetta, non c'è un
2: piccola la
1: però non capisco la sbaglio
2: troppo piccola vedi
1: va bene non figure
2: a questo punto uno con l'user aspetta facciamo una cosa grattiamo la mente
0: qual è il problema
2: e non cambiare password ora
1: secondo me
2: è
1: qualcosa
2: è la password
1: anzi no c'è shadow comunque è la password d'accordo d'accordo con Nirvana quindi se voi conoscete la password di queste macchine in giro
2: no
1: di quelle gestite da
2: lui c'è shadow
1: è la password come? La password di
2: Nirvana wow
0: capito
1: non me l'ha detto la password di
0: ESL non saprei
1: mi stavo tagliando
0: c'è niente
1: già state che non c'è neanche il allora,
2: scusate,
1: volevi vedere se c'era online qualcuno?
2: Sclare.
1: Quindi è venuto il programma di chat. Se no te lo upgettavo
2: tu. Oppure sì.
1: No, non c'è problema. Uscire.
2: Io sto.
1: Non c'è il completamento automatico.
2: Punto.
1: Perché non si riesce? Come dire susso, no?
0: Quale passa?
1: Quella di
2: io a direttamente invece con flash non c'è lo stesso
1: no non è che mi
0: viene
2: non è non ha più x
1: no c'è più x
2: è seguibile
1: no non ha più x quindi
2: già fatto
1: ora a mano io sto
2: il bus
0: sì, non capisco bene
1: sembrava già fatto invece
0: posso immaginare
1: invece è merda perché sono già fatto non hai non scaricato niente perché perché sarà un qualche pacchetto
0: bello vuoi capire un po' di cose
1: già questa è una vera cosa
0: qua il temporaneo
1: quella dei pacchetti virtuali
0: le mail non c'è una nella tempo di mail non c'è una send mail find the send mail
1: dirsi normale cos'è? Non c'è nemmeno questi qua allora perché mi ha fatto il completamento automatico non è un completamento automatico vabbè più go purtroppo per soddisfare le dipendenze richiederà x5
0: siamo sicuri che
1: usa vuol dire che è compilato anni fa
2: è del merda
1: e vabbè vorrà dire che devo fare apt get source
0: 0 oh Ram si è svegliato
2: devi prendere 1160 tappa di sorgente
1: lui stava vedendo
2: compila?
1: Sì. Non automaticamente ora gli devo dare un po' di comandi che non ricordo perché non l'ho fatto mai però compila
2: ma scusa perché ti deve prendere il sorgente? Un certo figlio fallito.
1: Probabilmente si becca.
2: Segnali questa merda.
1: Nerd, poi indefinito quando. Se ci vogliamo installare.
2: No,
1: Gentoo per me sono con il glitch, anche perché non l'ho mai fatto.
2: Ma è casino. Perché
1: si mette in un local.
2: Vediamo una direzione. Sono in casina.
1: Secondo me. Cioè, è un nerd questo qui sta lì queste cose qua irsi
0: allora, oggi la trasmissione la conducete voi
1: no che cosa
0: sì sì sono cazzi vostri ciao
1: non posso parlare più
0: perché? Cazzo
1: con
0: dici?
1: Un microfono davanti
0: no no lascialo qua ho messo qua
1: bene un pochino per te di qualche delizieremo i nostri perché non
2: c'è
1: perché non l'ho installato perché
2: lo vogliamo andare
1: allora no dicevo è merda tu installi per gratirsi dopodiché improvvisamente decidi di pagare cioè uno non lo sa arriva un altro non sa
0: e queste sono poi
1: le due cose vanno in confine tu invece merda che riesci a farlo interagire con tutti i pacchetti.
2: Eh beh, ma però lo stiamo aspettando, facevo l'inizio
0: di
2: cilato.
0: Flash history?
1: Io direi che basterebbe.
2: Dai.
1: No, beh, non lo faccio. Anche io non mi fate di compilare automaticamente.
0: Vediamo
1: i pacchetti, quindi.
2: Devi fare, devi googlettarti l'autoinstall e poi autoinstall perché
1: ti ricordi se per memoria?
2: Poi autoinstall è uno slack emergono.org / files / emerge non è grande.
1: Vogliamo cercarlo con un browser?
2: No, emerge trattino
3: .0.tar.bz.
2: No, aspetta che ti sto facendo prendere. Togli emerge 1.0. Scrivi auto trattino install .sh. Ok, ora cerca mondo.
0: La TMP l'avete guardata?
3: No, ma credo di averlo svuotato. Perché comunque non c'era niente.
2: Funziona con gli MD5, cioè con gli altri MD5, perciò se fai autoinstall, se c'è una nuova versione, se c'è anche una nuova versione di autoinstall, quando lanci autoinstall si scarica se stesso.
1: Mamma mia, che cosa
2: complicata.
1: Ma
2: questo
1: è
2: l'unico
1: che
2: ha. Ah vero, qua che non è una slacker box, userai il dark bar. Ti ricordi era niente la VAR VAR di PKG è presa dalla tutto quello è quello che c'era nella macchina di asbesto che ho preso perché non puoi far non puoi creartelo da VAR log package no però andiamoci è 5 mega, ce l'avrebbe già
1: mi sembra che distante una merda, così si è fatto fugato.
0: Qui ci voleva un utility per estrarre il pack accendere.
3: Ma hai sempre usciato? Che sei il mio sciato?
2: No.
3: Non l'ho fatto tutto, non lo so,
2: non
3: l'ho
2: scritto.
3: E te la spaccavo pure? Devi andare in una spaccata là.
2: Devi farti di carne, e per giunta adesso gira sulla Senpo, cioè si troppo i tuoi diretti.
3: Ho visto quella di vista che dava tutto sonno.
2: È creato
3: tutta la Navy. No, è piena di Navy. se vorrà dare.
4: E dove le dai?
1: Asbest, l'hai mai vista le flag nascoste?
4: Eh?
1: In merda, c'è una feature molto importante, la più importante di tutte. Una flag che ti permette di cambiare, cioè presente quando ricerchi, c'è slash trattino, slash al contrario trattino, bar slash, no? Ti fai il giro. Ok, te lo cambia per la tua animazione.
4: Con quella che vuoi tu?
1: No, con la tua animazione.
4: Cioè?
1: Tono nel culo. Quella animazione asci.
4: Con il movimento?
3: No!
4: No!
1: Ed è nascosta?
4: Sì.
1: Che non si conosce questa feature?
3: Dobbiamo vedere se su questa casella di posta lui si scaricava la posta o arrivava a Midland.
4: È vero, l'account suo su Midland?
3: Questo.
1: Vediamo se si sta
3: facendo. Forward non è attivato.
1: No, vediamo che sta facendo. Ok, ora potremmo andare a CD.
3: Qualcosa
1: è nerd.
4: Se volete.
1: No, è grande.
3: Non è detto molto bello, però.
1: Vai.
4: Oh.
1: Okay. Leggiti install. Okay. Leggi i primi 5 minuti.
4: A meno che non sia stata annusata, ce ne abbiamo di utenti, eh? Allora, intanto
3: Ottobre 2003 come portare.
4: Può essere una copia dei backup di Media, che purtroppo va a toccare la data dei file del pool. Last login dicembre 1 del 2001.
3: Beh,
4: quindi può essere utilizzata da un sacco di tempo.
3: Dicembre del 2001, altra cosa assurda. No, non è
4: assurda. No, non è assurda. Allora, facciamo.
3: Bisognerebbe vedere se la posta media la scarica oppure la scaricava lui direttamente.
1: Beh, fa ricredere che perché sto mercato che è stato anche con.
3: Cioè, un macello.
4: Perché non ridimensiona?
1: Ma per Debian non dovrebbe essere facile.
4: Aspetta, va.
1: Puoi creare un pacchetto fake. Sì, per
3: non ok.
1: Però poi si genera sempre problemi.
3: Stavo capendo sapendo tutto questo problema con l'indipendenza.
1: Dai, continua, se no vedi non finisce più, se no. Perché deve fare una cosa di.
4: Ma vaffanculo qua, che cazzo so.
1: Se è punto inizio, appunto se è
4: ne abbiamo di tempi, eh?
1: Sempre meno
4: questa non è ma è questa no non c'è proprio niente si vede che non la usava proprio sullo scuro adesso andiamo a vedere queste sono le cose standard che vengono installate.
3: Project, cosa c'è scritto?
1: Si sta creando comunque CPP, GCC.
4: Testo così.
1: Non ce l'avevo installato, ma
3: è però
1: chiaro,
3: servono,
1: è chiaro che servono. Anche perché anche
4: Project,
1: perché
4: poco
3: il video c'hai.
1: Cosa
4: è? SLR.
1: Dovrebbe.
4: Il mailer. Tu dicevi nello scuro.
3: Tipo fai QC con
4: lui ha sempre usato questo nick? Allora questo è un messaggio di utenti, questo è un messaggio di utenti e mi ricordo questo messaggio, però non è roba sua, sono i messaggi che ha ricevuto, sono i messaggi che venivano mandati a Olla.org e arrivavano a tutti quanti.
3: Secondo me
5: su Ishtar si può entrare con quelle password.
0: Sì, sì.
5: Le password di posta quali sono?
4: Ma su Ishtar la posta viene presa e mandata qua.
1: Non ti dovrebbe stare la
5: perché è la mia, no? Perché la cosa è fare il guardato che alcune poste
1: attitude, install
4: e noi dice user reboot password, questa qua gli abbiamo dato noi. Quindi questa donne, viene presa,
1: sappiamo. Però beh, spidone. Perché dicevo così, questo segno, perché qui è PTA.
4: Quindi su Ishtar non ce n'è.
1: No, sono un pochino troppi pito. Pito di 2-3 probabilmente.
2: Allora, sì, per incontro l'altra.
1: Mamma mia, quanti pito.
2: La quattro, vediamo. Ah, comunque,
4: grazie. Beh, figurati. Ma questa non era sua?
1: 5-3, ti prende già citamente.
5: O forse questa qua era di Evernight.
1: Non è colpa sua.
4: Forse di Evernight.
1: Non è colpa sua, è colpa mia. Va bene. Allora mi sono liberato il line.
4: Sì, probabilmente di Evernight.
1: E poi sono pacchetti bloccati perché c'è un aggiornamento disponibile e io non glielo ho metato. Per scaricare 3 mega e 4.
4: Alexei, Evernight. Quindi c'è un altro utente Evernight. Vabbè.
1: Altro, questi pacchetti qua che sta installando automaticamente.
4: Bisogna cercare altro.
1: Non capito, non meglio rimane.
5: Questa qua l'hai vista?
2: Tu è merda, l'hai vista specificare.
1: Cos'è? Potrebbe essere quello che non vuoi. È questo che serve di attitudine, cazzo, che
5: è. In questo no.
1: Non lo fa anche per non disinstalla.
2: Non
1: vado a installare.
2: Dove sei? Quando l'ho attaccato, non l'ho attaccato.
5: Aspetta. Ma noi X oggi doveva venire, ma questa ce l'avevamo. Questo è il tu? Neakemail.com che dovrebbe essere perché come
2: possiamo andare anche noi.
4: Sì, infatti.
5: Allora, limpiamoci.
4: Infatti.
1: Poi sto prendendo acqua. Io oggi volevo fare un'altra cosa.
4: Mi dai l'IP e ti faccio uscire al volo.
5: Vabbè, mi piglio quello del mio portatile.
4: Sì, pigliati quello del tuo portale.
1: Comunque, una volta che avrò distrutto questa Debian,
2: la vedi? Posizionala dove c'è l'immagine della roccia, però non dove c'è scritto il più nero, dove è cliccato, in basso a sinistra. Hai capito? Prendi contro la tavola.
1: Compiling
2: L'ho avuto fino al 2000 usando soprattutto Windows praticamente. Poi ho installato Mandrake, ho avuto qualche 6 mesi e poi sono passato a Debian, ho ottenuto che la stessa Debian.
0: E che è successo?
2: Sempre aggiornata, quindi cosa vuole
1: fare? Emerge. Adesso che c'è Python,
0: fresh, dolce la paranoia.
1: Mi stai incominciando a distruggere la Debian, però? No.
2: Per ora, durante tutta la fase di installazione lui lavora solamente in una directory che si crea, tradisce là si fa tutto, poi quando finisci ti chiede vuoi veramente ora spostare tutto quello che c'è in radice, cioè in radice c'è us,
1: c'era un radice qua prima di adesso, ora c'è.
2: No il cd è merda,
1: l'ho confuso perché non c'era,
2: vabbè, dentro
0: c'è il bello, quando in realtà non ci fosse
1: dentro è merda,
0: deve essere per un aperto sempre trasparente con delle scritte, non c'è flash,
1: no, ma mi ricordavo che c'erano delle directory in più che normalmente non ci sono,
0: perché questo
1: non c'è mai stato, secondo te cos'è?
2: Serve
0: niente?
2: Serve
5: cioè, mi so pare che era vuoto, sia un pulsante che mi lo sono ed essere niente.
3: Poi tutte queste cose vanno copiate.
5: Allora, Inter delle Sire, Inter delle Sire, queste qua è le opzioni di default, questa dovrebbe essere 1486 link, dovrebbe essere quella giusta, vediamo se...
0: Tutti i giri che sono due, guarda il computer fisicamente.
5: Dump, machine, scrivi
0: tu? No, scrivi tu, scrivi sì, il pulsante per spegnere il computer.
5: Che belle queste tastiere wireless.
0: Per spegnere il computer.
5: Allora, visto che
0: è intelligente, ha preso le cose giuste. Questo come fare?
5: Esc numero del tasto di tipo,
0: esc 3.
5: È
1: dovrebbe essere
0: MC più uguale a Atom 3.
5: M?
1: MC più uguale a Atom 3.
5: Leggi, la dice.
1: Prossima persona è leggi,
0: ora nella testa è scritto O, Z,
1: ah, forse c'è altro link che non ha guardato.
5: Vabbè, questa qua è quella.
0: Sento il rumore, sono le scritte.
1: Ok, se proviamo.
0: Se c'è il rumore,
1: va bene anche i segni. Comunque credo che
5: meno PAM. Vuoi PAM o no?
1: C'è già PAM. No, non cambia niente.
5: C'è già PAM installato. Sulla Slack se metti PAM ti distruggi tutto perché Slack non usa PAM e perciò tipo se se aggiorni il login non hai PAM e perciò se sente scendere perciò usi meno PAM. Se qua c'è PAM allora vuol dire che è l'ufficiale. Usiamo PAM?
1: Sì,
5: mettiamo
1: più PAM.
0: Capito, io non te lo consiglio.
5: Questo è solo di merda, cioè ti puoi specificare questo directory tu.
1: Si sconta, capito, dove mettere un po' di uso,
5: vabbè, dopo
0: che se ne so, Anacleto era acceso ma non risponde a niente.
5: Fatto nel boot? Ok, ora fissa la sincam.
0: Spiegare mi sembra prima una scella, l'ho dovuto fare spegnere il conto del manuale di
1: la sincam è forte,
3: ma questa sarà pure come di spare.
5: Questa si è resa. Poi per aggiornare con Emerd devi fare Emerd sync e lui si aggiorna il porto. La prima volta ci sta un po' perché si deve scaricare tutto il porto. Però con R-Sync lui scarica solamente delle differenze.
1: Si vanno
3: poi le successive
5: richieste. Per esempio ora siamo là, deve fare tutti i porti.
1: Il porto c'è quant'è più o meno?
5: 300 mega.
1: 300 mega. Un pochino più dei 20 mega, ci sono dei 2-3 mega dei pacchetti
3: leggi.
5: Questi sono tutti i programmi.
0: Cosa perché ti deve...
1: Diciamo tra virgolette il forte, cioè la descrizione delle
5: dipendenze,
1: la descrizione di ogni pacchetto, però ovviamente perché è tutto incriptato, perché altrimenti sarebbe una cosa immensa.
5: Hai visto un testo?
0: What?
5: È meglio tenerci...
0: Vabbè, cioè,
5: hai visto le foto?
0: No, quali foto?
5: De che? Vai, allora...
1: Vabbè, ciao, vado.
0: Ciao.
5: Dici vai.
0: Vai.
1: Vai.
5: Dimmi. media.tildns/tilde alt/misc/webcam no, allora misc webcam. Allora no, era senza misc.
0: Perché bisogna mettergli la barra alla fine? Io non l'ho mai capita questa cosa. O meglio, l'ho capita una volta e me la sono subito dimenticata.
5: No, no, è senza misc webcam. Cioè slash alt slash webcam.
0: Leopardi Elite, ma dai.
5: Ok, ora devi fare giugno 04.
0: Cosa, come lo faccio?
5: Cioè, slash giugno trattino 04 mi pare, oppure non mi ricordo comunque giugno con la maiuscola, la G maiuscola, oppure senza trattino anche, comunque la G maiuscola.
3: C'è qua un cazzo di... Fai così, e
5: apriamo
3: uno.
5: Ok, yes. Queste qua sono dell'altra volta.
0: Ah sì, mi ricordo. Sono orrende.
5: Questa cosa è assurda.
0: Questo è il cuore che aveva fatto Nimex con i palloncini.
3: Ora
0: qua sembra fantastico.
5: Sì, appunto.
0: Secondo me c'è già stato
4: E questa?
5: Se una cosa sta usando il CBS.
4: Ma tu hai una webcam quindi, bene.
6: Sì. Ma questa guarda l'immagine che data ha.
4: Sì, sì, ho visto.
6: Del 2003.
4: Follia. Follia. Bene, bene.
6: Nick Fan legge una vecchia log di chat.
3: Perché non
5: la
3: chiave PCP quella vecchia, quella della vecchia, quello scuro, quello lì,
0: Per me è l'unica persona che
5: sta sicuro
0: che dovrebbe guardare tappeto indietro. Ogni fai di testa, ogni fai che possa contenere qualcosa, però non c'è
5: abbastanza.
2: Voglio vedere se riesco, se riesco a compilare prima di distruggere Debian, se riesco a compilare per riuscire a provare a fare uscire
0: niente.
2: Quindi ho scaricato le librerie di
6: sviluppo. Vabbè, nel frattempo andiamo su X.
2: X?
6: Però c'ho.
2: Come utente?
6: Il
2: mio?
0: Le altre macchine.
6: Su Mastodon sono sempre vivo,
2: sì.
6: Se non mi ricordo. Vabbè, usa delle frasi lungo.
0: Non vedo.
2: Non ci tengo a leggere. Tanto c'è l'uso di posso fare finta che sono potuto fare
6: quello che c'è l'albero che possono andare nel ricartello.
2: No, credo che i permessi
0: sono. Una pagina
6: sì, una pagina
0: web.
2: Se non scrive c'è giusto però leggere.
6: Tipo posso entrare sul russo.
4: Beh, ma di solito questi qua li cambiano non spesso,
2: Non deve essere letta.
5: Come dice il CPSD lo installo.
4: È vuota. C'è come utenza ma è completamente vuota.
3: Ma cos'è vostro di vehicle? Cioè members.sum.it/sum.
4: No, adesso è cambiata perché sum è stata acquistata da Virgilio, quindi è cambiato da slash. Poi possiamo vedere su Web Archives. Come si chiama Web Archives?
5: Vai su Sum Labs. C'è proprio il motore,
2: ma quanta si più si sta succhiando per
5: non lo ricordo.
4: Dove sta?
5: Sotto, è proprio la fine della
4: page. No matches. Non c'è spiace.
5: No, comunque, gente, d'altra
2: Instagram.
1: No, rompe.
7: Perché è lunga, tanto sentivo. Io oggi ho acquistato la cosa di Artemisia Gentileschi. Ma tu non l'hai letta?
1: Niente, vai.
7: Artemisia Gentileschi, scrittrice di Seicento. E io dirò sempre ad alta voce Artemisia Gentileschi. Perché come recita ad esempio questa pagina sulla scrittrice, dice: chi la conosceva ha lasciato di lei il soprannome di Madonna Puttana.
1: Come vuoi?
7: Veniva soprannominata all'epoca Madonna Puttana per la sua bellezza e la sua prepotenza, la sua camminata ondeggiante che sa che sta per suo cuore.
1: Questo fatto
7: che Artemisia Gentile, io dovrei poi bestemmerò così. Questo è un messaggio sul mio totale, fai impazzire un po' di gente.
3: Loro?
7: Non lo so, ancora non ho ricevuto risposta. Ora vediamo. Vai.

0: Slack.
1: Artemisia Gentileschi.
0: Slack.

0: Artemisia Gentileschi.
1: Allora, porto tutto, lui questo sta facendo. Mi sta facendo impazzire. Dove cavolo lo prende?
0: Ma log di Irk, cose così, è nulla.
1: È bello che c'è il Crux di B. Ma
2: c'è già la tutta la marchesa di Irk, sì.
0: Voi sarebbe fare una prova con un programma per estrarre i dati dalla parte non usata di Irk.
2: Vabbè,
0: abbiamo un problema di tempo.
1: Io guarda,
0: l'abbiamo usato,
2: lui non ci avrà
0: la
2: parte
0: di tempo. Tu non ci fa fare niente.
2: Il Lord Vista.
1: No, un Lord Vista.
2: Non è un grande perfetto. Quindi un grazie.
0: Dovremmo compiere questo problema a lanciarlo. Però il problema è i testi.
2: Cioè,
0: tirar fuori i testi è veramente un casino. Questi programmi di solito tengono fuori i file che si possono identificare con il documento, tipo i doc di Word, il JPEG, il GIF.
2: Ma questo è il serio cosa?
0: No, si chiama Magic Rescue per Linux. L'abbiamo usato per un lavoro di recupero dati. Quindi scanna tutto dal disco anche le immagini di disco e tu estrai per esempio i doc di Word oppure le JPEG di MP3. Dici tu cosa vuoi estrarre e lui te lo fa. Praticamente non trova il nome del file di dare il nome.
2: No, vabbè,
0: sono frammentati e un po' così. Non fallo
1: con la distribuzione Linux, uno mi ha chiesto, lo fai forse di merda per
0: provare.
2: Speriamo che non si riproduca, speriamo che
1: ora c'è Bim.
0: Che vada a, che non vada a buon fine la riproduzione? Beh, perché? Potrebbe essere anche bene che si riproduca il pallotrino, che venga fuori un pallotrino, uno e trino porcosino.
1: Dai, va, bimbo, ti devo
2: figurare. Si chiama Artemisia?
0: Artemisia Gentileschi. Mi raccomando, sto nome, non è fuori.
3: L'indirizzo è quello, the shipping address is what I write in mail.
0: Eh?
3: Ah, yes, I mean, what I write in mail. The shipping address is what I write.
0: Vai sul mail, apri in escape e lancia about the
1: tool.
2: Ma l'escape devo partire come lui.
1: Allora, vediamo perché fa questo. Allora, se non c'è,
2: si potrebbe sezionare controllo del cache del tutto provide.
1: Se non c'è crux porn è crux, attenzione. Sì, che non c'è,
2: non sei mai entrato.
1: Guarda. Un nuovo porto di WG, LMS, di WG aggirato.
2: Niente, rimane
1: sì, sì, tutto corre, tanto via il
2: sistema tutto quello che ha a fare con il
0: BCX come viene lanciato? E dove lo
1: allora, sta facendo tutto corre.
0: C'è una direttore di BCX da qualche parte?
1: Nel Word file.
3: Sì, sul no.
0: Direttamente sulla home non gava? Esatto, sì. Dovrebbe esserci un appunto BCX.
3: Sì, sulla home.
1: Allora, vediamo, rivediamo.
0: BCX loga direttamente sulla home.
1: No, abbiamo
0: c'è
1: dato
0: punto BCX. Ah, punto
1: allora,
0: BCX,
1: no,
0: e non
1: come
0: c'è?
1: Come Crux, no. Lui è
2: il nostro
0: sì,
2: questa è un'altra cosa.
1: Quindi,
3: abbiamo
1: dato uno Slack. Quindi, noi abbiamo dato uno Slack. Perciò, uno Slack, uno. Compro uno Slack.
0: Sali.
1: Vabbè, quello è per altre cose. E no porno. No porno è quello che è. Poi,
0: sono settato.
1: Perché porto di KPG lo dovrebbe fare, perché porto di KPG.
0: Sali, poi c'è
1: Cortage di PKG per Slack, invece in questo caso è molto più, non lo dovrebbe fare.
3: Non lo dovrebbe fare. Oh,
1: quindi Crux. Crux si inverti dai Crux, Crux di L1, la Crux è 1, e no for è
3: un no for uguale, quando no for uguale 1 fa.
1: Quindi è. Aspetta, quando gli dai Crux, quindi
3: non gli abbiamo dato Crux,
1: non gli abbiamo dato,
3: quindi non è questo. Mi pare che l'unica cosa in comune era no porn.
1: Questo qua
0: non è quando abbiamo iniziato a dare invece
1: si è no porn.
0: When you want a mettercela nel di dietro.
2: Ma l'hai portato la chiave?
0: Sì, no, sì, allora la chiave di sotto, ma non capite il portone, quello principale grosso. Tu a te quale manca?
2: Ah, intanto io ho la mia chiave, ce l'ho.
3: Se non, quale, la non è definito, non porto.
0: Ma perché non gliela lascia il adesso?
3: Ma sta servendo.
2: Ma non si è fatto una copia?
0: No, ancora no. In effetti io pensavo appunto
1: che... Invece a te venivo la Coppa Italia.
2: Ah, ecco.
3: Ah, comunque non porre uguale a uno, quindi questo...
4: Abbiamo, ma intanto la sua gliela do, perché noi ci andiamo poco.
2: Parliamo del bene.
0: Parliamo del bene.
2: Ho avuto una pensata di mattina. Sono sentito anche con Lizio Tamarro.
0: Ah, che dice?
2: Lizio Tamarro è sempre. No, no, dice che cioè, sta seguendo, ma sempre con piacere anche...
0: Sono più rilassato, sono più contento.
2: Seguo con piacere quest'ultima discussione riguardo la fissa.
0: Mi vado a media 4.
1: Questo
0: che ne pensa?
3: Non dovrebbe
0: sta macinando a scrivere con lui?
2: No, no, no, lui dice... Per me vanno bene tutte e tre.
0: Sì, perfetto.
2: Come scelta. Anche se effettivamente Debian è la più politica di corretta tra le tre.
0: Ma anche su questo ho dei dubbi,
1: perché Debian politically correct,
0: perché se vedi
1: la mia bandiera,
0: ma se guardi la dichiarazione di intenti della Gentoo praticamente è quella di Debian.
4: Io non la difendete in tutto e per tutto questa merda,
0: ma
4: di
0: è vero, hai visto?
4: No, non posso,
0: non solo, ma Gentoo paradossalmente è più Debian di Debian, perché quando installi la stage 3 è tutto new, quindi meglio ancora. Sei sicuro che non c'è niente che non sia il new?
4: Anche Slack?
0: No, troppo no.
4: No?
1: Slack si capisce, no? Ora, se invece...
4: Cosa c'è di non è Slack?
0: È Netscape.
4: Ah, non lo so.
0: Allora, che stavi dicendo? Parliamo del bene?
3: Questo è l'anno.
4: Mi è servito.
2: A posto di parlare non c'è
0: questo. Facciamolo. No, lo fa, no, lo famo strano.
2: No, perché non facciamo
1: una
2: mega riunione R-Sync?
0: Tipo tre cagate.
2: Tipo quella che abbiamo fatto per Castelli di Matera.
0: Però portando il classico.
3: Ma questo non lo vorrebbe fare.
2: Però portando idee positive.
0: Tanto anche lui.
2: Nel senso che.
3: È zero.
2: Nel senso che. Diciamo, fra 15 giorni ci vediamo in questo posto, a quest'ora, per parlare di questa cosa.
1: No, è quello uno.
2: Chi ha idee?
0: Se le prepari.
2: Su come fare una virtuale rete o su come installare. Cioè MediaHub per esempio dice no, Media non deve fare più solamente il server di questo, avere un firewall che fa questo. MediaHub invece
0: sono i propri conti, cioè è una bella lavagna. Sì, ma qui si tratta di organizzare una tre giorni, non una delle riunioni. Perché ci scanneremo per ore.
2: Una riunione che dura dalle 3 alle 8.
3: Quando abbiamo
2: magari mangiato.
4: Dalle 3 di pomeriggio 1 alle 8 della sera.
0: Una
4: tre
0: cagazzi, come una tre giorni a tre cascate.
2: Questo dovrebbe fare. Certo, mai il posto.
0: No, vabbè, ma non è meglio del cuore. Però non c'è rete.
1: Non c'è rete. Il Novora.
0: Che non ci sia rete.
1: Molto meglio. Quindi allora, se Novora,
2: mi scusi se l'ho fatto.
4: Già.
1: Se no.
3: Novora mi pare che era vero.
2: Cioè, chi Novora ha intenzione di
1: perciò
2: proporre,
1: in questo caso è negativo.
2: Che fai i suoi cazzi secondo tuo e poi propone. Io ho
1: capito. Se è uguale a zero,
2: degli altri, perché se io faccio una proposta e tu ne fai un'altra, magari modifichiamo le proposte per le fondiamo per
0: farle
2: una. Esatto, magari una cosa che non hai pensato tu e viceversa.
0: Dice che tagliamo Gentoo su NetBS, tagliamo Media Lab NetBS.
1: Ecco
0: Star. Ecco asterisco invece
1: dell'Eco. Se no Crux porn,
2: per esempio,
1: è Crooks,
2: e metti utenti,
1: non che questo no, non
3: è
1: no, allora vediamo un po',
0: allora il nostro sport è dati,
1: se è uguale a 0, questo quadro deve saltare, giusto? Perciò solamente se è uguale a 0 non Crooks sport, e solamente se Crooks è definito. Quindi solamente se non score uguale a 0, se crux è definito. Ora qua non crux score è uguale a 0.
2: Fondamentalmente le altre cartuzioni erano completamente vuote. Proprio rascate.
1: Ma scusa, perché non
4: sono più qua? Scrivo il fatto dove ero.
1: Qua deve essere
2: una grande fare.
0: No, ecco, adesso ti
2: fai. Poi fatto un build forse più.
0: Guarda che
2: quindi score, no, per farlo deve essere uguale a 0, giustamente. Non score, immagino che serva per non farlo.
0: Tu sei caduto. Quindi ma è stata resettata quella merda di macchina o no?
2: Ce lo deve fare solo se c'è Crux.
0: È stata resettata quella merda di macchina o no?
2: Se tu fai no Crux for non lo deve fare, quindi andrebbe
0: Anacleto.
3: Sì, quello sì, ma non è solo quella.
0: Ma fammi capire, si chiama Anacleto o Analcleto? Senza la anal. Ah, ok.
1: Ma questo for in questo caso è uguale a 0, perché non l'abbiamo definito. Cioè, diciamo,
2: non l'abbiamo definito, quindi è uguale a 0.
1: E perciò questo qua è vero. Però contemporaneamente Crux deve essere 1.
2: A meno che.
1: Ma in questo caso
2: a meno che questo
1: nega tutto.
2: Se questo nega tutto.
0: Ma tu non stai rientrando.
2: Va bene. Invece deve negare se
0: ma non riesce a uscire su Irk? Da qua?
1: Tanto qua ho killato.
0: Usa commercialista, poi Giorgio no, Storg 6667, se non ricordo male.
2: Se
1: lui ha visto la cosa con un'espressione.
2: Troppa coincidenza, poi va bene.
1: No, qua,
2: guarda. Era successo magari prima.
1: No. Vabbè, vediamo se ci sono.
2: Non è possibile, perché comunque
1: non
2: può
1: essere. Perciò
2: prima non può essere, non si può fare fuori di memoria, non mi dovrebbe essere.
1: Facciamo così allora.
2: No, se gli metti le parentesi fonde non è più comprensibile, non è più chiaro dal.
1: Guarda, nel bash script è tutto un macello.
2: No, ma lì c'era
1: nel sì, però no, io vorrei mettere
2: sì. Ragazzi. Meno A è un parametro di testa, no?
1: Cioè, già quindi deve andare a testa.
2: Esame nostre cose. Test di testa.
1: Quello
2: di test. End test.
1: Apriamo le prensi.
0: Ah, caduta proprio?
3: Dicevo cose non vai.
2: No, ma non si può
1: trovare là. Però non lo so se lo capisce, sai?
2: C'era nel... Come fai contatto con altri?
1: Sì, lo so, però...
2: Non testi,
1: espresso di si
2: quindi no...
1: Sì, vabbè... Dovrebbe funzionare.
2: Un expression and...
0: Punti a cosa ho trovato.
2: Qua c'è l'history di Wind, non è così.
0: Ah.
3: Esiste un history di Midnight Command?
2: No, non è
1: ci sono le direttorie che sono
2: l'history delle direttorie
1: non viene già un video di un curato
2: c'è non so perché non è
1: bello ora vediamo
2: mai stato
1: questo non è ora il resin già ce l'ha tutto perciò

0: vabbè, meno non tanto, tanto che finiamo, perché dobbiamo realizzare. Ora vedi, era semplice, come già ti trovi i file, no? Allora, R-Sync
1: è... directory quando una directory...
0: No, è per qualsiasi cosa, giusto? Però la benedizione sì, è che scarica gli upload in download, quello che è, solamente le differenze.
1: Differenze, cioè se ci sono file in
0: memory, tipo lo stesso file,
1: se è cambiato.
0: Se è cambiato, scarica solamente
1: solo per...
0: Ovviamente se hai un file è zero, cioè è tutto differente, cioè.
1: Pure tu hai un file da 10 mega e cambiato un byte, cioè
0: sì. Ovviamente per fare questo deve fare l'upload di vari chunk di hash, penso che funzioni così, no?
1: Beh, a blocchetti, quindi scaricherà diciamo non un byte ma un blocchetto,
0: cioè per controllare se sono diversi. Ovviamente non può fare il diff completo, sennò deve uploadare tutto l'intero, perciò fa il diff di piccoli chunk. Anche se metto in meno meno no por no, però non deve essere, perché se metti in meno meno bella non deve essere,
1: no, dovrebbe vedere se sono uno slack o por
0: va bene, vediamo, cioè in questo caso è zero, giusto? Perché ci siamo
1: dimenticati.
0: Beh, la stessa cosa.
2: Yeah.
0: A zero.
1: Sì.
2: Era qualcuno che non vuole. Questo è questo?
1: No. Vai.
2: Ah, io
1: c'è la cosa tirata.
0: No.
1: Dai, perché? No. Non è quello che devi provare.
0: Ma il controllo.
1: Ti cambia.
0: Un brunto.
1: Grund, che cagano?
0: No.
1: Vabbè,
0: facciamo intanto così.
2: Che cos'era quel file che stai guardando? Un log di cosa? Un escape delle query? Buona, bella mossa. Dove cazzo si trovano?
1: Scriverle
3: per mettere i canali con password nel join automatico.
2: Ci ho messo una vita a scoprirlo. Metti l'elenco dei canali separato da virgola e poi le password separate da virgola.
3: Allora
2: sì. Dove non hai password gli metti anche una password quando non.
3: Ah, allora in tutto.
2: Sì.
3: In ogni canale una password lo stesso.
2: Sì.
0: Vediamo che per
3: capire. Tempo. Io lo facevo con un net command, solo che volevo mettere una cosa.
0: Capire che cosa.
2: Non
0: capisco accendere lei.
2: Se la mail. Scrivete.
0: E dopo rifletti, perché lei fare?
2: Se capire in maniera regressiva.
0: Quando il demo
2: che rapporto c'era? Allora
0: se metti che era una compagna di per esempio qua non c'è un verso.
1: No, del tempo, non è un problema di tempo.
0: No, è perfetto.
1: Tu devi andare a capo, mi pare, dopo di permetterci il tempo, no? Quindi non devi andare alla prima.
0: e poi deve andare a capo dopo il dead.
2: Come si chiama quel file che hai visualizzato?
1: Quello se non so perché. Ti dà errore il test, io credo che.
4: Underscore cache, underscore.
2: Ma dove sta? Nella cache?
4: Sì, probabilmente sì. Che invece non si trovate mai.
2: Ah,
4: invece no? Esattamente un minuto prima. Università di Taranto. Perché l'università di Taranto?
0: Ah, forse è proprio lui.
4: Come andare a fare?
2: Mi passate il microfono, please?
0: Allora, dovrebbe funzionare, porca la miseria, perché l'ha fatto?
2: Mi dicono questa è la puntata di Radio Fabio più noiosa che io abbia mai sentito, quindi siete stati incapaci di intrattenere gli spettatori.
0: Ma ce ne potevamo.
2: Ora io devo rimediare a questo tremendo problema
1: programma, come? La cosa più interessante
2: sparando cazzate per intrattenere gli spettatori.

0: porco di Dio, il porco di Dio, il Gesù Cristo schifo. Ah?
1: Scusa,
0: si senta.
2: Ah, prego.
3: Non
2: si può
3: lasciare.
0: Ah?
4: Lasciamoglielo.

Troppo per questo è asbesto.

0: 逼我。
1: 我觉得你就不是有病吗？难道是路
2: 上的病吗？
1: non so poi ci dico io ho fatto
0: nulla basta aspetta non ti ascoltiamo più non ti ascoltiamo più
1: perché quando c'è non so qua dentro qua dentro quella da loro non lo dice
0: per sempre sentiremo
3: la gomma da scancellare per la penna oppure mini oppure si potrebbe provare anche se sono pulite
1: loro sentono il nostro stream e noi sentiamo il loro quello che diciamo loro lo sentono e quindi rientra il microfono noi lo risentiamo e rientra il microfono
4: ovvero il loop girerà in
3: eterno può essere che

0: 104, chi sia il Marocco 105.
1: E poi ho potuto anche trovare il contento, trovare la
0: no, chi è aspetta?
2: Non lo so, ma la becchiamo all'esterno.
3: Ah,
2: la becchiamo in quest'ora che dovremmo...

0: Allora, caffè.
1: Andiamo, andiamo, noi andiamo a prendere un caffè, porco Dio! Prova, vaffanculo! Prova. Ma
0: prova.
2: Non voglio niente. Andiamo.
0: Prova.

0: Prova. Prova. La fuga.
1: Il fuoco.

0: Vado a prendermi un caffè con Morpheus, che qui che senti?
1: Caffè, caffè!
0: Dopodiché metterò le mani al secondo vaso. Perché invece del pigiama non ti vesti e vieni anche tu? E così facciamo tantissimo caffè e zero cervello. È che non hai i coglioni per farlo, dillo.

0: casa, bien.
1: Thank you.

0: L'ottobre, tra giro l'ottobre che sto.
1: La vita di qua dov'è?
2: Solo.

Thank you.

0: Stai affidando a lui, io non sento.
1: Non ho mai provato, però se lo dici tu io non credo. Io provo.

Kanalı da kuvvetli.

Wow, I'm sure we're going to have a good day.

0: quando arriva il ricciardo, mica dove scrivere?
1: No, non c'è, no,
0: il problema è che abbaia, capito? Se tipo tu prendi il bici non lo fare, lei abbaia, che gira e dico, ah, c'è la grisce, la grisce, cara, mi sta a abbaiare, oh, no. È normale da fare. Ma non è che abbaia, che si tecca, lo dice, fa, wow, wow, wow, non è che si sta ingazzando.
2: sabato pomeriggio, al massimo martedì pomeriggio prima di venire qua. Quanti ne è vero? 50?
3: 100, 100!
2: Mi deve dire i 2 giga ci vogliono qualcosa tipo 3 euro. Mi va bene?
3: 100!
2: 100!
3: 100!
2: 100!
4: 2 in quanto? 3 euro?
2: 100! 2 giga 3 euro.
4: Ma non ci sembrano troppi, ancora non mi sta rispondendo. Quanti sono, dice
2: l'altro? Anche vero,
3: tre. Sei
2: poco!
3: Anche vero che i DVD da costruzione
4: sono in mezzo. Sì, però devi aver smasterizzato. Dice quanti sono in altri?
2: Devi dire al massimo costano un po' più euro.
4: No, quanti ne può prendere?
2: Credo quanto vuole.
4: Sono riusabili, ovviamente.
2: Ma non sempre, non è vero.
0: Qualcosa tipo 5 euro, però forse non mi potrà usare
4: Fare. Sì, ma più o meno quante volte si può scrivere?
0: Mi devi dire, credo che siano certificati per 10.000 scritture.
2: Non si fa. Mille me lo ricordo sicuro, mille e mille mille.
0: Però questi credo che siano certificati per
2: 10.000. Certo!
4: Dice, ma infatti
2: 18 di 21
4: stiamo installando software
0: americano
2: dell'esercito militante codato ma sono l'Oraia dopo che l'hanno salvato.
4: Dice, ne prende 4 da 12 giga.
0: Ma mi sta facendo la notizia?
2: Va bene. 4, 300 molto.
4: Va bene, è molto semplice. Deve salvare i suoi dati.
2: Quanto è 3 euro?
4: È facile, fatelo lo fare.
0: Dove
2: è? 3 euro. Se ne prendi 100? Sono...
0: Pensavo di 100 euro.
2: Metti musica, dopo 100 euro.
5: Thank you.

camera fantasmale.

Thank you.

0: Aspetta. $2.92.
1: Yeah.

0: Vaffanculo,
1: no, nel culo.

0: è 2,90.
1: Foto, bene,
0: ora, metto il segnale,

0: Io la bingo. Io la bingo.
1: Niente.
0: È l'ultima chiave.
2: Io proporrei di fare così.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Yeah, I'll be sure.

0: c'era, diciamo che ha fatto un punto con un
1: e così mi viene un punto.
2: Io non mi sono nulla, però mi domandavo se non era possibile avvicinarci delle piastre nel pubblico.
0: Però c'è un mio amico che non riesce a riantenne da
2: magari mi sa.
0: Io conosci la
2: e loro hanno una cosa che devo chiedere a lui che è così abbastanza amico da perdere tempo perché si potrebbe adattare a tutte le schede
3: non bindi quindi va bene
2: non bindi no se tu mi fai oppure mi collego a Medialab per poi la casa film.
0: Vabbè, scusa, queste cose perfettamente quando si riempi la
2: i collegamenti sì.
0: Quindi adesso tu mi fai.
4: Ho sentito Manino.
0: Allora,
2: dove hai sentito Manino?
0: Ma quando
4: cosa hai detto tu? Fai.
2: La frase continuava, poi mi sono fermato lì.
4: Ho detto due volte tu mi fai. E poi hai detto una frase che non c'entrava un cazzo come quella di prima, quindi.
5: Per Natale mi hanno regalato il vinile di Castello.

Allora, vedi, ma che mezzo?

0: Martedì prossimo.
1: D'accordo, a martedì prossimo.

0: cercare chi è il diretto. Adesso non è per fare chi è un mio vero stato. Vabbè, andate, siamo
1: il porco di Dio.
0: Ora sono le 00:10, quindi ha ragione lui, non è il tempo. E vi ho configurato anche la cosa, sai, con la... Tutto questo?

vado dentro la una bella passeggiata, no, una bella passeggiata. Che vado a verso qua. Ma passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa,

Thank you.

0: aggiunge subito.
1: Ah, è passato. No, mi aggiunge.
2: Nearby, strada di energia 1-1, è out.
1: E allora che succede? Il mio lavoro sarà di data minimo, cioè me la mierò.

0: Plasmando come sempre a me, allora ti invito un po'
1: niente, terminiamo lo streaming, addio.

0: bom candidato.
1: Porco Dio! Porco Dio! Porco Dio! Porco Dio! Porco Dio!

0: よ。
1: Por favor, Dios.

0: Sto rimandando.
1: Questa è una cosa bellissima.
0: Sto rimandando. Questa è una cosa bellissima.
2: Il nemico ha attaccato il nostro paese. Truppe comuniste hanno forzato i principali valichi di frontiera e stanno occupando tutte le città del centro.
3: Era soltanto un brutto sogno. Un brutto sogno che può diventare realtà. Marlin 70 PSS, carabina semiautomatica calibro 22 con canna smontabile. Per non farti cogliere di sorpresa. Marlin 70 PSS è distribuita da Thanatos Multimedia.
4: Ogni martedì alle ore 22 ora italiana.
5: Il male necessario.
4: http://kiuz.org/radiocybernet.
5: Il male necessario.
4: http://papuasia.org/radiocybernet.
5: Il male necessario.

0: number is incorrect.
1: Oh, allora, il tempo di alzare i volumi che qua è scomodissimo. Ah, allora, devo vedere se si sente. Clicco l'apposita icona. Oh, che bello il V-meter. Che V-metra. Bene, Radio Cybernet inizia oggi con il nulla. Semplicemente perché ogni volta non sappiamo mai che cazzo dirvi. E quindi, boh.
2: Ma perché è testuale?
1: Una delle cose che dobbiamo dire è una domanda. C'è Vecna che ci chiede: c'è una scienza alla base della botanica e non ne ricordo il nome.
3: Botanica.
1: È anche vero che forse non si usa più, ma si usa fisionomia vegetale. Asbesta, tu lo sai, chiedilo in radio, ne ho bisogno. Se qualcuno sa questa cosa. Mentre abbiamo ascoltatori che ballano nudi. E un ascoltatore d'eccezione oggi, Jaromil, l'autore del programma che usiamo per streamare e al quale dedichiamo un pezzo di musica giusto per farci venire qualche idea in mente. Oggi musica progressive italiana anni 70 per la vostra meraviglia e per la vostra gioia. Buon ascolto, però lascio il microfono aperto.
2: Tutti possono sentire le nostre cazzate.
1: Esatto. Vediamo se è scostato.
2: Ma no, che mai scritto questo?

0: E li stavo provando, però hanno problemi. Vabbè, io rialzo il microfono.
1: Io portavo una disca
0: MFM. Me lo ricordo. Oh, e allora? Minchia, l'eco mi dà fastidio però. Sì, c'è l'eco. Qui al Midelab oggi abbiamo un po' di gente, come sempre. C'è Iron Eagle che si fa un po' i cazzi suoi insieme a Rosy, o sbaglio?
2: Sì, mi faccio le seghe.
0: Cosa state facendo di bello?
2: Le seghe.
0: Cosa guardate?
2: Le seghe.
0: Dai che c'è gente che vi che vuole sapere. C'è Scler che sente masturbato, ma non capisco. Io mi sento bene in locale, quindi non è prova.
3: Sei tu che
0: prova.
3: Ti masturbi remoto, socio.
0: Non è il microfono. Prova. Prova. Prova.
1: Stiamo cercando.
0: Suca.
1: Suca.
0: Sì, direi che si sente bene. Ok. Allora, che state facendo di bello?
2: Stiamo cercando le inflatable dolls su eBay.
0: Su eBay inflatable dolls, ma secondo la policy di eBay non possono vendersi queste cose.
2: No. E ora vediamo se
0: non. Dai, veramente?
3: Piede di porco, però.
0: Ma tu Crash che stai facendo di bello?
4: Io se volevo vendere un piede di porco.
0: Un piede di porco?
4: Solo che mi sono letto il regolamento, non è possibile.
0: A pig foot.
4: Vendere qualcosa che serve a scassinare serrature.
0: Ah, quindi niente lock picking neanche, non si trova nei kit.
4: No, no.
0: Che stronzata.
4: Sulle pietre, esatto.
0: Tomac, che stai facendo tu?
5: Io
0: I
5: non...
0: cazzi tuoi.
5: Bravo, i miei cazzi.
0: Vieni qua, si fa i cazzi suoi. E vabbè.
1: Inflatable doll.
0: È lontano ma vicino a noi con la mente e con l'anima. Uscienziato.
1: No!
0: No! Uscienziato. Si è catapultato su una catasta di hardware.
1: Cerco di fare ordine.
0: Sto cercando di fare ordine e disciplina.
1: Cerco di fare ordine e disciplina perché stasera ho deciso e installerò AX4.
0: Su che cosa?
1: Sul solito rischio, quello che abbiamo schiavettato l'altra volta.
0: Su quello piccolino, ma non era già installato?
1: AX3.2.
0: Noi. Quindi ora ti serve AX4. Cioè,
1: mentre ci siamo recuperiamo questo.
0: Ma questa è una massa di hardware.
1: Questa è una massa di hardware informe. E non so proprio dove.
0: Allora, in realtà, se noi usassimo quei soldi che ci siamo fatti per comprare uno scaffale di metallo,
1: vero?
0: Noi al Poetry abbiamo fatto il vuoto cosmico con due scaffali di metallo. Perché avremmo ripiani su ripiani. E soprattutto ani.
1: No!
0: Cosa ti chiedo?
1: No,
0: io non ti aiuterò, no, mi dispiace, non po'. Cosa ti sta accadendo?
1: Si è incastrato un alimentatore in una scatola di metallo. Tramite la presa per il floppy, la più piccola.
6: Ma visto qua la bambola della moglie.
0: Spero capirai perché non ti ho potuto aiutare, perché se ti cadeva tutto a terra sarebbe stato uno scoop grandioso, il rumore, la catastrofe. Cioè, c'è proprio un mucchio di hardware e lui ne è in mezzo in questo momento. Schede cadono. Rumore di ferraglia. La fatica. Eri venuto qua per rilassarti, vero?
1: Sì, mi sto rilassando, è come.
0: Che relax.
1: Un bel po' di sport.
0: Eh già.
1: Questo qua lo prendiamo a casa.
0: C'è molta gente del canale Retro Computing che ci sta ascoltando. Saranno felici di sentire questi rumori.
6: Allora, bambole gonfiabili,
1: ci sono,
6: totalmente silenziosa, non spreca tempo, non ti fa spendere soldi, la tavoletta del cesso sempre alzata, non ti sbatte la macchina da nessuna parte,
0: la tavoletta del cesso sempre alzata,
6: toilet seat is always up,
0: nel senso che non ti rompi i coglioni,
6: sì. Non ti va a sbattere la macchina, totalmente fedele. Float.
0: Galleggia. Agghiacciante. Beh, non diciamo dire, vuol dire fluttua, però insomma. E vabbè. Va bene, allora ti lasciamo combattere con l'hardware cercando di creare spazio. Quando cominci magari.
1: Ma c'è tutto,
0: faccio il rango. Vedilo qua. No, non avrei voluto spaccarti
1: lo
0: schermo. Cosa devi fare sapere?
1: Devo sapere che una cosa importante, che dopo aver rimosso la metà dell'hardware non sono affatto a metà del lavoro.
0: Ah,
1: perché
3: Ora non c'è più spazio
4: per muoversi.
3: Non c'è più spazio per sposare niente da nessuna parte.
4: Vabbè, togli questo, spostiamo la sedia.
3: Questo.
4: Quello a catasta. A catasta. Sopra, sopra, e chi se ne fotte? Tanto poi aggiustiamo nel prossimo Ignite. Occhio, occhio, ti stai dando un cavo di rete con... Mi facci la pila di lattine? Abbiamo una pila di lattine di Coca-Cola tenute insieme con un altro adesivo che dobbiamo farlo arrivare fino al soffitto. Ma dov'è il nastro adesivo? Ah, eccolo qua. Quindi incolliamo ogni lattina una sull'altra e abbiamo un tubo di lattini di Coca-Cola. Queste sono...
6: Che non serve a un tubo. Un tubo che non serve a un tubo.
4: Questo è il nostro lavoro di A-Club, sostanzialmente. Il nostro activism si riduce a bere Coca-Cola, quindi... finanziare il governo americano e gli israeliti e fare degli enormi tubi che sono...
6: Non serve a un tubo.
4: Metafore di come noi vorremmo i nostri cazzi, ma come non sono in realtà, con queste lattine di Coca-Cola, e dopodiché fare dei gesti malsani con questo tubo di lattine. Ecco, ora ce ne sono 8. Bene, bene, sta crescendo. Dove metto? Siamo a metà della strada, eh? Scler annuncia che si è procurato una AX Administration Guide, ma in PDF o cosa?
3: Abbiamo bisogno di spazio qua, non di AX.
4: C'è bisogno di spazio. Ok. C'è... canale Retropongutin, c'è qualcuno in ascolto, a quanto pare, rumori... Soft PJ, ancora non è arrivata la risposta a questa scienza alla base della botanica di cui Vecna non si ricorda il nome. Comunque, dirò semplicemente chi se ne fotte.
7: Ce l'ha.
8: Non smentisco.
4: Va bene. È il momento di un altro pezzetto di musica, se riesco a metterlo. Per fare ciò dovrò abbassare i volumi. A mano, che palle. Rialzare il PCM perché vogliamo sentire. E vediamo.

0: E allora ritorniamo in diretta, abbiamo aperto la macchina IBM AX. Che modello è di IBM questo qua? Oggi veramente è una AX Night tradizionale.
1: Il modello è IBM System 5220, se non leggo male, 220.
0: Agitalo un po'.
1: No, basta. Non così forte.
0: Bene. Queste pause di silenzio imbarazzanti. Crash! Crash voleva distruggere la pausa di silenzio con un prodotto del suo corpo. Ma sì, ti sei sentito malissimo, però ti è imploso dentro. Crash sta morendo. Gli è esploso un rutto dentro e gli... Guarda che vai in embolia, per la pressione. Mio Dio, sei diventato rosso e verde. I rutti che implodono. E va bene, noi in realtà siamo in attesa di collegarci con Jaromil, che dovrebbe... Ah, ecco, è arrivato in ritardo. Che dovrebbe spiegarci un po' della religiosità rasta e leggerci una mail che ha ricevuto da poco. E boh, non sappiamo quando questo accadrà, ma sarà una cosa interessante da ascoltare, perché finalmente capiremo qualcosa di più del mondo di questi puzzoni con le treccine tanto simpatici che si salutano tutti con modi strani,
1: tipo?
0: Ma non lo so,
1: cioè, che è di questa religione, solo che non hai capelli là.
0: Beh, che senso ha allora?
1: Infatti, non so che dico io.
0: È un tuo amico privo di molto senso.
1: Perché chi lo è?
0: Noi abbiamo un senso. Facciamo senso più che altro. Io non so, Jeremy non mi caca praticamente. Quando comincia a codare, quello non mi caca più. Ecco. Ti sto ascoltando a svesto. Mi ascolta ma si fa volontariamente i cazzi suoi. Beh, è che lui sta lavorando come un dannato, giustamente, come sempre del resto. Vediamo che c'è. Allora, streamo su un altro mount point. Mi sa che non gestisce diversi mount point.
1: Sì, Astas, sì.
0: È perché io non riuscivo a entrare quando qualcuno si prendeva Papuasia anche con un one point diverso, mi buttava fuori.
1: Capisco.
0: Per cui non lo so.
1: Capisco. Sì, dipende da come è configurato adesso.
0: Ecco, se non Nepal mi chiama. Sì, rigestisce negro, ce la farai. Ok, True Nepal ha risposto. Comunque proviamo, Tronepal dice brutta cosa se succede, ma ci proviamo insomma, vediamo, perché se Jarmin riesce a streamare su questo diverso mount point, noi facciamo un add qui, faccio un add url e gli metto la url, dopodiché
1: lo ascoltiamo,
0: noi ascoltiamo e ristreamiamo lui praticamente.
1: Ah, yeah.
0: Jaromir, non esagerare con la qualità, se no non ti pigliamo più, che qua la linea è lenta purtroppo.
1: Mostra.
0: E vabbè, io faccio sempre la solita domanda di Vito se ci si sente bene, ma a quanto pare, visto che... E Tronepal dice, sì, sono stato brutale, forse non mi gestisce, c'è un problema, ma non piangiamo sul latte versato, effettivamente no. Vediamo un po' cosa dice Jaromil. Sto compilando. Cosa? Ma forse non ha Muse pronto e se lo sta compilando al volo. Questo vuol dire essere dei veri professionisti. Ah, ecco, devo ricompilare il CBS per streamare. Wow, sei un vero professionista. Va bene, vediamo cosa dicono in TV.
2: Per cui da un lato c'è difficoltà da parte dei presidenti di regione, delle regioni e anche dallo Stato a intervenire dal punto di vista della razionalizzazione.
3: Dall'altra parte le regioni non ce lo fanno, dice lei. Onorevole Agostini, il punto è questo, dice Diamanti. Chiamiamo federalismo, devolution, tutte le cose che vogliamo, tutti i progetti.
0: Ok, grazie per il collegamento televisivo, ne abbiamo già avuto abbastanza. Jaromil ha avuto un assaggio della TV italiana. E vabbè. Io alla fine non ho neanche cambiato i topic su tutti i canali maledetti in cui mi trovo. Sarò odiato per questo, ma che ci possiamo fare? Aspettiamo la compilazione di Jaromil. Qua ci metterà 14 ore secondo me. Ma nel frattempo potrei mandare un altro piccolo brano musicale, così, giusto per gradire. Ma sì, dai.

0: si fanno serie, le cose si fanno serie, dobbiamo staccare la spina e ricollegarla in meno di 30 secondi, perché sennò gli si spegne il portatile ad aria. E la situazione è incasinata perché sono mille cavi che devono passare di qua e di là, e la spina su cui andrà collegata tiene tutto Medialab. Per cui noi adesso faremo questa cosa. Tutti pronti? Il teatro delle operazioni è sgombro? Vado?
1: Via, ti scivola.
0: 3, 2, 1, via.
2: 29.
1: Sei seduto.
2: Attaccata.
0: Fatto? Ci sei ancora?
1: Sì.
2: No, c'è stata l'alimentazione, però.
1: No, c'è stata l'alimentazione.
0: Ce l'abbiamo fatta?
1: Sì.
3: Sì. Va bene, oh, perfetto, ce l'abbiamo fatta.
0: Non è venuto?
1: Ci sono, sono sopravvissuto.
3: Ce l'hai fatta? Io ce l'ho già il cibo, se vuoi comprare una cosa buona e saggia, l'acqua.
1: Okay.
3: Anche con la cola se vuoi, però l'acqua è importante se la prendi. Vabbè, io tornerei su con la musica a questo punto.
1: C'è la moneta suonante, che suona.
4: Playing money.
1: Che bello.

0: Oh, siamo sempre qua. Stiamo aspettando Jeremy che finisce di compilare il software. Muse è così ganzo e figo che praticamente va in segmentation fault al suo autore. No, a volte succede, a volte ritornano. Oppure ritornano a volti. Quanti X siete? Siamo X tendente a 7. Oggi Evernine chiede quanti siamo qui in locale. Ascoltatori invece siamo oggi un bel po'. Oggi siamo 29 ascoltatori, stiamo facendo un picco mostruoso. E forse questi ascoltatori si meritano la segna stampa. No, neanche. Ma che cosa? Allora, l'angolo del porno fai da te in rete, Iron ci spiegherà, ci darà qualche consiglio e qualche link. Cosa stai guardando di bello?
1: Questo è un link che mi ha proposto qualche anno fa Cliffo. Voyeurweb.com.
0: Capisco.
1: È un sito coi cazzi, anzi, proprio i cazzi non ci sono mai.
0: Ah no?
1: No, no.
0: Che peccato.
2: Allora,
1: ci sono quasi ogni tanto qualche cazzo così si trova, ma
3: così di striscio
1: così, amatoriale. Molto voyeur.
0: Capisco.
1: E quindi il voyeurismo.
0: Il consiglio è su cosa orientarsi, qual è la tendenza del momento? La moda, quali sono le mode?
1: Le mode.
3: Qual è la moda del momento? Dai.
1: Ma diciamo che lo squirting è la moda, è proprio l'ultima frontiera del sesso spinto.
0: Capisco, non indago oltre.
1: No, su queste cose, sullo squirting e lo shave, Tomac ci sa dire qualcosa sicuramente.
0: Ma che è stato sputtanato. Ma Tomac si fa i cazzi suoi, puoi confermare?
4: Confermo, cazzi miei.
0: Mentre vedo uscienziato con le mani dentro la X, cosa sta succedendo qui? Io la prossima volta devo procurarmi un radiomicrofono.
5: Smonteremo l'hard disk e poi collegheremo il smonteremo anche il CD-ROM e poi lo collegheremo tramite un cavo interno.
6: Ecco, l'unica soluzione.
0: Oh, è arrivata altra gente con un calcolatore elettronico.
3: Noi ci conosciamo già.
5: Sì, infatti.
3: E non... Ma siete voi che avete scritto?
5: Per il K6 eccetera.
3: No, questa è un'altra cosa. Vedo un calcolatore nelle vostre mani.
6: Sì, sì.
1: Ma c'è qualche problemino.
3: Vostro?
5: Tuo?
3: Tuo. Questo che è un lettore di nastri bellissimo.
6: Appena ricevuto questa settimana.
3: Vuoi donarcelo, spero? Vuoi regalarcelo?
6: Veramente ci vorrei smanettare io.
3: Ah, ho capito.
6: Il problema era che era senza processore e senza RAM.
1: Come non ti posso fare?
6: Solo addirittura scarica. Ho messo del
0: RAM. Siamo in diretta.
6: Sì, siamo in diretta.
0: Ma scusa, è un PC o è un RISC o qualcosa di strano?
3: Oh! Guarda
1: che sono i vive.
3: Guarda col cibo.
6: Com'è?
5: Se lo vedi da
3: me. No, posso. Il problema qua diventa lo spazio. Se volete aprirlo, io non mi ricordo i vostri nomi.
6: Carlo.
3: Andrea. Ok.
6: Allora, è questo che io ho trovato. Aspetti un 60.
3: Non ce l'ho trovato proprio niente. Sì, va bene.
6: Sì, va bene. No, non è che il dottor professore.
3: No. Allora, li recuperiamo. Ce li abbiamo.
6: Allora.
3: Però devono essere uguali.
6: Sì.
3: È un 2% di quelli di una volta. Molto bello il take. Noi ne abbiamo uno uguale da quello
6: di una volta.
3: Di che tipo è?
1: Il
3: take di un grosso, quello con il
1: nostro
3: uguale. Quindi c'è uno Unix dentro.
6: Forse sì.
3: Qui c'è un TAR Work 9.
6: E tutte queste cose.
3: Provenienza?
6: No, è stato proveniente. Non lo sistemo con
3: più. Questo nastro è rotto.
6: Non lo so se...
3: Lo faccio tutto, chi lo vuole è bello.
4: Porca puttana.
3: Tu li sai aiutare, Nastri? No. Io li so rompere.
4: Non è smontato, riavvolto, passato.
6: Il DMI è giusto.
3: Non è riuscito.
6: L'unico nastro X che non funziona è stato perché lo
3: sistemamento. Sì, ma sembra
2: che mi
3: tipo che sia stato fatto per
6: lavorare con la
1: sono al 40%. Prova a mettere sapere come fai gli affari, cioè che, se gli aggiungi il file oppure la descrizione.
6: Guarda,
1: non so, magari
3: dobbiamo andare noi.
1: No, andiamo,
3: facciamo
1: delle idee.
3: Andiamo
1: noi, andiamo
3: a posizionare, perché proprio quando dici che era un doppio processore è venuto proprio.
6: Comunque
3: penso che sia qualcosa del file. Ho chiamato un computer, ho questo computer, lo vuoi? Senta parola, l'ho preso subito.
2: C'è troppo valore.
3: È un peccato, secondo me dovremmo provare a smontarlo e vedere di sistemarlo. E conservalo in qualche modo. Stasera l'ho aperto. Adesso è aperto?
6: No, l'ho aperto ho visto dentro e sono rimasto così.
3: Il problema è lo spazio.
6: Un calare.
3: So dove vengono gli nell'altra stanza.
6: Un calare.
3: Questa là.
1: Togliamo un malato,
3: non avere
1: il io non sapevo, però come immagino che
3: si impiegano i giallo. Allora, vediamo Giaro mi sei riuscito a compilare. Allora, compila, fatto, ho trovato il bug, allora, perfetto. Questo bug l'ho fissato ora, ti sto prendendo ristreamando. No, ma tu non mi devi ristreamare.
6: Ah. Poi se ne vieni con
1: me. E poi sono lavato, però.
6: Sì, no, no.
1: Non lo so. Tutta sorpresa.
6: Tu pensare c'era un picciotto?
3: Ok,
6: io il libro, cioè mi diede lo zoppo metal gratis, non ci può seguire.
1: Lascia stare, non facciamo questo strano.
3: Ma mai?
1: Perché c'è un esame dopo periodo, non ci può seguire. I biglietti gratis.
3: Ok, tra pochi istanti mi collego con Jarmil.
1: Dove?
3: Ah, questo è il mondo point, allora mi ci collego adesso.
1: 16 ore di metal allo stavo.
3: Minchia. Sei un ascoltatore di ciò?
1: Sì, ho ascoltato.
3: Ottimo.
1: Non tutto però, ci sono alcuni che non in genere non mi piacciono. Però prima
6: black metal è dedicato a Lenin.
3: Esatto. Io sono più per il per cose tipo i Watchtower, non so se te li ricordi. Molto metal veloce, molto molto tecnico.
1: Come è stato Varis allora?
6: No, ancora dicevo
3: non so come lo chiamano. No, no, no, no, semplicemente molto tecnici, tempi super composti, variazioni continue, cose così.
1: Ha sentito tu Speed of Light è stato Varis?
3: No, no, no.
1: Ascolta,
3: va bene, per adesso ci ascoltiamo Jaromir che ci sta
1: intrigando.
3: Va bene, buon ascolto. Insomma, vediamo un po' insomma, se lo sentiamo.
6: Tutti buoni.
1: Mamma dice tutto.
3: 89
7: euro.
3: Niente.
7: Senti, resta su che.
3: Sì.
7: Suco. Suca. Suca. Suca. Suca. Suca. Suca. Suca.
1: Mamma dice tutto.
7: Suca. Suca. Suca.
3: Suchiamo,
7: Suca. Suco! Senti, Suco. Resta su che.
3: Sì.
7: Suco! Suca! Aspetta!
3: Ma chi è il testa di cazzo che c'è lì?
7: Attenzione!
1: Allora ti metto...
7: Suca!
1: Volume più basso. Volume di sto cazzo, non c'è il compressore su sto muso di merda.
3: Sì, sì. Ma chi è il testa di cazzo che c'è lì?
7: Attenzione!
3: No, ha messo qualcosa di lì.
1: No, che non è un po' di roba.
8: volume di sto cazzo, c'è il compressore su sto puto di merda. Allora,
9: aspetta. Siamo persi in qualche posto nella rete, io sento dei miechi che continuano a viaggiare da un posto all'altro. Allora, aspettate tutti. Allora, trovare questa cazzo di mail che ho ricevuto oggi e mi ha cambiato la vita. Sì, ok.
8: A viaggiare da un posto all'altro.
9: Aspetta.
8: Aspettate tutti.
10: È chiuso, come puoi mettere un computer chiuso?
9: Oi, devo parlare forte, allora, adesso te lo leggo, va bene, questa è la benedizione, ok, mo te lo spiego, Rastasoft, oi Jamman, questa è una mail che ho ricevuto l'altro ieri e che Asbesto mi sta costringendo, devo spiegare tutto.
8: Devo parlare forte, allora, adesso te lo leggo.
9: Che praticamente, aspetta che tolgo qua il loop del cazzo.
8: Un attimo. Mo te lo spiego.
9: Ecco, ok. È praticamente una mail che ho ricevuto l'altro giorno. E parla di un tipo, Cabo Sepuru, già bless you, che mi ha scritto dall'Africa del Sud. Cioè dal Sudafrica, c'è cioè user agent MUT155.1CVS2004 del 5 gennaio international, quindi il tipo manco a dire che è africano negro che non ne sa un cazzo, no, ne capisce a pacchi, e mi scrive una cosa che è una testimonianza importante. E vabbè, mi ha fatto piacere riceverla, devo dire. Forte sto cazzo, io ho un microfono che non va più forte di così. Quindi alzate il volume. Oh, la mail praticamente descrive... Lui mi ha scritto questa cosa qui, io ve la leggo. Oi Jamman, Irines Nayaman, blessed is in the Most High, King of Kings, Conquering Lion of Judah, Elect King of Jah, Rastafari Liberty. Ia his name El Cabo, Sesoto meaning the flame of the fire, of the tribe God blessed. Earth Day 1973, November 6. As firstborn son Solo Sepuru and Mama Queen Esther Feladi Sepuru. Ia survive in Aland Zion, South Africa. Cape Town with Queen Noselo, first son Tabo 8, first daughter Solo 5, and little daughter Feladi 2, blessed in them. Jamman, I give thanks to witness him trod this way, conquering the ways of Babylon, Jah guidance and blessing ya feel, Selah, Jah bless ya this way, Jah show ya this creation for covering him, love using Linux and contributing for GPL software, all and all of them open source. Ya survive in Babylon place, University of Cape Town since 1997, loving Linux and C++ coding first. I love to create a Zimja, bless the heart. Yeah, he's been hunting all them soldier of the Most High and is a Babylon net. Much blessing in Jah, love. Give thanks, Yaman. Rastafari King of Earth. Blessed is him. Selah, one love, Cabo. E questo è il messaggio che mi è stato mandato da Cabo. Nel Sudafrica. Questa cosa significa, è una benedizione nel nome di Jah. Lui mi si presenta, mi racconta della sua famiglia, del significato del suo nome, la fiamma del fuoco. Lui discende dalla tribù di Gad ed è nato nel 73. Da Solo Sepuru e Mama Queen Esther Feladi Sepuru ed è sposato con Queen Nosicelo e ha 3 figli. Tabo, Solo e Feladi. E lavora lì all'università, ma non è che lavora, no, non mi ha detto che lavora, lui sopravvive in a Babylon Place, nell'università di Cape Town.
11: e coda in C e in C++ pure lui. E mi porta questa testimonianza di già, che è il Dio della creazione. Infatti dice, lo dice anche, mi pare, lo dice anche, già shown this creation for coding in him, che praticamente la creazione è parte stessa della missione dataci da già, e quindi lui spiega questa cosa, la creazione, e mi porta la sua testimonianza, attraverso di lui mi arriva la testimonianza di già, che mi riconosce come uno che fa questa attività, anche lui la fa, quella di creare, e siamo nello stesso campo, il software libero. Io penso che sia, guarda, è la prima volta che c'ho un contatto di un'altra persona, uno abbastanza negro da dirmi sì, ok, anche io codo Linux e stiamo creando qualcosa, quindi è l'inizio probabilmente, o la fine anche, di questo stream. Ti ringrazio, aspetto. Adesso mi intrattieni tu, vero? Io la smetto di strillare al microfono, che mi sono piccato in una guancia pur di farmi sentire, e ti auguro una buona serata. Spero di
12: E spero il cazzo, io ho staccato lo stream. Io ho brutalmente staccato lo stream e non so neanche se si arriva ancora a qualcosa. Minchia, qua però si pianta proprio tutto, quando parte lo stream non ci sono cazzi. Porco Dio, piantatissimo Muse. Ah, ok, l'ha ripreso lo stream, bene così.
13: Come si deve impaginare la tabella, lo dite 4.
12: E va bene, a questo punto un piccolo pezzetto di musica, dai. Giusto per.

0: il quelle possibile, no, niente.
1: Non capisco. Tutti per cosa?
2: Come ne hai
0: dico, ho letto qua.
3: Ho provato.
0: Poi quelli là, sono
1: non servono.
0: Anche se non li settavo, non succedeva niente. Cioè,
1: infatti non servono.
0: Ho provato a cambiare e poi niente fa sempre questa
1: cosa.
0: Se fa.
1: Forse perché vuole il secondo processore.
0: Forse secondo me vuole il secondo processore.
1: Uomo di scienza, vuoi provarlo?
0: Proviamo, abbiamo liberato.
1: Lì c'è una scatola con dentro CPU. Potete provare.
0: Facciamo così. Dato che non possiamo installare.
1: Perché no?
0: Perché non abbiamo. Perché quel lettore dentro non ha il cavo scappi 2 normale.
1: Ah.
0: È tutto controllato totalmente il processo.
1: Ma scusa, usare l'altro. Quello che c'è ficcato là dietro. Quello è un
0: lettore
1: uguale,
0: CD.
1: Quello uguale a quello. Ah, lettore CD.
0: Lettore CD.
1: Ah, no, tape.
0: Sono tape.
1: Lì ci sono dei masterizzatori, siamo sicuri che non sono nessuno di questi
0: a sì.
1: Ma quella alla fine è vuota? Se no. Sì, dammela.
0: No,
4: no, è piena.
1: Ah, ok. Questa è vuota. Ah, questa è vuota?
0: Questa è
1: qua è caduto e si è rotto, porco Dio.
2: Si è rotto?
0: Vabbè, poi li guardiamo, facciamo le cose con un minimo di ordine.
3: Che è un prototipo di antenna wireless realizzata con le lattine.
1: No, è semplicemente una pila di lattine. Niente di. Una pila di lattine che non sta più in
0: giro. No, sì, così. No, però volevo sentire il rumore che fa in modo che sta da fuori.
3: Due chili,
0: ciao. Ciao.
1: Ciao. Ciao. Ciao!
0: Vigia
1: 64
3: ore.
1: Minchia, questo è un sci enorme. Ah, questo è sci. C'è la foto sua? Mi sembra Diego Badalcorp. Ma su cosa è basato poi?
2: E poi voi dove tutti gli studenti? Ce l'ho io e me la foto.
0: Ce l'ho io e me la foto. Non lo so.
2: Prende e me la pubblico su tutti gli effetti del mondo.
0: Questo lo faccio in Windows.
2: Ah, vuoi eliminare completamente Windows? Ah, devo scaricare questo del 3G.
0: No?
2: Sono 3G di che?
0: Di merda.
3: passare su Windows, tanto lo prendete da Linux, no, non lo fa Windows, quindi sotto Linux, RM per RS, la partizione di Windows sta tenendo pulita.
4: Senza creare discorso.
3: Ma che serie, poco grazie, non c'è stato mai un
4: problema. L'ultima
0: volta l'ho provato, funzionava. Quindi poi l'ho messo di là, non l'ho toccato, quindi non lo so. Ok, hai messo la schiena madre, ce ne va. Sì, sì, perché guarda, si accende questa, che è sulla schiena madre, quindi presumo che la sensazione arrivi.
4: Come la vedi stata in
1: bello il go-to nel C.
0: Se bello è questo, cioè, come stai a trovare il ragionamento giusto? Se l'abbiamo fatto tutte e due, vuol dire che ci sono le due donne che stanno sbagliando. E poi?
3: Sì, io te lo dico, che mi sono
1: trovato in un'altra parte. Ho 750 cm. No, la stiamo usando loro. Comunque c'è la spina. Metto? Allì. Io andrei avanti anche con la musica.

io potrebbe maledirmi.

0: combate.
1: Não, não, não sei.
2: Oh, ed eccoci ancora qua,
3: in casa.
2: Direttamente in diretta.
1: Fatta in casa come lo facevano una volta.
2: Ma che cosa?
3: Sono le distribuzioni del fratello.
2: Che distretti?
3: Maligno.
2: Maligno.
3: Maligno.
2: Live, c'è live basato su Slack.
1: Manca, sai quale distribuzione? Cicchino.
4: Quindi la
1: scicchi una persona italiana.
2: Va bene.
4: No,
2: vabbè. Iron, ce la fai una rassegna stampa?
4: No.
2: Dai.
4: No.
2: Vai, rassegna stampa di Radio Cybernet.
4: Vai. No, non ne ho la più pari idea da dove iniziare.
0: Da quello che stai leggendo.
4: Sto chattando con Ram, quindi stiamo dicendo solo stronzate.
2: Ma è in ascolto il frocio?
4: Beh, penso di sì.
2: Ho capito. Vabbè, allora facciamo il solito giro. Che stai facendo di bello? Wix. Non parli. Hai deciso di non parlare. Bene, un giorno parlerai anche tu. Non ti preoccupare. Invece Crash si è espresso nella maniera lui più consona. Ma io non t'ho visto neanche arrivare.
0: Vabbè,
2: ti salutare. Sì, allora sono un ricoglionito. Vabbè. Che fa? Si accende sta macchina?
0: No.
2: Questo Olivetti dual processor Pentium 75 ultra wide SCSI con 16 mega di memoria e chissà, è un nastro. È un tape, il nastro forse ti conviene levarlo comunque da dentro, gira inutilmente. Vi consiglio di non provare altri nastri perché magari è stato il tape a sminchiare quello.
5: A tagliare il...
2: Sai, ti dico, io provo ad aprirlo, vediamo se riesco a riavvolgerlo. E allora chiediamo sul canale Retro Computing se i nastri, come si chiamano questi, i tape, quelli grossi a cartuccia, il QC80, QC120, comunque se questi nastri, il cui nastro si è sganciato, si possono riagganciare secondo voi? È arrivato un sì, ma non so, ecco, aprimi e riavvolgimi. Va bene. Io vediamo un po', apriamo questo nastro. Il nastro ovviamente
3: non lo saprai mai.
2: Per fare questi lavori di precisione si usano sempre gli strumenti preappropriati. Io sto usando un coltello cinese
5: da scanno.
2: Sì, il coltello da scanno della faccia.
5: Perché se ti hanno funzionato quella cosa è molto
3: lui dice che la lo ha fatto 100% usando Bim. Io ho i miei dubbi, per questo vedrò il codice.
5: Questo sito web?
3: Sì, facciamo una domanda. E possiamo vedere se
5: il codice è pulito però.
2: È triste. No, ma si riesce, guarda.
5: No, per il capo è non preparato, avete fatto le coordinate, fatto la
3: è ritoccato.
5: Non dice che è ritoccato. Non lo so.
3: Vedo che l'ha messo voi. È elevato.
5: Vabbè, i metatag sono che ci
3: metti. Sì, d'accordo, ma no, allora Vim non è generato.
5: Allora, no, generato lo devo mettere tu,
3: d'accordo, ma Vim non è generato. Vabbè, sì, è perché gli ha lasciato prima c'era il generator e il generator, giusto? Ha cambiato il content e l'ha messo lì.
6: Sì,
3: in realtà non è generator, prima è
6: si ha aggiunto il video, però potrebbe essere un esibire che non ce l'ha messo lui questo metà qua, perché il generator è scritto più grosso diciamo.
3: Beh,
6: no,
3: perché
6: come si pronuncia, non è facile. Quindi per chi si fa riusciamo? Per chi è autore?
3: Comunque non sono io che sono bastardo, nel senso che non li voglio credere. Il problema è che la cosa che mi conferma il fatto è uno.
2: È che sei bastardo e basta.
3: Guarda qui,
6: è pignolo.
3: Cioè non mi puoi dire, e poi X-Mailer, out to Texas.
6: Ah, va bene, effettivamente sei.
3: Mi dai su Windows.
6: No, no, c'è ragione, c'è ragione. Non sono sempre 200 di carico, no? Ma allora perché si mette a fare questi pezzi di distribuzione qua?
3: Io lo voglio bene.
5: Non è come
3: se
5: non
3: è come se non è come se non è come se non è bellissimo. Danning Z è perché è bello.
5: È inutile
3: che tu mi trovi, tu hai visto un po' di sicurezza. Però a me piace parecchio come è fatto. Molto semplice, molto.
5: No,
6: però non esempio non usavo il CSS per la versione stampabile. Ora che stampare una cosa del genere ti viene nei click. Poi dal punto di vista mettiamo tutti i giorni che sono audio. Se c'è audio lesson.
5: Cioè quindi non ci fine in più che
6: si no, che giorni che sono i disabili dal punto di vista della vista, tipo visione.
2: Cioè chi?
6: Qualora hanno anche a tradurre in carattere braille è un casino.
2: Ah sì, certo, non puoi usarla in quel senso lì.
5: Però non abbiamo.
3: Che cazzo?
2: Dimmi.
3: Sì, ti apro subito. Tu prendimi in culo nel frattempo. Ciao caro.
2: Il citofono non sai dove si trova? È sotto l'ingresso? Sto sotto l'ingresso.
3: Ma che cosa deve aprire? Il portone no, sotto?
2: È rimasto morto.
3: Sì.
2: Si è messo sotto l'ingresso, ce l'ho presente.
3: Accanto al portone, accanto alle scale. C'è uno switch, lo devi spostare. Vabbè, ma meglio che gli apri. Sì, sì. Mi dai una carduccia sana? Che voglio vedere come è fatta? La spacco e la vedo.
5: La spacca, che aspetta che te ne do un'altra allora.
3: Perché ce n'è una anal, no, dammene una buona.
5: No,
3: no, potrebbe no. Essere una non AX, ecco.
5: Due non AX.
3: Ok, quella è proprio quella mia.
5: Queste due.
3: Di questo mi avete chiamato.
5: Se vuoi ti do un'altra.
3: No, no, dammi questa che è vuoto, è stato vuotato. 10690.
2: Ah, ecco dove passa. Passa qua.
5: Si è sganciato e tracciato.
2: Si è sganciato, mi servirebbe qualcuno ha un cotton fioc. No. Si è sganciato, spero che non si sia
6: recuperato.
2: Se riesco a riagganciarlo, sì.
6: Pensa che c'è la macchina
5: che sta forzando la bocca. No, no, c'è il mio. Ma due. Penso che il consumo di meglio o no. Ecco. È più vecchio, tecnologia più vecchia che il consumo di corrente elettrica.
6: Il problema è come facciamo a provarlo. Se la possibilità di provarlo.
5: Restando di meno dovrebbe anche seguire il consumo di meno.
2: Perché io temo che sia spezzata.
5: Perché
2: io non vedo. Sì, ce l'ha il Mark. E allora si era semplicemente sganciato.
5: Un micro nel col costo.
6: Perché ora sono a 09. 009.
5: Se non
6: è ancora
5: c'è solo il dissipatore.
2: Sarebbe da provare.
5: c'è modo di provarla?
2: Sì, dovremmo avere una macchina che legge questi nastri. Scienziato?
5: Cosa?
2: Ganesh legge questi nastri?
5: Sì.
2: Minchia. Credo di avere riagganciato il nastro. Quindi se tu gliela ficchi?
5: Sì, subito.
2: La cassetta, ovviamente.
5: La cassetta. Qua, questa che stai riavvitando?
2: Sì, che sto riavvitando con il coltello. Mm. Giusto perché è un nastro molto delicato. Aspetta che mi giloggo.
5: Ci sono dei buchini nel nastro, non so se li hai...
2: Sì.
5: Li hai fatti passare oltre...
2: Oltre...
5: In modo che siano...
2: Perché quello è il fino corsa?
5: Perché quello è il fino corsa.
2: Ah, ecco, allora meno male, quindi vuol dire che lo
5: perché
2: possiamo...
5: altrimenti lui lo torna indietro finché non vede i buchi, quindi il nastro di nuovo...
2: Ah, eccoli qua, guarda.
5: Falli avvolgere un pochino, che lui poi porta automaticamente indietro.
2: Ma ce ne sono diversi di questi buchini?
5: Ah,
2: che
5: sì? Allora non è il fine corsa?
2: Non forse ricordo male.
5: Nel nastro che... Nel nastro che ho rimontato io ce n'era uno solo.
2: Può darsi che separino i blocchi.
5: Ma quanta è la capacità di blocchi? Così proprio...
2: 120 mega? 120? Sì, sui nastri forse sì,
5: E se poi tu volevi cancellarle e mettere un blocco più lungo?
2: Sì, ma a livello hardware rispetto, non lo so, guarda, non lo so. Metti il cazzo di nastro e vediamo.
5: Proviamo.
2: Aspetta che mi loggo su...
5: Io non so, io... Da quello che abbiamo trovato dall'esperienza AX, non avevo mai visto un nastro prima d'ora. Prima di allora, dico.
2: Come si usa il nastro su Ganesh? L'ha portato avanti, indietro, avanti?
5: Sì, e si è fermato.
2: Ottimo.
5: Su Ganesh...
2: DD, IF uguale, barra dev... RMT0?
5: Oppure utilizzi tape backup?
2: No, che tape backup? È una cosa scritta da voi?
5: Sì.
2: Ah, quindi lì c'è scritto, cos'è?
5: Sì, puoi vedere uno scritto, sì. Io non mi ricordo più, però lì c'è scritto
2: con... NST? NST, ok. Guarda, DD, IF uguale NST0. NST0 o F uguale nastrazzo.img. Block size 512 glielo diamo per sfizio, ma non serve un cazzo, vero?
5: Lì come è fatto
2: tempo? Ma si vaffanculo. Vediamo se parte. Minchia, input output error, che sei sganciato?
5: Vediamo, lo esco, No, non si è sganciato.
2: Ah, va bene. Aspetta, ma forse sto usando un altro nastro. Quanti nastri c'ha quella macchina?
5: Due. Quindi è il numero uno.
2: Ah, ecco perché. Allora è NST1. Vado?
5: Sì. È partito. Sta leggendo, sì.
2: Sta leggendo un gatto, ma come vuoi?
5: Che cane c'ha un giro
2: distante, zero, dimensioni zero. C'è il nulla.
5: Il nulla eterno.
2: Input output ESOS.
5: Vabbè. Questo posso vuol dire che il nastro è molto.
2: Ci riprovo. Come si fa a rete? MT lo gestisce?
5: Sì, MT è uno script, non l'hai visto lo script? MT
2: rete,
5: non credo, MT rewind.
2: Però devo specificargli il nastro.
5: Il nastro deve...
2: Vaffanculo, control Z, Cristo. Vabbè. Niente. non esiste, riporta MT, ma non è F, ecco, meno F dollaro nastro. MT meno F 0 1
5: è più stupido, è più di più, e perché ti rispondono le cose più?

0: Vabbè, riavvolgiamo.
1: Sono qua della sigaretta per terminare video.
0: Quindi rimanendo, scusa, rimanendo connessi.
2: Alleluia.
0: Mare di query. Come sempre.
1: Non potevi.
3: Non sbaglio, eh.
0: La morte. E la morte. Ci ascolta il PIN.
1: No, non
0: il fatto che ci ascolti PIN è una cosa molto bella. Mi riempi di gioia. Ci ascolta anche Tronepal, a cui dobbiamo questo meraviglioso Mount Point. Ci ascoltano dal canale Retrocomputing. E boh.
4: Poi. Poi. Pronto.
0: Stiamo ancora tensionando sto naso. Ascoltiamo la telefonata di Crash.
5: No, non lo sapevo. Allo?
6: Basket.
5: Ho capito, e quindi?
6: E non può finire.
5: Ho capito, e tu andrai lo stesso di vincere?
6: Tu che vuoi fare?
5: Vale, non lo so, ma tu sei un tank?
6: Io sono un tank greco.
5: Ho capito, dove sei ora?
6: Noi siamo alla pedala, a casa di Paolino.
5: Non lo so, ci vediamo lo stesso più tardi e ci mettiamo d'accordo più tardi?
6: Sì, ci facciamo andare a dipingere comunque anche perché non è di parte, diciamo, alla fine con Luca, dico la seconda casa a destra, magari una volta con sempre con lui. Diciamo poi che ci fa anche quanti più seri se vogliamo, non è un problema.
5: Oh, io non lo so, ci vediamo e ci mettiamo d'accordo più tardi, ok?
6: Ma che ora ci sei?
5: Verso le due.
6: Sì. Verso le due.
5: Sì, io. Anche un po' prima.
6: Ma alle due già si sono nella busta.
5: Sì, alle due già sono lì.
6: Sicuro?
5: Sì.
6: Però ci
5: stai
6: in piazza con Bosco
5: le due? A casa mia, dove è Bosco?
6: A casa tua?
5: Sì. Ma che cazzo di cambio, 20 metri?
6: Certo. Ma sicuro che tu sei là?
5: Sì, io sono sicuro lì.
6: Vabbè, se arrivi prima di me però, se arrivi prima delle due.
5: Sì.
6: Fammi...
5: uno squillo.
6: Fammi, chiamami.
5: Va bene.
6: Va bene.
5: Ciao, fottuto Cristo.
6: Oh, ti cadi per un po'
5: di ok, ciao.
6: Ciao, bello.
5: Ciao, ciao. Ma te che ci

0: pittori molto tradizionali, immagino.
1: Certo, sempre.
0: Vi rifate agli autori fiamminghi del Settecento?
1: Sì, è un po' anche l'impressionismo.
0: All'impressionismo bulgaro?
1: No, è cecoslovacco.
0: Capisco, capisco.
1: E chiediamo che IA blessi pure noi per stanotte.
0: Io penso che IA vi blesserà alla grande, speriamo. E farete delle foto, spero. Certo. Ma non avete un sito?
1: No.
0: Ah, ok. Non c'è un sito. Mi dispiace. Non c'è. Come mai? Perché non lo fate?
2: Momentaneamente...
0: Non si può?
2: Momentaneamente non si può. Ho dovuto chiudere quello che...
0: Addirittura? Perché? Casini? Che palle!
2: Sì, vabbè, lo devo fare più anonimo, ecco.
0: Uomo di scienza! Tieni, astronomo, fatto dall'uomo di scienza. Ognuno avrà il suo
2: fatto sulle effetti
0: smelle. Sei astronomo. Vabbè, in quel caso non è vero. Però abbiamo 37 ascoltatori, una cosa veramente sodomita. E allora mettiamo un altro branetto musicale, sempre per quello che riguarda la progressiva. Stiamo ascoltando Sirio 2222, che è un album di un gruppo chiamato Il Balletto di Bronze, che furoreggiava negli anni 70 tra i pazzi malati come noi.

0: lento. Quello che sta più o meno.
1: Non finire col tape.
2: Ah, è vero, l'ha ritensionato. E Rewind. Ci sarà bisogno? No. È già rewindato. A questo punto rifaccio il di Dio. Qua c'è gente che smanetta, quanti siamo adesso? Siamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Siamo gli 11 dell'Apocalisse della Morte. Peccato Nirvana che ci manca.

0: E vabbè, che ci possiamo fare? Stiamo andando lentamente verso il farci i cazzi nostri. E allora ci ascolteremo
1: cazzi
0: questo.

0: io faccio con bei palmi,
1: che lo trovo comodo, comodissimo. Però, boh, per definizione quando sono più alto vuol dire che non so, ti vendono una cosa che costa tipo a 5 dollari. Però te ne fanno magari 90. Io gli sto dito medio per te. Comunque di solito comprando su eBay. Acquisti su eBay.
2: Mi hanno azzeccato stamattina, domani dovrà acchiappare con la dogana.
1: Perché?
2: Perché vogliono 12 euro questi stronzi.
1: Perché cosa?
2: Io ho comprato usata una scheda di rete wireless e una Dolby Station per il portatile.
1: Come usate? Se li venga ritirato,
3: cosa gli può dire?
1: O il postino. E comunque mai 12 euro, ma le computer.

0: è una mafia, come una mafia industriale.
1: Che non ha paura, mi sembra che sia un libro di

0: vuota? Non è proprio vuota, eh?
1: Questa la chiami vuota?
0: No.
1: Inizia bene, perché è tutta qua.

0: te guardi io la metto lo stesso.
1: La nostra torre del comino americano. Stati Uniti.

Se rotto e ora mi tocca ripararlo. Vivo qui. Io lascio a tracollo. La specie degenera. La fine è prossima. Io sono morto male. Ve la lascio a tracollo. Ci avete rotto il cazzo. Il cazzo è rotto ed ora mi tocca ripararlo.

0: True Nepal, la query.
1: Thank you.

0: e fu dentro di lui. E
1: fatti divorare il pezzo da sette cani di Satana.

0: No,
1: sí,
0: sí, sí, sí.
2: La suca.
3: Ci comando,
4: Marco?
3: No, ci comando, sì.
4: Vabbè, ma non c'è però

0: perde la potenza.
1: Senato. Senato senza la marca Senato.

0: Scienziato, secondo me non è messo X4 sull'IBM, che è del male, qual è il problema?
1: Non abbiamo non messo,
0: non abbiamo scelto un po'.

un gioco che si è trovato. Ma a proposito,

0: sembra che ha detto
1: e allora
0: che ha detto ad Alak che ci vedremo, che per lui era

0: krijgen. Weg.
1: Questo è un altro album che si chiama Il Re del Castello.

0: Aspetta che la mettiamo, rimettila dall'inizio, no?
1: Che la mandiamo.
0: Io questa non la sapevo, dove sono le casse qui?
1: Qua davanti?
0: Vai.
2: Anno di pubblicazione!

0: Qui viene data come articolo 31, italiano medio, brano numero 16, comodo 64 versus PC.
1: Ma
0: è incredibile questo pezzo. No. Aspetta che ti sei chiuso il microfono, vai.
2: Sei via.
0: Veramente incredibile. E torniamo alla musica di prima.

E ora cambiamo gruppo. Il rovescio della medaglia. Contaminazione 1973. Buon ascolto.

0: poi disegnato bene, mi piace perché è fatto a mano, non è stato a computer, non puoi scannerizzarlo. Atlas non l'ho letto tutto, ma chiuso il sito, non lo fanno più.
1: Ma ci sono fatti coglioni.

Io credo l'ultima linea di Dodi. Niente. Perché non lo so,

venir con un class, giocare, abbassare. Allora, so cosa faccio in ufficio, no? Tanto lo stampando del mio socio. C'è una foto dove dice bestiale e non stampo tutto.

che le campagne ti ha fatto? Ho fatto Cyborg. Mi somiglia sempre di Rosolini, tutte le volte, la stavo giù.

0: perché per loro sono come un bambino.
1: Complimenti Freiburg per il banner di italindimedia.org/Fiatures/Sicilia. Complimenti a Freiburg per il nuovo banner.

0: il momento della poesia, la poesia, è il momento della poesia. Signore e signori, è giunto il momento di aprire un terzo canale di muse, ne apro quattro perché vederne uno così lungo mi dà paura, che cresci tutto, ed è il momento delle poesie di Loquendo, le nuove poesie.
1: Che bello che mi era. Ma com'è che tutti loro assomigliano a me, Gaia?
0: Sono cinque poesie intitolate Alba, Bello Vivere, Come, Peta e Poeta Anale.
1: Ok, il momento è?
0: Il momento è solenne. Buon ascolto. Cazzo, non mi dire che non li playa. Ma vaffanculo. Muse merda.
2: Un'alba maledetta ed il cazzo in mano ancora vibra note di peti fragorosi. Solo davanti alle mie palle sode stringo lo scroto petando, poiché è cosa triste non petare fortemente rimirando l'alba a cazzo duro. E lontano, nell'aere novella, uccelli crepano male travolti da mille peti impazziti a cazzo duro come fosse antani.
0: Sand, è il momento delle poesie. Non puoi perderti questo momento meraviglioso. Forza!

0: il momento della poesia. Sand. Ho bisogno di Sand in ascolto. Veloce, sto aspettando te.
1: Comportati come faresti con una ragazza vera. Oh, mi ha sparato.
0: Ok, il momento delle poesie.
2: Un'alba maledetta ed il cazzo in mano ancora vibra note di peti fragorosi. Solo davanti alle mie palle sode stringo lo scroto petando, poiché è cosa triste non petare fortemente rimirando l'alba a cazzo duro. E lontano, nell'aere novella, uccelli crepano male travolti da mille peti impazziti, a cazzo duro, come fosse Antani.
3: Bello viver petando, cazzo duro nelle mani e sguardo fiero, mentre fiotti di merda spruzzano intorno. Un peto vestito e ben nobile sorprese. E mentre affiora l'odore di merda, il cazzo duro listamente s'affloscia, sburrando forte, innaffiando laboriose formiche gai, in questo freddo pomeriggio d'inverno, scoppiettante di peti e scorregge d'antologia. Come una merda di minchia dura, così il mio culo impazzito accoglie i cazzi, nel retto florido, a sburrare le mucose anali. E come l'uccello vola al nido, così il cazzo negro vola nello sfintere affranto, rinfrescando con sperma vivo e potente il buto del culo sventrato. Ah, qual grande gioia è un getto di sborra in culo. Ah, qual gran gioia è succare il cazzo morto. Ah, presto, sborra in culo a me, pepa il petone, fiotta lo sborrone. Il cazzo duro svolge il suo mesto compito e la piscia sgorga copiosa. Cazzo di merda, culo che pepa. Il petone alla soglia. Riccardo, l'uomo stalla, il tristo mietitore, vibrano le sue possenti chiasse, nell'estasi del petone, un eretto stravolto, tonnellate di peni s'affollano nel mio culo. Ed io vado solo e pensoso, a lenti cazzi il retto misurando, con mano tremula e peto lesto, come solo i froci san fare.
2: Un'alba maledetta, ed il cazzo in mano, ancora vibra note di peti fragoro.
0: Sono andato in loop, però devo dire che l'ultima che rimetterò è la migliore. Questa è veramente la migliore.
3: Un eretto stravolto, tonnellate di peni s'affollano nel mio culo. Ed io vado solo e pensoso, a lenti cazzi il retto misurando, con mano tremula e peto lesto, come solo i froci san fare.
0: Come solo i froci san fare.
1: Meditiamo su queste...
0: Già. E abbiamo anche i testi, fortunatamente abbiamo recuperato i testi di queste meravigliose poesie.
1: Ma di chi sono, si può
0: sapere? Sono mie, ovviamente. Deposito cretini poesie. Allora, asterisco txt. Ah, ecco. Un retto stravolto, tonnellate di peni s'affollano nel mio culo, ed io vado solo e pensoso a lenti cazzi il retto misurando, con mano tremola e peto lesto, come solo i froci san fare. Secondo me questa è vera poesia.
3: Un retto stravolto, tonnellate di peni s'affollano nel mio culo. Ed io vado solo e pensoso, a lenti cazzi il retto misurando, con mano tremula e peto lesto, come solo i froci san fare.
0: Bene, dopo l'angolo della poesia vi postiamo il sito di Loquendo, che adesso, allora, un attimo solo. Ecco qua. actor.loquendo.com/actordemo/default.asp. Comunque www.loquendo.com c'è un demo che vi permette di mandare delle frasi e generare degli mp3 con quelle frasi.
1: Actor.
0: E adesso, dopo l'angolo della poesia, ricominciamo con la musica

0: crollo nel sonno della morte male.
1: E questa musica voi la sentite?
0: Il decesso autistico avviene nella catarsi del fetone di Stallman.

0: non era più semplice entrare in codesto posto.
1: Cos'erano
0: con le tavole? Io sono la sua destella, quanto più io.
2: Eh?
0: No, lui ha detto Yuzu come era collegato, io ho detto...

0: trasmissione di Radio Cybernet finisce qui, e così,
1: dopo questo brano, buonanotte,
0: grazie per averci ascoltato, vi diamo appuntamento alle ore 22 di martedì prossimo, se saremo ancora tutti in vita, se la Corea del Nord non avrà tirato la bomba. E grazie e buon ascolto, Radio Cybernet.
2: こちらはKDDIです。暗証番号が間違っております。お気になってもう一度ダイヤルしてください。Minchia, Radio Cybernet!
3: Buonanotte, necessario!
0: Ogni martedì alle ore 22 ora italiana.
3: Il male necessario.
0: http://kius.org/radiocybernet.
3: Il male necessario.
0: http://papuasia.org/radiocybernet.

0: necessario.
1: The personal identification number is incorrect.
0: Ma madonna, siamo diventati veramente dei professionisti. Professionisti del peccato.
2: C'è qualcosa di molto brutto nell'aria.
3: Male, eh?
2: C'è qualcosa di molto brutto.
3: Che cosa?
2: No, non so, non...
3: Cosa succede?
2: Le connessioni vanno, però ping completamente.
4: Adesso lo rigetta lui.
2: Qualcosa con gli HMP. No, lo rigetto lui, 18.000 server che hanno sempre risposte ping, non rispondono più.
4: Lo rigetta lui, il router, se si è resettato.
2: MediaLab, ma non dovrebbe, anzi. Cioè, forse è il contrario.
3: Non
2: che
3: capisco.
2: Magari tu lo setti per non rispondere ping, magari quando vorrebbe risponde.
4: Di solito faccio al contrario. Mi servito tutto e poi abito il ping.
2: E poi abito il ping dopo?
4: L'input policy.
3: Va bene, va.
5: こちらは KDDI です。 暗証番号が間違っております。 お気になってもう一度ダイヤルしてください。
6: Minchia! Radio Cybernet!
7: Necessario.
8: Ogni martedì alle ore 22 ora italiana

0: vehicle identification number is incorrect.
1: Giusto?
2: E poi
3: Vero problema è che Muse schioppa. E porco Dio, ogni volta che devo mettere un MP3 mi è schioppato tre volte.
2: Che si vede con tutti gli altri browser.
3: Oh, è arrivato Evernine.
2: Oh, sempre.
4: No, mai no.
3: Mai sempre no. Evernine. Aspetta.
1: È diversa. È quella con la base magnetica?
3: Sì.
1: È diversa.
3: Oh, appena preso. Oh, Jesus
5: Christus, una.
3: Una antenna. Che bella. Che figata.
1: Anche
3: altro. È vero, qua si raccoglie tutto.
1: Anche rarere si può.
3: Rarere! Bella, ma si svita?
1: No, non credo. Cioè, non ho provato per.
3: È magnetica?
1: Vediamo.
3: Sì.
2: Con tutte le altre cose.
3: Minchia.
2: Bello, no?
3: Questa è presa su eBay, quanto?
1: Sì, 12 euro, è arrivata sta oggi.
3: Cristo!
1: Con 2 euro di spesa di spedizione.
3: Cioè, ma è una comodità. 2 euro di spesa di spedizione.
1: 2 euro e 40.
3: Ma tu. Ma da chi cazzo l'hai presa?
1: C'è uno che ce n'è milioni di queste.
3: E dove? Dove? Dove? Che me la prendo? È molto più comoda della mia.
2: Sì, sì, con tutti, tranne che.
3: Ma.
1: No, con i vari connettori.
3: Quanti decibel?
1: 5,5.
3: Minchia!
1: Vabbè, infatti, venuto qua.
3: Perché è più. Perché è più. Sicuramente più portabile, porco Dio, della mia. Guarda che bestia qua. Questa diventa un tantino scomoda.
1: Ovviamente, già pensavo che la mia fosse scomoda.
3: Guarda un po' che zeppa.
1: La chiamano rubber duck.
2: Vediamo.
3: Ah sì? Anatra di gomma. Dal famoso film, immagino.
1: Quello di convoi.
3: Film storico. E infatti questa qua ho dovuto attaccarci un magnete alle terre rare dietro qua. C'è un magnete di hard disk. Come si chiamano quelli da 5 e un quarto? I Bigfoot. Quantum messo qua dietro solo per attaccarci l'antenna.
1: Erano pesantissimi sti cazzo di cose. Erano
5: una cosa l'antenna?
3: L'antenna si attacca sulla scheda wireless.
5: Io non ho trovato nessun.
3: Perché la tua scheda wireless non ha il connettore.
5: Evidentemente.
1: La nostra scheda wireless ne ha perfino due.
3: Perché sei tremendamente sfortunato.
5: Cisco senza connettore.
3: Sì, sì, esistono. Cioè, se hai l'antenna interna non te ne fai niente dall'antenna esterna. Non so se esistono schede che hanno tutte e due, ma me ne sbatto in realtà. Vabbè, insomma, io la poso perché sono tutti coglioni.
1: E merda, 1.07.
3: Ottimo!
1: Bella. Se vai ora su eBay.
3: Ci vado ora su eBay.
1: Allora, da me ha detto che inizialmente era 8 euro, poi il mio amico mi ha detto, dice, guarda, quello ho detto, infatti ora gli stavi addebitando i soldi di PayPal.
3: A chi?
1: Perché io non ho carta di credito, l'ho fatto prendere a un mio amico, no?
3: Scusami.
1: Lui prima aveva addebitato con gli 8 euro di spesa di spedizione. Poi gli è arrivato, ha detto che era 2,40, gli ha scritto, gli fa, dice, ma qua c'è scritto che è 2,40. Poi dice, ah, hai ragione, allora te gli ha addebitato.
3: A 1,0.
1: Vabbè, cioè, la mandate in una busta delle lettere normale.
3: Perché di solito
1: neanche la cosa di con le gommine c'era.
3: E non era tutta rotta la busta?
1: Sì, era mezza scicata, però è arrivata.
3: Vedi, scriviglielo nel feedback: package di merda, package di merda. Virgola, porco Dio. Ma chi è questo qua? Di dov'è?
1: Non ne ho idea.
3: Americano?
1: Sì, americano.
3: Ma basta che non siete tedeschi di merda.
1: Vai su eBay.
3: Allora, eBay già ci sono su eBay. Io vivo su eBay. Eccomi qua.
1: Fai cerca. Scrivi Senao antenna.
3: Senao antenna, cioè proprio brutale.
1: Brutale, lui brutalmente ti darà.
2: Taschino.
1: Delle gioie.
3: I nostri ascoltatori. E ho detto tutto.
1: Open SSL package
3: fix. Dunque.

0: Allora, Senao Antenna, vediamo un po' che cazzo spunta fuori. Dimmi un po' chi è sto stronzo che vende l'antenna, va?
1: Ed è arrivata la prima settimana. Perché devi scegliere anche la spedizione carro bestiame che arriva tipo in 4 anni, però
0: carro bestiame.
1: Per pochi euro in più hai quella via aerea.
0: Scusa, via aerea a 2,40 euro, 2 dollari e mezzo, 3 dollari?
1: Per me mi ha detto così.
0: Allora, 200 milliwatt, minchia, vendono le schede, minchia, così poco? $48.75 la Senao?
1: No, ma sarà quella senza... queste qua sono 13,50.
2: Scusa, ma fate la Senao quanto euro?
1: $59 la trovi la Senao, quella è senza connettori esterni.
0: Vabbè, quella con l'antenna interna, però, Cristo, è ok. Guarda, 57,50 quella con due antenne connette, ma è quella che c'ho io. Praticamente è un cazzo e due barattoli.
1: E io quello ho preso.
0: Ma è bella.
1: Ciabattone di vino?
0: Il ciabattone di vino devi chiedere a Mr. Ciabatta.

0: MC Type MMCX, eccola MMCX. Qua 55 dB 2,4 mobile antenna Cisco, se no MMCX Poing.
1: Qualcuno è così gentile da
2: Sucarla?
0: Da Sucarla, eccola qua. Oh,
1: grazie.
0: A Texas, okay. Questo stronzo qui?
1: Come cazzo si chiama?
0: R. Peters.
3: Boh.
0: Come boh?
1: No, era bianca l'immagine di sfondo. Cioè lo sfondo della... Ah, questa qua.
0: Superior mobile performance. This 5,5 dB model is black in color with an integral magnetic base. It is compact and light weight. Indoor and outdoor. Improved range of the wireless LAN. Yes, we have this antenna available in NMALER, PSMA and MK terminations. Ah, bene, bene. Potremmo comprarne 42.
1: Quante ne ha? 42?
0: Penso che ne avrà un fottio anale.
1: Io devo prendere due perché però alla fine.
0: Oh, è arrivato un scienziato.
2: Alleluia!
4: Alleluia!
2: Alleluia!
4: Alleluia! Come si va?
0: E beh, bene. Al certo punto speriamo nell'arrivo di Nirvana, perché così mettiamo le mani su AX.
4: Sì, ci
1: vuole che Nirvana sia morto.
2: Ma perché
4: io voglio mettere una sua il cavo ce l'abbiamo, ma manca l'elettro CD adesso.
5: Anch'io voglio
4: cioè,
5: mettere una sua
4: X. Abbiamo un cavo interno, ci vorrebbe un elettro CD.
0: Senti, si fa senza Nirvana a un certo punto. Siete in due. Partite
4: sì,
0: all'attacco.
4: Potremmo anche farlo.
0: Perché se aspettiamo Nirvana, buonanotte. A meno che Nirvana non ci stia ascoltando oppure.
4: O sia in chat.
5: No, in chat non c'è.
4: Non c'è in chat.
0: No, in chat non c'è. Io posso fare gli squilli al telefono.
4: Anch'io posso fare gli squilli. Così magari capirà.
1: Anch'io.
0: Già.
4: Facciamo tutti gli squilli a Nirvana, dai.
0: Potrei broadcastare il suo numero di telefono in trasmissione e fare squilli a tutto il mondo. Così per tutta la vita Nirvana sarà fottuto.
1: Mi passeresti adesso la...
0: Non ci devo pensare. Ma sì, va.
1: Ma grazie.
0: E voilà, squillo fatto.
3: Oh, guarda.
0: Sì, ma qua dice spedizione e imballaggio $8.55.
1: Sì, sì, questa qua poi vengo, no, guarda, è venuto 2.40. Oppure è stato coglione, non...
0: Forse perché se ne è presa una anche lui?
1: No.
3: Facciamo un Emerald Sync che vende molto.
0: In giro.
4: È molto che non è nerdy.
0: Sai, ti dico, io la prendo.
3: Sono fottuto dal wired.
4: Allora,
5: il totale quanto è venuto? 12 euro. Quindi
4: non è
5: 12 euro.
0: Così questa la modifico e la metto sul tetto. Cristo sapore.
1: Anche lo metto, la qua dietro si può attaccare qua.
0: Ecco.
1: No.
0: Si attacca sì.
1: Qua. Non da qua si attacca.
0: Prova sull'Asus qua, sulla Switch.
4: Oppure ci vorrebbe un G-Grom
0: ti cade
4: il cavetto, cioè
1: vabbè, però
0: dovresti averla però una parte metallica dentro, prova
1: sulla disk è male, no?
0: Certo, dammi qua.
2: Ti metti una spina sul cappello
4: interno,
1: ce l'ho pensato,
4: un lettore schermo interno ci sarebbe quello lì delle Spark forse, ma le Spark credo che non si possono spegnere.
0: Scusa, perché il portatile è nuovo?
1: Perché?
0: È nuovo il portatile?
1: No, forse non tanto,
0: no, mi sembrava.
3: Vediamo questa mail.
0: Ecco, distrutta
3: molto
0: per sempre.
3: Esplicita.
1: Allegato,
3: un file. Ho
1: chiesto dei corsi per sempre.
4: Non parlo per
1: forza. Vabbè, non le idee mi guarda che cosa bella.
4: Però il fatto è che volevo stare
3: del Viagra.
0: Sì, poi vedi, l'unica cosa è di ste schede che sono scomode. Porco Dio, mi chiedono più bestemmie, quindi porco Dio, crash. Gli ascoltatori vogliono più bestemmie.
4: Addirittura.
0: Porco Dio.
4: Ehi, un CD-ROM scasi interno.
0: Dove?
4: Qua. Forse è Ganesh.
0: È Ganesh. Ma dov'è questo CD-ROM scasi?
4: Non so se è scasi o è ide. Ma è abbastanza vecchio da sembrare scasi.
0: Porca puttana.

0: Ma per uscire con wireless è...
1: Complimenti, hai acquistato un oggetto. Bravo. Fatela mettere nel culo.
0: Sure. Cioè, basta la situazione di
2: adesso. Wifi?
3: No, sono wired.
2: Wired, sei.
3: Wired, non lo
0: vedo. Ah, le
3: sito vuole. Allora, niente. C'è un driver. C'è un driver per il centrino. Ora lo provo, mi sono fatto pensare.
2: C'è nell'ambiente adatto per provare.
3: Sì, sure. C'è un driver per il centrino. Ora lo scarico se lo proviamo.
4: Questo è perfetto.
3: È un casino, perché la scheda wireless del centrino... non ne ha intenzione. Hanno rilasciato un firmware, danno un firmware cloned source e il driver semi open source. Cazzo, vuol dire semi open source? Non lo so, però so che
2: è quello il Linux Sound,
5: affandio,
3: però il driver di Windows,
2: sì, ma una soluzione temporanea.
3: No, non mi piace.
5: Ma scusa, secondo te io posso fare una cosa del genere?
3: No,
5: fallo tu. Una dedica, cioè ci chiedono di salutare questa gente.
6: Ciao Janes e a tutti gli amici del baretto. Ciao.
5: Io non ho avuto il coraggio di farlo. Veramente è una cosa vergognosa quella che abbiamo fatto.
4: Ma è serio, no?
5: Sì, sì, è serio. Vabbè, probabilmente stanno ascoltando da dentro un locale, da qualcosa del genere. Quindi boh, è anche una buona cosa.
4: Oh, bella.
5: Bella, oh.
4: Oh, bella.
5: Dov'è quel frocio di Trips?
2: Però lo devi tenere sempre meglio, perché lo ricordo tanto.
3: Sì, anche se a 1600.
5: Allora, vediamo se riesco a... Allora, se io schiaccio qua, no? Mi si apre un'altra finestra. Beh, allora, sì, io faccio così, add file. Vado qua, vado su CD-ROM e non c'è un beniamato cazzo di minchia. Allora, giustamente devo montare. Trips sta ascoltando. Ah, sono qua, testa di cazzo. Mi vuole bene. E adesso vi faccio ascoltare una bella canzone. Questa canzone è stupenda. Ce la sentiremo insieme a che cazzo ne so.

0: Fettolarsen.
1: Vitek Dutti.
0: Vabbè.
1: 40-46. È un
2: writer's cast.
1: Visto?
2: Basta spegnere Ganesh.
0: Minchia. Volete scipparlo da Ganesh? Ma è una cosa turpe quella che volete fare.
2: Perciò bella.
0: Quindi spegniamo Ganesh.
1: Quindi spegniamo Ganesh.
2: Ok. E per non avere
3: il 12 scafi.
2: Giova qualcuno lo Ganesh?
1: No.
0: Beh, vediamo se c'è qualcuno loggato o no.
1: Pigia sul bottoncino, dai.
0: No, che pigia.
2: Dai,
0: bene, non si logga nessuno da.
2: Chi è Analgor? Quale sarebbe?
0: Da 5 giorni, 6 giorni.
2: No, non lo so, io SU.
0: SU Caminchia. Vabbè, potevi alzarla anche tu, la sai la password di root, no?
2: Sì, infatti.
0: Vabbè, comunque ci sono già. Faccio un.
2: No, non so la password di root.
0: Un professionale shutdown meno T più 2 oppure.
1: Ma
0: vaffanculo, altro. Oppure reset. Io a casa mia, la mia macchina di casa, ho deciso che non la alterò mai più. Perché me ne fotto. Spengo e vaffanculo, non succede mai niente.
2: Tanto che cosa c'hai? Razer X3.
0: X3. Me ne fotto, la spengo, vaffanculo.
1: Io con X3 evito di picchiare mio fratello. È già qualcosa.
0: Eh sì.
4: Sì, infatti hanno dato un premio per la pace a quello che l'ha fatto.
0: Per la
4: sì.
0: Pece. Sì. Io stavo cercando MP3 da mettere, perché mi dicono giustamente, ma metti sempre le stesse cose.
1: Siccome non ha un monitor.
0: La mia risposta è sì, metto sempre le stesse cose.
1: Non ti spegne da
0: porco Dio.
4: E con questo che cazzo vuole?
0: MPEG, foto, palazzollo. Prickler, Saddam.
1: Secondo te è spento?
2: Anche perché questo non ha extra, pulissimo.
0: Aspetta.
1: Stai facendo?
0: Sì, è spento.
4: No, quando? Prima avevi definito no. In ogni caso avresti detto che era spento. Cioè tu l'hai buttato così tanto per fare la scena.
0: Certo, per fare la scena, perché sono un deficiente.
1: Mi sa che c'è un ponticello.
0: Minchia, solo che scippare il CD-ROM da là dentro e tirare fuori la macchina. Attenti a tirarvi i cavi dietro. Il cavo di rete di energia. Fate.
2: Ne vale la pena.
0: Ne vale la pena.
4: Va bene, muori male.
0: Okay. Sarebbe ora che tu che sentissimo i tuoi.
2: Vabbè, hanno ragione. Non si
0: MP3 delle poesie.
4: Copio nella mia Homo su Midlab.
2: No, basta tirare abbastanza Ganesh e si spegne.
4: Copio nella mia Homo su Midlab, poi mettiamo. Spegnimento
1: automatico.
5: Le novità del
0: Sì, intanto mettili. Ah sì, è il momento delle novità di Netsukuku, il famoso progetto di rete meravigliosa. Vogliamo un attimo riepilogare Netsukuku per chi ieri per chi martedì scorso non ha ascoltato?
5: Allora, leggeremo il manifesto. Il titolo del progetto
0: prima spiega.
5: Appunto, cos'è il... The Netsukuku Wired, The Awakening. La rete deve essere senza confini, limitazioni, barriere.
4: A barriera.
5: In nessun posto e al contempo ovunque deve essere un'unica entità.
2: La voce più importante.
5: Separata dalla nostra dimensione.
2: Così.
5: Deve essere il nostro universo. Deve essere libera. Questo è il risveglio. Il risveglio di tutti noi che finora abbiamo vissuto in un wired non nostro. È il nostro risveglio. Ogni cosa sarà diversa e finalmente potremo dire di aver completato l'opera.
4: No, il browser che fa cagare, non lo usate.
5: Questo non è un progetto, questa è la creazione.
4: Sì, questo.
5: Riposatevi finché potete.
1: Nessuno ha portato qualcosa.
5: Perché adesso avremo bisogno di tutte le nostre forze. Dobbiamo radunarci. Dobbiamo progettare ciò che finora è restato solamente nelle mani di Dio.
0: Dio, non Dio.
4: Dio, porco, Dio, porco.
5: Questa è una lotta. Questa è la lotta.
0: Dio.
5: Noi continueremo fino alla fine.
4: Morto.
5: Fino al raggiungimento del nostro scopo.
4: Male.
5: Commemoreremo i caduti che periranno al nostro fianco.
4: sti cazzi, io no.
0: Perché? Allora, ma intanto cazzo, vuoi spiegare che cazzo è sto Netsukuku? Che fammi chiedere, ma che cazzo è? Netsukuku!
5: Perché questa sfida non è certo semplice, ma non ci scoraggeremo. Perché combattiamo per far trionfare le libertà.
0: Spernacchio.
5: No, unitevi a noi e non abbiate timore.
4: Questo è bello, eh.
0: Di dietro.
5: Il risveglio ultimato.
0: Unitevi in noi.
5: Finalmente abbiamo visto la squallida realtà. La guerra inizia.
0: Yo. Di dietro, di dietro. Allora, okay. Che cosa cazzo è Netsukuku, mi chiedono? Qual è l'idea? Allora, cos'è il problema nella rete? Perché internet?
5: Primo punto. The pure wired. Le reti neurali sono delle reti pure. La ragnatela, certo, è una rete pura, certo. La rete sociale è una rete pura. Una rete da pesca è una rete pura,
0: sì.
5: La natura è una rete pura. Ed infine, sì, lo stesso universo è un'infinita rete pura, nel suo infinitamente piccolo e nel suo infinitamente grande,
4: sì.
5: In tutte le reti esistenti in natura non sono mai presenti dei centri di smistamento del traffico della rete, perché non sono di alcuna utilità. Queste reti raggiungono una potenza ed efficacia incredibile, perché sono semplici, non esiste nessuna complicazione. La rete Netsukuku è una rete pura, e questo significa che tutti gli ISP, router, eccetera, non sono assolutamente previsti. Tutti i nodi che compongono Netsukuku sono dei router. In pratica, ogni entità della rete è un router, e quindi i router non esistono più.
4: Ecco.
5: Un nodo, per appartenere alla rete, deve essere connesso ad almeno un altro nodo. In questo modo, tutti i nodi della rete possono comunicarsi. Se per esempio il nodo A, vedi figura, voi non la vedete sti cazzi, deve mandare un messaggio al nodo Y, prima lo invierà a C.
0: È arrivato colui il quale la succhia.
4: Il frocio.
0: La succhia.
4: Succhia, frocio.
0: Oh, pronto? Si è alzato un coro appena dentro. E con noi il fallo.
4: Pronto, amore. Sì, senti, che cos'è? Ancora un tutto schermo nero?
0: Quello parla al telefono.
4: Contro l'attaccante. Per il contro l'attaccante.
0: Ah, sì. Cioè, la digressione su Netsukuku.
4: Ora ne discutiamo, ora ne discutiamo seriamente. Contro l'attaccante, prendi.
3: Nel dimenticatoio.
4: Cosa? Ciao, cognato.
0: Parlo, Tron.
4: Vai.
0: Parlaci di Netsukuku. Secondo te cos'è?
4: Secondo me è nulla.
0: Cioè? Ma questo nome è Netsukuku, cosa ti viene in mente?
4: Che la Sukuku, la...
0: Ha un'assonanza con il suco,
4: con
0: il suco,
4: Netsukuni, lo dovete chiamare Netfukuku,
0: Netsukuni. Allora, qua la gente non sta capendo niente. Ma che stronzate dite, senza router non si può fare il bog. Boh, la banda è base, banda traslata, orgia, non è la rete neurale, evidente non è router di merda che laggano a morte nella tua rete neurale. Però ci fate stare zitti tutti. Non riuscite a fare un cazzo di discorso. Allora, dai. Allora, qual è il problema di internet attualmente? Rispondi. No, non me ne foto, non devi leggere, rispondere a me. Qual è il problema di internet?
3: I pacchetti. Bisogna bollire i pacchetti.
5: Allora, il problema di internet qual è?
0: Mi rispondi con la mia stessa domanda?
3: Secondo me
0: ecco il problema di internet. Che i pacchetti rimbalzano.
3: Bisogna pulire il concetto di pacchetto.
0: E introdurre il concetto di pacchetto.
5: Pacco, di pacco. Di pacco. Allora, il problema del wired di ora è che per connetterti fottutamente tu ti devi...
0: Tranquillo, ci arriverai.
5: Devi usare un fottuto ISP. Devi connetterti, capisci?
4: Tramite qualcun altro, perché non è tuo.
5: Ma devi entrare... farlo a qualcuno per connetterti.
4: Non hai accesso
5: a te. Ti piace questa situazione? Vuoi continuare a essere uno schiavo così? Fottiti
0: allora. Non mi sembra giusto.
4: Ecco, non è giusto.
0: La soluzione qual è?
4: La soluzione è abolire gli ISP e fare in modo che tutti diventiamo degli ISP. E quindi...
0: cioè, tutti noi diamo accesso a qualcun altro, volendo. Perfetto. E diventiamo nodi di una rete.
4: Perché noi diventiamo nodi di una rete.
5: Sì, diamo accesso a... questo qua che ha detto mamma mica è lane, sì, è lane, è il wire.
0: Invece è lane, è una implementazione, sì, di quello. che stanno sviluppando questi due malati di mente,
5: che sfrutta il protocollo IPv6 migliorato.
0: Esatto, una versione migliorata del protocollo IPv6, di cui adesso andremo a parlare più in dettaglio. Quindi ogni nodo deve fare da router.
4: Sì, ogni nodo sarà per router, perché per abolire il router faremo in modo che tutti lo sappiano.
0: E qua vedo uno schema di rete abbastanza intricato con diversi nodi, ecco, una possibile porzione di rete.
5: Quindi, e niente, eravamo arrivati al fatto.
0: Sì, un modo per la parte della rete deve essere connesso almeno un altro nodo. In questo modo tutti i nodi della rete possono comunicare. Se per esempio il nodo A, vedi figura che voi non vedete, quindi sti cazzi, come dicevi, deve mandare un messaggio al nodo Y, prima lo invierà C, il nodo C lo invierà A, poi lo passerà a F, infine a Y, cioè il percorso nodo per nodo. Quindi IPv7 nel Tsukuku si appoggia alla versione migliorata del protocollo IPv7. Vi rimandiamo le trasmissioni di Hackit Roma, eccetera, eccetera. Nel vecchio IPv7 gli indirizzi erano totalmente inesistenti. Ogni pacchetto veniva mandato in broadcast con un packet count settato a un numero random. Tutti ascoltavano il traffico. Se qualcuno vedeva che il pacchetto gli interessava, allora rimandava in broadcast un pacchetto di risposta con il packet counter aumentato e con il checksum modificato appropriatamente. E così si instaurava una comunicazione. Ovviamente questo sistema di IPv7 non può, almeno per adesso, essere utilizzato, perché per noi è fisicamente impossibile. Occorrerebbe una banda di almeno 400 miliardi di gigabyte per una rete media, dato che, tra l'altro, mi permetto mi ricordo quella trasmissione, IPv7 prevedeva che i pacchetti errati non venivano mandati in drop, ma venivano ributtati in rete per aumentare l'entropia, così, per ridere.
5: Perché così l'entropia dell'universo veniva diminuita.
0: Esatto.
4: Ma
0: AN Abnorma Netsukuku Domain Name Anarchy, e tra l'altro è palindromo, si può leggere in un senso e nell'altro. Fludio Ras, allora, Normal Netsukuku Domain Name Anarchy. Comunque stiamo parlando di IPv7. Ovviamente questo sistema non funziona, cioè nell'IPv7 nuovo vengono usati gli indirizzi. Ogni indirizzo è in costruzione, quindi ci dobbiamo ancora arrivare a come funzionano gli indirizzi.
5: Ma quindi, siccome sono stato morto in coma per colpa delle fave, morte male, allora fanculo.
0: Ho capito. Spoof the Wired, google.com finalmente giù, perché non ha più senso a sto punto Google. Allora, la perdita di identità avviene perché è diventata una parte della stessa di Netsuko, di qui di là. Vabbè, ma l'implementazione, come potrebbe funzionare una struttura di rete fatta così? Come può un pacchetto raggiungere un nodo A, un nodo B, passando per una caterva di nodi? Cioè, come fanno a capire il percorso? E questo è il vero problema. E ce ne parla Crash.
4: Colla mia. Niente, praticamente dovremmo implementare dei server che calcolano ogni primo pacchetto. Quando un computer cerca di fare una comunicazione, un nodo A con un nodo E cerca di fare una comunicazione, ci sarà un server che intanto il primo pacchetto va in tutta la rete, quindi il primo pacchetto, come abbiamo capito prima, si girerà tutta la rete cercando di arrivare al nodo E. Questo primo pacchetto viene monitorato da un server che controlla le strade che ha percorso il pacchetto, così scegliendo la migliore strada fa sì che tutti i nuovi pacchetti vengano instradati per la strada più breve.
0: Ah, quindi a un certo punto questo pacchetto sonda viene lanciato in rete,
4: sì.
0: Quando arriva a destinazione il percorso è stato tracciato,
4: sì.
0: E questo percorso viene a sua volta rimandato in rete per tutti gli altri router che se lo memorizzano, e quindi sanno che per raggiungere
4: il nodo
0: E si passa da lì.
6: Viene tracciato dove?
0: Con le gocce. Con le gocce, vai, che non lo puoi dire, non ho capito.
4: E le vedi?
0: Ah, ecco.
4: Come pollicino.
0: Mi dicono non funziona. Però minchia, dai, sembra figo. Finalmente Trizza ha capito che questa scheggia di follia ha in realtà una cosa verosimile, cioè che può funzionare.
4: Potrebbe.
5: Un'altra implementazione per il fatto, oltre al pacchetto sonda, si può fare in modo che gli indirizzi stessi del Netsukuku siano fatti in modo che abbiano in se stessi una qualche informazione, cioè un nodo che è collegato ad altri, per esempio tre nodi, in base all'indirizzo che deve raggiungere si calcola a quale dei tre nodi a cui è collegato mandare il pacchetto sonda. In questo modo non è sondata l'intera rete di Netsukuku, ma solamente una porzione. per esempio, la rete Netsukuku potrebbe essere divisa in porzione est, ovest, nord, sud, e perciò verrà sondata, se lui sa che quell'indirizzo appartiene alla zona sud, viene sondata solamente la zona sud per calcolare la rotta migliore.
0: Allora la domanda è, ma Netsukuku sta fuori da internet? Cioè sto minchia di Rikkyonkuku sta fuori da internet oppure no?
4: Certo.
0: O è una cosa mista a internet?
4: No, totalmente fuori da internet.
0: È totalmente fuori, l'idea wireless. È usare il wireless, cioè usare tecnologia wireless per connettere le nostre macchine.
4: Per connettere le nostre macchine, perché non avendo infrastrutture migliori dovremmo utilizzare il wireless, perché comunque fa sì che le distanze si accorciano.
0: La domanda interessante è, ragiona come un albero binario o come una ameba? Io la vedo più come una ameba che allunga i tentacoli e cerca i percorsi.
4: Sì, sì.
0: Quindi per tentativi. Diciamo che all'inizio ci sarà un gran casino nella ricerca dei percorsi, ma poi dovrebbe autoassestarsi.
4: Certo, con praticamente la base degli stradatori dovrebbe essere molto più veloce, sempre molto veloce.
5: Praticamente uno può scegliere di mandare o il pacchetto sonda. Il pacchetto sonda si può mandare sempre. Però una volta che la rete ha raggiunto una certa stabilità, si potranno mettere in rete dei server che mappano il wire stesso, così le richieste per la rotta migliore vengono instradati a questi server.
4: Sì.
5: E così non viene sovraccaricata inutilmente la rete.
4: Tra l'altro, beh, come abbiamo spiegato, un altro grandissimo vantaggio sarebbe il fatto che non ci sarebbero più appunto gli SP, quindi non ci sarebbero più infrastrutture che comunque comportano una spesa, una manutenzione, perché ognuno si preoccuperà di collegarsi al wired, quindi ognuno avrà appunto interesse a avere un buon collegamento per sé e comunque che servirà a far collegare gli altri, quindi a dare connettività al resto. Per questo si abbatterà
0: Chi è in wireless attualmente?
4: Io no.
0: Stai uscendo?
6: Ma pinghi gli altri?
1: No.
6: Pinghi il livello di merda?
1: Qual è il liquidiere? Lui è
4: mentito.
1: Merda,
6: c'è 92, mi sono
0: no, quello è media la
6: quello di merda è un altro.
4: Fottetevi tutti.
1: Aspetta, allora il gateway non è più media.
6: No, il gateway è sempre media la
1: morte. E lo dici come il lima per
0: il risveglio di merda è il 251.
1: Io ho
0: utilizzato Aveo Froci. Ale sta poco bene. Sono da lei. Domani c'è FES. In una mail dimmi i componenti che servono e li porto.
4: Nirvana Suka.
0: Il diametro della lente. Viano. Vuoi che te lo rilegga? Dice. No, no, è Nirvana. Dimmi i componenti che servono e domani li porto. Anche il diametro della lente. Viano. Vuole sapere questa cosa in mail?
1: Il diametro della lente.
6: No, io vivo.
0: No, io non posso dire niente, non posso mandare sms, non ho più soldi. Quindi mandate.
4: Allora lui vuole, siccome ascolto, chi è? Shintaro. Allora, siccome vuole, devo comprare il tubo.
1: Sì, allora vuole sapere. Devi dire che stiamo facendo il passo preso, già intubato. Sì, ma non è
4: questo. È Nirvana, come devi dire che è Nirvana? Quello che ha mandato il messaggio era Nirvana.
1: Ma non
4: avevo
1: detto che lo cercavo.
0: Comunque, stavamo dicendo di Netsukuku. Cioè l'idea è interessante.
4: Sì, abbastanza.
0: Perché
4: dobbiamo definire ancora, diciamo, seriamente qualcosa, però l'idea c'è.
0: Quindi io, tu e lui abbiamo tre schede wireless.
4: Perfetto.
0: Io mi connetto a te e tu ti connetti a lui. E lui volendo può chiudere il ciclo e connettersi a me.
4: Sì, sì, sì, potrebbe anche fare
0: a questo punto
4: meno quello che vuole.
0: Se no niente, se no passo, so per prob che devo passare da te per raggiungere lui.
4: Perfetto.
0: E viceversa.
4: Sì. Se no non avrebbe, vabbè, una rete in tre non avrebbe molto senso, perché se pensiamo a tre punti collegati uno con l'altro, l'altro con l'altro ancora, diciamo che tutti sono raggiungibili.
0: Sì, infatti bisognerebbe fare le prove con tanti nodi, quello è il problema.
4: Sì, infatti. 7, 8, 9.
0: Il problema sarebbe sperimentare questa cosa.
4: Come fare?
0: Sì.
4: Vabbè, diciamo che se riusciamo a fare la FreakNet over
7: Catania come, come vorremmo fare la secret per Catania, quindi collegare collegare qui il Medlab, casa di Nirvana, casa di Alp, casa mia, San Gianni da Punta, Scienziato, Tomac a Tre Castagni, ci collegheremo tutte grazie a delle grandissime antenne che spesso costruirà per noi e così, e quindi
0: non so se avete visto l'ultima nostra sperimentazione a Palazzolo.
7: Sì, sì, l'ho visto.
8: È una cosa fatta a regola d'arte.
0: Dicono, però allora forse sarebbe meglio vederlo come un albero e implementarlo come tale.
5: No,
0: non è un albero.
5: Assolutamente.
8: In alto modo. Basta. Cioè, se che farsi la ruota, mando, lui si fa un altro modo. La memoria, se vuoi con un batte di fotografo, ogni e poi non va bene, ci sente che lo cacciano in attesa.
5: I vantaggi comunque aumentano molto di più se la rete diventa circolare, cioè se la rete si chiude su se stessa.
7: Vabbè, è normale che si chiude su se stessa, perché più punti possono avere connessione a più punti.
0: Beh, perché il percorso tipo diventa univoco, se è un cerchio, un anello, il percorso è per forza univoco.
5: No, per esempio
0: hai letto quella cosa di Gaia?
5: Sì, l'ho vista.
0: Carino, eh? È praticamente una vecchia idea simile.
5: Sì, praticamente è per gestire i crash, per riconfigurare la rete. Praticamente
0: quando cade un nodo.
5: Sì.
0: E il problema era quello con quel tipo di
5: riconfigurare di rete. La rete in modo dinamico con i vari nodi, in base a delle statistiche.
0: Che se andava giù un nodo principale in una rete tipo Fidonet, se cadeva un hub per esempio, la posta rimaneva bloccata lì.
5: Sì. Ed era appunto per la posta, per la moto di posta.
0: Porco Dio! Tu leggi le domande, fai le domande, non so.
7: Asbesto, un porco Dio per rianimare la trasmissione ci starebbe. Porco Dio! O meglio una copertina.
5: Tranne nessuno si può determinare l'ultimo a chi si collega. Come minchia lo crea il cerchio? Allora, non è che era il cerchio. Allora, il problema è che,
7: beh, come cerco si intende una rete circolare in cui l'ultimo cliente si collega al primo.
5: Disegna di migliaia di nodi interconnessi tra loro. Ora, tra questi migliaia di nodi interconnessi tra loro, se lo disegni su un qualcosa di due dimensionale, su un foglio, avrai degli estremi, giusto? Dei nodi che stanno agli estremi, che sono collegati per ultimi agli altri. Ora, questa qua non è una rete chiusa, cioè, come dicevo prima, se invece almeno due di questi estremi sono chiusi, allora, cioè sono collegati, allora diventa chiusa. Fortunatamente la Terra è rotonda e perciò si può sperare di raggiungere un qualche cosa del genere.
7: Sì. Sento, rompo un ramo, mi fotto le foglie. Ah. Ok. Almeno che? Non si è dinamica. Beh, in ogni caso sicuramente sarà dinamica. Sicuramente avrai con tanti nodi una rete massimalmente chiusa. Pochi nodi rimarranno fuori e al resto sono tramite un altro. Va bene. Ok. Giusto. Morte, male, dolore, sofferenza, tragedia. We have scattened the fly. It's the flame. Ok, mettiamo delle bestemmie online che è meglio.
1: C'ha un paio di cose di
7: sistemate. Bestemmie online.
5: Come niente, Alec, con la rotazione a destra e a sinistra. Le foglie non le
0: fanno. La sega monitor, la sega, le fave di fuga. Ma che cazzo, sì, sono partiti con i flescioni su questa cosa della rete.
7: I flame.
0: Si stanno facendo i mega flescioni.
7: I flame di morte male.
5: Le voglie, le brucio, le mangio.
7: Le mangio. Le pesto, ci faccio l'hashish.
0: Con l'India lo crei il cerchio, gli alberi sono la meglio cosa. Non puoi creare cicli. Se interrompo un ramo mi fotto le foglie. A meno che non sia dinamica.
5: Ma che cazzo di gerarchia? Considerate la tridimensionale la rete.
0: Ah, vero, la rete è 3D.
7: Certo, la rete è 3D.
0: E adesso l'angolo delle piccole poesie di Crash. Beh, ma perché con Muse?
1: Partito?
9: Pronto. La splendida svurra candida viene dal piotto patato di uno scimmiale ricchione est. Orso dunque uniamo i nostri peni come simbolo di amor puro per venire caldamente fuori e regalare felicità ad un esile scimmiale ricchione. Ora quel succamento e gioia il fiotto cade del furibondo vienitore che dolcemente il culo prende il fervore del turgido cazzo nero del sordo scuro che dall'ombre viscere Giovanni in culo. Innota la succhia duro, a lui piace caldo in culo il pene duro del turgido nero scuro sordo in corto di culo accorto.
10: Ciao, mi chiamo Paola e sono la ragazza di Stefano, lui è negro e ha un cazzo di 30 centimetri. L'altro giorno mentre andava in Germania ha messo la prima 90 e ha dato un passaggio a dei punk a bestia che stavano facendo uno spostamento di 100 kg di droga. Per questo io lo amo e lui mi scopa come una troia venendo nella mia faccia e umiliandomi con il suo seme caldo a fiotti. Ciao, sono Valentina, una prostituta che ti può dare piacere orale se solo ti farai sfondare il culo d'Arnaldo, il mio amico negro sordo dal turbido cazzo di 90 centimetri. A me piace succhiare la sborra calda dal pene eretto mentre come una troia, per questo ti consiglio di scoparmi in una stanza insonorizzata.
9: La splendida
0: ma queste le prime tre, sì, quella lì è bella.
9: Ora questo succhiamento è gioia. Ora quel succhiamento è gioia, il fiotto cade del furibondo vienitore che dolcemente il culo prende il fervore del turgido cazzo nero del sordo scuro che dall'ombra viscere Giovanni in culo. In nota la succhia
7: dall'ombra viscere Giovanni in culo. Cioè, un saluto a Giovanni, tra l'altro, è diventato famoso, penso. Per il negro, non per lui.
1: Con festival.
7: No, no, lo quembo.
1: Bellissimo, però lo script.
7: Lo quembo.
1: Ma cosa direttamente?
8: Oh, scrivi il re su molto del primo genere.
7: Cosa?
8: Scrivi il re.
7: Vediamo il ricchione script.
0: Cazzo, ma per.
8: Basta scrivi il re.
0: Ma me lo fai per il chat, porca puttana, che io
8: sto. This is recchione.pl for you SSI.
0: Picchia.
7: Ok, facciamo così.
8: Io lo voglio.
7: Facciamo cadere parlo con.
8: Non fai un food contro.
7: No, ma leggi quello che sto facendo, guarda qua.
0: È grandioso.
7: Guarda qua,
8: no, lo fa, non lo fa. Bastardo. Hacking, hacking pure, non lo fa, lo apprivisto. Puoi provare tutto quello che vuoi.
0: Che pattern matching super pazzesco.
7: Addirittura il pattern si è messo un IDS per uno script inverno.
8: No, no, no. Il pattern matching della if re stampa, non è che tu
7: dai. Ah, ok.
8: If re all'inizio.
7: Ok, ok.
0: Ma me lo fai per il chat?
8: Va bene, poi ti faccio il porco.
0: E poi il pattern
7: match.
8: Io il porco.
0: Te l'ho detto io di fare sto script.
8: Ce l'ho pure.
1: Semmai già se perché.
8: Niente. Comunque si può fare scrivere questa cosa.
1: Cioè c'è, si deve soltanto implementare la cosa sulla configurazione sulle porte. C'è, l'hanno già utilizzata quest'estate, l'hanno utilizzata in DS
0: mia amica. E poi devi fargli scrivere chione, non recchione.
8: Perché?
0: Perché re e poi sotto chione.
7: Devi fare re, devi fare spazio, spazio e chione. Da due spazi,
0: senza spazio, senza spazio.
7: Sì, due spazi, perché così viene il re, chione, tipo. Così guarda.
0: Se non te lo mando, intanto lo guardi. Recchione, porco dio, basta scrivere, porco dio. La pazzia.
7: Oddio.
8: A Correno, capito? Perché se non ci pensi,
7: è una macchina. Facciamo. Deve riuscirci. Minchia, ma fa freddo.
1: Minchia, però c'è il tuo destino basso. Il costo del gestire.
0: Vediamo se trovo un qualcosa da farvi sentire, no? Porco dio.
1: Devi fare il lock sulla zona di Fai l'accept e lo metti in coda. E il problema è che se crasha la cosa poi.
0: Oh, zap.

0: Oddio.
1: Mannaggia.
0: Niente, l'MP3 non era completo. Dio cancro della società di merda.
2: Cioè? Un momento di culo generico.
0: Cioè il cazzo sordo.
2: Anche
0: la sega e le fave di cuca. Ah, ma io ho un CD che ho appena trovato di Zappa, tanto per cambiare. E allora potremmo darci alla musica. Passiamo allora all'angolo musicanale.
2: Ah, quindi qual era il progetto?
0: Mettendo un CD che è veramente allucinante. Damo se una zappata sui coglioni. No. Musica realmente anale, della musica adatta. Secondo me siete gay.
2: Praticamente quelli che ho io la uso in questa
0: partita. Allora, è una compilation di brani di Zappa della fine degli anni 50 e quindi anni 60, seguendo gli esordi musicali anali e fetali.
2: Anche se la terra, lo scrivo un demo.
0: C'è della roba veramente allucinante qua dentro. Noi adesso ascolteremo insieme
2: di questa partizione oppure qualche cosa da quelle P e queste cose qua. Tipo Host Denai, Host Allow,
0: anche se fare ciò è veramente un casino.
2: E poi fai il client, ti si fa il protocollo, tipo quei comandi.
3: Ma c'è vero, ma c'è il protocollo.
2: E c'è già, non si può fare?
4: No. Quella storiella dei.
2: Non c'è un demone,
0: capito? Sì, abbiamo caldo. No,
2: c'era?
4: Sì, c'era.
2: Io mi ricordo che è una delle cose che ho fatto. Ho preso l'esempio, siamo una parente, serve
4: qualcosa
2: per
4: esempio.
2: E' qualcosa di serve. Ti porca, ti mounta. Se non io l'ho visto, l'ho cercato.
0: Perché non posso selezionare due fonti contemporaneamente? Gesù schifoso.
2: E poi c'è JFS, quindi non è un'altra macchina.
0: Come cazzo si fa? Selezionare una fonte input insieme a un'altra. Gesù merda, giustamente.
1: Suasta o suasta?
2: No, ma è vecchio.
4: Comunque
2: io ma se da quelle più veloce. Ti darei manco cosa è complicato?
3: Alla fine ci penso.
4: Altro complimento.
3: Di già.
4: No.
0: Oddio,
2: forse è una combinazione del chiaro. Non è una cosa di tutto, ma sai che il tuo ti chiede la password del mondiale?
1: Ma perché è falsavo? Falsavo,
2: ma già la pizza si lo sa.
1: Ah, ok.
2: La mount,
4: avete già provato?
2: No.
4: Però anche se dovesse funzionare,
2: non è che parte senza il disco.
3: Siamo tutti re in chat.
2: Però questa cosa qua di
3: dobbiamo cercare
2: tu fai mount partizione invio.
0: Santo padre putativo. Evidentemente questa scheda audio del cazzo non permette di selezionare più fonti anali.
2: Perché tanto comunque gli faccio un mount monitor del persona.
0: E vabbè,
2: secondo me non c'è, perché io ho cercato.
0: Cazzo vabbè, vediamo un po' come si sente così.
2: Quanto riguarda la
4: penna, mi sto studiando un po' le
2: radio,
3: si è
2: Io ho un esempio di
3: l'aria è cambiata, poi allora.

0: licenza. Si prende il certificato dal TIR, fa le sue cose, no,
1: e poi un casino. No, usare Muse con un lettore CD esterno è veramente un casino. Ma
2: tu se stai andando perché cosa fa?
0: Sì,
3: non ci riesco. E poi per scrivere tempo.
1: Veramente un inferno. Quindi lo eviteremo.
3: Alla fine sarebbe un mago molto bellissimo scrivere in chiaro.
1: Niente.
0: Sì, e poi.
3: E poi ci aggiungo le costelle.
1: Vabbè.
0: Poi.
4: Non c'ero
0: questo tipo di sono abbastanza.
4: Però poi da quel lato non ci fanno uguale a questo.
1: Ci sono i froci che ci ascoltano. E ce ne sono tanti. E chi mi ascolta sa di chi sto parlando, perché è un frocio.
0: Esempio, infatti.
1: E infatti all'uopo risponde mettimi la lingua nel deretano. E io questa persona tanto amica, tanto gentile e tanto onesta pare, io gli dico frocio.
0: Fimo.
4: Hai espresso che tu non
3: che era nell'aria.
0: Si fotte, le fotte ti fidi, no?
1: Ma no, non dire così, mi dicono. Ma io dico semplicemente frocio. Non vedo dove sia il problema. E allora vediamo se riesco a beccare perlomeno un po' di musica da mettere in sottofondo quando non ci viene un cazzo da dire. E che così
4: riuscissimo a partire col
0: naturalmente devo ricordare come si fa, eh? È un make qualche cosa.
1: E che poi giustamente mi dicono ah ma sempre le stesse cose mettete, porco Dio.
3: Ma cosa?
4: Sì, si mi
3: vediamo. Vabbè, correggio.
4: Perché ce ne sono quattro i porti di busto. Uno contiene il kernel.
1: Allora questo lo leviamo.
3: Allora però così non ti è cascato.
4: Ma dovremmo fargli fare quello del qua.
0: È qua, poi hai messo lo spazio, re.
1: Niente.
0: Oppure re col sorriso.
3: E ce l'ha fatto? No.
0: No,
3: no.
4: Ah,
3: è uguale.
0: No, non l'ha fatto quello che usava.
3: Ah, basta, lo re. Accetta solo re e basta. Io quello volevo.
4: E dice. Credo che sia diverso da quello, ma
3: potrebbe essere. Vabbè, lascia mezzo.
0: Magari faccio andare in lavoro, no? Poi io
4: c'è
0: il
4: che deve essere, no? Non proprio. Anche perché c'è il rischio che spegnendo.
1: Sto caricando gli MP3 a mano perché Muse è una merda, non mi permette di caricarli tutti assieme. Porco Dio.
4: Non sappiamo qual è
5: il problema, poi aspettarlo appunto
4: possiamo mettere quel CD, se noi mettiamo quel CD in un'altra macchina vediamo un sacco di file, però
1: veramente incivile,
4: non ho idea, dovremmo telefonare un esperto IBM
5: se esiste ancora per
1: questa macchina. Così magari adesso metto su un pezzo dei Deftones, così ci teniamo un attimino svegli, eh? Così ci svegliamo un attimino, dai.
5: Perché non abbiamo fatto gli esperti IBM, scienziati?

Cristo. Copiati?

0: Ma che cappa sai con i
1: palermitani? Noi non sapevamo una cosa, ma adesso lo sappiamo. Che l'occhio della minchia si chiama meato uretrale. E ora lo sapete anche voi, cari ascoltatori.
2: Interessante.
1: Siete felici?
2: Molto, molto.
1: Ah, che sorpresa ci regala il meato uretrale. Quali meraviglie, fonte di gioia, il meato uretrale.

cercando un pezzo, non rompete il cazzo. No, loro conoscono me, Robin. No, sto cercando di capire.

0: basta, basta!
1: Ah no, devi mettere, no, giusto, me lo chiedi, fatti.
2: Ma è su,
0: no, siamo i microfoni.
3: Il link di oggi è mute-net.sourceforge.net. Peer-to-peer criptato, signori. Sourceforge, la forza del sorcio, la forza del porco Dio. Un sito dove non si riesce mai a trovare un cazzo di niente.
4: Di nuovo.
2: Veramente per tu per scriptato?
3: Io ne parlo oggi. Mute-net.sourceforge.net. Sì, perché i nostri registratori non hanno capito che sono indietro, sostanzialmente sono indietro.
0: I nostri?
3: Legislatori di merda come il ministro Urbano. Ma come mai arriva questa puzza? C'è qualcosa.
4: C'è un vento fuori pazzesco.
0: O qualcuno si inventa.
2: No, dai, questa è spazzatura.
5: La merda sintetica, che sia la merda sintetica.
3: Che sia la merda sintetica?
5: No, la munizia sintetica.
3: No, perché viene da là, io lo sentivo di là.
0: Anche io lo sentivo.
5: Forse qualcuno.
3: Ma vedi se di là c'è una busta con del cibo morto.
6: Forse nel frigorifero c'era un po' di cibo.
3: C'è il cibo nel frigorifero, ma cazzo, è nel frigorifero.
6: Ma non secondo all'altro poi.
3: Ah, hai aperto il frigorifero, è vero.
0: Io no.
3: No, lui sì.
5: Che cazzo c'è?
3: C'è la morte nera nel frigorifero.
5: Dove grasso di pochi posti.
0: No, non si può navigare.
6: Sono tante vaschette di cibo.
5: Perché?
0: Perché merda.
4: C'è questo odore dal frigorifero.
6: No, non è c'è.
0: Questo odore. Ma
5: non
0: non
5: è più criptato, dice Valmo.
3: Come no? Come no? Lo è, come?
0: Non lo posso usare.
3: Porco Dio, Valvo. Porco Dio.
5: Ma che feto.
3: È criptato e come?
1: Sì.
3: mute-net
0: sh solamente
3: punto sourceforge.net e noi adesso andremo a vedere questo sito Simply Anonymous File Sharing. Allora, dove Cristo Dio è? Dettagli tecnici. Nel culo ho un tugurio. RSA Public Private Case AES Rindel 128 bit Secret Key Separate AES Key Used for Each Stream Direction Fresh AES Key Used Each Time A New Stream Is Established. Porco Dio, se non è criptato.
2: E che server usa per...
5: Come si chiama?
2: Per la ricerca, per cercare.
5: Come si chiama?
3: Non lo so, ce li ha... Ce li ha... Ce li ha suoi. Beh, adesso il cane Peto il cane puzzone lo salutiamo e come? Ciao Peto il cane puzzone. Ciao. Ciao Peto.
1: Ciao cane puzzone.
3: Però Ines e gli amici del baretto li mandiamo a fare in culo.
5: Come si chiama spesso?
3: Porco Dio.
5: Mute.
3: Mute-net. Mute come muto, statti muto. Mute-net.
2: Allora non è serio.
3: Punto sourceforge.net. Vediamo che dice Valvo. Ah, è chiaro, ora è più chiaro, non è peer-to-peer criptato. Come no? È peer-to-peer criptato, Dio cane. Va bene, sì, ma siccome è un cazzo di fa quello che facevano i programmi di peer-to-peer, porco Dio, io lo chiamo peer-to-peer criptato. File sharing per me equivale al peer-to-peer, Cristo santissimo. Succami la minchia.
0: In DSA
3: è... In Blowfish è... Comunque Valvo sì, ci precisa in quanto esperto di cristografia che... Che funziona in modo diverso.
2: E come?
6: Diverso.
3: No, gay, diverso. No, mi chiamano in quelli e mi dicono, oh porco Dio! E io rispondo, oh porca madonna. Arrivo.
0: Ci puoi venire?
5: Alline, parto tipo così all'avventura.
3: E sarebbe ora.
5: Sono due giorni prima.
0: Oh, calizzati con
2: sto facendo un po' di
5: perché?
2: Quella è la maglietta.
5: Lui probabilmente partirà...
0: Non lo so, perché lui che ha preso
2: via tutto. Maglietta.
6: Volete adesso il treno?
0: Il treno è andata.
2: senza
1: questo. Meno in piedi che cosa?
3: C'è gente in quelli che mi scrive senza senso.
5: Partenza.
3: Forse è straniero questo qua, perché Valvo non sta parlando italiano. Che cazzo dici, Musashi? Che come cazzo parli? Porco Dio, Musashi, porco Dio.
5: 15:46 da
1: Catania Centrale per Genova Piazza Principe. Sono Cuccette C. Sono Cuccette C6.
5: Cuccette
1: C6. Sì, siamo C6.
5: Quanti siete voi? Già,
1: milioni, non mi ricordo,
5: 12,
1: ovvio, vale 9,
5: va bene. Cuccette ci sei, prezzo tentativo?
1: Prezzo noi abbiamo preso a 30 euro.
5: 30 euro.
1: Però il ritorno non c'era forza.
5: Ritorno.
1: Perciò abbiamo preso l'aereo.
5: Ritorno.
1: Ritorno l'aereo, però non ho il biglietto ancora, che vado andare a prendere domani.
3: Senti, ma se io me ne fottissi, me ne tornassi in treno, vaffanculo.
1: Ti rompo il cazzo, no, Gamer ti rompo il culo.
3: Perché? Si piglia il biglietto mio e vaffanculo.
1: Sì, ma ce ne sono altri,
3: eh?
1: Se non siamo quelli, aumenta il prezzo, che scudo.
3: Ah, ok.
1: Che è basato numero di persone.
3: Ah, ok, ok. Vaffanculo, porco Dio.
1: Il giorno dovrebbe essere giorno 5. Giorno 5.
5: Giorno 5.
7: 5, 4 là.
1: Ah, come dire? Ora venerdì alle 12 ho editato
7: orientativamente. Devo vedere quel file?
1: Sì.
5: Ora 12.
1: Ma vuoi l'agenzia viaggi?
5: Da Genova, no?
1: Sì, oh, sì.
5: Cambiò Genova.
7: Agenzia chi è? Il giullare.
5: Agenzia allora. Chi è?
1: Agenzia è Manu Viaggi, porca troia e puttana.
5: Manu Viaggi?
1: Telefono 09. Ti do il sito, va. www.manuviaggi.com.
5: Che fantasia.
1: Ti do il numero di telefono?
5: Aspetta, che succede?
3: Mamma mia, che palle, Muse, porco Dio. Che devo cancellare i file e devo cancellarli a uno, porco Dio, uno a uno me li devo togliere. Nightolo, Muse è una merda.
5: Shockwave Flash, bella canzone.
3: Dio cane.
1: Vero?
5: Tutto il flash stasera. Dammi il nome di telefono, va.
7: Ma poi alla fine ha compilato.
3: Cioè poi finché non seleziono un altro cazzo di file, devo fare add file qualcos'altro. Porco Dio.
1: Ah, 7222
3: perché se no mi tiene il device occupato e non posso smontare il CD-ROM. Ma vaffanculo Muse. Porco Dio. Che programma di merda. Te sentitevi Rachmaninov, va.
7: Ha modificato il Mac file.
1: Comunque se vuoi domani.
7: Sì, se no qui.

0: dovrebbe veramente.
1: Mo?
0: Ma non lo so. Ah, comunque io ascolto queste cose di mia mamma, tanto non c'è molto da fare.
2: Credo proprio che no. Ma penso che il problema sia il fatto che quella macchina non è quella su cui andava X4.
1: Ah.
2: Andava X4, questo deve essere la GTO.
0: Penso.
2: Allora,
0: vabbè,
2: lasciamo
0: X3. Sai che?
1: Cioè,
0: non ha.
1: Vediamo.
0: Lui non ha forse nella lista delle cose.
1: Che c'è?
0: Come i vecchi video che non sono finiti. Che ci trovo con
2: respiro
0: con
2: una device caduta.
0: Voglio entrare in qualche forma di BIOS. Ma il BIOS l'ha inventato l'IBM e l'ha messo solo nei PC. Perché non mettevano in
2: interno? No, niente. Che la gente sarebbe messa.
1: Che cato. Ecco, ti servito.
0: Beh, possiamo memoria flash, la scippiamo, un programma di flash.
1: Vediamo se qualcuno sa di chi si tratta.
3: È uno screenshot.
2: Mica, ma i glu, io a me mi ha chiamato dentro dicendo che vuoi soldi, non tu. Vuoi avere i soldi delle magliette, ma è. E a parte chiamare il glu. Io ho provato a telefonare, non è possibile.
1: Io ho provato una marea di volte.
2: Anche io da ieri sera.
1: Vuoi un sound? Dio cespite.

0: dottore.
1: Dottore, ma che
2: buongiorno.
0: Ma certo, ci sta sempre bene.
1: Io ormai posso visitare lui dietro.
0: Cazzi vostri,
3: dottore. No, no, cazzi suoi.
0: Portato un po' di acqua.
1: Minchia, hai fatto una grande

0: a questi elf froci. Maledetti! Voglio... Maledetti!
1: Intanto le dico un oggetto da...

0: Stopp! Vediamo se trovo qualcos'altro, va.
1: Lo posso rendere?
2: Non va bene. Io in genere ho usato sempre A e poi E. Meno A, meno A, trovo così. Però senza A? Anzi va, meno X.
0: Ok, Sega e Sega. Siamo tornati negli studi di Radio Cybernet, pur non sapendo che cazzo dire.
3: Negli studi.
2: No, comunque non c'entra. Vedi, non c'entra, quella è per un'altra cosa.
0: Mi chiedono i titoli dei pezzi, ma io non so.
2: Vediamo.
0: Non so perché fondamentalmente me ne sbatto.
1: Allora, prendete il vostro
2: controllo.
0: Oddio, è successo. Qualcosa di turco.
1: E poi prende, gli faccio i copi cuscinetti che sono i ZX90. Poi levi, gli copio le B e già prendo il rinvio e basta.
0: Va bene, facciamo
1: poi
0: così.
1: Là,
0: che è più facile.
1: Il Tatres io lo faccio questo qua. Questo più vendi l'ho fatto arbitrariamente perché le sto provando fino a quando non l'ho bene. Poi metto i cuscinetti.
2: Allora. Devi vederti con GDB,
1: ma
2: quello vulnerabile, te lo devi calcolare, sennò...
1: Se è vulnerabile lo esploro, faccio il tuo mandato.
0: Ah, questa è vulnerabilità anali.
2: Il tiny buff è il buffer che vuoi...
1: Il tiny buff, me sì, è quello okay. Da 40. Mm-hmm. Se io copro Elim, che prende
2: quindi
1: su 40, me lo fa copiare. Il buffer
2: già questo quant'è?
1: Questo qua i DOPS sono 60.
2: Perché allora questo qua è 4 di byte, qua 4 byte, qua hai 40 byte.
1: Vedi, dovrebbe essere 200, no?
2: 109.
1: 200 per 4 dovrebbe essere 400.
2: No, ma che c'entra? Questo è un puntatore. Perciò tiny buff è all'indirizzo di esat più 4.
0: Dicono tutti così, ma poi in realtà
3: 4
0: è 4, si va presto.
3: Tutti, non è che
1: tanto proviamo.
2: Però si va che trova.
0: Tu avresti detto 4.
3: 4 e 5 veramente.
0: 4
3: però...
0: e mezzo, infatti. Quel mezzo byte ci sta.
3: Sì.
1: No, non credo che cazzo sta fare perché stai non ho fatto male.
0: Ma perché ci dirò un device busy? Porca madonna!
3: Un po' di quell'acqua comportata.
2: Allora,
0: sì, l'ho sbollata un po'.
1: Ma non sbollata.
0: È così, perché sono fondamentalmente un esbollato.
2: Che cosa gli dava?
1: I nopsi, cioè le quadratine stampava, no? Le accendate.
2: È già qua.
3: Questo qua.
2: Quello te lo dava Bin.
1: Sì, Bin Bash sì.
2: Vabbè, ma comunque questo è una scemenza.
1: Dovrebbe essere Tatra su questi 4 byte. Però era diversa, non so perché sta facendo questa cosa.
2: Allora, vediamo un po', è 40. Perciò. Però devi vedere quanto si prende dallo stack. Apri un attimo, fai GDB.
1: Comunque se devi andare presente. Se no

0: Ora. Ecco, 68. Quindi 40 per quello. Andiamo a 28. Togliamo altri 8 per i primi due puntatori. Siamo a 20. E poi cos'altro è che dichiaravi? Un long int, perciò altri 4 byte. E altri 4 byte. E altri 4 byte. Perciò altri 12 byte. Eravamo rimasti a 20 e 8. E quindi quadra. Perciò 4. 4 più 8.
1: 12.
0: Aspetta, poi controlliamo a questo punto con
1: 8 no.
0: Allora, questo adesso.
1: Vediamo sul complicato. Adesso. Se poi lo copiate perché stando, prende, gli faccio l'end logico e prendo i primi.
2: Ma porco Dio, ma perché non mi smonto un CD? Come faccio a forzargli di smontare un CD?
0: Ma questo sei sicuro che punta?
2: Non lo so, niente.
1: E questo qua è il problema, che l'entra delle
2: cosa.
1: La cosa. Fine. Quindi ti copio.
2: Non esiste l'S off.
1: Il problema è che l'address io la prendo
2: Command of Found
1: più dolce. Prendi io quella lui prendeva Evil, prendeva Sat.
3: Aspetta un attimo.
1: Una volta che io ricopiavo in buffer con la che c'era dopo.
0: Allora, praticamente la situazione deve essere così. Allora ci deve essere l'address che è dove inizia
2: Gentoo
0: a mettere
3: cosa?
0: Il byte. Ora questo qua è l'address, di Timbuktu, è inutile andarcelo a calcolare da SAT, perciò è l'address di Timbuktu, perciò è ora per calcolare il rect address devi vederti dove c'è lo shellcode
3: e chi li processa,
0: devi vedere l'indirizzo di shellcode.
1: Ma questo possiamo fare stampare.
0: Una volta che c'è l'indirizzo di shellcode, tu se sovrascrivi i 4 byte del rect address, lui ti esegue lo shellcode. Perciò devi sovrascrivere i 40 byte, questi byte, devi sovrascrivere tutti i byte fino a quando sovrascrivi anche il rect address.
1: E infatti.
0: Perciò non sono solo 40.
2: Il problema è che temo che il processo 4, che sta usando il CD-ROM non lo posso killare.
0: Perciò
2: che è muse.
0: 52.
2: Mi fermo lo stream.
0: E poi 4 byte del rect address.
2: E io lo voglio smontare lo stesso. Come fare? Un po' se basta? Si azzicco un cacciavite e tiro fuori il CD?
4: Lui poi me lo vede smontato. Lui me lo vede smontato.
2: Porco Dio. Che cazzo?
0: No.
2: Se gli do una cacciavitata pazzesca. Sono?
0: E quanti sono?
2: Sono anzi, fare stacco il CD.
0: E già ti sbagli tutto.
3: Devi fermarlo.
0: Perciò...
2: No, perché siccome Muse è una merda e spero che Mike lo stia ascoltando.
0: No, a questo punto.
3: Ma ci sei
0: qua non ti se usi solo in off, questi qua non ti serve.
1: No, questi qua lo sai perché lo si faceva? Perché mi facevo GDB la RAM. E quindi vedevo fino a dove arrivavo. Perché è ZX42.
0: Vabbè, se vuoi usarli, comunque. Quanto che avevamo detto?
2: Come ho chiuso la finestra dove c'è una lista di MP3 caricati da CD.
3: Però dai.
1: E quindi 40
2: minchiata immane gigantesca e non si accorge che io gli ho chiuso la finestra.
1: Sono 40 e 40 di 5 per 8. Tu hai detto deve essere
0: 52 perché abbiamo 40 poi e altri 3 4 byte.
1: 48 49 50 51 52. Questo qua è 52.
3: Ma che ho exploit
1: è?
3: Di cos'è?
1: Io mi sono creato un buffer overflow in modo da poter esploitarlo.
3: Cioè, un programma
2: che fa no.
1: Un programma che va un
2: buffer overflow. Che non usavi
1: cose. Vabbè dai, se devi andare.
2: Dio castrato.
0: Pronto?
3: No,
0: un
3: programma scritto da voi.
2: Sì, ma tu non devi venire.
0: Sì, sto
1: venendo. Sì, ma è anche fottuto perché mi scrive, sì, non me l'ha mai scritto questa. Porco Dio santo. Proce. Non lo so, signore.
2: Adesso qua per emergere l'SO devo mettere un sacco di anni. Ci metterò anni a farlo.
3: Io passerei dietro.
4: Sì.
3: Ok,
4: c'è APT
3: Instant LSO
4: 25
3: secondi
4: metri e chi l'ha confinato. Comunque allora devi sovrascrivere 50 del byte, perché ti sovrascrivi 40 di questi, 4 di questi, perché un long int alla fine è un int.
1: Scriviamolo, va. Evil è quanto?
4: No, no, no, tu cominci a sovrascrivere da Tinimba.
5: Faccio sovrascrivere 40 byte di Tinimba.
2: Chiedi scusa agli ascoltatori.
4: Poi 4 byte long int, perché alla fine è un int, perciò sono 4
2: byte. DNS 2 byte. Interessante.
4: Qua sono sempre 4 byte.
3: Ne per fare world driving questo.
2: Parlo di una scritta.
3: Ah, il cartellone.
4: E qua sono sempre 4 byte.
3: Ma cosa c'è qui? C'è già.
4: Note che sono scritti tutti questi. I prossimi 4 byte che sono scrivi sono il red 3.
2: Senti, ma me la presti?
3: Aspetta, te lo sento fare, non ci vuole un cazzo.
2: Sì, il problema è che io non ho questi connettori.
3: Da CRT.
2: Ma sta funzionando?
3: Funziona.
2: Sì, sì. Io ne ho fatta una con una lattina grossa così, porca puttana.
4: Se la prendi il GDB.
2: Lì c'è l'access point. L'antenna messa così e prendeva. Ma lo spieghi com'è possibile, puttana di Eva?
4: Funziona.
2: Ma allora non funziona un cazzo di niente. Perché deve essere direttiva, da questa
5: sì, vabbè, però c'è la potenza.
3: Ah, adesso al contrario.
2: Ah, no?
3: No, adesso al contrario, questa perde, signora.
5: Perde, però il segnale, nonostante è forte.
2: Delle
3: no, c'è sta attenzione, c'è un problema omnidirezionale nella scheda. Quindi c'è una omnidirezionale nella scheda.
5: No, ma funziona comunque. Perché 2G e 4 le onde sono tipo.
1: Io quello
3: non c'è. Ma non c'è, perché vedi un pochino sotto la punta, dovrebbe essere.
1: Allora faccio solo un nops, non ho
3: trovati della misura, mi serviva.
4: Beh, se comincia.
1: Qua c'è 52 nops. 56.
3: Ma questo l'ho trovato al
2: tipo connettori proprio. Ma il cavo, la grimpatrice. Hai la grimpatrice?
3: Hai il PDP staccato da un secondo andare da fuori.
2: Quanto costa il cavo?
5: Ah
2: no,
3: cavolo, non
5: due,
3: cazzo,
5: se lo attacchiamo.
2: Ah, sì? Ah, perché io vorrei provare a fare un'antenna del genere con un cavo da tipo da 5-6 metri.
3: Poi c'è il pigtail più o meno di volume.
2: Pensi che si possa fare?
4: Cioè,
2: poi alla fine non dovrebbe perdere. Minchia, ma questo è un signor cavo.
3: Fatto io quello.
2: Ma quanti cazzo di metri sono?
3: Ma saranno? Quanti metri hanno? 4 quelli?
2: Minchia!
1: Ma spesso quanto sei froce, questo qua l'hai visto anche a me la volta scorsa, mi hai saldato tu la.
2: Ma questo è il RG58.
1: E questo qua è quello che ho io, è uguale che l'abbiamo comprato.
3: Perché sì. Bravi, con il SMA là ce l'avevano sotto un RG58, allora ho detto comprare il RG58, poi sì, per il cavo lungo.
5: Però devi cercare il barattolo giusto, eh? Non è che esso ogni baratto.
2: Dovrebbe essere RP come PL259, come cazzo si chiama il cavo quelle per le microonde?
3: Per quelle piccoline, io nella PCMC ho il RG174.
2: E quello dovrebbe essere.
3: È lo stesso, cioè allo stesso, guardi qua c'è la RG174. E dentro questo coso bianco c'è la RG174.
2: No, non è proprio lo stesso,
3: Ah, cioè, ho fatto un supporto di fuori per evitare
2: che si discute. Sì, sì. Ah, e questa è la di
3: un trattamento particolare da fare sulla.
1: Ah, ma
3: il finale io delle, quello per le RG58, infatti vedi che è grosso.
1: L'adresse
3: è invece ci dovrebbe essere una pochettino più piccolino per le RG54.
2: Che non avevo. Ma le RG58 non ti perde più segnale comunque.
3: Sì, ma
6: forse avendo proprio.
3: Perché ho visto
2: cazzo, 4 metri di cavo sono 3 o 4 decimi.
3: Poi le vendi.
5: No, le prendo.
3: Il pigtail che è più che il
4: pigtail. Una volta che ci hai messo in ops. Ci devi mettere il rettato.
2: Cioè, poi se quello che perdi,
4: se
2: riguadagni quella di meno, alla fine va anche bene.
4: Dello shortcode. Perciò, in questo caso, quello che stai provando, metti di
5: SVG e
4: 15.
5: Quella cosa che è stappata di dietro.
3: E poi per fare questo devi
5: andare a prendere il
3: connettore.
5: Gliela fa gliela ambiti. Questo qua deve
6: stare anche spara. Però ci vuole dimensione per entrare in risonanza e amplificarlo il più possibile.
4: No, pure c'è il codice.
5: Infatti quello il progetto è stato
4: senza
5: o quello o niente.
1: Scusa, ma come è stato? Siamo andati a rispondere alle rette.
2: Nel rap li metti in inizio di scelta, così quando finisce la funzione tutti proci di me te lo dovresti debuggare.
1: Ma se perché non hai tutto quando
2: infatti vede. Vede un fottio di merda di muse aperta sul CD-ROM che praticamente
7: è ma killa il muse, l'hai merdato?
2: Sì, ma sto streamando quindi non posso killare muse, ma porco sì. Gesù.
5: Ma se poi scusami, un altro muse
7: quanti pid c'ha muse?
2: C'ha tutti i thread aperti in effetti.
7: Appunto, killa solo il thread che c'ha il CD-ROM.
2: Ce ne sono 6 o 7. Tu dici che posso killare il thread?
7: Si sì, bene il rock e vedi quello, quello che usa.
1: Il thread lo vedi?
7: Comunque in mail tu metti
5: il
7: codice, giusto? Perché tu te lo sei creato in spazio tuo. Prova col primo e vedi se
2: se provo col primo crolla tutte cose.
7: No, col
2: nello
7: primo
2: stesso
7: bug.
2: Con uno dei thread
7: tu gli metti dei nodi, lascia il code
2: gli estri e vedi quali sono i thread
7: e poi gli metti
2: e devi
7: come che poi adesso per scrivere gli metti l'indirizzo del buffer che tu lo conosci, siccome ci hai messo il code
2: quanti cristo lui va, perché già il primo punta già a CD-ROM, quindi niente,
7: perciò se gli metti come indirizzo in opcode che sono contenuti nel buffer, lui li segue tutti in opcode fino a e dopo c'è lo share code e poi segue lo share code.
2: Ma cazzo è prendo
1: la mia. Ma no, ma fare la cosa che vende un buffer lo spoglio lo stimo
3: proprio.
1: Però che si che va. Cioè che riesce a spoilare.
2: Niente da fare.
1: Vabbè. Lo studio.
5: Lo stesso.
7: Sì, ma ci sono anche delle sport,
1: guarda, ho letto tutto quanto il suo cosa.
5: Devi montare un CD.
7: Su?
1: Già le fuano, ho letto tutto il suo paper. Ma non è che sono facile, capito?
3: Sportiamo.
1: Cioè, io c'ho quello questo qua l'ho fatto leggendo il fuano, quindi è difficile. Ho modificato facendo tutte le perché questo qua sinceramente era per PPC. Però con il shortcode, considerando che io non conosco la server del PPC, non conosco.
7: Poi devi vedere
1: la shortcode
7: adesso se ti va in segmento per quale motivo, se serve lo shortcode.
1: Ma con GDB io come
7: faccio a capire?
3: O per PC.
7: E con GDB tipo GDB tipo fai break.
2: No, Dio cane
3: dipende, perché c'ha tutti i byte lineali?
7: Due
3: dipende da se tu i bit più significativo o più
2: il cancro
3: e ce l'ha tutti a destra il comincia da destra
7: dai, e ora fai next
3: il pc c'ha tutti a destra adesso
7: tutti
3: no i bit più significativo essere stanno a sinistra
7: mio
3: sì più significativo
7: no. Io no, non è il byte che significa di cambia, non il bit.
3: Avevo il byte.
7: All'interno del byte lo stesso bit è sempre quello più a
2: sinistra. Hai compilato, se lo compili con le informazioni di debug, ti dice anche va a vedere le linee di codice.
7: Sempre a sinistra
2: all'interno di un byte. La sega, la sega, il cazzo, la sega.
3: Sono i bot, diciamo.
7: È ogni byte.
3: Ho capito un anno.
2: Dove andate? A comprare caffè? Ah, bravo, a prendere i caffè.
3: Io
7: grande.
2: Sì.
7: Vabbè, dai, qualcosa la rendo tale.
2: Diciamo la mega colletta. Cazzo, io ho le fave di fuca.
3: Adesso mi ho fatto un caffè.
2: Se trovi i soldi, sì. Ho trovato i soldi. Sono 60, 120. Quanto costa il caffè a Catania?
3: Poi dipende.
2: Oh, il porco dio immediatista. Vieni, qua ci sono i caffè miei, ti parlo però.
7: Bene.
3: Il caffè?
1: Qualcun altro vuole caffè?
3: Una minerale.
2: Poi?
3: Una minerale.
7: Senza, sono azienda senza zucchero.
3: Sì, aspetta che non riesco mai a uscire al lattante. Quanti siamo oggi, froci?
7: Uno solo,
3: X.
7: Un altro per un'altra cosa?
3: Niente, non so contare.
2: Contate!
3: Caffè, uno.
7: Ma tu fai il print?
3: Ho capito.
1: Era male principio.
7: È perché devi farti il primo.
1: Sei.
7: Praticamente allora, tutto questo che hai messo, che hai fatto, lo devi mettere in una funzione diversa da main. È più comodo. Perché quando esce dalla funzione poi dovrebbe seguire lo shellcode.
6: Porco Dio. Niente, vabbè, va, poi mi...
7: no.
6: Facciamo una cosa.
7: Oh, ciao a tutti.
3: Ciao.
6: Google.
7: No.
6: Vediamo. Un occhio di merda. Come al solito, me.
1: Perché mi trovo soddisfazione il non riuscire.
6: Ah, ecco.
7: Che si sta cadendo mica questa un'altra volta, eh? E sono senza batteria.
3: Che porcheria.
6: Si sta provando. Si sta
3: ok, mi sta accappottando il libro.
1: Sta accappottando sulla mia testa.
3: No, no, chiudila, che c'è tipo la l'aurora.
6: Sai che stamattina ti diluviato come la bestia.
1: Sì, stamattina io ero fuori di moto, pare.
6: Stavo camminando,
1: ho detto, oh, quasi quasi torno a casa.
3: Io ero al borgo, io abito dove c'è il Ritz. Dal borgo al Ritz a Sappanato dove va.
6: Io ero sotto casa, mi sono andato a comprare il pesce di fronte e ho beccato. Prima il diluvio universale e poi la grandine. Me l'ha fatta apposta.
1: Attenzione, polizia.

0: Ya se me mira el número del nombre de tu portal, ¿verdad?
1: No, no.
0: Il no, il FDP.
1: Aspetta un secondo, lo sto tirando su di me.
0: Sì, vedete?
2: Sì.
0: Il ping, rispondi ping?
2: No.
3: No, no, non risponde nessuno di ping.
0: Mi dà
3: se sei in wireless, non so perché.
0: No, non sono in wireless.
2: No, io sono wired, aspetta.
0: Sono wired.
2: Devils.
0: Ah, vabbè, dai.
2: Vabbè, dai, che ci vuole?
0: Oh,

0: KTPR지.
1: 중간도 사지.
0: 중간도 사지. 응, 됐어.
2: 하나 될
0: 거야. 이제 모듈은 빙고 4.
1: 네. 나는 저기.
0: Asbesto!
1: Ma io ne arrivo
0: mai. Ah, c'è il cavallo questo. So che ti fa piacere, ma siccome Asbesto al firewall ha staccato tutto.
3: Ma io non ho staccato niente.
0: Come? Non è colpa tua?
3: Ma fidati.
0: Per uscire.
1: Ma sai quello che dici? Come fai a dire che non hai staccato niente?
3: Ma se siete dei froci!
1: Intanto si difende.
4: Chi è che devo uscire?
5: Oh, ragazzotti, mi sto salutando io.
4: Ciao, vabbè.
0: Ciao.
5: Ci vediamo domani.
4: Non mi deve mai.
5: Sera, se è passato.
3: Aspetta, lui è Nomad e io sono Joseph. Però al contrario, no, io Nomad e lui Giuliano.
0: No, lo so neanche io.
3: Ma già da quando hai chiamato.
5: Ok, potete uscire.
1: Puoi uscire?
0: No, provo.
3: Prova perché non sono sicuro di me.

0: Non è bingo questa cosa.
1: Non è bingo questa cosa.

0: posso sempre tenere il miracolo. No.
1: Direi.
0: Il cazzoide. Cazzonige.
2: Si è messo.
0: Ma dopo? Aspetta che io non ci passo più. Non ci passo più.
3: Porco Giuda!
0: Ora sto sentendo.
1: Metterei due, vado.
0: Nightolo! No, questi sono gli unici canoni che si prendono, mi sa. Tra i tre italiani.
2: Lo posso leggere?
0: Sì, ma piano perché si consuma.
2: Va bene.
1: Ma io
2: sì. Ah, ma veramente in inglese? Voglio conoscere il suo spacciato. Oh, guarda, un segno libro.
0: Allora, il problema di Mute è il suo merda. Utilizzatore.
2: Dunque, allora. Leggo più.
0: Che meraviglia!
2: Non so neanche più.
4: È 5 dita da mettere. Oh! Di un bel paolone.
0: Il problema di Muse è questo. Primo, che io quando taggo una serie di MP3 e poi devo rimuoverli, devo farlo a 1-1, porca madonna. E non c'è neanche un tasto D da poter premere, tipo delete. Secondo è che quando io chiudo un cazzo di canale e dentro c'erano degli MP3, lui mi tiene il device occupato, porco Dio!
3: Porco Dio!
4: Ah, io lo so che sei, se mi chiudo
0: che fai? Cioè, tutti quelli che hanno le cuffiette che stanno ascoltando con me, perché è tardi, porco Dio!
4: Mi fa il join al callback on close.
0: Porco Dio, e infatti mi hai stordito. Oppure le cuffie mezze sminchiate. Giustamente.
2: Non funzionano più.
0: Comunque il risultato è che praticamente adesso io non posso neanche smontare il CD-ROM perché è chiuso la cazzo di finestra.
4: Beh, devi linkare il destroy.
5: Chi è il router connesso a me?
0: Boh.
4: Il router.
1: Smetta, non l'ho
0: fatto. Ti immagini tutti quelli che tenevano un sistema surround acceso a palla? E mi stanno arrivando commenti del tipo: asbesto, l'ha sentito tutto il vicinato. E poi, dunque, dove cazzo era? Ma sei proprio un gran coglione. Oppure asbesto qua a casa hanno sentito tutti la bestemmia. E poi asbesto, porco Dio, mo guarda se cala mi madre. Porco Dio, mi hai stordito.
5: Ci sono dei sorgenti di
4: in SSL Demos. Ma è la SSL Dev? Aspetta che ci vado.
5: Vibe se serve da Tino
4: Dev.
0: Comunque è mezzanotte 11, la trasmissione ufficiale di Radio Cyber è finita.

0: Demos.
1: Ah, qua S con il PSC.
0: Demos SSL. Oh.
2: Eh?
0: No? Client, Cloud plus, Inet D server,
2: Cloud plus.gz.
0: Va
3: Non fumate qui dentro, la puzza rimane, porco Dio.
2: Succa. Sì, perché c'è qualche testa di cazzo che qua dentro si mette a fumare.

0: No, ho capito. Qui dentro, virgola, la puzza rimane, virgola.
1: Non fumate qui dentro, virgola. La puzza rimane, virgola, porco Dio.
2: È che non conosci l'italiano.
1: È che non conosci la punteggiatura dell'italiano.
0: E che non fumate qui dentro, non lo leggerei tutto insieme.
1: Perché non conosci l'italiano, evidentemente.
0: Quello è un titolo.
3: Tu hai voglia di mungere latte.
1: Sembra un pollo, la cresta di un pollo.
3: Ti accontro come una mammella di una mucca.
1: Insomma, una mucca deforme.
3: Perché?
1: Sembra un. Sembra un guanto gonfiato, un guanto.
3: Sì, ci assomiglia.
2: Se me lo pianto nello stomaco, il segnale scende.
4: Ma cosa?
2: L'antenna,
1: se pianto così. Sì, se ti spari le microonde nel cuore.
3: Diciamo che sei anche a rischio di infarto così, però.
2: Se la punto verso la cespaglia.
1: Mediti l'antenna nel cervello.
2: Se me la punto nel petto. L'antenna funziona.
5: Questa è la Gigrelmo, qual è quella?
2: No, è una cosa.
4: Devo capire, appunto, che non può. Se è volume 5.
2: No, il client è
4: stato
2: così, dove?
4: Dove?
2: No,
4: Demos SSL. Demos SSL.
3: Prendo un attimino un SSL.
4: No,
3: c'è un
4: altro.
3: SSL è terribile per la sua
4: donna. Ah, però vabbè, fai. NC, non c'è un cazzo.
3: No, lo punto.
2: Come si fa? Come si mette il plugin di parte?
4: Scommetto che si continua.
1: No, esiste.
5: Però accurato, forse.
1: GK emerge. E già emerge GKL wireless qualcosa.
5: Sì, già lo fa la
1: Vai su.
4: E qua lo fa, infatti.
1: Vai qua. Configuration.
4: E poi fa
1: plugin. E te li trovi qua dentro. Perché sei un gay fondamentalmente, un grande gay.
5: È morto.
4: Così guardando questo, anche provando questo.
2: Poi io non capisco gestire oggetti.
4: Questo per mano si guarda.
5: Plugins, wireless, enable. Muore.
3: Fai un ping. Però qui non ti metto con
1: scusa. Un dio al caramello.
5: Guarda, lo me ne nabla.
3: Ah? Questa cosa.
5: Però ora no.
1: È rimasta acqua.
3: Gay di merda.
1: No. Come no?
3: È la stessa cosa.
5: Guarda, ma io. Show di face.
3: Perché?
5: Show no? Di quali.
1: Giudeo ma va male.
3: Sono ancora io, stronzo.
2: Le antenne apparate.
1: Lo trovi visibile? Lo trovi visibile?
2: Dov'è? Poffo, aiutateci! Che
3: sfori!
1: Sì! Poffo, com'è che... Lasciate chi sia, io a decantare!
2: Deliziosi!
1: Vediamo! 67 scribi deliziosi!
2: Noi so, gli deliziosi della Giudea! Ci sarebbe!
3: Ma tutto serve per
5: quello che quando va.
2: Ah, è ok!
5: C'è zero, c'è meno,
2: c'è la stessa cosa del.
1: Io cazzo.

0: Wow, siamo bravi, guarda, mamma mia, Mauro.
1: Non puoi pretendere da un gay.
2: Ma se io faccio così, vediamo come si comporta il sistema. Se io prendo il lettore CD-ROM e glielo scippo, ora vediamo se me lo smonta. Sistema. No.
3: Dai, non dovrebbe crashare il modulo. No, cazzo, non è un modulo.
4: Dovrebbe
3: crashare il praticamente.
4: Dove sei?
3: Sono arrivato alla riga
4: SSID.
2: Ma se io gli cambio ID, io faccio vedere come HDD adesso. Al volo, on the fly, non ci sono i ponticelli.
3: Non puoi fare
4: l'unica cosa. Un programma di scacchi che mi è servito.
2: È hotplug per i floppy. Sì, ma il sistema lo vede hotplug. Così lo toglie il CD-ROM.
4: Sono i port.
3: Dove sei allora?
2: Infatti ecco qua. E voilà.
3: Ci vuoi stare voi? L'ha
2: smontato? Non lo so se l'ha smontato, però me l'ha dato.
4: È identico.
2: È già qualcosa. È già qualcosa, no?
3: Però lo devi montare.
2: Ah, non lo so.
3: Lo devi montare su un dispositivo. Porco
2: figlio.
3: Ma è già montato. Almeno è. Poi rimontare. Certo, non è un problema.
4: Ah, vabbè, deve essere rotto. Comunque ti dà la.
2: Beh, insomma, questo non lo so.
3: Montala da un'altra parte.
2: Comunque vedremo. Ah, su un'altra.
3: Su un'altra partizione.
5: Ma io pure lo voglio, ma devi prendere sul libro per farlo partire.
4: No, io c'ho solo questo. Comunque se usi il gag non hai problema di niente. Gag. G-A-G.
2: Sembra che stia montando.
4: No, è uno.
2: Ma sulla stessa diretta.
4: Nuova, comunque è tutto di parte.
3: Ma anche da
4: comunque con lì non c'è qualche stringa da mettere. Cioè, se c'è
3: adesso non lo puoi smontare più.
4: Ma non mi ricordo.
2: Ah, adesso mi vede merda. E le SCD-ROM. E mi ha visto delle gran merdate. Guarda.
3: Monta da un'altra parte.
4: Anche questo, anche voi con quel file, quindi gli parli.
3: Vignette di server voglio vedere.
6: Ma io sono arrivato alla vignette 76. Praticamente.
3: Di dove? Sempre di server?
6: Sempre di client.
3: Ah, di client.
6: Che c'è quella cosa, SSL Jet Peer Certificate.
3: Cioè chiede il certificato all'altro peer.
6: Esatto. E poi sotto di stampa quello che viene tipo subject.
3: Sì. Ma questo X509 name online.
6: Il 509 è lo standard.
4: Cioè, per attaccare
6: i certificati RSA.
4: Però non è quello là.
6: È perché lo
3: DSA.
6: DSO e RSA.
3: DSA.
4: Ah, il compagno che te lo puoi cambiare.
6: Allora, il discorso è questo certificato da sé.
3: Ah, vero?
6: Perché come tipo il tuo compositivo di connettere un HTTP? Se donna ci scrivono quelle cose là, o accettare il certificato?
3: Perché ti dà la.
6: Infatti, qua ti chiede. Qua non te lo chiede perché lo accetta il suo nuovo, giusto?
3: Check null,
6: perché poi qua c'è scritto we could do all sort of
4: certificate.
6: Quindi qua tipo tu puoi fare delle verifiche su
3: certificati. No, dallo chiedi se
4: qua nel coso era quello importante.
3: Però questo è CSA lì.
6: Sì, lo so, però quello che ti voglio dire è. Fai il fatto per capire, gli dici accetto con tipo mi posso connettere solo a server che hanno questa finché qui.
3: Ma ti conviene farti una certification authority e invece farlo in base alla certification authority. E la ricordi certificati.
6: È un po' zero questo.
3: Lo so. Ma conviene.
5: Ah, Joseph, se sei sempre... nel TBSD prima dell'anchitto.
4: No.
5: Ma
6: c'è
5: un garage
6: che serve fatto con i NetD. Che è più facile.
4: Ma.
6: Vediamo. Standard D,
4: non
6: c'è standard D. Ma
4: non sei apprezzato di vendo dappertutto.
6: Perché con i NetD, i NetD fai il match, tipo, i figli di cose da
4: DSP. Ma.
6: Che butta sullo standard D.
4: Quando è fatto
6: che provare. Open console.
2: Montato?
6: No.
3: No, questo è per il log, aspetta.
0: Forse allora, un mondo.
3: User si apre
4: la prima è la qualità. Comunque la puoi vedere.
3: Sì, però bisogna stare prima. E poi se su sti formati.
4: Che non si legge, lui.
3: Ah, tra noi, il secondo, questo qua, c'è il script, SSL accept, la stessa cosa
4: identica.
3: Get client
5: certificati. Invitami per 50 anni, installiamo un netto di
3: la qualità.
0: Sei ricchione, cioè, quello poi stiamo parlando delle mie macchine.
4: Ah, segnalino.
0: Cioè, 40 giga di bit, se vuoi, a casa. Ho cancellato qualcosa. Non riuscivo a fare anche un emerge meno più world, ma no, dove minchia scarica mille cose.
5: Io dovrei un portatile di testi.
3: Installavo.
4: Guarda quelle schedone.
5: C'è il CD e me. Io per MSD l'ho installato, no, per MSD, ma per MSD è
3: pazzesco. Ah,
5: per MSD è buono, quella
3: che c'è lì, no? Ho per MSD.
4: Ho per MSD è più per MSD.
2: Porco Dio!
5: Ma io proprio so, per MSD. Per MSD
3: non c'è
4: una cazzo. No, io poi,
3: cioè, installa se non ce l'hanno comprato.
2: Sì, invece di LS fai EcoStar.
5: Vabbè, ma è un MSD installato in questa macchina, che era più vecchio da morte.
2: Porco Dio!
3: C'è solo Ed,
2: c'è solo Ed come editor oppure Emax.
3: No, c'è Ed e Red invece.
2: Ah, Ed, vero, vero.
3: Ed e Red hanno una direzionale da soli, non è
4: fatto.
3: È un
4: direzionale,
2: sì. È una merda.
3: Ah, è carina.
4: Farla io.
3: Prima di tutto tutti i servizi, guarda,
4: che c'è
3: quella
4: lì.
2: Vabbè, sì, bella minchiata. La sega parte.
4: Niente, che sono qua la vendo.
2: Il cazzo parte, ci ha accaruttato. Sì, il cazzo in culo. Il buco del culo ci ha accaruttato. La sta minchia ci ha accaruttato.
3: Il pettifino ne ci ha
0: accaruttato. Ma non è che ne capisci un cazzo. A
4: Polo con Gendù.
3: Con Gendù.
5: Io con Gendù. Comunque Bindi.
4: Cosa hai fatto? Hai fatto mezzo pacchetto te che già ci ha accaruttato.
5: No. Sì, lui c'è un'altra opzione, là Bindi ci ha accaruttato, è uscita dal Pind 9.
2: Minchia, lo smontò!
3: Certo
2: che. C'ha mise in tuo culo!
0: Ulu!
2: L'ho smontato!
3: Ma non tutto, ce n'è ancora uno montato.
2: Beh? Cioè, però non me lo dà
3: il Fold 4 per rimontare lo stesso dispositivo più volte sullo stand versante,
2: no, non ho più niente montato adesso,
5: ma non è l'installazione,
2: però non mi smonta il disco,
5: sì,
3: non è più CD ROM aperto adesso,
4: c'è niente, fai
5: kernel,
4: fai che c'è kernel, non devi
3: non è più montato questa stazione.
5: Ma io l'ho usato, però ho preso un
3: bel standard.
4: Standard. Mi ho installato da Airbnb.
2: No, ho dato un mount meno F meno L.
3: Meno F meno L.
5: Io l'unico problema era la scenata.
2: Probabilmente, però non mi fai.
3: Senza che ha fatto crashare il user.
4: Con tramite CBS mi pare. Ah, CBS meno PBS. Se vai su OpenBSD c'è l'autobus, niente. Fai il copia e incolla del comando.
5: Allora,
2: comunque ora mi vede lo sterco del CD.
4: Ma il bash non c'è di.
2: Cioè CD è illegittimo.
5: C'è C-Shell
4: o C-Shell.
3: Cioè
4: K-Shell
3: o C-Shell.
4: No,
2: la batteria
4: non c'è nemmeno.
5: Vabbè, comunque la bash
2: di solito. Ma K-Shell
3: o
2: la C-Shell?
5: Io la
3: bash
5: l'ho
4: installato. Qua se fai per esempio.
3: Io ho installato su Samasto 5. Quindi cosa bella, ripete che tutto c'è per
4: tutto.
3: Ma se quella è gira, c'è una
4: sola. C'è, se altro.
3: È uno schifo. Sono troppo fermo.
5: Se tu installi la bashone, sta là.
4: Sì, ma se tu comunque metti una... Consigliano tutti gli autori di mettere la bash come shell di root di due fonti. Perché comunque se tipo deve... No, dico se cambiare la bash come mettere la bash come
3: perché lo sconsiglio?
4: Perché praticamente siccome lui la installa in uso local bin, per esempio, se hai problemi e devi fare partire il sistema in modalità di emergenza e così via, non avresti più la bash, certo, e quindi perderesti un sacco di cose a cui,
3: perché ho investigato un bin ovviamente
2: niente,
4: poi si è tutto c'è corruttato.
2: E ora dire porco.
0: E prima?
2: Prima anche.
3: Ma SQL c'è caruttato, FTP di default c'è caruttato, tutto c'è caruttato.
5: Vabbè, io ce l'ho.
4: Poi c'è DF che DF è spettacolare.
5: Ma che messo.
3: Vabbè, dai, ma il P-Debo si è paragonato.
4: Allora, però DF è bello. Vabbè, io è lo stesso. Dai, infatti, usi, questo è male. Male, ma questo.
3: è la stessa logica di Pitagora, si vede.
0: Usa.
7: No, te è molto più di cui parlato.
3: Sì, vabbè, dico, ma la logica è la stessa. Alla fine il conto è il funzionamento.
8: Penso a me verrebbe più facile farlo normale. Quando dici a
7: piedi. Ma non c'è di cristallo.
8: No, io mi stavo attaccando a schiena, così. Anzi, mi sono maggiore in posto, va. Forse c'è un posto. C'è un qualcosa. Vediamo se mi arriva la corrente.
7: Perché posto?
3: No, 20.000 volte
4: che prendo. Questo qua è quello che vabbè l'ho messo per fare passare quando ti colleghi, perché quando con la DSL ti colleghi se abiliti il firewall, le regole di firewalling prima che si praticamente lui
3: non ho capito una cosa, questa
4: cosa è qua si chiama RL0 però quando ti colleghi con la DSL con la cambia in
3: tutto
4: la rinomina così. Quindi se metti le regole che non devi fare passare un pacchetto sulla
3: tua
4: però ancora all'avvio la TUN 0 non è stata applicata in cassaria. Allora, per esempio, prima
3: c'è sto interno,
4: qua,
3: sto poi dopo fa un check SSL e
4: vuol dire che tipo lui
3: ma è dove cazzo vedi
4: un pacchetto
3: già so, c'è la connessione, c'è la macro definita.
4: Non,
3: sì,
4: non,
3: so.
4: Non passa più per
3: conto la se
0: è un nuovo
4: e poi passa non
3: no,
4: è così.
3: No, è
2: di farlo così, perché non lo facciamo sul serio?
4: Ci dovrebbe essere
2: il gospel, il radioascolto, visto che abbiamo il nostro ricevitore portatile.
3: Ma c'è che SSL è una macro definita
2: con Gesù,
4: ma è
2: che
4: sono tutte cose.
2: Riesci a prendermi quel cavo arrotolato analmente?
4: Per esempio non c'è.
3: Qual
4: era uno che non c'è?
3: Per esempio perché
0: non c'è l'antennino scavato fuori?
2: È un pezzo di fine. Ah, ecco. Per le onde corte la pessima.
4: Si aggiorna il port, però di.
0: Ma senti, vabbè, poi ne parliamo.
2: Che cosa?
3: No, perché non trovi
0: il wireless, si può modificare in maniera totalmente differente.
4: Quello che
0: il nostro fisso.
3: Se le funzioni
2: non si può.
0: Cioè fare qualcosa del genere per il wireless. Oh, il problema è dove tenere dei computer che sono a 6 secondi a 500 metri di distanza.
3: Quello con dove se tu esci.
0: Ho detto vado in wireless il cavo.
2: Che sei a vista ottica, sì.
0: Sì, a vista ottica è uno, due.
2: Ho un access point.
5: Installerò
0: al centro perché sono uno, due e tre.
4: Non ho avuto troppe.
0: Proviamo.
3: È un casino da configurare all'inizio.
4: Ma neanche tanto, perché alla fine di default.
3: Ci vuole molto più tempo.
4: Di default ma guarda io ti assicuro che ho perso più tempo con Linux che qua. E guarda, cioè guarda il file per esempio di
3: ma lo so io utilizzare questo
4: file.
2: Ovviamente le batterie mi si stanno scaricando proprio adesso. Porco Gesù!
4: Oppure comunque avete send mail.
3: Non ho capito come lo fa però realmente.
2: Perché non mi resta
3: perché farò mettermi una
4: vecchia poi che c'è
3: con
4: il
3: cazzo e poi il problema del libro se tu hai il libro si è libro si è open che non sei il libro che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è posto che è
0: Questa minchia
9: già
0: sarà che sono tutte tombate, faccio finta che stiamo beccando qualcosa, non fai
9: abbiamo preso
2: e mandiamo quella roba lì
9: è strano che non
4: fai un cazzo su, per finanziare la tua scena di te. Fai su meno M,
10: però ne fai su Steve Ox, anche se vuole richiamate, no, però richiamate proprio, e tipo il mando della funzione,
3: eh sì, ma no,
2: troppi disturbi
9: quello?
2: No, possibile. Tutti i computer,
10: dov'è tutti i
9: computer? La star di computer,
2: tipo qua prendeva la Deutsche Radio.
10: Dipende cosa usi, se usi Debian non è
9: io dico una cosa,
10: ma quelli sono andati sempre,
9: ho installato su se
10: non è che
9: è
10: andato ormai all'università,
5: non è che
10: tu vuoi
5: è buono, è ottimo, però questo qua vuol dire che c'è la tendenza di entrare popolare.
10: Guarda che allora ti faccio una cosa, più vado a chiesa è meglio, essendo più cose che ci sono è meglio, anche le cose brutte
5: io penso proprio non si
10: no,
5: infatti no, io ce l'ho avuto,
10: più confusione c'è è meglio cose di fuori,
3: non sono d'accordo perché le poche cose sono sempre troppo cose anche se sono buone.
4: Sì, in effetti qua
3: la con la scala è la cosa
10: ci sono distribuzioni
3: non era come ora, anzi è buono,
10: non lo
3: si
10: è
3: buono,
10: si è cambiato
3: nel tempo, si è
10: buttato
3: alto,
10: secondo me è
3: la
10: fine.
6: dipende di però sei vero, dipende di sintonico se cambiato anzi è più comodo.
0: Qui vi è il caffè abbesso, tieni il caffè finta, brutta
2: caffè
0: abbesso.
2: Sì, lo so, mi sono incazzato a bestia.
0: Claro?
6: Allora,
0: il caffè.
6: Eccolo.
0: C'è
6: adesso.
0: Infatti io ci sono. È rimasto adesso.
6: Due anni.
0: Sì. Sì. Un
2: caffè. Cristo Dio.
0: Ci va.
2: Versa lo zucchero.
6: Perché noi siamo qua per farci
2: metti tutto lo zucchero nel bicchiere.
6: Noi non ci dobbiamo schiettizzare per dire noi ci divertiamo, ok, siamo
0: divertiti. Mi stai divertendo? Mi sto portando.
2: Sto bestemmiando come un porco Dio.
6: A me mi interessa
0: di me.
6: E mi sei non sapevo,
2: poi capisco una confusione, non c'è la funzione. Cerco di fare funzionare questa porco dio d'antenna.
0: Ma non è esterna, che è messa fuori esternamente.
2: È un cazzo di filo.
6: Ma tu lo dici, può essere appagamento.
0: Sì, lo zucchero è qui.
6: No, ma non è più così, perché è stata modificata sta famiglia.
0: Beh, tieni, no, no, no, no, no, no, prendi questo, ti prendi il culo, ah, spesso c'ha... Ti vuoi vedere? Non lo potevi dire prima? Ah, vedi che abbiamo fatto un sommito, non abbiamo fatto scendere la fine, però...
2: No, non si può trovare, lo fa sempre, questo dice.
6: Che c'hai? Che
2: cos'è che c'è nella
6: posta?
2: Usate due bicchieri.
6: Allora lo bevi e poi lo rischi.
0: Che ne fai? Lo devo
6: dire. Guarda che cosa. Ma non è che lo dobbiamo fare. Vedete la macchina con le leggi. Ma è andata, ma è stato un
2: allora secondo me questo spamming arriva sempre dallo stesso posto, applicatevi un filtro.
0: Che qual è?
2: Io ho
0: un server di merda, io so che non mi gestire.
6: Cioè, un attacco io, ma mi ha messo dalla posta, no? Ma arriva sempre al centro.
0: Mi hanno inviato un mare di mail. Ah, abbiamo inaugurato la nuova sede. Io mi ho di frosh, cioè, la mail piena di virus, sistemata la cazzo.
2: Ma che bastardo.
6: Ah, ma poi che ci do?
0: Poi c'è l'interfaccia,
6: il server lo manda
11: allo wrapper, il wrapper lo manda all'applicazione, l'applicazione lo dice, la ricerca lo manda al wrapper, il wrapper al server, il server al server, il server.
12: Tu pensa che non mi riesco a stare a proposito di YouTube,
11: immagini
12: qua, c'è un già troppo,
11: ci sono le
2: ricerche. Va bene, vaffanculo,
12: minchia, non riesco a farlo funzionare.
11: Però questa
12: cosa
11: com'è qua, questa cosa,
12: quella di affrontarsi,
11: visto poi.
2: Sì, a parte che non funziona un cazzo.
11: Non so, vuoi scaricare
12: tutti quelli moderni. Adattato. Con lei è di compatibilità per X, sicuramente.
2: Escilo, escilo.
12: Vabbè, comunque,
2: scusa,
12: già
2: ma X. Senza
11: CDR
2: questa parte davanti non si leva?
11: Lo
2: dipingi trasparente, che ci vuole? Così ti diventa perfetto.
11: Sì,
2: appunto. Ci aspetto tanto? Quanto? Minchia, ma se... Ah, minchia! Quindi ok, va bene, dai. Ma dove? Hai trovato dove?
11: Non lo trovavo,
12: una quantità di
13: bordelli.
2: Va benissimo, va benissimo. Mettigli
11: e poi scrivi io
12: scrivere il nome, manderei il
2: layer
12: di possibilità e poi
2: gnom frocio di pallotron. Pallotron il gay. Niente, ti inquieto, è l'ora di inquietarti.
12: Di qua non c'è niente
11: per il gioco. Ma io sto ad esempio, basta che te ne chiami uno,
12: faccio un altro due
13: piatti. Aspetta che... È volato,
12: non
13: c'è
12: il cavo porto. Non c'è il cavo porto.
2: Ah, adesso vi racconto una cosa. Guarda,
12: c'è una notizia da qualche parte.
11: Nella sala che ti taglia su questi.
13: Oppure quella busta là, canta un po' si può.
2: Guarda.
12: No, però poi lo scioglie tutto.
2: Quando abbiamo montato l'access point esterno. Vabbè, questi non c'entrano un cazzo.
13: Cos'è?
2: Quando abbiamo montato l'access point esterno al Poetry Club, e queste sono le foto del montaggio. Questo è Morpheus.
13: Sì.
2: Sei tu? Questo balcone non è casa nostra, tra parentesi.
13: Di che
2: è? Boh!
11: Mi avete montato e poi mi risolvo.
13: È l'antenna per vedere la televisione.
2: Sì, sì, infatti devo metterci l'antenna della TV. No, ma è disabitata, questi vivono a Milano.
12: Sì, sì, disabitata.
2: Aspetta, vediamo, sale, cosa è quello? L'SSD di cane nucleare, con la connessione di cane nucleare.
11: No, io dico UEFA. No, vabbè. Io non ho mai provato, cioè, UEFA. Non ho mai andato di UEFA.
2: Vabbè, mentre montavamo ho trovato questo, ho detto minchia, questo me lo porto. Videoregistratore Akai mostruoso, hi-fi con i volumi, il dubbing 15 velocità, PAL, SECAM, STRONZCAM eccetera, con le pile in acido nel telecomando, minchia, lo porto a casa. Metto la cassetta e si vede male. Vabbè, pulisco le testine. Rimetto la cassetta ed è perfetto. Registro e si vede perfetto.
13: Vabbè, è froci quelli
2: altri. Sì, si saranno comprati il lettore DVD. Ma che
11: cazzo da fare senza antenna esterna?
12: Teste di cazzo.
2: Qua VDS è il bar dello sport. Amici nostri. E qua siamo noi connessi. Da qua. Cioè questa è, tu non so se ti ricordi Panzolo, però no, questa sì, è Piazza San Paolo.
13: Sì.
2: È la piazza dietro di me c'è piazza, dietro di me c'è la chiesa di San Paolo. Qui c'è la scuola.
13: Sì.
2: Qua sotto c'è la porta.
11: La casa tua poi.
2: Praticamente da casa mia, 400 metri in linea d'aria.
13: Con la Senao?
2: Con la Senao e con Cespont. Ma a 11 megabit, cioè senza problemi.
13: A 11?
2: Mm-hmm.
13: E che un cazzo di schede usavate?
2: Ma se no è il cane nucleare montato così. Cane nucleare montato così in realtà.
10: Però scusa, spesso 11 megabit sono in download anche in affronto.
2: Andavo bene. Ti dico solo che andavo bene.
10: Perché il download è la potenza della... Cioè, non lo so se è la tua scheda. Sì, la fa,
2: questo è Trip. Questo è Aldo Fagà.
13: Chi è Aldo Fagà?
14: Ma che cos'è la Madonna?
2: Questo è il nostro router ADSL con la Madonna con la svastica in fronte. Il Padre Pio e il San Giovanni decapitato. Sembrano cose giuste.
14: Ah, tu mi guardi sconvolto.
4: Non so se sarà qualcosa nel kernel che sicuramente.
10: Non so, pensa si potrà abilitare in corso.
4: Sì, però sicuramente mi sono tutti i coglioni.
10: No, non pensa niente.
2: Però,
10: no. Non
2: questo
10: pensa
2: è l'ingresso niente. Aria. Guarda il guardate il progettino.
10: Il mio è 2002,
4: quindi è bellissimo.
2: Questo è il tubo dell'ingresso aria. E questo è l'access point dentro.
10: Ah, chi è che ha usato quella tecnica?
2: Io.
10: Ho
2: su una delle due antenne.
10: Ok.
2: Con il power over Ethernet. Con un adattatore da X a 5 volt. Con X tra 6 e 5 e 14. Alternata o continua? Vediamo corrente.
10: Power over Ethernet.
2: Sì.
10: Quanto
2: X.
4: X quanto?
2: Da 6,5 a 14 volt, t'ho detto.
13: C'è un amplificatore.
2: Sì, poi qua. No, questo è un access point.
13: No, dico, quello là è un amplificatore di segnale?
2: No, è l'alimentatore.
4: Ma va, 6,5 a 14 volt. Però sì, no, è una cosa che non puoi fare così, cioè ad essere a cazzo, certo. Beh, devi stabilizzare.
10: Io non lo so, non devi
2: stabilizzare. Il coniglio pazzo.
10: Ma poi cosa hai fatto a 5 volt?
2: Il mio coniglio pazzo.
14: Ah, una cosa.
2: Come?
14: Evermind.
4: C'è un mio amico che c'ha questo video bello.
10: Cos'è che fanno
2: l'integrato 6805?
14: Cioè,
2: che devo usare? Scusa, più di quello. Quindi questo caffè sta di morte. C'è altro zucchero?
13: C'era.
2: C'è. Porco Dio. Questo è te.
4: E poi fai il CD buttabile. Secondo me è KISO FS.
2: Sì, Teo Tisana, non lo so.
4: E fai il CD. Cioè, comunque se scrivi su Google con il BSD, fa make CD, buttare CD.
2: Sa di sterco.
4: Trovi di? Qual è il primo?
2: Sterco di Dio.
10: Non c'è
2: qualcosa di tu hai chiesto.
4: Gicco sarebbe?
10: Gicco è il progetto di Debian per fare snapshot.
4: No, non credo, perché comunque loro come politica, se vuoi CD fatto, cioè, perché lo te lo conto, se no
2: la follia ci vuole.
4: Se no te lo devi fare tu, come
13: cazzo. Il programma è ti dà l'anteprima.
4: Penso che
2: questo è GQView.
13: GQView.
4: Sì. Sono tutti usati.
13: Emerge.
4: E nessuno si comprende il CD.
2: Questi sono
4: gli altri. Però ci sono un sacco di.
13: Perché io non me lo posso emergere. Non emergi sul portatile GQView.
4: Se lo usi in ambito tipo di server che non gli metti manco X, cioè,
10: ma è che già il sistema di base
13: è tutto. Che cazzo lo sai che il mio portale c'è il sistema di base? Soprattutto
14: io so
13: sto gay di merda.
10: Qual è il post name?
4: C'è
10: il
4: domino
10: registrato
4: tu?
10: Ma tu il backup lo fai se lo
13: con no, assolutamente no.
10: Secondo
13: me è
10: infine
13: il mondo
10: scatta
13: a punta.
10: Poi
13: forse
4: invece la grande
13: fan
4: di
13: Schiaffa
4: che non c'ha un cazzo di
13: sicuro che ci sia
2: il mondo. I meravigliosi manifesti che abbiamo trovato nella discarica.
13: Ma
2: cos'è l'intercetto? Film con Mel Gibson. Abbiamo trovato anche questi meravigliosi manifesti così. Allora, Tron, abbiamo trovato un botto di questi manifesti alla discarica. John Holmes. E siccome sono in bianco, il prossimo seminario, kernel hacking, zoo, cantieri culturali.
14: Fighissimo.
13: trovato?
14: In discarica c'è un posto, noi abbiamo trovato un sacco di manifesti di film originali. Renzo Montagnani qua sotto.
4: Siccome però riesco a fare tutto quello che mi serve.
15: Te lo posso provare a buttare le
14: fiche. Foto di spazzatura. La nostra biblioteca.
4: La morte sua è la.
13: Poi li puoi servire però.
15: Non ci serve. Sì,
13: non è una scheda. Ho preso il anche per Vax, quindi se noi procuriamo il famoso Vax.
14: Non ce l'ha. Il Vax, deve girare con WMS.
13: Perché?
14: Non ci sono cazzi.
13: Ma io non ti denuncio, tranquillo. Ma quanto cazzo si può fare una ISO per CD da 3 mega? È da bestemmiare!
10: Mi devo pillare una volta.
15: Esatto, ci metti qua.
14: Il coniglio pazzo.
10: Vedete poi sulla macchina di basato.
4: Qualcuno è così gentile da staccare questo? No.
10: Ecco, vedi qua.
13: Ciao, praticamente. È un bordello questo.
16: L'ho identificato, ho staccato con la sorella qualcuno tipo ora?
4: No, okay. Che
13: era il server principale.
14: Qui scrivono Pallo Tronsucchia il kernel di asbesto. Dio mio, questo caffè sa di
13: è bellissimo mute. Scrivi qualcosa di random. Più random è, più sicuro è. Ma che cos'è?
14: Ci danno per far sharing criptato. Tano avrebbe già dovuto fermarsi da sola. No,
10: 24
14: 1024. Guarda cosa faccio.
10: 4096.
14: Select Shanner folder.
10: Poi vedete cosa
14: faccio.
10: Poi
13: vediamo se
10: c'è un
13: gioco,
10: ma è sicuro
13: che non
10: devo fare la
13: più basso, ti mando la neanche collegato con
14: è bello, eh?
10: Quindi vedete qua vi faccio il dump e
14: tutti i come ancora?
10: Passando con l'assistenza senza.
13: E ora bisogna mettere il server, no?
14: No, ci pensa lui tra un po' con me.
13: Sì?
14: Sì.
10: Però io gli mando sto eco.
13: Cioè, provato?
10: E poi, questa vai.
13: Ma scarica bene.
14: Scarica, non ha code.
10: E poi per ognuno di questi.
14: Per cui quando fai download lui parte il download.
13: Ma qualcosa la trova.
14: Sì, vabbè, comunque è dargli il tempo di diffondersi.
10: Sì. Che mi fa
14: poco. Allora, comunque è il futuro. Perché non c'è niente da fare.
13: Sì, infatti. È l'equivalente sugli
10: altri.
13: Senti, se mi metto così e mi fai una bomba pure, non è bello.
10: Come faccio questo?
13: No, non lo riempire. Perché si piange
10: meno
15: male,
10: no,
15: non
10: si
15: piange,
13: cioè,
15: io
13: sì. Quanti anni
15: sono
13: magliette? Ah, l'hai visto le magliette? Le me le stampano a 3,50 euro in Milano anche la maglietta.
14: E a noi le stampano a 2 euro e qualcosa, ci danno anche la maglietta.
13: Ma dove?
14: Boh, sa Iron.
13: E dove?
14: Il problema è che non abbiamo i soldi per anticipare i soldi per le magliette. Non abbiamo come pagare le magliette.
13: Quanto ne dovete fare? Se volete un fond e poi magari quando recuperiamo.
14: Parla con Aero. Se no non riusciamo a fare.
13: Quanto ne dovete fare magliette?
14: 200?
10: Poi alla fine quando vai
13: 200 magliette?
14: All'incirca, sì.
13: 400 euro non li ho.
14: Sì, però forse il tizio vuole vendere le magliette. Ci fa pagare solo le magliette per ora. E poi il resto glielo paghiamo quando torniamo, le abbiamo vendute.
10: E poi e
13: la maletta quanto vengono?
14: Non lo so. Devi parlare con Iron. Iron sa.
10: Con il tambo faccio
13: questo.
10: Però
13: faccio
10: così. Come ci sono dei tambo? Non hanno niente.
13: Sei collegato?
14: Porco Dio.
10: Grazie. I domini.
17: normale.
18: No, no, io non ce l'ho.
19: Perché accentate merda.
17: Devi compiare, si sa che
18: io non ho visto quelle cose.
20: Non lo so, ma io onestamente quando?
17: Ti ho un comando di
20: macchina. Sì, ma dove? Su che macchina?
17: Sulla sua. Tieni il macchino,
20: non fai, certo,
17: fai gli utenti,
21: ma è quello su Martano,
17: è quello di Juve,
21: facilmente simile a
17: lui. Il programmatore è questo,
18: mettendo un file, scaricando una serie di...
21: Io spazio, ho 500 megalitri.
20: Cancella di Vix, gay.
21: Ma no, posso cancellare?
20: Quindi si
21: spiega. Io tanto non lo uso mai, cazzo
17: me lo dico. Tutti questo mappa, quando un utente scrive un file, piuttosto adesso può dare Windows.
18: Che vai,
21: non ci credo.
18: Della Meloni di turno.
17: Ti scappo.
19: Mi è partito uno sfondo. Il mio sfondo preferito.
17: Invece canto,
20: minchia, ma esiste veramente questa cosa? No,
19: minchia, il Signore degli Anelli.
20: Ah, appunto.
19: Queste
20: ah,
19: sono le. Come si chiamano? I cazzo di. La porta degli Argonaut.
20: Boh, io non le vedo.
19: No, gran bel film invece.
21: Guarda qui.
17: Quindi quando
20: un utente si copre
17: sul
20: serio. Quando già dura più di due ore lo odio io il film.
19: Metalli,
20: vai immagine di con il Signore degli Anelli.
19: Forse questo si vede meglio. Questo è meglio forse.
17: Io mi sapevo
20: che con il sinistro, quindi manco fascista,
19: ma non sono, non è una cosa fascista, lo so, c'entra un cazzo. Sono davanti a fermare chi si sta avvicinando. È una porta di accesso verso un regno di persone.
20: C'è la ma invece ne aveva parlato la Farwire con coso? A proposito di video e digitando video.
19: No, non ce l'ho.
20: Minchia, l'abbiamo provata con
18: Skype. Vedi che ce l'ha di legno qualcosa, che cazzo deve averla per
20: fare? Ma allora, scusami, coglionito. Ma domani gliela metto, per il sì e per il no. Anzi, proprio
19: se riesco a vendere, ma me ne prendo 4 di Firewire.
1: Come si questo?
19: Potrei legnatizzare gli Apple, gli iBook. Mica fare gli iBook in legno. Ma infatti ci sto per provare. Perché sì, perché mi apro l'attività di computer in legno, lavoro di sega,
20: ti sto dicendo. Niente, con un coso che mi si chiama...
19: Ma tu che hai nel meeting?
20: Io sono incasinato per il meeting. Se c'ho clienti tipo...
19: Non lo sai? Cioè, io ne potresti arrivare...
20: Del resto è questa settimana, no?
19: Il 31 si parte, no?
20: Maggio, no, aprile.
19: Primi di aprile. Al 5 settimana qua. Venerdì,
20: venerdì, sabato e domenica. Io lavoro.
19: Te ne vai?
20: Sabato e
19: domenica. Ciao, bellissimo.
8: Ci vediamo.
19: Ci vediamo in rete.
8: In rete. Quando poi muovi,
19: lo so. Non muovere. Sento odore di incularella.
8: Non ricordo più la posizione.
19: E manco io, però sento solo l'odore. E già mi bacio.
20: Se la faccio vengo, gli ho detto Mauro.
8: Comunque che fai.
20: No, lo so, l'ultimo, il mio problema è questo.
8: Google ha cercato quella per fare il CD.
19: Bene, bene.
21: Sì, ma poi dice che è bordabile.
8: Ma dove lo scarica?
21: Però si deve configurare.
8: Non te lo fa scaricare.
20: Comunque sto dicendo, su quel software riusciamo, praticamente la telecamera la colleghiamo, la vedo al volo, fai il registro, la telecamera si mette in foto e ti manda il file.
19: Ah, sì, sì,
20: quindi è bellissimo.
19: Firewire è fatto così,
20: è una goduria. Ma no, però è supportato solo da un programma, non c'è questo problema.
8: Vabbè, fai tipo OpenBSD.
19: Pian piano cominceranno a sviluppare. Oh, il nemico alle porche.
8: Questo è Gellino. Ah, si, sì, qua dice.
21: Questo qua è buono. Questo qua questa cosa.
8: Guarda, scendi giù, dovrebbe essere orario.
19: Penso che andrò a fare la merda.
8: La cosa con le opzioni con...
20: Caffè?
8: Ah, questo qua.
19: Sì, il caffè stimola la merda.
20: Minchia, non così ti fai la sigaretta.
8: No,
20: non ti sei consumato una sigaretta.
19: Perché? Peggio?
20: Caffè, sigaretta, cacata.
8: Perché quello là è che...
19: Io fumavo la sigaretta. No, non ce la fumavo. Cioè, non ho mai avuto questa cosa.
8: Vabbè, se lo fanno.
20: Anche io sì. Caffè, sigaretta.
8: Devi scaricare queste cose qui. Scarica anche i porti.
19: Io ormai ho smesso. E arrivederci.
20: Ma non è che bello. Non ce
21: la so.
20: Sì. No, grazie.
8: Come lo fai? Ah, no, no, sali di livello.
22: Vediamo, emerge una cosa, BKB3B.
19: Parla della matta male.
22: Emerge una più BKB3B.
20: Ma è finita col mio...
22: Questo è deficiente, mi vuole stare.
8: Queste sono le sorgenti.
20: Sì, ho provato a scaldare solo K3B. Io non ho più coglioni. Solo K3B.
22: Poi scusa, io quando
8: ho provato a scaldare SIS, no, SRC sono i... Cioè, questo qua.
20: Io questo qua
22: tranquillo, SD sono tipo un gola.
20: Ascolta, non fai meno. Non fai
22: meno. Io
20: ho capito
22: questo. Io che non c'è. Funziona, ma mi sembra un di cazzate che non mi serve.
20: No! Ma tu che cosa devi fare? Questa sono K3B.
22: No, API sono molestato.
8: No, me ne vado. Poi semmai. Ma tu fai ce l'hai.
21: La martedì prossima si installa.
20: Se fai meno
21: UP.
20: Allora.
8: Ci mettiamo online.
20: Chi dice che la passo? Non mi conosco.
22: Ma guarda,
20: se
22: lo faccio vedere che la figlia fai te lo faccio vedere, quello avvio, lui mi scarica tutte le cose per installarla.
20: Questo è
22: un ti faccio una merce, ma lui fa il patch a
21: posto. No,
22: sotto io
21: quello
22: un po'.
21: Cioè,
22: mi scarico tutto. Lui mi scarica, scendi paranoia, scendi paranoia, vedi? Perché poi
20: lo scrivo emerge meno PV.
21: Metta uno scritto
20: ma dove la lista? Io ho fatto no, ma dove la lista? Io dico che non dovresti
21: andare.
20: Dopo cazzo, perché uno mi si bloccava? Se vedete non me lo compilava manco a suonare. Ho detto vabbè, allora emerge solo K3B.
5: fatto in build.
22: Devi
5: tu
22: fare, devi andare nelle build. Devi andare nelle build.
21: Ma questo qua è il.
22: Cioè, mi sembra di
5: non lo so. Deve ti darei una gran bocca a male, non lo so. Ci sono cose che.
22: No, io
5: che da me funziona la cazzo.
22: Io parlavo di.
5: Non so perché la scheda di rete, non so dove cazzo è configurata. A casa mia la tiro su la wire e in automatico mi sale. Arrivo qua, configuro, la tiro su e mi sale sempre come casa mia. Ora non so dove cazzo è configurato. La riconfiguro. Se la riconfiguro, no. La configuro per qua e funziona per caso. Vengo il computer, vado a casa, arrivo a casa, la ritiro su e funziona per
22: caso.
5: È brutta questa cosa. Provo un po' a
21: prova questo indirizzo.
22: Dando delle qua.
21: Vede che questo
22: sai, hai cancellato tutti quei file. Sarà piano. E però aspetti pd.down 00.blu.txt piano, dov'è l'S?
5: Vabbè, l'anonimo. Non lo uso.
21: Scritto con
5: non ho mai messo niente, solo quel di privato. Le porn no, le tengo sul portatile ogni tanto è comodo. Ma io li cancello ogni tanto, li tengo soprattutto per il preview, perché se tu lo tieni attivo che lui scarica,
22: lo scarica, scarica più veloce, funziona così, più cose hai,
5: non è prioritario, più cose ti fai, allora io praticamente ogni mese aggiorno le cose porno, prendo sempre le cose, poi prendo le mp3 scaricato,
21: lo scemo, poi ti connetto, quindi
5: ma ce l'ho anche io, se
21: posso cancellare.
22: E lì però devi configurare su
5: Windows,
22: su Windows, su Windows, su Windows,
21: su Windows, su Windows,
5: su Windows,
21: su Windows, su Windows,
5: su Windows,
21: su Windows, su Windows,
22: su Windows, su Windows, su
5: vado a cercare
21: qualcuno di retino e poi trovo cioè, gemelli su un
5: cioè,
21: vedi qua,
7: lui la suca, vedi?
5: Sarò pronto per questo. Ma non ci riuscirà.
21: Ti dico questa cartella ci può andare, potente no, potente sì, per
22: tutto. Stabilisci da CL, certo.
21: Una cosa.
22: C'è un po' di configurazione a
7: livello anale.
9: Oh. Sì, ciao, sono il topino in culo a tutti. Arpala sei pazzo, è un pazzo completo.
22: Sì,
19: Sì. Ciao, sono il topino in culo a tutti. Asbesto, adesso stai tu sotto.
21: X3, cosa abbiamo detto? ACL. C'è un file di configurazione.
19: È pazzo.
21: ACL è
19: video. Oddio, il topino in culo a tutti.
21: Aspetta, non si riuscirà perché avevo trovato un documento su un Excel che mi chiedo già
19: maledette fave.
21: Beh, scarica un capo.
19: No, se lo lasci andare va. A un certo punto dai pestoni.
22: Ah, è che c'ho i seggi che sta girando.

0: بعدين استنى ابو شعب
1: كيف
0: Perché
2: io tenevo dalla signora Wendy, ma adesso era attivo
0: Wendy, il patito Wendy, e ciò cioè, che se c'è Johnny per
2: arrivare. E perché proprio
0: dall'Irlanda? Niente, perché siccome ce ne vengono
3: tutti,
0: non è che se
3: li compano quelli.
0: Sì, c'è
1: il bene, bene. Però se ti gira, portalo. Cioè,
0: non è... io penso che
1: tu dici?
2: Ah, ma vedi, cioè, ti
3: devi
2: dire.
3: Non l'ho portato.
2: Vabbè, già lo attacchi addosso.
0: Non me lo portavo. Stavo troppo nel fosso.
3: Cioè, tu vedi, tu te lo porti sempre appresso.
1: Cioè, tu lo sai com'è la situazione e io dormo sul portatile.
0: Non lo so, cioè,
1: ma da sempre.
0: Ma l'anno scorso gli hanno fatto più portate a Zeist.
1: Io sì, ma Zeist l'ha lasciato a piedi piedi, porco Dio.
2: Cioè, a quanto penso io, non è che li hanno fottuto a caso, li hanno fottuto perché era il suo.
1: Cioè, forse interessava. Sono distrazioni, capisci?
0: Sinceramente, cioè, magari tipo, dopo un anno me lo posso portare. Cioè,
1: abbiamo sempre fatto che si fanno i turni quando uno deve andare a comprare cose, uno rimane a guardare.
0: Io dicevo, me lo porterei.
1: Vabbè, vedi tu, dai, alla fine poi devi sentirti tranquillo, quindi.
3: Che fetta di munizio.
2: Che bello, oh, di merda.
1: Qualcuno ha aperto ancora il frigorifero, probabilmente.
3: Ci sarà qualcuno morto là dentro?
2: Ci sono persone morte
3: così.
1: Signori, io sonno. Va bene. Chiuderò Radio Cybernet con un inferno.
2: Io vado a fumare.
1: Radio Cybernet finisce qui. Grazie per averci ascoltato. Questa trasmissione è stata sponsorizzata dal Topino in culo a tutti. Chi sarà il prossimo a stare di sotto? Il Topino in culo a tutti. Sponsor ufficiale di Radio Cybernet. Sono loro di lì a quest'ora. 1:15 però. Porco Dio! Sì, il 0:15 GMT. Sono le 0:15 GMT, porco Dio! 1:15. Ecco, è il sistema di orologio che io poco fa ho lanciato un istituto. 1:15. Comunque, porco Dio, e la trasmissione finisce qua, e grazie, vaffanculo, a un certo punto, ciao. Ciao, storia.
4: Quattrava KDDIS. Anshou bangou ga machigatte orimasu. Okiri ninatte, mou ichido daiyarushite kudasai.
1: Minchia, Radio Cybernet!
5: Male necessario.
1: Ogni martedì alle ore 20. Ma voglio fare un esperimento. Voglio lanciarli tutti e due. Vai e vai.
3: No, ma non c'è.
1: Con l'eco. Minchia! Ogni martedì alle ore 22 ora italiana. http://kiu.org/radiocybernet. http://quasiavia.org/radiocybernet.

0: identification number is incorrect.
1: Ed è la cosa che farò, intrattenere gli spettatori per un attimo. Di cosa parlare quindi? Parleremo di Artemisia Gentileschi, questa pittrice del 600 che ci incuriosisce. Questa pittrice nacque a Roma nel 1593 da suo padre Orazio Lomi, detto il Gentileschi, che era un seguace del Caravaggio, quindi un pittore di fama apprezzato in tutta Europa, Caravaggio, e figlia di Donna Prudenza, che la lasciò orfana, questa rimase orfana, era di 12 anni. E poi che successe ad Artemisia Gentileschi? Aveva talento, e già nel 1609 fece dei ritratti e fu la prima pittrice a guadagnarsi da vivere con i suoi quadri e ad essere ammessa all'Accademia del Disegno di Firenze, quindi nel 1600, i primi 1600. La prima grande pittrice italiana, il grande interprete del caravaggismo napoletano, di cui approfondì violenze espressive e diffusione della tecnica del corpo. Fu più famoso del padre, in effetti. Ebbe vicende personali molto travagliati, subì uno stupro a 17 anni, e ebbe il coraggio di denunciarlo, cosa non facile nel 1610. Infatti non fu creduta, fu sottoposta a torture, a visite ginecologiche pubbliche, e resistette a tutte queste torture e non ritrasse, così che il suo violentatore, chiamato Tasso, Agostino Tassi, subì una condanna. E questi eventi segnarono la sua vita. Allora, questi avvenimenti e la sua indipendenza ebbe fama di donna di liberi costumi, il soprannome di Madonna Puttana, per la sua bellezza, per la sua camminata ondeggiante, per il suo carattere da maschiaccio. Quindi Artemisia Gentileschi era soprannominata Madonna Puttana, carattere da maschiaccio formatosi nella bottega del padre, dove aiutava a preparare i colori e le tele e dove non disdegnava di bestemmiare. Quindi lei bestemmiava, era una pittrice del 600 che bestemmiava ed era soprannominata Madonna Puttana. Stiamo parlando di arte e di artisti, quindi mi dispiace, ma sto leggendo una pagina su Tutto Arte Online. Cercate Artemisia Gentileschi Madonna Puttana su Google e troverete informazioni su questa splendida artista. Ha fatto quadri bellissimi, tra l'altro, come Giuditta Oloferne, famosissimo, la Madonna Penitente.
2: E questo deve essere a uno. Non ti muovi,
1: eh? E vabbè, così abbiamo parlato di Artemisia Gentileschi, detta Madonna Puttana.
2: Ti metti solo dei...
1: E vabbè.
2: Come fa con le parenti? Andiamo a sentire, perché questo è... No, un attimo, volevo dire... Quindi... Sto mettendo di rispetto.
3: E io che ho messo?
1: Due primi link che compaiono sono di... Veramente... Spiegano tutto su Artemisia Gentileschi, detta Madonna Puttana.
2: Che passo siamo dentro questo significa dentro
3: questo?
2: Sì. Vabbè, tocchiamoci.
3: Sì, va bene,
2: anche poi. Allora, vediamo. E questo pure lo dobbiamo mettere allora. Tutti quelli.
1: Questo punto.
2: Perché mai me l'ha fatto questo problema?
1: Forse io ripasso il microfono ad Alfred. Vi interterrà sparando cattate su cose che succedono nei suoi scritti. Cosa succede, Alfred?
2: Minchia.
1: Che succede? Dai, descrivi il problema.
2: No, aspetta un attimo, vediamo se funziona con meno Z.
1: Con meno Z. Ricordate che quando non funziona qualcosa aggiungete sempre meno Z. Z. Fa bene.
3: No, più che altro meno Z è quello l'ultimo stadio. Perché sì. Hai fatto meno A, meno B, con meno Z.
1: Meno tutto, ma maiuscolo ovviamente, immagino.
3: Proprio meno Z. Paura.
1: Oddio. Oh, Artemisia Gentileschi.
2: Perché qua non siamo su Slack,
4: giusto, però io non lo volevo testare.
2: Io sempre desiderato.
4: Bene, perché non te la installavi a caccia?
2: Non salvate? Come non salvate?
4: Non salvate, diciamo.
3: E non dovrei inserire perché mi metto a scrivere.
1: Adesso è il momento della musica. Partiamo con la musica.
3: Premendo un tasto particolare, no? Se tu viene premuto sempre il tasto, da quel momento in poi finché viene premuto il tasto è automatico.
5: Se devi mettere un'espressione regolare,
3: devi
5: occupare una mano.
3: No, probabilmente devi dare un comando, inserisce lì come regolare.
1: Aspetta, trasmetterò.
3: Se voglio dire, il modo di inserire i comandi di oggi, diciamo degli editor che stanno usando di testo, no? Che non è Vim, che è un editor di diventare un tasto. No, non Vim, ma Vim. Gli editor insomma tipo quelli.
2: Dai, come si chiamano?
3: Funziona che tu tieni premuto un tasto mentre dai il comando. Siccome tu tenendo premuto il tasto sai
2: cosa okay.
3: Tenendo premuto.
2: L'ascoltato.
3: Questo serve per le
2: cose. Che altro non spesso in
1: voilà, la musica. Adesso la musica.

0: Salve, sono Jim Cantalupo. Il mio obiettivo è produrre ricavi e profitti enormi. Perché sorrido continuamente? Beh, questo è un segreto. Istituto di Obbedienza Animale vi ha presentato Una storia esemplare, seconda parte.
1: Forse non tutti sanno che buoi e cavalli ascoltano musica classica.
2: Audiophone, azienda leader nell'alta fedeltà, vi propone una vasta gamma di impianti stereofonici per mattatoi. Audiophone, musica nuova per animali, fino all'ultimo respiro.

0: Ultimo a scuola. Ultimo nella vita. Ultimo, ultimo.
1: Stamattina Federico ha comprato un fucile nuovo, Taurus Ferox 765. Bellissimo. Fucile e pistole Taurus.
2: Il sapore della rivincita.
3: Taurus è distribuito da Thanatos Multimedia.
4: Divertitevi con Bhopal, il gioco della fatalità. Bhopal contiene il modellino della fabbrica con l'impianto difettoso, il dirigente in fuga e migliaia di sfortunati indiani. Tutto in minuziose riproduzioni artigianali in scala 1 a 4000. Bhopal è prodotto da Union Carbide e distribuito da Ecstasy International, giochi ad ogni costo. Attenzione al termine del gioco, fate areare i locali.
5: Qualsiasi domatore di muli sa che l'animale non deve essere forzato o sottomesso se ne vuole conservare le capacità.
6: Che vuoi dire, Federico?
5: Che voglio dire? Tofranil, il medicinale per un'obbedienza felice.
1: Ordinalo subito via internet. www.istitutodiobbedienzaanimale.com.
7: Tu sei diverso dagli altri. Tu non fai parte del branco. Tu hai deciso. Istituto di Obbedienza Animale.
8: Creatori di uomini.

0: Hai qualcosa da dire, Federico? Vivere non è un gioco, è un'impresa globale che tende alla massimizzazione del profitto.
1: Istituto di Obbedienza Animale vi ha presentato una storia esemplare. Prima parte.

0: Quando la scheda, vai, vai.
1: La scheda.
0: Sì, tutti noi.
1: Vieni, tutte quante.
0: Sì, tutti. Sì. Mi dai quattro righe, mandiamo questo.
2: Ok.
0: E poi vediamo di procurare qua. Se riusciamo prima.
2: Ecco, un po'
0: molto finito.
2: Guarda il mouse. No. Vai, Renato, devo cercare un mouse. Tra tutti quelli non funziona neanche uno.
3: La Cina è vicina.
2: Sta soltanto in una direzione. Non va né in diagonale,
0: ma lunga.
2: Una volta che
0: sei finito, lunghe di queste non te ne posso dare. Ognuno fa quello che può.
3: Non esisto.
2: Singolo lunga la metà della.
0: Ma c'è sono scritto delle cazzate. Veramente assurdo.
2: Verrà. Forse può
0: andare.
2: Detto che viene o non viene? No, ma non viene. No, non penso che viene.
3: La Cina è vicina.
2: Hacchiappa però.
0: Sono queste.
3: Hacchiappa. Chiappe del culo.
0: Sono queste là.
3: Allora. Looter, looter c'è, sì. Cina è vicina. Dai cazzo, dammi questi minchia di. La Cina è vicina. La Cina è vicina. Si sente, direi. Speriamo.
0: Mi pare che la prima volta è stata fatta questa operazione.
3: Di cosa?
0: Di allargare.
3: Di avvicinamento della Cina?
0: Ma fammi evitare, queste sono quelle doppie.
3: La Cina è vicina.
2: Non siamo anche il completamente.
3: Ok, dai, ci siamo.
0: Sono delle doppie.
3: Questo qua, questo via. Devo fare un po' i volumi che non mi piace.
0: Ma ce lo fai aspettare pure a noi, vero?
2: Guarda.
3: Nick Boost, ah, prova.
2: Prova.
3: Prova. Prova. Ah, ora sì. Cristo. Dio. Che vi devo fare ascoltare io?
0: Quello che stai mandando.
3: Io sto mandando quello che stai sentendo alla mia voce.
0: Ah, perfetto.
3: Cosa vuoi che mandi?
0: Che ne so.
3: Mi suggeriscono dalla regia, qui la rabbia anche di più, dalla regia che non si sa qual è. Allora, va bene.
0: Ecco qua, queste sono quelle doppie.
2: Ma questo qua è il monitor 21 pollici.
0: Due.
3: Già.
2: Che bello,
0: vero? Noi l'abbiamo trovato.
3: Bene.
2: C'è una così semplice, così.
3: La Cina è vicina.
2: Ma dove sono così semplice? Quella cosa non sono più ora, vedete? Sta un istante.
3: Bene, e noi ci dedicheremo allo smontaggio in diretta di un Apple 2.
0: Da poco non riesci a entrare fuori di questa parte. Sì, avevo pensato di
2: fare un
0: po' di.
2: Beh, sei mai stato qua, no?
0: No. Né qua né prendere dall'altra parte.
2: Tu neanche.
0: No.
2: Ti piace? Andiamo. Beh, vediamo solo questa
0: è una bella situazione.
2: Andiamo un po' di macchine sparse di sotto, ma.
0: Sì, l'ho visto, già lei sono sotto le scale.
2: E va bene, insomma.
0: La solita sotto le scale c'è un po'.
2: Sì.
0: Poi sotto le scale qua. L'ho visto salendo.
2: Ma eri già venuto qua, no?
0: No.
3: ¿Cómo se pone este pantalón? Es por tu vez dentro.
0: Ah, avanza. Daría que potenzo, madre.
2: Ma le vendono ancora le cose, la sala, un traspacchio 64 tipo.
3: Beh, sì, diciamo di sì.
0: Sono loro le due.
3: Non lo so.
2: Non lo so.
3: È un po' di schifo sopra questo F2. Non è di
0: poco.
3: Questo ci va.
0: Sicuramente.
3: Non è che ci concludo molto, no?
2: Oh, io lo voglio vedere di dentro.
3: Dentro?
4: Addirittura.
3: Di dentro è bello. Allora, questa è la Super Silver.
0: Questa non è che mi pare che ce lo fai toccare chiunque ora, eh? No, ho capito, lui lo vuole vedere di dentro, quello lo vuole toccare.
3: Vieni a vedere il materiale, imbecille.
0: Ma ci siamo diventati
2: qua. Ma noi siamo intimi.
4: Anche io voglio vedere.
0: Allora ci avete la precedenza.
3: Questa c'è pure punticella. Questa è una bella seriale.
0: Com'è che si chiudeva quando? Si
3: arriva fino a 9600. Non so se mi spiego. Ma uno, erano computer belli antichi. Sì. Questo è 89.
2: C'è l'espansione di memoria.
0: Va bene, allora.
2: Intorno a 90, 89.
0: Diciamo che ci abbiamo tutto, ma ci manca la cosa.
2: Apple 2.
3: Apple 2 è nato. Apple è nato. Apple 2 è
0: cavo.
2: 78-79.
0: Un cavo
2: 78-79.
0: Un cavo scarsa, ma anche se lo e poi un cavo floppy di quello del
2: 300. Ma c'è il tuo sistema operativo?
0: Sono cavi.
2: E ci funge solo quello?
0: Lo sparaflash.
2: In poche parole.
0: Sono cavi floppy normali. Normali, non i grossi.
2: Guardi le storie,
3: ma c'è poco da fare, non
2: avevo cose troppo potenti.
3: Lo slot 6 è questo.
2: A me mi ha regalato il flop, però non trovo un flop cosa se funziona, ma
4: perché non unisci i due flap? Credo
3: che la prendere se parte così.
0: Sì, ma mi serve un connettore, mi serve almeno 50 che devo andare
4: qua dietro.
0: A meno che devo mettermi a limare due
3: connettori. Oh, rumore come di assorbimento.
2: La fuga.
4: Però non vorrei, non volevo rompere questo qui.
0: No, è
3: no,
0: questo
3: non si muove troppo.
0: Questo è un back pain.
2: Ma lo passi, cioè lo deve fare lei per forza il boot da qua, no? Lo deve fare per forza il boot da qua, perché non penso, non ce
0: l'ha.
2: Ma
0: dove viene questo?
3: Cosa intendi per questo coso? Non ti sto guardando.
0: Capisco, me ne ricordo. Quando hai la possibilità
3: da una macchina Olivetti. Che Dio la maledica.
2: Ma perché avrei fatto sto guardando?
4: La macchina Olivetti?
3: Come?
2: Cioè che senso ha tutta quella scheda?
3: Quella scheda teneva sopra due hard disk scasi insieme.
4: È allora, la macchina che hai smontato.
3: Sì, è quella del racconto.
4: Della morte male.
0: E questo è un terminatore. Praticamente è un pompo che scava. Questo è un casino, praticamente. Questo è un casino.
3: Uno scasino, adesso dovrebbe accendersi quello sopra.
0: Qua tramite questo passa qua, risuota e arriva di altro. Quindi praticamente è come se fosse un cavo così.
4: Da qui escono due.
0: Con in più, cioè le due terminazioni e due al centro, quindi è come se fosse un cavo con un pantalone. Solo che è fatto sopra la scheda. Tutto qua.
2: Cioè, ma non riesce a fare queste cose.
0: Infatti, qui c'è un cavo lungo con quattro connettori, fatto
4: da queste qua.
0: Fatto, no?
4: Niente, qua non c'è.
0: Non va bene, va?
4: Qua ci sono tutti i cavi di floppy.
0: Va bene, va? Ho capito.
4: Non possiamo farci niente.
0: Va bene, va? Vediamo se... No, ma intanto...
4: la guardo.
5: Oh.
4: Stefano, me la posso guardare?
1: Te la puoi guardare.
4: Me la infilo, perché la guardo.
1: Te la infilo subito, aspetta.
4: Allora, aspetta, qua. Lo rimettiamo direttamente la sotto.
1: Qua per spegnere, secondo me, come faceva? Ti permetteva che possa andare a sistemare.
4: Dipende da l'unità centrale per spaccare la tastiera.
1: Sarebbe bello dargli altro,
5: però che può dire
4: centrale.
3: No, i problemi sono sicuramente il controllo di slot.
1: Posso lo spegnere, non per
4: veramente non l'ho finito mai.
5: Bello, prendo qui. Andiamo,
4: mi
5: alzi
4: questo e io infilo questo. 102, io alzo questo e tu infili questo.
3: Che dicono?
5: Questo le botte di un scienziato.
3: Le botte di un scienziato.
1: Non ho più mani per alzare questo.
5: Oh, fatto qua.
1: Qui mi viene peggio.
3: C'è il simbolo Apple, scusa, dove l'ho fatto io?
5: No, perché sai, dico, gli mandano queste botte qui.
3: Sì.
4: Lui.
3: Sì. Ah, cioè loro li facevano così, proprio con la basetta disegnata così, bella, pulita. Infatti sembra tipo fatto da una persona normale, non da un macchinario.
5: Beh, ma la Apple allora la Apple funzionava così, vuol dire.
3: Quindi poteva essere abbastanza facile.
5: Sì, sì, sì.
3: No, più che altro
1: diventava facile metterci le mani per riparare.
4: Sì,
1: e
4: però...
3: Vabbè, finché erano sempre, certo, perché alla fine tipo, si è bruciato questo tizio, lo estrai e lo cambi.
4: Adesso cambio
1: io. Io
5: provo
1: ingegnere elettronico, ho perso un mese di tempo.
5: Questo forse sarà qualche
3: tipo saltato. Quanti ne ha? E quell'Apple è guasto, è bruciato.
5: Quale?
4: Una mano cade
3: una.
5: Quale
3: Apple? Questo metterò. Quello che c'è sul PDP 11.
4: Perché non
1: lasci, non vai in giro?
4: Ah, è lo stesso.
1: Ma questo invece non va proprio.
4: Però che aspettate, è più pulito. Usagli questo come prova.
3: Ci mette, poco a cambiare case, voglio dire.
4: No, cascata pure.
3: Perché non fai il boot di schema per puttana di Eva?
5: Ma non può essere il dischetto?
3: Ecco, ora però si spegne.
1: Non ci arriva?
4: Ma cos'è il cavo dell'alimentazione che non ci arriva?
1: C'è un altro
5: DOS che non è forte,
1: no, il seriale era lungo.
5: DOS 3.3. Allora.
4: DOS 3.3.
3: Non è il DOS. Perfetto, poi sì che sta dicendo.
4: Però
3: ora bisogna fare.
1: Magari non so da fare.
4: E ci sono i cavi, ma.
1: Nel frattempo, tanto che nel bagno non è venuto, non riposiamo questo qui poi.
4: No, aspetta, dobbiamo vedere se la signora. Questa va a finire.
3: Cambiamo flop.
5: Ma perché non metti questo?
3: Infatti.
4: E quella va a finire.
5: Questo qui.
1: Che bello nuovo.
3: Esce il connettore di merda, porco Dio. Posso bestemmiare?
1: Sono morti
3: del
1: pranzo.
3: No, se ti dà fastidio non bestemmio, voglio dire.
5: Limiti.
3: E certo. Allora, cambiamo floppy.
4: Vediamo questo.
3: No, allora il floppy.
2: floppy rovinato.
1: Ma cosa, questa è questa che si fa?
2: E vabbè.
1: Non è collegata.
6: Alleluia.
2: Quindi c'è la scheda del... dov'è anche la scheda? Me la prendi? C'è questa scheda qua. Qui c'è. Ah sì, c'è.
1: Non era da
2: di dietro
1: che non andava. E questo accende. Questo punto.
2: Ci sono due chip della Apple su questa scheda. Ma sono due prom. Se si è fottuta una delle prom non c'è un cazzo da fare. Beh, abbiamo capito che non ce la fai, dai. Vediamo gli altri. Per il 2 è il 64, il tuo volto.
1: Perché non può partire. Perché prima bisogna accendere uno
2: smartphone. Bravo.
1: E poi c'è anche questo.
2: È più sano.
1: Cosa? Però non so dov'è, l'interruttore.
2: No, non se ne sono collegati. Direttamente.
1: Qua manca la limitazione. La recuperiamo da qui. E qua pure.
2: Sarebbe già partito.
1: Questo è qua.
2: Ma ce ne devo mettere.
1: Vabbè, comunque questa qui.
2: Allora, dobbiamo sentire che le due alimentazioni non sono.

0: no, güey.
1: Muy bien, no siempre enseñar los senos, pero con eso no me acuerdo. ¿Yo tenés que ir?
0: No.
1: ¿Se me entró el poco? ¿Yo tenés que ir?
0: ¿Te piso?
1: ¿Ay?
0: Es una cosa que
1: va
0: de
1: en general, ¿verdad? Sí.
0: Siempre.
1: ¿Riponiamo questo qua? E tre.
0: Non
2: dire che oggi con l'Apple non ci dobbiamo lavorare.
0: Guarda, ci riprovi un altro giorno.
1: 2, 3, 2, 2, 1.
0: Non
1: stare
0: a fare in culo, qua stiamo ridando la vita a un Apple 2.
1: Ma cosa c'ha là?
0: Ma non c'ha che non ci sono i dischetti.
1: Ah, va?
0: Sì, sì, di andare va.
1: Ma questo era perché era fottuto oppure...
0: Va a fare in culo, nel vero senso della parola.
1: Ma quel legge è perché era fottuto oppure... Funziona il drive.
0: Ma funziona, sì, sì, ho provato, ho cambiato anche il drive.
1: Ah, allora?
0: Allora non legge il sistema operativo.
1: Da disco?
0: Prima ha dato un po' di errori di lettura, ora però non legge proprio un cazzo.
1: Scheda dischi?
0: Già cambiata.
1: Ah già, proprio. Oh! Ah.
0: Memoria? Memoria? Che cazzo di tasto c'ha?
1: Un tasto che cambia il font di carattere, secondo di
0: la
1: modalità come lavora. Memoria non è un problema. Memoria c'è, controllo del disco c'è, cosa rimane la scheda?
0: No, rimangono i floppy qua.
3: Non funziona più. Il rischio che quello che ci sta facendo
4: non può funzionare. E
0: poi il gioco. Si potrebbero rifare.
1: Per giunta non
0: sì, io ho le floppy a casa, non è un problema.
1: Cioè, si dovrebbe partire.
0: Oh, ciao.
1: Ciao.
4: Non ho collegato perché stavo a... ricordo che stavo per
1: giugno
4: di... 2, 3, 2, 2, 9 avevamo un po' io con i posti,
1: non c'è una connessione internet.
4: Ma gliela metto a... il terminatore.
0: Vabbè, che non si incazza neanche.
4: Vabbè, il terminatore c'è. E lui? Non si sa. Fuori
1: perché problema. Hai cambiato il lume? Non credo.
4: La rimetto a
0: vabbè.
1: L'unico modo per connettere i cavi per come sono i fuori qua è questo.
0: Basta come
1: vedete così andiamo a vedere cos'è 2, 3, 2, 2, 9.
0: Vado a lavare questo
1: ma gli hai messo per un altro?
0: Sì.
4: Questo forse non è una cosa.
1: Ecco.
4: Non era il suo, non è il suo, è di un bull, eccetera, però la bull si era comprato destino 2, 2, 3, 2, 2, 9, diciamo. Tentativo di IPL, che sarebbe come dire boost, in modo normal, da unità scarsi, specifica nell'elenco normativo unità 229, stessa cosa, identica. Impossibile effettuare IPL poi aggiungi. 2, 3 è tentativo, 2, 2, 9 impossibile effettuare.
1: Specificate nell'elenco delle unità relative all'IPL da inaugurare. Dobbiamo entrare in IPL.
4: questo
2: è praticamente impossibile. Almeno non abbiamo trovato un modo, perché possiamo collegare la tastiera qui e dare qualche comando, CTRL S probabilmente, risolvere qualcosa del genere, ma come vediamo il risultato, se lui ancora non ha riconosciuto questo. Generalmente ci vuole il driver.
4: Tu non ti senti che io quelli qui la metto in piedi, vero?
2: No. Anzi, volentieri.
0: Ti sei lavato anche tu?
4: Hai lavato?
0: Il coperchio. Ti hai lavato?
2: Ok, fra un po' partirà la rassegna stampa.
4: Non
2: andrà di ostaggio. Con nessuna notizia.
4: Montate e poi non le
2: con le notizie dal mondo.
4: Ah, no, l'abbiamo smontato, questo non lo so, a fine all'inizio dell'estate.
2: In effetti la musica ce l'abbiamo a smontare. Se vuoi.
4: Chi lo smontasse? Chi lo smontasse? Non lo so. Perché se l'avessi saputo l'avrei visto e l'avrei picchiato.
0: Che cosa? Ha smontato cosa?
4: Questo, il Risk vecchio.
0: Che
4: Risk quello che succede? Perché non parli
2: fai il bozze di gara?
4: Io credo di
2: sì. Ecco, i messaggi critici tramite
4: numeretti.
0: No, sono stati i gru.
4: Bravo i gru. Poteva segnarsi come erano montate le cose.
0: Come ricordo, guarda. Come era montato il terminale.
2: Ma perché? Che problemi ha effettivamente?
0: Dice che non riesce a buttare dalle unità prossime.
2: È niente.
0: E aspetta che la vedo. Ce l'abbiamo il manuale di questo.
2: Forse in realtà è da buttare l'unità scala.
4: Abbiamo questo qua che non è proprio lui, ma
2: forse non è quella l'unità scala?
0: No, l'ho messo, ora voglio fare una.
2: Sai che c'erano due test, ti ricordi?
4: Non è questione del test, è questione dell'arbitro. Nell'arbitro c'era il sistema.
2: L'arbitro non è dentro.
4: L'arbitro qui dentro. No, non è dentro qui. Ah, perché non eravamo riusciti
2: a fare una puntata? Ma era ficcato il cavo, fine. Secondo le Ignazzi, scusami.
4: Erano lasciati così i cavi?
2: No, dico, l'arbitro non è semplicemente connesso con il cavo fine?
4: Dipendeva anche da come, da quale cavo ci siamo
0: trovati,
4: da più bordi.
0: La fai una prova mentre mi leggo qua.
2: Vabbè, non saranno 3 o 4, voglio dire.
0: Tanto il cavo dal disco,
4: e via accende.
0: Visto?
4: Sì?
0: E allora...
4: Si butta da nastro?
0: Vita, le due viti grosse che ci sono dietro.
2: Dio schifo.
0: Spiegalo per come ti trovo.
4: Ovviamente. Ovviamente. Sì,
2: siamo tutti d'accordo, non ci sono più.
4: Guarda qui sopra. Quale? Quella che schermo ho tutto il complesso, mentre quello che punto col mio naso è un'altra
2: fissa. Attenzione,
0: quella roba deve sparire a qui.
4: Quando vuoi,
0: questa è la
4: mia leggera di omaggio sul globale. Va vero, non sa che cos'è.
2: Wow, fa bella mostra di sé.
0: È 8 euro quel dato.
2: In effetti potremmo accendere anche uno degli altri due GS.
0: Quel dato è una cosa che ho visto nella domanda. 8 euro.
4: Lo schiaste buono.
0: Questo è il modello di più avanzato. Da quello che c'è scritto è 2 leva.
4: Voglio dire,
0: era un bot, per cui
2: mettiamo. Quindi già so tipo la tastiera preparata, mouse preparato, non abbiamo. Però la curiosità.
0: È agganciato?
4: Sì, ma non che sempre una cosa.
0: Sempre 2 e 9? E allora proprio secondo me non vedo se sarà capito. Non devi connettere dietro se messo bene.
4: Sì. Non è che magari quando l'ho spostato mi ha scaldato col
0: botteletto.
2: Non era. Minchia, lui si adduma.
0: Che bello.
2: Addumosti il pelì di Apple.
3: questo invece?
0: Questo è un Apple 2GS.
2: Ovviamente. Chi non l'ha mai visto?
0: Tu!
2: B.
0: Ma fa 2B. Check startup device, guardalo. C'è la mela che va avanti e indietro. No. Guarda l'Apple 2GS.
1: Madonna. Vedere.
0: Funziona anche lui.
1: No.
2: Check startup device.
0: Vieni, farò la proposta a San Filippo, se li prendiamo tutti in blocco.
2: Il manuale di quello non è, non c'è mai stato. Il manuale di questo qui.
0: Ognuline. Apple 2 GS, Apple Computer che dovrebbe essere una
2: cosa. Sempre c'è una papà.
0: Bello, bello. Sì. Che spettacolo, non l'avevo mai visto questo.
2: Caso c'è casa?
0: Neanche io.
2: Consolante.
0: Ne ho sempre sentito parlare. Ma questa all'epoca era una macchina costosa, eh?
2: Sì,
0: sì.
1: Speriamo che almeno la IBM ci sia.
0: $1,000 costava.
1: Nel 83 o 84.
0: Bene.
2: Bene. Wireless.
0: Gente che ha scritto software per andare su internet.
2: Ti sei divertito?
0: Sì, possiamo andare wireless.
1: Allora io questo non li provo così, li provo.
0: Introduzione a volare.
1: Sì.
0: Per quella scatola con i manuali.
1: Volare proprio. Pilotare.
0: E ma la scatola con i manuali dell'Apple dove l'hai messa? La
2: scatola dei manuali dell'Apple dovrebbe essere qui.
0: Ecco. Non si cedermi il posto e abbiamo deciso che non si fuma corrente. Vabbè, ti piace per te. Sì, stai finendo ma fuori di qua. No, no, veramente. Io ho smesso, lo sai? Ho smesso, sono 3 anni che ho smesso di fumare. Per cui sono diventato un rompicazzo unico.
1: Non so perché, vabbè, un rompicazzo anche prima.
0: Ero rompicazzo
1: perché
0: l'ho preso.
1: È giusto, è sbagliato fumare.
0: Sì,
1: è una settimana e 2 giorni che non fumo.
0: Io sono 3 anni.
2: Non
0: è facile. Però. Sì, sì. Oh, visto che ce lo chiedono. State ascoltando Radio Cybernet. Questa è la AIX Night. Ogni martedì alle 22. Al Freaknet Media Lab qui a Catania. Un gruppo di malati di mente si riuniscono per montare e smontare insieme computer. Ma là al Media Lab c'è Air, questa voce la conosco. Così spero di aver risposto a Xan.
2: Possiamo tagliare il filo e poi lo riattacchiamo.
0: Comunque la Cina è vicina. Air, c'è Nimex che ha riconosciuto la tua voce.
3: Oh, da un terminale, va.
0: Cercate. Qua c'è un terminale.
3: Va a Media Lab.
0: Del genere.
2: Ma sta chiave è necessaria questa.
0: Va bene.
2: Allora, il discorso è questa, la professione. Quindi il maschio credo che ci. No, credo che anche questo è spegnere, però questo è un cavo, questo incrocia TXD con le RGB. Quindi
1: altre due.
0: Mi suggeriscono. Mi suggeriscono di mettere un pezzo. di cui abbiamo qua uno degli autori, immagino. E se ci vuoi dire due parole su questa roba?
5: È morto da parecchio tempo.
0: Cosa è morto?
5: Questo progetto è morto da parecchio tempo, quindi...
0: Io vedo un CD che si chiama Clinica...
5: Clinica dell'Arcore, 8 grammi, che non il so titolo. Più a spiegare il perché.
0: Ma ce lo immaginiamo benissimo. 8 grammi in quanti minuti?
5: No, 8 grammi in due persone ci hanno beccato.
0: Ah, minchia. Quindi è un dramma, diciamo.
5: Una tragedia.
0: Un dramma della vita, spero che si sia risolto bene.
5: Sì, sì, no, tutto tranquillo. Abbiamo ripreso tranquillamente.
0: E quindi questo vostro CD è uscito nel 2000?
5: Nel 2000, e il gruppo si è sciolto sempre nel 2000.
0: Ah,
5: è durato parecchio questo progetto, sì.
0: Sì, però sono usciti 8 brani, vedo.
5: Sì, no, c'erano anche altri 3 brani che ho perso.
0: Ah.
5: Che non so dove si
0: chiama. Che chi ha avuto la fortuna di ascoltarli se li ricorderà. E invece... noi non abbiamo questa fortuna.
5: Il nostro ascoltatore ha la fortuna di ascoltare una cosa molto da parecchio tempo che nessuno potrà ascoltare più.
0: Sempre se riesco a sistemare qua per farlo sentire, voglio dire. Qui è un casino. Allora, devo fare così. Poi devo stare qua. Devo cliccare qui, poi devo cliccare qua. Tu dicevi il numero 7?
5: È lunghezza, ma tanto ce l'abbiamo il tempo.
0: Sì,
5: no?
0: Sì, dura. Il programma qua. E vabbè.
5: Quanto ne giovano?
0: Ok, vediamo se riesco ad attivare.
5: Basta questi stessi?
0: Vabbè, buon ascolto a questo punto.

quest'uomo come te, se trovasse dei nemici, quelli diventerebbero nemici miei.

0: Muse è un casino da usare, è un gran casino, perché per abbassare il volume del CD, rialzare il volume del microfono e riswitchare il line input da CD al microfono ci ho messo un sacco di tempo, queste cose che andrebbero fatte in automatico. Comunque, sarebbe anche ora della rassegna stampa.
1: Ma tu guarda,
2: voleva solo
3: essere sposato. Ma tu non conosci le mie grafiche di chat,
2: le allegre tradine di ferocità.
0: Allora, una
2: mi ha dei immagini X questo qua.

0: come sai di tutto questo?
1: Poi
0: vero stavo di sotto. No, no, siamo qua dentro a smanettare sulle macchine praticamente.
2: Io non arrivavo, dovevo cercare. Io non so, ho cominciato a salire le scale.
0: No, non sapevi dove era l'Arci?
2: No, l'Arci sì, sono arrivato subito.
1: Però
2: posso. Qua sopra ci va. Sopra per il punto più in alto.
0: Non c'è molto da girare. È la stanza più grossa.
3: Trovo sempre da salire.
0: Non qual è il problema?
2: No, se li facevi in
0: account. Me lo posso fare tranquillamente se vuoi.
2: Ma fatelo fare, dico sto questo lui, invece di entrare un po' come l'ute.
0: Io stampa me ne fotto. Come buongiorno? Ma chi l'ha fatto sto buongiorno?
2: Vabbè, ma chiunque può essere.
0: Ah, vero, è giustamente l'ute. Fai un LS un po'. 5.5. Ci lavorano sul mito, vabbè. E vengo a cagare. Questa canzone è bellissima. Ora ve lo faccio sentire.
3: È tentativo di boost.
1: Il 99 non è
0: possibile. Ora trasmettiamo questa canzone.
3: Direi che c'è che trova qualcosa.
0: Perché è giusto.
3: Tentativo,
2: no. Ah, stavolta il butto l'ha fatto.
0: Va bene, buon ascolto.
3: Ma dove l'ha buttato? Il disco da.
4: Il tuo viso esiste fresco, mentre una sera scende dolce sul porto. Tu mi manchi molto, ogni ora di più.
0: Sentite questa meraviglia.

0: una tregua prima dell'attacco finale, perché un cuore giace inerte, rossastro sulla strada, e un gatto se lo mangia tra gente indifferente. Ma non sono io, sono gli altri.
1: No, le parole, la poesia di questa canzone.
0: E così vuoi stare vicina? No. Ma vaffanculo. Ma vaffanculo.

Sai che cosa ti dico? Vaffanculo. Sì, gli intellettuali e i pirati, vaffanculo.

Vaffanculo, non ho altro da dire. Sai che bel vaffanculo che ti porti nella tomba. Perché io sono bello, sono bellissimo. E dove vai?

0: Ok, dopo questa splendida canzone. Io chiederei. Scienziato, vieni qua.
1: Non ho cosa dire.
0: Vieni qua, devi. Parla. Allora, qual è il problema della X stanotte?
1: Stanotte non c'è nessun problema, era solo un problema di cavi, l'abbiamo risolto.
0: E quindi la macchina sta ripartendo? E perché dice continuamente quell'orrendo messaggio "The system resource controller daemon is not active"?
1: Perché cerca di
0: ma è orrendo. Ma vaffanculo.
2: Stiamo demontando per togliere il nastro e vedere se butta regolare.
0: Bene, bene.
2: Però funziona.
1: No, ma è già partito da disco.
0: Quindi funziona.
2: Funge. Solo che ci manca il cavo per agganciare il disco
0: di questo accrocchio, è che è troppo delicato il connettore dei dischi dietro, per cui cade facilmente o fa falso contatto, per questo si bloccava. Io arrivavo qua e lo trovo bloccato.
1: Ma perché mancava il...
0: E ora c'è?
1: Ma tu non sei riuscito a toglierlo quel connettorino?
2: Sì, no, per ora ci siamo, ora porta la pinzettina, tagliamo quello, agganciamo così, tagliamo quello buono e poi do il cavo quello là, lo porti, così facciamo anche il disco interno e funziona tutta la cosa.
0: Perché non fate una bella colata di attack, poi ficcate il connettore?
2: No, gli mettiamo la
0: buonanotte.
2: Vitina rotta, mettiamo la vitina buona.
0: Sai che esistono punte di trapano col filetto al contrario che servono per svitare le teste rotte?
2: Piccola, perché è libera, si deve solo svitare, certo. Non è bloccata, se era bloccata sì.
1: No, vabbè, non così.
2: Vuoi terminare?
0: No. Quanto ci mette a chiudersi il sistema? Lo sapevi che la chiave era appesa qua?
1: Sì, infatti l'ho preso e l'ho messo qui.
2: Il problema è che se questa però non riusciamo a stargli dietro.
0: Manca la chiave?
1: Qua manca la chiave.
0: Minchia. E questa non va bene, ovviamente.
1: Questa non va bene.
0: Non è quella?
1: Non è quella. No, questo non è vero.
2: Questa chiave entra, ma non gira. Ovvio.
0: Potremmo sbrindellarla con la violenza.
1: Però perderemmo la sicurezza IBM.
0: Perché? Scusami. Spiega a chi ci ascolta a cosa serve quella chiave.
1: Questa chiave, quando è messa in posizione normal, non permette il boot da unità esterne tipo floppy, CD-ROM, eccetera. Quindi è sicuro. Se nel sistema operativo è sicuro, non permette neanche di aprire lo scatolotto perché è bloccato dalla chiave.
0: E quindi non si aprirebbe in questo
1: non
0: momento.
1: Si aprirebbe, no. Non
0: dobbiamo usare un flex.
1: Con un flex o con un beacon.
2: Ni.
0: Sì.
2: Se riusciamo a smontare.
1: Vabbè, con il metodo.
0: Meglio usare un flex, è più divertente.
2: Se apriamo, gli ricostruiamo la chiave.
0: Ma sì, si cambia il cilindretto o qualcosa del genere.
1: Gli
0: sta
1: che
0: esatto.
2: Ma tu nel motorino non
0: ma perché cos'è questo? Ah, per un IBM.
2: L'accensione del motorino ce l'hai?
0: No.
2: Prendi, smontiamo l'accensione del tuo motorino.
0: Ogni motorino si accende col pedale.
2: E quello della macchina, glielo mettiamo qua.
0: Macchina non
2: sì,
0: si
2: ci mettiamo il cambio sopra.
0: Facciamo va bene, delirio.
2: Un Risk 3000 da corsa, gli mettiamo il ecco. Sparco. Dai.
0: Non capisco la domanda di Neil, perché devi svelare noi dove possiamo rubarti le chiavi? Quali chiavi?
2: Quella della X.
0: Noi stiamo parlando di una macchina X della IBM qua, di cui non abbiamo le chiavi. Se tu riesci a procurarcele, sarebbe una buona cosa.
2: Ma questa ognuna c'è la sua.
1: No, ma è
2: tavola che la procura.
1: Io faccio un codice all'IBM.
2: A che punto è con lo smontaggio?
1: Ha finito o già aspettato? Sta riavviando.
2: No, invece di riavviare. Hai tolto?
1: Sì.
2: Tutto?
1: Il nastro, sì.
2: Tutto? Regolare?
1: Quanti altri nastri ci sono?
2: Posso fare una prova?
1: Lo metto in normale.
2: Bravo, tu sei gas e masco.
1: Ragazzo,
2: tu sei gas e masco.
1: Ho lavorato mesi
2: tu sei gas e masco.
1: Io per qua.
2: Tu sei gas e masco, io l'ho sempre detto.
1: Anch'io
2: posti donna.
1: Non mi hai creduto.
2: Posti donna.
0: Lockpicking kit, sì, mi interesserebbe un kit del genere, sai?
2: Lo so. Ma io mi amo anche se sono buono.
0: Allora mi chiedono dettagli sulla macchina X, vogliono sapere che versione e tutto quanto. Descrivi anche tecnicamente come è fatta.
2: Dunque, intanto è enorme. È un case da tavolo della dimensione, diciamo, tipo i vecchi XT. Ti ricordi quelli enormi da tavolo?
0: Ok.
2: Perfetto, davanti ci abbiamo la chiave, il floppy, il pulsantino per il reset.
0: E il ripristino vorrei dire
2: ripristino scusa e il display con i tre numeretti che ci indicano con dei codici tutto quello che la macchina sta facendo. Il modello è RISC System 6320H.
0: E la versione di AX installata?
2: 325.
0: 325 da? Dai nastri?
2: Da nastro originale IBM AX 325.
0: Siamo i supporti originali, licenza d'uso e forse anche i manuali, se non ricordo male.
1: No, purtroppo.
2: No, manuali.
1: Manuali non abbiamo. I manuali sono andati perduti.
2: Se qualcuno ha.
0: I manuali sono andati perduti?
1: Forse buttati.
0: Ah, perché vengono dal.
1: Vengono
0: da te?
1: Da me, sì.
0: E vabbè.
1: E mio padre non è riuscito.
0: Niente manuale.
1: Ha scambiato mezzo
0: il film. E vabbè. Dicono che è molto fetish come macchina. E l'altra più piccola
2: è anteriormente simile, però somiglia
0: a un case slim
2: PS2 moderno. Moderno significa del 92.
0: PS2 è tipo il 286, va,
2: sì,
0: per intenderci.
2: Moderno.
0: Sembra un 286 dei PS2.
2: Pesa 2 quintali.
0: Come logico.
2: Il modello esatto è.
0: Vabbè,
1: allora,
2: tipo 70-11, modello 222.
1: Nel frattempo
2: sempre Personal System 3000, modello 222.
0: E qui, che, qui sopra che X c'è?
1: Qui sopra c'è AX 3.2, credo.
0: 3.2.
1: 3.2, sì. Questa è una versione leggermente più moderna.
0: Moderna.
1: Diversi mesi dopo.
0: Avete installato la cosa principale di ogni sistema Unix che si rispetti, cioè i BSD Games?
2: Normalmente.
1: No.
2: Ah, a proposito.
1: Quante games c'è?
0: Ah, ok.
1: Di BSD Games.
0: Vabbè.
1: C'è l'impiccato.
0: Ah, sì, Angman c'è.
1: Sì.
0: Worm, Rain, questi qua. Questi sono i BSD. Sono quelli alla fine.
2: Dobbiamo procurare il manuale di questa X.
0: Oh,
2: vale. Ciao Crash.
0: È arrivato Crash.
2: Crash. Abbiamo fatto grandi spese oggi.
1: Sì, ma lo dobbiamo. Sì.
2: E poi dovremmo procurare, se riusciamo a beccarlo, il modo per entrare nel BIOS di questa macchina.
0: BIOS?
2: Sì.
0: Che ha un BIOS?
2: Credo di sì. In quanto che il codice di errore che dà in posizione normale è come se non riesce a bootare dal disco SCSI.
0: Ma quale macchina?
2: Siccome questo, siccome dentro c'era un disco SCSI dal disco SCSI esterno, in modalità sistema cosa fa? Se non riesce a buttare dal primo disco, segue la catena SCSI e butta dal primo dispositivo che trova.
0: Certo.
2: Normale butta da quello predefinito. Che credo
0: butta una di Eva.
2: Sì, esatto. Siccome quello interno ora gli è stato smontato ai tempi e qualcuno si è portato a casa il cavo, che riporterà il sistema di.
0: Lo sguardo
2: perché non sono
0: un portatile
3: ovviamente chi non viene col portatile
0: so. Tu non hai un portatile?
3: Sì,
0: e portalo la prossima volta, no?
3: Appena gli attacco una scheda di rete.
0: Altrimenti non hai scheda di rete?
3: Sì, una col filo.
1: Nel vano, non mi ha
0: col filo ti puoi attaccare, voglio dire.
3: Lo so, quello che attacca Windows.
0: Come?
3: Ah,
0: vabbè, ti diamo una mano, no? Non è un problema.
2: Pialliamo.
0: Non ti va di farlo, dici.
3: Non vorrei venire a piedi.
2: Pialliamo.
3: Una sera che qualcuno mi darà un passaggio da casa mia.
0: Ah, perché non scendi con la moto?
2: Abbiamo fatto grandi
0: col portatile.
1: Sì,
0: se finisci di no.
1: Ho visto vedere.
0: No, non
1: scendi
0: a piedi, non
1: vado a piedi.
3: La piazza Borgo.
0: Mettiti
3: d'accordo.
0: Perché
3: appunto.
0: Non è carino a piedi.
3: Appunto.
0: No, è una città difficile, estremamente difficile.
2: Sappiamo. Apple Macintosh, Apple 2E con monitor del 3.
1: Questo qua è un Apple 2.
2: Alla modica cifra di. Alla modica cifra di.
0: Che vuol dire avevi? Scusa.
1: Questo qui è il mio cugino, quello che ho mio computer.
0: Ma ora che ce ne fa? Che se ne fa?
1: Perché
0: non glielo chiedi?
2: Apple 2.
3: Cioè, voi non avete più neanche lo spazio per entrare qua.
0: Sì, però moriremo tumulati da questi Apple. Va bello.
3: Perché questo è il punto che o entro loro o entro
0: sì,
3: te voi.
1: Vabbè, puoi fare un sottotetto, due cunicoli,
0: potremmo fare un soppalco ad altezza di
1: mettere i computer e poi ti invichi dentro in un cunicolo
0: e ti vedi da tutte le parti bloccato da un collegativo e poi non riuscirai più a fare dopo in gabbia.
2: Hip-hop
1: però naturalmente funziona perché non è più da disco, quindi però forse è stata spostata per no, casi zero non c'è mai. Noi l'abbiamo installata quando noi l'abbiamo installata da questo nastro su questo disco e poi si
0: mettila
1: qualcosa,
0: mettila qualcosa di questo, ce lo stringiamo.
4: No, però lo lascio un po' di
5: microfono. Ah, a me piace, 4 giga, 8 giga.
4: Io sposto il tutto,
5: credo.
4: Ai tempi non c'era quello delle luci che
0: mi piace,
4: non c'era quello delle luci che mi piace.
0: Ma ce n'è un'altra?
1: Non ti può dire Allora, no, l'unico problema è che andrò a modo corto, che è in moda,
0: diciamo sì, che tutti ascoltino le cattate che diciamo.
1: Ah, poi mi dava dei
0: questo
1: problemi.
0: Questa è una trasmissione in rete che facciamo ogni martedì.
4: Quindi si parla
0: Radio Cybernet. Abbiamo un po' di ascoltatori sparsi per tutta Italia.
4: Quanta gente c'è?
0: Degli amici che stanno a Vienna, così. C'è gente che ascolta,
4: ah,
0: video.
4: Jaromil che ascolta.
0: No, Jaromil no, ci sono Newmark e Dindon. Jaromil è...
5: Quindi adesso vengo ogni martedì.
0: Sì. Se ti piace, sì, sicuro.
1: Sei obbligato.
0: Se ti diverte va benissimo.
1: Sì, però l'unico problema era il driver dell'Nvidia, no. Se mettevi gli ultimi praticamente ti crashavano quando passavi da X al sesto. Ma non ho messo quelli prima. Dall'Nvidia, no, si è fermato, ho detto no, all'Nvidia G4. Poi però alla fine danno soddisfazione, ma.
4: Di 400
6: anch'io, noi piacciono le madri.
0: Cos'è? Perché parte con questo Nvidia?
1: Perché sono le driver, non hanno fatto proprio i driver,
6: spiegati al schifo.
0: Hai problemi col tappetino? Hai avuto problemi col tappetino?
6: No, io le Nvidia le odio.
0: Lo vedo perché Morpheus, uno dei nostri dell'A Club di Palazzolo, c'ha il cursore che gli torna indietro, cioè lui lo sposta indietro. Il cursore si torna.
6: Come lo usi tu? È peccato.
1: No, uso pochissimo il tasto.
6: Ah, il tasto.
0: Ma si vede uno spettacolo.
1: Vedi di qua dietro.
6: Mi sembra un Mac.
0: Scusa, ma tu l'hai girato, io ho continuato a vederlo. Com'è possibile questa cosa?
1: Io la vedo da quasi quasi da qua. No, di lato sì, di sopra non tanto.
0: Come cazzo funziona?
6: Sì, di sopra no.
1: Di sopra non lo
0: no, no, no, giralo un po'. No, no, non, non dare mai altro consiglio, i portatili tuoi nelle mani degli altri.
1: Ma
5: gradi, nel tuo caso mi fido.
0: E fai male.
4: Madonna,
0: guarda, giralo.
6: Ma sta cosa tipo Mac OS X è solo per KDE, no?
0: Giro.
1: Sì, no, però ce l'abbiamo provato pure su Fluxbox.
6: Come si chiama?
1: Super
6: Ah, lo conosco.
0: Cioè praticamente
4: dall'alto no,
0: dall'alto no, allora c'è un polaroid strano sopra. E dall'alto insomma.
4: Dall'alto perché praticamente tutta l'altra cazzo sono in
1: aereo. Che cazzo è metta a scrivere così io?
0: E poi dai, prima, beh, puoi fare come Palotron, che quando non vuole che si legga quello che fa, si copre con una coperta e lavora tutta la coperta. Dio maiale senza musica, fallo cambiare per Dio. Ma cambiare cosa?
4: Questo è il minimo.
1: Guarda, questo è il minimo. Questo alla fine è costato parecchio per questa tecnologia nuova del monitor. E
4: poi
1: c'è il masterizzatore DVD. C'è il masterizzatore DVD
0: incorporato.
1: Sì,
0: quasi.
1: Ci metto l'inverno.
4: E lì non ti trovo un pezzo un po'.
1: Sì, sì, tutto a posto, tranquillo. Per masterizzare il DVD fino a qualche mese fa ce lo poteva fare soltanto a riga di comando, ormai su K3B lo so posta pure graficamente. No, praticamente per masterizzare il DVD devo usare Groovy FS, che era solo a riga di comando fino a poco tempo fa. Ora l'hanno messo pure su K3B, lo può fare, io me l'ho fatto lo scriptino, mi devo trovare da solo. Era bellissimo, però io continuerò a usare, me ne sbatto, continuerò a usare questo scriptino perché non è possibile.
0: No, io ho uno scrittino che si chiama Recorda e lui ricorda, registra con immaginario. Ma senti un po', allora parliamo di questa storia dei backup di DVD, che io non ci ho capito un cacchio.
1: Neanche io. Possiamo
0: DVD, su DVD, esatto, su DVD ci stanno 8 giga. Su un CD normale ci sono 150 mega.
1: No, allora, se non dici che tu compri, vedi, sono 4 giga e 7. I bastardi che ti fanno i film, te li fanno nel DVD da 9 giga, in modo che tu non te li puoi masterizzare in un DVD che compri.
4: Vabbè, dipende però che DVD compri.
1: Perché la maggior parte comunque sono supporti.
0: Va bene.
4: No, non ci sono i...
7: Ci sono supporti.
4: E sono doppia facciata, sono... Singola facciata, doppia facciata e multistrato. Quelli
0: non
4: doppia
0: faccia?
4: Sì, doppia faccia.
0: Devi girare il CD?
4: 17,4 giga.
7: E ci sono anche quelli multistrato.
0: Da paura.
7: E nella stessa faccia hanno due strati.
0: E quindi con una diversa intensità del laser vai a leggere uno strato o l'altro.
7: Quindi basta cambiare il tipo di supporto e le software giù.
0: E io che mi incazzo che il floppy dell'Apple non mi parte.
4: Tempo ci ha spiegato che il DVD
1: come dice le bontà.
0: Ma allora il fatto è questo, però il DVD quando registri i dati di questo tipo non ha una correzione di errore. Giusto?
4: Non lo so.
0: Quello che sia esattamente come questo è il problema, cioè è come un CD.
1: Sì, è come un CD, cambia la densità.
0: No, in realtà non è così, perché il CD dati hai la sicurezza sul supporto, che il dato che scrivi e il dato che poi leggerai a meno di graffi. Sul DVD non importa questo, perché se perdi i bit quando guardi un film non te ne accorgi. E loro questi errori semplicemente li saltano. Ora, se tu scrivi dati su un DVD, mi hanno detto che se perdi i dati sei fottuto, questo è logico. Mi sembra strano che la gente ci faccia il backup di sopra. Io chiedo pure a chi ci ascolta.
7: Quello lì è solo una questione del... Prende, non se ne accorge, perché è una questione solo dell'Ampeggio 4 praticamente. Il fatto che prevede i film che vengono dopo durante il filmato. Solo questo, non è una questione di supporto. Per quello in quel modo non te ne accorgi.
4: Non me ne accorgo perché è una questione, cioè una questione
7: perché per quanto riguarda i filmati che sono fatti in Ampeg 2, non Ampeg 4, ho sbagliato, nei DVD prende, c'è l'algoritmo dell'Ampeg 2 che riesce a calcolarsi i frame che vengono dopo in base ai frame, alla posizione dei frame dei pixel dove vengono prima, quindi per questo non se ne accorge, vedi comunque uno sgranamento, ma solo per quello è il fatto, se non leggi in quel momento. Però non è una questione di fatto che in realtà nel DVD si perdono i dati.
0: No, io ho letto proprio di problemi in lettura.
1: Il discorso è che dato che proprio si possono perdere, perché l'algoritmo dell'MPEG non se ne accorge, allora praticamente ci mettono meno bit di controllo nei DVD.
0: O non ce ne mettono proprio, che sappia non ce n'è proprio.
1: Qualcuno c'è sempre, credo.
0: Ma ci dovrà essere effettivamente. In quanto non mancherebbe una struttura.
1: Dipende da qualcuno di noi. Cioè com'è che c'era ISO livello 1, 2, forse?
0: Cioè io già tanto se masterizzo 8 per cui so un cazzo di DVD. Però mi chiedevo questa cosa. Eh?
1: 2.
0: DVD 3
1: quarti.
0: No, 1.
4: Dipende dal formato.
1: Esci paranoia. E come mai sono ma oggi ne parla, non viene?
0: Ma non sappiamo che fine abbia
1: però
0: fatto.
1: Sì, perché l'ho trovato, gli indico anche a lui che me lo aveva chiesto.
0: Ah, sì? A quanto?
1: 80 euro.
4: Cambia l'interpretazione.
1: Quindi i lettori di tutti.
0: Basta, non dimmi niente.
1: Una Octana 300.
0: No, vabbè, l'Octana non la puoi tenere.
1: Però è bella. Per cui alcuni DVD in alcuni. Guarda, faccio dare, là. Sì.
0: Me ne frego.
1: Non ci credo.
0: No, non saprei che farci, sinceramente.
1: Questo è un altro.
0: Trovami un Apple 3 o un Apple Lisa e ti faccio una statua di bronzo. Quelli sì che sono macchine di merda. Ecco, dicono, ma no, ha smesso, ma che cazzo dici, esattamente come un CD. Cazzo, ce l'ho messo io per darti. Masterizzarlo in modo 1.
1: Si può masterizzare in modo 1?
0: Sì, non so cosa vuol dire, ma suona bene.
1: Beh, il CD li puoi masterizzare in modo 1, in modo 2, in modo 2. Il modo 1 è il classico 2048.
4: Sono tutti vari formati.
1: Byte,
4: book, brown book.
1: Nell'altro del 2100 byte.
4: Phosphorescent book.
1: Violet with blue, sì. Balls book.
4: With two balls of book. Ma se non mi sbaglio, Alberto aveva, se non ricordo malissimo, una figlia.
0: Ricordi decisamente male. E qua, è qua. Io devo mettere musica perché ora devo telefonare, quindi me ne vado a farmi i cazzi miei.
4: A cagare.
0: E però che cazzo metto? Sì, mi metto un po' di questo. Buon ascolto. Ah, ma questo non lo suona? Unknown error.
4: Thank you.

0: il basso, quello basso costa 1200.
1: 2 giga e 4.
2: Un 2 giga e 4 hanno invocato 2 giga.
3: Perfetto, non consumano qualcosa.

0: stato per un pochino, un altro mese, con Scotch, poi l'Attack, poi le mollette. Alla fine va male, diventa sempre più brutto.
1: Vabbè,
0: vediamo
1: con l'altro.

0: voglio una bella no.
1: Me lo passi un foglio. Me lo passi un pennello pure tu.
0: Qual è il problema?
1: Così lo vedo pure. Mi devono appendiare i
2: bobelli. Ah, vedi la prima cosa.
0: Una bella cosa.
2: Vedi qual è l'unica cosa.
0: Bella, l'ho fatto lui.
1: Queste minghiettine qua.
0: Ma quelli sono i tastini suoi.
2: Sì, no, ma tutti i tasti dove vai, funzionano.
0: Tu no.
2: Questo è un bello, perché è nuovo.
1: Direttamente che ti sono il
0: va bene, salutiamo Nirvana che finalmente si è connesso e ci chiede cosa stiamo facendo, rotto in culo. Ma perché non sei venuto?
3: Dove sei?
0: Ora risponderà. Palotron ci scrive Froci.
3: Sì, solo che ci manca il capo di Froci.
0: Ma come
3: il Frocio per...
0: Poi anche a Fatemista.
3: Ma Sclere si è visto che fine ha fatto?
0: Sclere non lo so, sarà connesso. Sì, ma ci sta ascoltando, penso.
3: Oui? Si è muore. E come mai non è venuto?
0: Perché piove.
3: Sta smacchinando. Sta smacchinando.
1: Piove.
3: Un nuovo giocattolino.
0: Sto male, mal di gola, febbre. Nirvanal.
3: Nirvanal, scusa allora, visto che stai male.
0: No, scusa un cazzo, dovevi venire lo stesso. E vabbè.
3: Ah, a proposito, Nirvana. Ma te la ricordi la X, quella enorme, no? Qua c'è uscitiato.
2: È partito.
3: Segnalare? Ah no, ok, abbiamo scherzato, ciao.
0: Magari qualche, ma già qualche modello
2: però
0: costa molto meno,
2: è
0: comunque una potenza.
2: Il programma del mostro di Nutzbeck.
0: I Sony sono meglio.
2: Avete scritto anche schive, ho visto.
0: Quelli così sono quelli lì.
4: Tra i nuovi abbiamo LPT, sì, abbiamo Air, che è una vecchia leva del Midelast.
0: Ciao.
4: che è sempre lui molto spigliato nel parlare.
0: Già era un chatto.
4: Figuriamoci a
0: cazzo la minchia, figuriamoci a parlare dal vivo.
4: Air è stato con noi al Media Lab praticamente dall'inizio.
0: Ai tempi dell'Auro, quando ancora era all'Auro.
4: Vabbè, ma ora ti fai vedere, no?
0: Sì, vedo.
4: Sai dove siamo?
0: Andrò facendo. Ok, va bene.
4: Ti andrai facendo vedere, insomma.
0: Non conosco più l'italiano, l'ho dimenticato.
4: Che lingua parli adesso?
0: Simboli greci dell'alfabeto.
4: Come chiamano che non mi ricordo? Non lo so. Io inserisco il microfono nelle discussioni della gente.
5: Stavo parlando di grafica 3D
4: e matematica.
0: Ah,
5: applicata alla grafica 3D.
0: Grandioso.
4: Che filosofia, la grafica 3D non si può applicare, anche se è la stessa
0: la
4: cosa.
0: Filosofia?
4: Filosofia e matematica per me sono la stessa cosa.
0: Sì. Sì.
1: No, tu devi fondamentalmente che cos'è la matematica.
4: Poi dopo noi dei nuovi c'è Substa che ci ha portato anche un CD di musica che più tardi ascolteremo ancora. E Nirvana voleva sapere chi c'è di nuovo.
5: Matematica come nuovamente due volte a settimana.
6: Allora facciamo una cosa così, ti metto davanti a un 3D studio Max Somalia 3D.
0: Facciamo tutte le cose piano piano.
6: Esatto.
0: Bene, bene. E lui in effetti ha bisogno di smanettare.
6: Sì, infatti.
0: Io parti fine, quasi da zero, no?
5: Io parto da meno zero.
0: Però ha di buono che legge. Che
6: questo ti porta secondo me più avanti di molti che invece smanettare non leggono alla fine.
0: È bello.
6: Cosa studi?
0: Se studi, voglio dire.
5: Frequento, per quello che mi passano a dire.
0: Leggia bene.
5: Il corso integrativo degli certisti.
0: Ah, però
5: là non faccio niente.
0: Però leggi comunque.
5: Dalla mattina alla sera.
0: Bene, bene.
5: Riesco a finire anche più libri a settimana quando voglio. E non romanzi.
0: Sì, sì, sì.
5: Un pochino più parlano di diversi problemi.
0: Leggi, ti piace leggi.
6: No, dovresti imbeccare qualcuno dei libri.
0: Ma te qua.
3: A proposito, avete
0: capito? Vai via. Ciao, dai, ci vediamo. Boh.
3: Martedì,
0: lunedì, va bene, sì. Speriamo, tirati le porte, ciao.
1: Beh, abbiamo perso due, ne fai il boot e ne fai due
0: tre. Dovresti leggerti qualcosa di introduttivo sull'informatica e su Linux?
5: Sì,
0: ci sono un paio di libri interessanti sul free software, ci sono un paio di libri interessanti che sono belli da leggere. La filosofia del free software, sul perché il free software rispetto al software commerciale, queste cose così.
3: No, ma io
5: disobbedienza civile elettronica ce li presenti.
0: Ok, perfetto, allora ci siamo.
3: Già, quello è perché per cosa allora, quello è il mio padre.
0: Sì.
1: Comunque è uno schermo.
0: Allora devi entrare più sul tecnico. Ha uno schermo?
1: Che fantastico.
0: Sì. Aspetta, che fai? Ma se prendi un coltello e fai.
3: Puoi dare?
1: Devo
3: vedere?
0: Man. Sì, lo schermo fa paura.
3: Maria.
0: Madonna.
3: Ma che invidia c'è?
1: Sto scendendo il 4, 420.
0: Una grafica mostruosa. 440. Stiamo osservando un Sony Vaio.
1: 420.
0: Ma che, come si chiama questo tipo di schermo? Che sembra di vetro.
1: Onyx Blank LCD.
0: Onyx?
1: Sì, è una tecnologia Onyx, è una tecnologia sviluppata.
0: Come si fa a giocare da solo che vediamo la morte?
1: Non lo so, questo tu, io non gioco mai
0: giocato. No, io in realtà mentre non mi giro sulle mie macchine. Insomma, allora, la grafica è spettacolare.
1: Facciamo girare da solo, non so come si fa girare da solo. Come si chiama? C'è qualcosa che si riguarda.
3: Asbesto,
1: c'è un livello che si chiama un nome che si piace.
3: Asbesto. Posso dire che c'è asbesto? Vuole sapere Nirvana che c'è?
0: Sono tre ore che gli sto dicendo chi c'è.
3: Allora, visto? Che chiede? Allora c'è asbesto.
0: No, veramente sta chiedendo che scheda video ha.
3: Allora c'è la Nvidia GeForce 440 Go 420 Go
1: quello che
0: si è caricato, sta caricando,
1: non ho fatto male tipo aspettatore
3: quello che comunque vuoi sapere che c'è sì o no?
1: Maria.
3: Ah, allora, vuole sapere che stiamo facendo sul Risk? Allora, ce l'hai presente?
1: Il
3: Risk è quello vecchio, quello grosso. Oh,
1: comunque quando è successo c'è tutta la grafica buttata.
3: Te non butta. Anche perché mi ha detto uscinziato.
0: Non c'è qualche visuale più interessante
3: per il vecchio Risk?
1: Ma non ci ho mai giocato a questo, sinceramente. Io lo metto solo quando mi è interessato la mente.
3: Sono
1: giochi.
3: Questo è per vedere com'è l'intelligenza artificiale di un gioco.
7: Allora, sul vecchio Risk abbiamo cercato di rimontarlo per buttarlo. Qual è il problema? Primo problema. Dice uscinziato che non avete utilizzato il disco interno perché non siete riusciti a farlo partire e quello poi ve lo faccio partire io. Secondo problema, abbiamo rimontato i cavi e non solo non ci riconosce le periferiche ma non ci butta. Ora, andando a risistemare tutte cose, ID eccetera eccetera, ci ha spiegato anche come funziona lo SCSI, in modalità service butta regolare e butta dal disco, invece in modalità normale cerca di buttare da una periferica interna che non esiste. Quindi probabilmente nella NVRAM, che è quella del BIOS, ci sarà settata sta cazzo di periferica interna che non esiste, però uscinziato continua a sostenere che voi l'avete fatto buttare in modo normal dal disco esterno. No, io ci credo, ma non c'è nessun altro modo di collegare i cavi, sono così. Dici Nirvi, dici.
1: Uno contro tutti.
3: Il case dell'hard disk fa massa e non fa partire ISS.
1: Come il case dell'hard disk fa massa?
3: No, leggi prima. Hologram, ascolta, dimmi.
1: Impressionante, io non credo che i giochi di scatta una nella gira tutto al basso.
3: Esatto cosa? Sì, cosa?
1: Considera in tanto.
3: Il case fa massa, cioè il case dell'hard disk fa massa.
7: messa in determinati modi Buddha. Ah, ho capito. Della disca esterno. Per cui capite che della disca riprovata. Sì, sì, ok, proviamo subito.
2: Un attimo, ma Nirvana non ti rende conto che se parte in modo service non può essere il fanmassa. E che comunque adesso non parte neanche in modo service.
7: Vabbè, in modo service parte, però lui dice di aprirlo e riprovare. Perché dice che c'è il case del disco, fa problemi col disco, quindi dobbiamo aprire ovviamente il disco esterno, no?
2: Vabbè, voglio dire, ok, lo aprite e lo
7: apriamo il disco esterno? Il case dell'hard disk esterno. Nirvi, dobbiamo aprire il case dell'hard disk esterno. Il cavo nero deve essere attaccato dalla macchina all'hard disk. E sì, ovviamente l'abbiamo visto che è l'unico posto dove può essere attaccato, perché ci sono i due gancetti delle freccettine. Va bene, allora apriamo sto case e vediamo cosa c'è al disco esterno. Ti facciamo sapere tra due istanti esatti.
8: Micchia, ma ti compara sul full screen?
2: Allora, devi cambiare un po' il mess file.
8: Dice che, vediamo se quello che dice Nirvana ha un senso.
2: Comunque non me lo ricordavo, comunque.
8: Cioè, il fatto di poter giocare veramente sul fan delle nomine. Che oddio, dei rivindichi.
2: Ah, l'audio.
8: Ma che cosa?
2: Mi sa di giochi in antico.
8: Sì, sì.
9: Ah, dopo
2: un quando è che non mi sto gioco? E poi c'è anche il suo originale.
8: Ah, guarda, ma lo sai che mi sono preso una streamer da 4 giga o 8 euro, vero?
7: Ma la X andava pure in rete.
8: Più che fartelo buttare non lo posso fare.
2: Era equilibrio.
7: Ciao Saverio dice. Scrive ciao Saverio.
2: Ciao Nirvana.
7: Scienziato non lo fare, non so che cosa, ma non lo fare.
2: Andarmene.
7: Andare via.
2: Nelle spande. Andare per forza.
8: E allora se lui va via, io tolgo tutte cose e non tocco più niente.
2: No.
8: Fammelo per forza,
7: sì,
8: per forza.
7: Dai, fatelo partire
2: un attimo. 3 mesi ci devo andare l'altra
8: volta.
2: Non posso stare qui 3 mesi.
8: Madonna, mare, questo ci danno troppi soldi in questo.
7: Ma cos'è?
8: Madonna, mi ci consumavo.
7: Troppi soldi.
8: Mi chiedono Pentrifante, Aerofighter. Minchia mare, pigli i bonus, ti fa tutto lo sparo, ti diventa tipo figli, man mano si allarga, mare, alla fine tipo i missili di lato.
2: Tutti.
8: Aspetta, facciamo l'ultima prova e poi ci andiamo tutti e due.
2: Sì,
8: sì, dai.
2: È la terza e ultima prova che aspettavo.
8: Dai.
2: Scusami,
8: però questa qua non sta rimistetti, ce n'è una che invece fa un raggio di azione circa.
2: Va bene,
8: un saluto generale, a presto, ciao.
2: Ma se ne vogliono dei giochi.
8: Mica questo combare, ora te lo scarico al volo.

0: capo è la cosa più bella, che di dietro nello schermo prende dietro una console e ti passa
1: dei
0: log differenti.
1: Questo
0: è
1: trasparente con i log.
2: Questo lo facevo
1: con un schermo trasparente, esatto.
2: Però mi ricorda il Mac OS X, anche se qua scatta come la morte.
1: Vabbè, ora sta scattando, ora adesso sono scatto. Comunque è una pesantezza assurda, guarda la CPU.
2: Appunto, questa è la difesa del Macintosh G4 è proprio oltre la come dire la cognizione umana della potenza di calcolo. Cosa dici? Ma tu hai visto il soldi
0: dove
2: c'è un Sony microscopico da 12 pollici con una potenza mostruosa col massimo con l'inferno di cose dentro. E dice che lo schermo ha definito
0: la
1: eravamo a una riunione dell'associazione di costruzione, adesso abbiamo fatto la selezione del costruzione per Ragusa.
0: No, non mi trovo,
1: stavamo parlando, non c'era nessuno portato di qua, e c'era il Rovi con una
2: Minchia, come l'hai distrutta?
1: Infatti ora c'hai i tasti di commesse strane, che neanche gioca giustamente. Però è già lavora, vedi che lavora già da utente medio su computer
2: Enea.
3: Niente, sto semplicemente chiudendo e posando tutte cose perché visto che è una cosa tua non te la posso toccare, poi quando ci sei tu lo facciamo assieme e me lo fai vedere, no? Sto leggendo io, non ti preoccupare. Sì, la disk parte, partono tutte cose, solo che il RISC si ferma a codice 223, che è quando cerca di buttare dal disco.
2: Io ancora non le ho potuti vedere, mi conosco via rete, conosco anche
1: un sacco di anni. Ma
2: sono a piedi, non c'entro niente.
1: E allora organizzo la stessa cosa a fare.
2: Ma loro volevano venire a fare la scuola.
1: Organizzo la cosa, con la stessa estate e veniamo.
2: Bene, bene.
4: Allora Rusti e Mancia, spese tue.
2: E
4: verrà un sacco di gente.
2: Sai che abbiamo una club lì, no? Abbiamo una club a fare la scuola. Lo sai?
4: Ho sentito.
2: Avevi visto le pagine, non lo so. Facciamo un bordello come qua. Ci divertiamo. La molla è il divertimento. Se no.
1: Invece trovo un modo per venire martedì prossimo, che c'è la santa giornata.
2: Me l'ha detto, io martedì sono qua.
1: Al convegno.
2: Per il pomeriggio sono a Siracusa perché ho
1: problemi lì. Allora facciamo il pomeriggio. Devo fare le cose. Noi ovviamente, noi il 29, della verità facciamo poco di nostro, praticamente.
2: Ecco, lo lascio andare e si chiude da solo. Stum!
5: Nirvana me la taglia.
2: Con gioia dell'hard disk. La catena è terminata? Il tempo fa qualcosa? Sì, è nelle mani di.
5: Gli devi dire a Nirvana che io lavoro con i scarti da quando
2: Lui aveva i calzoncini
5: scorti.
2: Non è un problema
5: di catena scarsa, perché stavolta sono riuscito a farlo buttare e si ferma a codice 557. Impossibile montare per system root. Pertanto io lo posso, quando poi viene lui lo facciamo assieme e glielo faccio vedere. Così non mi può dire niente, non mi può rompere le scatole, non mi dice, ah, che stai combinando.
0: L'ho contato io, quindi non me lo ricordo. Però comunque se ne comando la scuola 30 euro.
5: Ah, ma gliel'hai detto che mi sono preso uno streamer da 4 giga con 8 euro? DDS3. Diglielo, vedi che ti dice nel banco.
0: Minchia di.
5: E io. Così non mi rompe i coglioni.
0: Dice che l'ha saputo ma sei un croce.
5: Chi è?
0: Dice che l'ha saputo ma sei un croce.
5: Ah, ma forse si sono
2: colpato. Sono le 0:10.
5: Gli devi dire quando montano le cose, non montano.
2: Allora cerchiamo Mame qua, vediamo se devo emergere Mame.
0: Sì, vabbè, non emerso anch'io, va.
2: Perché no, è grandioso, è una comodità, è una comodità.
0: Però non è merda.
2: X Mame.

0: Eccolo qua. Il problema è che lui mi emerge X-Mame. Però le ROM come gliele metto?
1: Quella basta, non niente. Tanto non posso emergere niente perché non c'è una DSL.
0: Sì, ma poi come le metto le ROM e dove le metto?
1: C'è il file di configurazione, ti dice dove la fanno.
0: Allora, più SDL, meno più alfa, più SD, più OpenGL, più X, meno 3DFX, più SuperVGA, meno GG, più ArtS, meno Joystick, meno ICC. E toglierei Art Sound, che non serve un cazzo.
2: Che dice nel bank?
0: Mi dicono fai emerge ROM. Che dice?
2: Che dice nel bank? Oh, volendo sì, con Photoshop, però comunque c'è una paletta grafica, perché la fanno delle cose che vengono molto a mano, quello che ho visto delle
0: E ora una domanda per gli ascoltatori del canale Kernel P. Ma i froci del takeover se ne sono andati?
2: Mica l'ho detta io. Comunque ci devi dire a Nirvana, anzi ora glielo vado a dire io da casa mia.
3: Arrivato a casa
2: mia.
1: Sono un basta con voi, lascio toppare.
2: Sì, non glielo tocco. Poi quando viene lui, ce lo facciamo assieme. Sì, non mi rompe le fibre, sì, sì, trombata, sì, sì. Qui. Ora però ci vuole qualche duno.
1: Come cazzo,
2: qualche duno.
3: Ma non lo voglio.
2: Vediamo se becchiamo qualche duno.
0: Anche qualche due, qualche due tre.
2: No, no, qualche duno è sufficiente.
3: Che è coppato che è allora che
1: andiamo
2: abbiamo trovato il qualche d'uno
1: che ti serve
2: una mano di qua una mano di là ce lo siamo.
0: Fight Club?
2: Nirvana, te l'ho rimesso a posto.
0: Niente?
2: Te l'ho rimesso a posto.
0: No, non fa niente, dai.
3: No,
0: è che voglio di vedere questo cazzo di film.
3: Sì, credo. Aspetta.
0: Se ce l'hai sul disco?
3: No, funziona perché ti chiede in ufficio. Sennò te lo prendo là.
0: Ah,
3: no, non mi funziona proprio niente.
2: Glielo dici a Nirvana che gliel'ho rimesso al posto?
0: Dice di far partire il RISC.
2: Quale?
0: Comincia a avere veramente sonno.
1: Comincia veramente sonno.
0: Anche questo è una bella asci art.
2: Bra!
0: Oh mio Dio, scappiamo!
1: La tappa, non
0: mi oh, dai. No, vediamo martedì prossimo.
1: Sì, sì, penso intanto
0: che ci sei.
1: Sempre...
3: Io sono sempre qua, dal lunedì al venerdì, anzi dalla domenica.
0: Ah, va bene.
1: Ciao ragazzi. Ciao bello.
0: Ce la vediamo.
1: Ciao, ciao.
3: Ciao. Il computer non
0: ciao.
3: Ciao.
1: Ciao ragazzi. Ciao. Ciao.
0: Ma scusa, ma è partita?
1: No, si ferma 223.
0: Però come spegnere? Se si ferma 223.
2: Io sono riuscito a farlo arrivare fino
4: di IPL in modo normale da unità scarica. Specificare l'elenco delle unità relative all'IPL da NV e tampa.
0: E tutto il resto devi spegnere però.
2: Sì. Però sono riuscito a farlo buttare, una volta che gli stacco il nastro, lui mi butta dal disco, però mi dice che non riesce a montare la rotta. Se io lo faccio partire ma dal service, service cosa fa? Quando non riesce a buttanare dal primo disco, continua a cercare le periferiche scasi e fa la buttana dal prima periferica dove riesce a fare la buttana.
4: E cosa vuole giusto?
0: Ecco perché con service parte, con gli altri no. Con gli altri no, perché quando lo metti in modalità normale butta solo dalla periferica predefinita e dalla VRAM e basta. Se no, non butta. Comunque l'hard disk partono tutte cose. Parte l'hard disk, parte il nastro, partono tutte cose, solo che si ferma lì.
4: Tutto quello
0: che è vabbè.
2: Va buona, va. Io ne ho cominciato a organizzare la andata. Sigaretta, sì. Eh sì, perché dovevamo fare un paio di cose, ma non sono possibili. L'Apple 2 parte.
0: Allora, una breve rassegna stampa. Una breve rassegna stampa che forse ti interessa.
2: L'Apple 2 è partito?
0: Sì. No.
2: No, perché?
0: È partito da. Non è partito da disco, però parte come hardware. La rassegna stampa di oggi consiste nella lettura della prima pagina, se la trovo, porca puttana, di Radio Rivista, pubblicazione dei radioamatori, organo ufficiale dell'ARI, che dice che giorno 15 settembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il codice delle comunicazioni elettroniche, che praticamente contiene la normativa che riguarda i servizi di radioamatore. Ci sono delle novità. La prima, che è interessante ma è contraddittoria rispetto a un altro articolo che cita sempre la stessa legge, è che, ad esempio, l'articolo 105 stabilisce il libero uso di molte apparecchiature di uso comune, elencandole con le funzioni, tipo gli scanner sono di libero uso.
2: Libero uso, infatti.
0: Citando pure, tra il libero uso, gli apparati per comunicazione in banda cittadina CB.
2: 44?
0: No, CB, 27 MHz. Quelli per cui ci voleva la concessione, due falle, dovevi aspettare sei mesi che ti arrivava l'autorizzazione, eccetera, eccetera. A quanto pare è diventato di libero uso l'uso dei CB, però dice l'articolo 36 della legata 25 che bisogna pagare 12 euro l'anno per ogni apparato che si ha. Vabbè, questa è la tassa dell'apparato e questa c'era anche prima, però io ho letto in realtà sul testo della legge che bisogna fare una dichiarazione di uso di questi apparati e mandarla al Ministero delle Comunicazioni. Già con quella tu non hai più bisogno di aspettare un cacchio di autorizzazione CB, ma puoi iniziare a trasmettere. Questa cosa è interessante perché diventa molto più semplice usare CB, sì. Solo 27 MHz, 40 canali AM, gli altri non sono ancora consentiti, sì. Per ora. L'altra cosa bella è che per chi come me che ha il diploma di elettronica e si è fatto grazie alla nuova legge il patentino di radioamatore senza fare l'esame, il patentino di classe B, quello che prima era un limite limitato a 10 watt di potenza, ora il limite è diventato di 50 watt. Quindi io posso friggere polli con una potenza di antenna di 50 watt. Questa era la segna stampa, per il resto andate a fare in culo.
4: Amen. Con molta nonchalance.
2: Dice
0: novità? No, sto parlando di altro.
2: Non è più aggiornato da 5 mesi, è diventato parecchio in questi 5 mesi.

0: il silenzio cala.
1: Sì, non sono bravo, no, non lo so.
0: Il silenzio cala quando la Cina è vicina.
1: Però lo vedo tutto.
2: Sì, lo scritto è più bello, lo so. Per me è più difficile di vedere lo scritto.
1: No, non parte due anni per me.
2: Quella rampa più bella, la scelta ignorante che usa se lo scritto di là, dicono che la rampa più bella.
1: No, un poco di cosa del mio.
3: In giro per il mondo?
1: Ma dove mi stanno? Perché non sta andando?
3: Perché domani mi devo alzare prestissimo, in quanto che
1: lavoro.
3: No.
1: Allora,
3: mi si è fuso il termostato.
0: Allora, il che cazzo dice riferito a Hologram? Sì. L'ho fatto Pallotron, nella home, perché non guardi la mia home? Ma mi avvisi. Ma non mi avvisi, per posta, Cristo, già coglione, ok, vedo. Perché ti ho detto che te l'avrei mandato, c'è anche il file specchio 1.avi che il video della lezione. Sì, ho visto, leggi e svesto, leggi, please. Leggi cosa? Dove lo metto ora sto materiale? Oh, si è cancellata la memoria, CMOS, per cui è come dice Hologram. E ciò significa che si deve buttare in modalità service, e IPL mi pare. Non so, lui mi ha detto di leggere, io ho letto.
3: Cosa?
0: Fine. Cosa un cazzo, ho letto, basta, ciao. Questo dice lui.
4: Oh sì, è cancellata la memoria, ci mosse, perché come diceva Hologram, ma va, giura. Giura.
3: Fino a qua ci eravamo arrivati. Perché cerca di buttare dal disco interno che loro hanno smontato. E che è uscintiato, si è portato a casa il cavetto, per cui non ho potuto rimontare. Altrimenti glielo rimontava e lo buttava a regolare. Il problema era risolto alla radice.
1: Praticamente qui ci sono tutti questi pannelli, no? Ti vedi tutto questo ingesso, no? Questo ingesso fa, questo che ho fatto.
3: Guarda, trovate il ponticello.
0: Di che? Ah, per la macchina.
3: Qui. E uno?
0: Non è un po' sottile?
3: No. Tanto non è che devi tirare solo. Quattro ampere.
0: No, oh mamma mia,
1: però come grafico diciamo un po' sì sport sul pane dell'università, ma quindi no, pane università, ma non mia, oh, ma ancora prima di informare.
3: Il biancetto per tirarlo fuori.
1: Ma tu dove stai quindi? Qua a Catania?
3: Sì.
1: Ah, ma adesso mi do un po' di
3: Vulcan. Sì, pure.
1: Dove?
3: C'è il giovane da
1: Rotte. Vado qui in sera, vado
3: qui. Il tema per essere preciso. È un misto di informatica e elettronica. Una cosa pazza. Comunque gli devi dire che sto andando a casa e tra due secondi sarò sul canale, quindi ne possiamo
0: parlare
3: con molta tranquillità.
0: Penso che ti avrà sentito.
1: Bello. Il problema.

0: Ok, io sto andando, vediamo la prossima.
1: Sì, io tra poco mi metto in mano.
0: Poi i conti ce li facciamo la prossima volta.
1: Ok.
2: Vabbè sì.
0: Ciao, ciao. Ci vediamo più tardi, penso, nel canale. Ciao. Tu che fai?
2: Se ci vediamo da qualche parte, andiamo. Se tu
0: andare a casa perché devo completare la relazione, dobbiamo andare a classe. Quindi devo, sì, devo.
2: E allora io me ne vado.
0: E devo completare.
2: Sì, adesso si occupa.
0: Lo facciamo dormire per stasera, dai, avanti. Ma solo per stasera, non ti prendere l'abitudine.
2: Mango di no.
3: Ma non sai cosa vorrei fare io? Perché ogni volta fare il CD solo la musica, non prendo il CD solo mettere il computer e faccio pure il gioco.
2: Sì, lo tanti lo fanno.
1: Dice Paolo, tranne domani ci vi vedete direttamente a scuola. Esci dal lavoro e vieni lì.
0: Ok. Anche perché io parto, io domani vado alle 3 a scuola, quindi sono a scuola tutto il tempo.
1: Ok.
0: Ci vediamo direttamente là. Comunque più tardi ora ci sentiamo lì. Tanto io appena arrivo a casa mi aggancio, anche solo per dirgli ciao Puppi.
2: Io facendo sempre il gioco di programmazione non c'è io. Però vabbè.
0: Ciao,
3: non era.
0: Buon divertimento.
2: Di cosa?
1: Ciao, buonanotte.
0: Dormiti bene?
1: Già.
2: Aspetta, scendiamo.
0: Questa allora la ripare alla prossima.
1: Bene, ci ribecchiamo allora.
3: Quando? Martedì?
1: Sì, martedì. Martedì sera. Dalle 22 in poi.
3: Ah, io c'è la prestare alle 10:30, sembrano qua.
1: Va bene.
0: Questa te la ripare alla prossima.
3: Erai prevenuto, sai che facciamo? Non c'è problema.
1: Devi
3: me lo presenti.
1: Sì, sì, dovrei crearti un account, cioè un tuo nome con cui entri.
3: Ah, devo portare, devo lavorare, devo
1: avere
3: queste,
1: devi metterci le mani,
0: Aspetta, visto che c'è fallo drone in linea, perché non fate quello che dovete fare? Che
1: dobbiamo fare, scusami?
0: Il mio account. Mettetevi d'accordo su chi, dove, come e quando.
2: Si può tralasciare
0: più o meno. E poi mi fate avere, invece mi devi dare per sentire lo streaming audio. Dove lo trovo lo streaming audio?
3: Quale?
0: Questo, tutto
1: in, questo in diretta.
0: Ma
1: poi andrà a finire su
0: in diretta quattro. Dove?
1: A quattro puntate in diretta su una URL che ti darò,
0: che mi darai,
1: oppure che ti vai a leggere su www.q.org/radiocyber,
0: www.q.org
1: cerca radiocyber.org, diamo solo noi,
0: vabbè,
1: fortunatamente
0: va bene,
2: ci dove
1: faremo registrare il dominio
0: radiocyber.org
2: è sempre stato quello là, quindi
1: sì, non ce ne frega niente, non ne frega niente. Signori, ve la saluto.
0: Ciao,
1: mi ricordo il nome. Enrico. Ho smesso Gabriele.
0: Per i nomi, per i nomi lui ha memoria corta.
1: Sì, io non ricordo i nomi, le vie, le strade e i colori.
3: E i colori.
1: I colori, io ho la memoria di quelle. Non so perché.
2: Vero?
1: Ricordi che colore era quella cosa là?
2: No.
1: Sbaglio proprio completamente dal verde, dico nero.
0: Ciao ciao.
1: Buonanotte. Vabbè, scendevi più la porta dietro.

0: E adesso,
1: per chiudere in bellezza, questa trasmissione, faremo un piccolo concerto di musica moderna per Nirvana.
0: E sarà un assolo di tromba di tubo. Buon ascolto. La musica moderna.

Ok, e con questo con questo concerto per tubo di plastica soffiato, un giorno o l'altro mi comprerò un bocchino per la tromba. La trasmissione di Radio Cybernet di questa sera si conclude qui. Io mi sono bruciato le labbra per suonare questa stronzata. Grazie per averci ascoltato e buonasera. Chiuderei quasi quasi. Chiuderei con un brano musicale. Con un simpaticissimo brano musicale per voi.

0: giusto per ribadire il concetto.
1: Esiste fresco, mentre una sera scende dolce sul porto. Tu mi manchi molto, ogni ora di più, la tua assenza è un assedio.
0: Ringraziamo Din Don per aver citato questo brano.
1: Ma ti
0: brano,
1: chiedo,
0: questo brano musicale,
1: una tregua
0: di Piero Ciampi.
1: Prima
0: si intitola
1: L'attacco finale.
0: Adius.
1: Perché un cuore giace inerte.
0: Adius.
1: Rossastro sulla strada
0: di Piero Ciampi.
1: E un gatto se lo mangia.
0: Buon ascolto.
1: La gente indifferente.
0: Radio Cybernet.
1: Ma non sono io.
0: E neanche io, direi.
1: Sono gli altri. E così vuoi stare vicina? No? Ma vaffanculo. Ma vaffanculo.

fanculo. Ma come? Ma sono secoli che ti amo, 5.000 anni, e tu mi dici di no, ma vaffanculo, sai che cosa ti dico? Vaffanculo. Sì, gli intellettuali e i pirati, vaffanculo. Vaffanculo, non ho altro da dire. Sai che bel vaffanculo che ti porti nella tomba. Perché io sono bello, sono bellissimo. E dove vai?

Ma non finisce qui. Non finisce qui perché la Cina è vicina. Non finisce qui. La Cina è vicina. E siccome la gente reclama il sangue. Gente reclama il sangue infedele degli infedeli e la Cina è vicina, è il momento delle misurazioni con il contatore Geiger.

È sempre musica moderna quella che ascoltate. In questo caso si tratta di musica generata da un contatore Geiger con il feedback delle casse. Musica nucleare, quindi. Buon ascolto.

Va bene. La lettura dice 8. Finché stiamo sotto i 25-30 va tutto bene. Va tutto bene. La Cina è vicina. Va tutto bene. Dormire sui cucchiai è triste, ma va tutto bene. Va comunque tutto bene. Ora ci sono 3 ascoltatori. Se Newmark chiude e Trips ci saluta, io per chi cazzo streammo? Per la puttana di mia sorella puttana? Cioè, ditemelo voi, se devo rimanere qua a parlare da solo, posso pure farlo. Ma almeno vorrei saperlo, poiché tra l'elenco degli ascoltatori io vedo solo 3 client connessi. E a questo punto devo capire cosa fare, perché qui la gente vuole farmi star qui fino alle 9 di mattina, duri e puri, uniti nella lotta. Pallotron ascolta, Newmark ascolta e Nirvana ascolta, allora è Ram che non ascolta, il coglione di Ram. E io gli scrivo molto amichevolmente: Ram, non ascolti, sei frocio. E manco il Tripz. Sforzo e odore. Scrive Palotron forza e onore. Io scrivo sforzo e odore, seguito dal petone.

Ora, se volessimo un attimo parlare di... vediamo un po', di musica moderna. Purtroppo non ho molto da farvi ascoltare come musica moderna. Dovrei generarla sul momento. Vabbè, dai, mettiamo un... ma sì, mettiamo giusto l'ultimo brano, dai, poi vado anch'io a dormire che sono stanco, di Captain Beefheart. E le parole di questa canzone sono molto belle, però sarebbe molto bello capirle. Buon ascolto.

Allora, mettiamoci un punto, cioè creiamo una divisione tra quando c'è la trasmissione e quando la trasmissione non c'è più. Tracciamo una linea netta con il coltello, possibilmente. Qua c'è la trasmissione, qui non c'è trasmissione. Ora io ho oltrepassato questa linea qui, porca puttana, quindi a un certo punto non mi rompete il cazzo con frasi del tipo ah dai continua altri 5 minuti porco dio come Tripz, perché la trasmissione molto semplicemente è finita, non c'è un cazzo da fare, è finita. Avete capito o non l'avete capito che la trasmissione è finita, porco dio? Oh, e che cazzo. Insomma, non puoi neanche farsi i cazzi propri uno.

fatto a mio padre. Puttana della vostra miseria, puttana. Per cui non ho MP3. DCC, in DCC che cazzo c'ho? Oh, ma potrei farvi sentire un po' di sana morte pianistica, la morte pianistica. Che ne pensate di 4 studi per pianoforte di Rachmaninoff? Grande e famoso ricchione, patentato autore di questi studi, che io in questo momento sto caricando nella playlist di Muse. Muse è scomodissimo da usare per queste cose, però quel ricchione di Rachmaninoff dava certi pestoni sul pianoforte con i suoi studi, che sono delle autentiche martellate con le dita. Che cazzo, quando uno li sente, soprattutto quando uno li vede suonare, ma anche sentendoli semplicemente, dice: minchia, ma questo è uno che sul pianoforte ci pesta alla grande. Effettivamente è così, e la caratteristica della musica di Rachmaninoff, perlomeno per quanto riguarda la parte pianistica, è quella dei gran pestoni, e li potrete sentire con grande prepotente dinamica in questi 4 brani gentilmente offertici dalla pirateria e dall'Obster. Se poi volete il massimo dell'esecuzione, dovreste andarvi a recuperare le videocassette o le registrazioni video, insomma, di un pianista che ha fatto grandi cose negli anni 50, 60 e anche 70, che è Glenn Gould. Credo che sia già morto nei 70. Comunque, Glenn Gould, morto suicida, se non ricordo male, e grandissimo pianista e grandissimo interprete, veramente una gran persona, un pazzo completo, uno che, cioè, vederlo suonare il pianoforte è un'esperienza mistica. Se avrete mai modo di vedere un documentario dove parlano di Glenn Gould, vi prego di non perdervelo, perché è da vedere, basta, non ci sono cazzi.

0: Ecco qua lo streaming della riunione FES. Pazzo.
1: Pazzo, adesso un mega.
0: Appunto, sei pazzo. 50 mega a botta, riempiamo media la bin un attimo. Pazzo completo.
2: Malato di mente.
0: Certo, se Nirvana si collegasse.
3: Le cose serie che sì. Le cose di Ciotalla.
0: Le cose di Giadalla che nel culo ha una pantalla,
2: la pantalla di Giadalla.
0: Sì, sì, si calcola, sì, abbiamo capito. Saverio ha detto l'uomo sega. Detto da chi? Da me. La sega, la sega, le spade di fuoco. Molto seria questa riunione. Cosa c'è? Il fumo?
4: Anche perché ti ricordi quell'auto
5: non si può fare alla volta, non è che figli la velocità
4: di 20 centimetri, quello lì che aveva quello. Quando gli sentiva le coordinate, si muoveva, aveva una stessa velocità.
5: Infatti era
4: perciò è. Possiamo anche ignorare.
5: Se c'è un riduttore, tra le altre cose ci sarà un riduttore, no? Che significa che dovrà fare qualcosa tipo 4.000 passi.
4: Non è che andiamo,
0: c'erai le puntate del Carlo Scafoglia?
5: Sinceramente,
0: stavo un anno.
5: Quella è quella che mi ha fatto mangiare, è passata la prima.
4: Io per ora.
3: Che cazzo vuoi? Metto il
4: materiale.
3: Il materiale
4: lo metto nel 2004.
3: Che coglione fa?
5: Già. Ma che c'è lì? Per me è
3: fumando in due, io muoio.
5: Scusate.
3: Mi stanno uccidendo. Di più che con lo schermo con lì.
5: La scintilla. Invece ci dicono come
3: prendono poi
5: 4x12.
3: Se c'è qualche cosa che cambia,
0: ma iniziamo,
3: non
0: avete
3: iniziamo,
0: A me mi pare che già finito.
4: Ma già possibile. Ma stiamo parlando già.
0: Non credo, non
6: stiamo parlando di idee, no, vedere come muoverci.
3: No, dato che non abbiamo nessuno dei meccanici.
4: Dando
0: ma la mia tovaglia
3: io vorrei
0: che poi ormai diventata mia.
3: No, perché sopra il calderlo, quindi io.
0: Ma
3: che c'entra la domanda? Io vorrei
0: fare,
3: anziché mandarmi in volta.
0: Ma
3: ho capito. Io ho visto che
4: per la eccetera.
6: Allora, e tu devo passare il tempo con l'assembler dell'F36, giusto?
0: Sono cattivo.
6: Che questo sarà montato.
0: Oh, dove sei?
6: Pazzietto. Il del programmatore sta qui, oh. Lo programmi, non rimetti, se la tutti provi.
0: Io lo spiegherò, lo voglio
3: vedere. Ci posso iniziare anche un simulatore,
0: ah, ho capito, va bene,
6: no, il simulatore c'è un
0: simulatore, poi mi sono andato a casa, perché devo sbrigare la
6: io faccio un po' di tempo, te lo puoi vedere, come ti pare il
0: gesto. Ciao.
4: Io proporrei un'altra cosa, la chiamiamo PET, sì. E con questo sistema creiamo un robot che mentre
0: dormirà dei colossali pompini in CVS. Partiamo dalla sega in CVS al pompino.
4: Che mentre dormiamo uccidere e causare.
6: Tanto che devo fare il braccio, lo posso fare anch'io, devo fare il ricco. L'anno successivo gli farò fare il testo.
4: Bello.
6: Grande prego. L'anno scorso abbiamo fatto il pannello solare, non faccio che si dice caso che avvicinando, come lo prende forma e fuori lo dice completo. Per tirare un po' di campo e avvicinare.
3: Per seguire il sole.
6: E tu in qualsiasi momento, di qualsiasi giorno, di qualsiasi ora, in qualsiasi posizione ti trovi sulla Terra, lui ti dice esattamente dove ti trovi.
3: È quello che puoi fare.
6: Stefan dove lo
0: fa? Spermeffen. Il famoso software.
4: No,
0: non
4: devo
0: fare cosa
6: pure lo fanno tempo,
4: no, c'ho
6: solo 4
0: minuti. Cosa dici?
6: Ho visto che ci sono 34 fondi.
0: Procialista.
3: Procialista.
6: Falso, falso.
4: Adesso cosa software ci siamo?
0: Non ti è dato saperlo.
6: C'è la mail list è stato postato.
3: C'è quelli dedicati.
4: Mi sto ricordando, mi sono ricordo.
0: Da solo.
6: Allora, io mi ricordo
0: la puttana da solo. No,
6: prima. Fino a
4: siamo
0: tu e la puttana da solo.
4: Basta.
0: Sclerati completamente.
4: Shining.
0: Shining.
4: Shining dov'è?
0: Shining.

0: Sì, non hanno fatto una domanda su
1: magari comandi
2: il dettaglio
3: del allora, streaming Nirvana, io sto già streamando, ma Nirvana non c'è.
1: Come
3: non
1: c'è? Dobbiamo fare un altro,
3: orco.
1: Però non lo so perché
0: dunque
1: dobbiamo farlo
0: fare le foto noi per far partire il timer. Questo non sono riuscito a fare
1: cosa.
0: Le bit andiamo a mettere, no?
1: sì,
0: il valore del
1: quindi dico anche fai
3: allora io so come si divide
1: pure
3: se so come funziona ma sinceramente
1: pure me che non è stato quando fatti in modalità
0: l'ho usato fatto in modalità per
1: tenere il materiale lì farasso ma non sentivo
0: questo con dei loop
3: è un po' più complicato
1: mentre quando fatti con X poi in questo genere a quel punto perché si può supporre quando
0: da quello che vuole
1: imparare ti sei privati come persona
0: perché io quello che mi dono date
1: oppure come
0: allora da me io posso leggere quante volte il trasferimento è andato a zero posso leggere il prestale per sapere esattamente quanti cicli ne
1: faccio di un qualche evento scientifico
0: perché solo si potrebbe fare un taglio
1: prova a stare per le
0: cicli no, sempre con pochissime quelle che mi sembravano
1: perché ne fai, sai, no?
4: Abbiamo il sistema di spostamento e sia di eventi magici. Abbiamo un robot. Poi un giorno decidiamo, basta, mettiamo il telescopio. Prendiamo quello che abbiamo fatto e lo possiamo usare per qualsiasi altra cosa.
0: Ah, 40 sarebbero 64.
4: Siamo per
1: no, ma non questo, sto dicendo anche

0: Perché ascolta lo stream, il cazzo, l'incredibile super cazzo.
1: Cioè, 61 byte ci bastano.
2: Abbiamo 61 byte di RAM.
1: Ci serve un programma?
2: No, di RAM. Abbiamo un K di flash,
1: un K di programma,
2: forse anche di più, 64
1: byte per RAM.
2: A voglia. E come ci basta?
1: Beh, sì.
2: Abbiamo non tutto lo spazio del mondo.
1: Considera che quando RAM rispetto a quello che fa della seriale.
0: Dipende da che dobbiamo fare.
1: Il gestore occupa
3: il grado suo e tu
1: totale Perché se noi ce la fai a spedire un pezzo della serie,
4: posizione del
1: pubblico,
3: no, a programmare
4: facciamo qualcosa posizione del pubblico, ecco perché non stiamo dando niente, perché alla fine
1: la facciamo
4: quelli che fanno ricerca,
1: quelli che già
3: facciamo,
1: invece in quel modo tipo fai facciamo stare in una
2: cosa che finora che stiamo
1: a fare, stiamo se lui vuole e dai, allora 1, 2, 3 e incomincia la riunione fessi, anche se già la facciamo i fessi.
3: Io guardavo.
0: Sì, ma tanto non c'è nessuno che ascolta, perché se ne fotto.
1: Se poi possiamo vedere. Ok, il codice. Vediamo prima di risolvere i problemi.
0: È proprio da la spiegazione.
1: Ma i nostri sono. Più che fa vedere quello che fa il codice.
0: Intanto facciamo anche le domande.
1: Pensiamo che spieghiamo anche il codice.
0: E poi i problemi che poi
1: hanno. Domande agli elettronici o a qualcun altro?
0: No, al gruppo astrofilo.
1: E il gruppo astrofilo non c'è il gruppo meccanico nemmeno.
0: Stiamo andando okay, allora
1: fuori. Dove sono i gruppi? Vedi, vai nella non c'ho qua, non c'ho la posta. Okay, ah, dammi l'indirizzo, là.
3: Ma che succiamo di tante cose?
1: Ci sono i gruppi, l'elenco dei gruppi. Dei gruppi.
4: Ah, non c'è nessuno, non c'è.
3: Vabbè, intanto
1: c'è l'elenco dei gruppi. Dei gruppi.
3: Intanto li vogliamo partecipi della nostra...
0: A chi?
3: A voi.
0: A me?
1: No, no, voi, a voi! Avete fatto un cazzo di pezzo.
0: Allora c'è Newman che forse ci ascolterà dalla
3: gente. Banneremo la lontana per
1: core.
0: F core io? Che cos'è F core?
1: Il core degli FS.
0: E che c'entro io col core?
4: No, per prendere foto.
1: Ah, F core.
0: Allora, ok, vado a fare in culo.
1: Ok.
4: Allora, per quelli che dopo ci ascolteranno questo stream.
1: Sì, stavo ascoltando. Progetto di stream.
4: Allora.
1: Capelli dal vesto.
4: La domanda principale che ci dobbiamo porre alla base di tutto,
2: la domanda da porci,
1: esatto, appunto,
2: non abbiate paura della
4: domanda. Dobbiamo usare FES per fare foto istantanee oppure fare foto scientifiche?
2: Di foto
3: mentali. Io sarei per la prima opzione.
1: Io sarei per la prima. Per la prima credo che ci venga semplice, poi in ogni caso
3: possiamo espandere,
1: si può espandere FES. Se tu parti con la seconda, allora già devi prendere una webcam come si deve, che non puoi prendere una webcam, devi prendere una fotocamera digitale ad alta risoluzione, hai bisogno di andare a interpolare queste foto, quindi, no.
3: Quindi già, io penso che...
1: Vanno benissimo le immagini amatoriali.
4: E infatti dico proprio questo.
1: Okay.
4: Ora, se usassimo la seconda opzione, ci sarebbe...
1: Non la usiamo, usiamo la prima.
4: Vabbè, poi altri punti a sfavore della seconda opzione. Allora, noi dobbiamo dare FES al pubblico, giusto?
1: Sì.
4: Ora,
1: che se ne fa delle foto
4: Sì. Ora, quelli che devono usare FES come ricerca hanno già tutte le loro risorse a disposizione, osservatori astronomici a destra.
1: Volendo pagano e glielo
0: noi facciamo girge.
1: Pagano e glielo espandiamo.
4: Noi con il nostro telescopio
2: a questo punto vorremmo fare un telescopio.
1: Il nostro telescopetto
2: scopino.
3: Scopino.
4: Perciò ti dico, è meglio fare le foto. Però è basta. Anche per dopo.
1: Prima possibile,
4: esatto, diciamo. Perché
1: no, se uno si vuole
4: che
1: quello
4: idea un po' sotto, io avevo intenzione di fare
0: la fotometria
4: spaziale.
1: Però io poi
0: io direi una volta, cioè a me non mi è cazzo la fotometria,
1: io voglio vedere, voglio vedere gli alieni,
4: appunto, trovare gli astronauti.
1: Io quindi abbiamo scritto finora.
5: Vabbè, la verità è che il tempo guarda le stelle, nel frattempo va.
1: Se vuoi devi subire, aggiungiamo.
5: No, dico, nel frattempo va.
0: La mano amica.
2: Io domandare che cosa cambierebbe.
0: Oggi è passato una macchina.
1: E
0: mentre è passato la macchina, ha fatto, ah, la mano amica.
4: Di gestione di immagini. Per interpolare tutte le varie immagini,
2: però è un fatto separato dal controllo.
4: Sì, sì, il controllo
1: è quello, però
4: è a livello intanto del server, diciamo, di queste cose, come fa? Cioè, allora, è anche per una questione di sistema della coda diventa un macello.
2: Esatto. Perché ti spiego, così.
5: Bravo.
4: Ti spiego io. Ecco, ricordatevi quando spiegate le cose di parlare una volta verso il microfono in modo chiaro, cioè ricordatevi che state parlando anche con un'entità virtuale.
0: Va bene,
4: e me ne conto. Io bisogna che tratti il cavo.
2: Vabbè, praticamente c'è un
4: questione. Dai, te lo tengo io, sapere che te lo tengo io.
2: Questa cosa. Come ha scritto?
4: Come hai scritto?
1: Lui ha scritto, io ho così aggiunto delle cose da ieri.
2: Ci dico solo.
1: Lui ha scritto. Praticamente è una cosa del genere, è un server, che praticamente fare su delle liste sulla solit, in questo modo,
4: sulla porta
1: 7 e FES.
0: Ok, Newmark è in ascolto.
1: Ok,
0: diciamo, diglielo di parlare al microfono.
4: Ok, mettiamoci
0: il microfono del FES
1: 3, 5,
4: vuol dire FES? Il 5 sta per S, le E, il 3.
1: Quindi non diciamo che...
5: Vai a controllare prima se

0: praticamente questo
1: porca puttana.
0: Vaffanculo.
1: E il microfono mi si era piantato.
0: Il core funziona in due modi.
2: E l'ho detto che
0: c'è il secondo che funziona in Italia.
3: Se quando facciamo la stasera io non ascolto.
0: Se hanno messo le mute non vuol dire.
3: Oh,
0: aspettate. Mm. Per esempio, lui ha fatto che funziona in due modi. Cioè, a seconda che funziona, può funzionare o come supporto per il server.
3: Supporto per il server.
0: O come supporto per XFM, e cioè, oh, ti spiego, oppure come server standalone sulla porta del sito. Capito?
3: Okay.
0: Allora, se tu usi con XFM praticamente, funziona in questo modo, XFM ha due FIFO su file system, due name sono name file, sono, e una è in uscita e una in ingresso.
3: Qui.
0: Allora, praticamente, da quello che ho capito io, lui ha una FIFO in ingresso dove accetta comandi.
4: Che gli arrivano da XFM.
0: Che gli arrivano da.
3: No, aspetta.
0: Sto parlando dal punto di vista di XFM.
4: Ok.
0: Il XFM accetta dei comandi, un ingresso dal telescopio.
3: Dal telescopio.
0: Che praticamente sono, mi pare, le coordinate in cui si trova lui in quel momento.
4: Sì, praticamente questo si può anche non usare.
0: Esatto, si potrebbe anche non usare.
3: XFM richiede le coordinate del telescopio lui e
4: sì, queste coordinate, allora, XFM usa due FIFO. Una per mandare i dati al Demon F-Core in questo caso, l'altra per ricevere. Allora, questa qua che usa per ricevere si può anche non usare, perché i server per avere le coordinate correnti e si setta poi un pallino nella Sky View.
0: Mm-hmm.
4: E basta, non serve a niente.
1: Mm-hmm. Non lo usa per calcolarsi quelle successive.
0: No, usa solo per il sulla Sky View.
3: Sì. Perché lui manda in quella d'uscita solo le cose.
1: E gliela puoi spedire.
0: Quindi quando tu apri XFM i punti con mouse su un oggetto, qualsiasi esso sia, poi mi pare c'è un potere che dici insegui. A quel punto XFM comincia a mandare le coordinate.
3: Sempre che vanno
0: contemporaneamente. E secondo calcoli il suono.
1: Perfetto, certo.
0: Al core.
1: A che velocità rimanda?
0: Non lo so, questo non lo so.
3: A che velocità rimanda?
0: Non stavo vedere. Comunque penso sarà una velocità, essendo che ti è fatto per interfacciare i telescopi, sarà la velocità giusta.
1: Scusa.
0: Giusta, come diciamo ai cadere?
1: Scusa. Allora, lui ti manda delle velocità variabili dal punto dov'è inseguire per andare a cercare l'oggetto, oppure man mano che si sposta l'oggetto ti manda la nuova coordinata?
0: Si dice prima dove posizionarti all'inizio e poi tutte le coordinate che ti servono.
1: Ma ti spedisce già la coordinata di destinazione?
0: La coordinata,
1: e la coordinata in volta la nuova coordinata
0: di destinazione. Ti spedisce il DEC e il RA, giusto?
4: Basta, fine.
1: Ma ti spedisce proprio la coordinata di destinazione?
0: Sì, sì. Vabbè. Quindi praticamente di fatto F4
1: non esiste.
0: Praticamente di fatto F4 non deve fare, capisci, sta pipe, ciclare, ascoltare. Quando arriva un comando eseguivo la libreria libFM. Ok? Questo è il funzionamento con XFM. Quindi tu apri XFM, usi XFM e XFM comanda il telescopio. FPOR che comanda il telescopio.
3: Ok.
0: E praticamente questo è stato fatto.
1: XFM
0: FPOR
1: chiama le librerie libFM, le librerie quando
3: la seriale
1: telescopio. La seriale arriva
3: nel
0: ST6
1: riceve il comando, il programma elabora
3: il controllore
1: e spedisce, esatto,
3: il controllore
1: quando ci arriva l'uno là. Allora il chip cosa dice?
0: Il grosso modo è questo, no? E questo è un funzionamento. Invece se parte in modalità TCP
1: standalone
4: può partire anche
0: non lo so questo, dicevi che non poteva funzionare,
4: no, però in questo modo ho forcato
0: lui e parte, siccome poi ho visto che c'era exit, quindi quando if config punto
4: papà, no, ma siccome tanto era un ciclo infinito
0: sì, volendo, però c'è
4: poi dobbiamo fare il coso del mutex
0: praticamente. Invece nel secondo caso, quello che serve, il programma parte
3: F4
0: sempre parte, si fa le sovrapposizioni, che cazzo sono? Dopodiché parte un thread in parallelo. Che per questo thread è il thread del server.
3: Sì.
0: Questo sia il thread cicla infinito,
3: aspetta sulla porta 7.3.5,
0: apre più fa delle liste multiple su quella socket,
3: sì.
0: Quando arriva una richiesta, praticamente cosa fa?
3: Perché è molto
0: semplicemente per gestire più richieste contemporaneamente.
3: E come lo gestisce?
0: Siamo arrivati. Sono cose istantanee.
1: Cosa succede?
0: Aspetta, continuo quello che
1: stavo dicendo. Aspetta,
3: domanda.
1: Aspetta. Quindi tu hai detto che può funzionare come server standalone, quello per comandare il telescopio via internet.
0: Via,
2: e poi
1: tramite socket.
2: Cioè,
1: per poter gestire.
0: Si crea una socket e fa più listen sulla stessa socket.
1: Domanda. Ma so già voluto. A che ti serve avere più listen?
0: Semplicemente per lo strumento di carico, no?
1: Non ti basta una.
0: No, per facilità, per velocità nel gestire. E
2: infatti, perché in genere, tipo, se ti arrivano 500 connessioni con una sola listen, ti arriva la CPU a 100.
0: Esatto.
2: 100%. Invece in questo modo.
0: Ti serve tutto, ma tipo così, se tipo Bash, SSH.
1: Sì, però dipende anche. Lì già siamo a livelli molto più interessanti rispetto a quello che dobbiamo fare noi, no? Invece. Siamo a livelli molto più stressanti rispetto a quello che dobbiamo fare noi.
0: Sì, vabbè, ma non è mai noi in questo modo.
2: Ottimizziamo.
0: Praticamente c'è questo dentro che gira. Gira il ciclo. Quando arriva una riga, qua, si con le 5 disco, 5 in vari, max 5 in vari. Quando arriva, quando una di queste liste è attiva, praticamente cosa succede? Che essendo questo thread, mette in coda, su una coda, il comando che riceve. Però lo fa tipo con un meccanismo di mutua esclusione, no? Perché? Siccome noi abbiamo la possibilità che più client contemporaneamente fanno una richiesta, può capitare che mentre io sto facendo un'altra richiesta, un altro client fa una connessione, capito?
1: Sì.
0: Sono il classico deadlock, no? Che si può gestire con un meccanismo di mutua esclusione fornito al cliente, sono i semafori, capito? Tu imposti un semaforo, dici sto andando nella zona critica, blocco il semaforo, qualsiasi altro thread che cerca di accedere alla risorsa viene messo in sasso. Quando io esco dalla sezione critica faccio un unlock e a quel punto gli eventuali altri thread che hanno fatto la lock verranno sviati dal cliente secondo il modo tipo. Capito?
3: Il primo che io
0: pare che sarà forse il
1: distinto,
0: dovrebbe essere da
1: domanda.
0: Comunque, praticamente verrà gestito senza problemi. Viene messo in coda, a questo punto poi ci sarà un server lavoratore, un thread lavoratore, che parte in parallelo al thread che accetta. C'è un thread, come c'è questo biforcamento. Un thread che accetta i comandi che mette in coda in modo esclusivo, in parallelo partirà un altro thread esecutore che cicla infinite volte. E quando c'è un elemento in coda, lo togli dalla coda e lo esegui. Sempre con meccanismo.
3: Sarebbe anche carino che potesse ordinare.
0: Ecco, ora, noi ci abbiamo pensato, ma se no devo fare due tipi di lavori, fotometria e fotografia istantanea, c'è un casino, perché la fotometria richiede ore per dire.
1: Certo.
0: Quindi è un casino, abbiamo pensato. Quindi avevamo pensato di fare una cosa a priorità, tipo mette un numero che identifica se è alta priorità o bassa priorità,
2: ma se quella priorità ti riordina
0: e ci sarà il thread che il thread che lavora, che avrà un algoritmo di scheduling incluso che fa tutte le cose,
3: perché sarebbe meglio ordinare non solo per priorità ma in base a posizione, cioè è inutile fare
0: qua. Alla fine abbiamo pensato che visto la domanda iniziale, cioè dobbiamo fare fotometria, però no, l'algoritmo può essere solamente quello di
2: no,
0: di scegliere il job più vicino in al precedente
3: coordinate,
0: capito? Sì. Qual è la tua domanda?
1: Allora, ci sono due domande.
0: Sì.
1: Una mi è venuta dall'ultima frase che hai appena detto.
0: Sì.
1: Se ci sono molti job vicini e uno lontano?
0: Questo diventa una nostra politica. Penso che
1: ogni volta sceglie quello vicino, se sono ce n'è vicino a uno lontano, quello lontano
0: sta d'altronde anche nel kernel l'acquisto di schede fa delle penalizza qualcuno comunque.
2: Il kernel ha tre tipi di schede,
1: dipende da come si implementi la coda di
0: attrattive.
3: Vicinanza e tempo lo fate. Il tempo pesa un tot, la vicinanza pesa un
0: esatto. Cioè comunque
2: la questa alla fine
3: dettagli.
0: Si possono fare anche le commissioni adattate che usa lo schede. Round robin non è chiaro qua.
1: Ma noi allora.
0: Comunque
1: le domande sono. Primo. Visto che voi avete fatto una cosa ottima, quella di dividere i due processi, il lavoratore è quello che accetta le richieste, lo è lui, ha fatto questa cosa ottima di fare la suddivisione, significa che quello che accetta le richieste ha solamente le 3-4 istruzioni precise per beccare la richiesta inserita in coda. Quindi solo la sezione critica.
0: Sì, pensavo, poi
1: ha solo la sezione critica, giusto?
0: Non so io.
1: Ha solo la sezione critica.
0: Il server.
1: No, quello che accetta le richieste. Sì o no?
0: Sì. Beh,
1: perché deve solamente beccare la richiesta e mettere in coda.
0: Esatto.
1: Solo sezione critica significa quanto sono pochissime istruzioni.
0: Sì, deve però la sezione critica dovrebbe essere più piccola possibile.
1: Certo. Allora, se la sezione, quello che accetta le richieste c'è solo la sezione critica, che è molto piccola, giusto? Non penso che ci sia una talmente tanta alta quantità di richieste da dover prevedere più listening sulla stessa porta, perché se la sezione critica è molto piccola, se tu elimini anche tutto il blocco della gestione dei semafori e ti vengono 3-4 sezioni precise, credo che un solo listening, a meno che non parliamo di un server che gestisce 10.000 richieste simultanee,
0: però capisci che non diciamo che fa all'inizio questa cosa.
4: Infatti, in genere la cosa migliore è
0: l'istituzione buona per non dover riscriversi, diciamo, tutto da zero.
4: La cosa peggiore
0: è quando progettare bene all'inizio, col progettare un'architettura più generale possibile, che possa anche poi essere a partire da quella base.
4: Quando tu scrivi il software da zero, sei a posto.
1: Una possibilità di quello,
0: perché no? Cioè dovremmo noi pensare che
4: io
0: in questo
3: senso il nostro futuro sarà
1: se ti prevede uno sviluppo del genere, allora va bene, ma
0: se non si prevede,
3: se prevede è meglio che ancora
1: tu fai, voglio fare
3: idee, programmare.
1: Ma se io per esempio devo andare da qua a casa mia e c'è chi una sola volta in tutta la mia vita,
0: sì,
1: non vai a costruirci un aeroplano per fare la strada,
0: però se non è un aeroplano benissimo, però questo è ovvio, dai, è vero, lo facciamo come se si ha vabbè, questo modo è questo, quindi praticamente
4: questo modo è
1: vabbè, fino a qua ci eravamo arrivati perché lo volevo.
4: Vabbè, il server, quando un cliente si connette al server,
1: ora dobbiamo massacrare.
4: No,
1: vieni, che te ne tocca a te.
4: Una lista di comandi, per avere la lista uno scrive F.
0: Non va bene con
4: me. Sì, che bello, però lo scrivi.
0: Praticamente quello che dice lui, quello che fa, è il tempo sulla porta. E lui ha specificato. Sì,
1: infatti.
0: Prima di andare avanti. Stavo dicendo che quello che fa il tempo sulla porta di
1: tempo.
0: Aspetta, no, non è mio.
1: E
0: mi va.
4: Niente, uno no, anche per niente si può connettere con telnet o netflix, perché o non berbelli vai comunque niente, con help va la lista dei vari comandi che può dare al server, che per ora sono solamente set decra e poi get decra e poi quit exit e poi help nome comando pure help. Help nome comando ti dà la descrizione del comando, che per ora le descrizioni non ci sono molto, non sono molto chiare, e niente, poi get back e get ra sono ovvie, ti restituiscono la posizione corrente
1: in gradi,
4: vabbè, perché non è facile, sì, o in radianti, vediamo, vabbè, quello che è, oppure run.
1: Ripetiamo, Certo.
4: Quando puntiamo telescopio in una determinata coordinata, ora siccome la meccanica non ha una precisione infinita, allora dobbiamo vedere se effettivamente stiamo beccando la stella. E perciò si è pensato di usare un cercatore.
1: Ok, ma il blocco confondo non trova la
4: cosa. Un cercatore con una seconda webcam ci prende l'immagine, se ne analizza con un VCS solver, che praticamente è un macello che si analizza tutti i vari punti luminosi e ti dice la posizione corrente in radianti. Vabbè, in radianti poi ti avversi.
1: Prova.
4: E dobbiamo le coordinate effettive.
3: Vuoi farti il confronto di un singolo punto all'interno?
4: No, questo già esiste.
3: È già fatto. Sì, lo so, però confrontandolo con quello che c'è qui sapendo.
4: No, praticamente è un algoritmo abbastanza complesso che si scanna tutte le GIF.
3: Non i GIF. Quella dobbiamo lavorare in FIT.
4: Vabbè,
3: il FIT si converte in
4: GIF.
3: Ce l'abbiamo.
4: Tinder
3: FIT. Che cazzo è qui? Asterisco punto FIT.
4: FTS.
1: Fottuta immagine
4: del telescopio immagine.
3: Sì, praticamente.
4: Vabbè, comunque, lui se ne ha in giro.
3: Non dobbiamo credere niente. È il formato standard di nascita, perché nell'EASER ci sono tutte le informazioni sull'immagine. Dimensioni, orario,
4: formato. Intanto non possiamo acquisire.
3: È un po' diverso
4: la cosa. Acquisire in GIF e convertire o acquisire in GIF,
1: il problema è che chi è che acquisisce in GIF non è assenso, perché se la l'immagine GIF o GIF che inserisce la videocamera, gli aggiunge le altre da fare.
3: No, perché mi pare che è tutto diverso, poi vi informo su come
4: va a scrivere. Non è
3: il problema. No, tanto deve evitare.
1: Perché esistono acquisitori che acquisiscono direttamente questo?
4: Ma io non ho detto qua. E niente, che cosa fai?
3: Ma l'immagine del cercatore adesso, ma l'immagine del cercatore è una cosa che
4: sì, abbastanza.
3: Lui sta dicendo di analizzare l'immagine all'interno del cercatore.
4: Sì.
3: Con un software che.
4: Qui sta entrando il fumo però, eh?
3: No, con questo algoritmo che fa il confronto su quale data
4: punto. No, non usa il data
1: punto. Non è il data
4: punto. Chi usa il data punto di X7? Mi stupisco, sono diventato un po' rompicazzo questo. No, no, quello è che mi dà un auto. Mi sento male, capito?
3: Grosso modo, io pensavo che non mi sembri di validare qualcosa, un'idea su dove si
4: trova. Vabbè, ma già le coordinate virtuali ce l'abbiamo. E per correggere di quel grado.
1: Tu per cercatore intendi un altro rilevatore di un'altra video, un altro webcam che lega i suoi staccati telescopio, no?
3: Dicchio di cercatore,
1: quindi una cosa che cammina per i fatti suoi.
4: No, cammina,
3: no!
1: E perché due? Non puoi prendere direttamente quello telescopio?
3: Perché quello del telescopio è piccolissimo al campo, e può essere che non becchi neanche la stellina.
4: No.
3: Può funzionare, però forse cambia troppo le cose, non lo so.
1: Come è bello del telefono.
3: Comunque dipende da questa cosa. Ricordami, perché potresti anche mostrarlo all'operatore, l'operatore se lo sposta.
2: No,
0: perché c'è quel discorso di XFM.
1: Ah, no,
0: XFM
1: no,
0: magari no.
1: Va bene, ti prendi questa cosa, tira fuori il punto.
0: Guarda, quando la con quello che
1: ci dice,
0: quello che
1: ci dice, quello che ci dice, non ci sono problemi.
0: È qualcosa di
1: importante. Ma dopo quello che dice, qual è la cascata reale, tratto di quella reale da quella che dovrebbe essere, se c'è una scattata, ti dovrai muovere per il
2: allora,
0: e ripeti la procedura per quando non ottieni la
2: pardon
1: procedura. Dicevamo sì. Si collegano a questo coso con quel programma là o con Telnet oppure quel
2: Netcat
1: che è tradotto in italiano è
2: è una stronzata. Vabbè,
1: per i fatti suoi ci va bene,
2: va bene.
1: E quindi manda questi comandi ora abbiamo un'interfaccia con
0: l'interfaccia,
1: abbiamo
0: l'interfaccia con
1: previsto.
0: Non dovresti neanche aprire la cupola del cielo.
1: Abbiamo l'interfaccia con i giochi, abbiamo l'interfaccia con l'esterno, abbiamo tutte le interfacce. Ora partiamo invece alla parte di comando.
2: Ecco, quello ci manca.
1: Abbiamo l'interfaccia con le interfacce, perché è lì dove dobbiamo andare a parare.
2: Abbiamo fatto un pizzer che torna, cioè.
1: Perfetto. Ora, sta libreria di comando, giusto? Escluso i comandi reali, i codici reali che per adesso li sostituisci con un bel printf e poi dopo il printf diventeranno 2 byte che arriveranno al materiale o un byte che arriverà e un byte che sarà letto.
2: Ok.
1: Al limite in questo, per adesso il byte letto te lo metto di random, tanto così un byte che ti piace. Okay. Quindi il problema grave è il seguente. Qualcuno diceva che i motori devono essere sempre alimentati e che devono tenere
0: sempre la sua quello che è sempre la testa per forza sotto il motore perché gira con tutto
1: a meno che non
0: rimane per
1: il motore la frazione per stesso
0: no, non è di caso visto che deve dire un
1: esempio
0: quello di R è sempre sotto il motore
1: questo non si può. Ora, se devono essere tutti sotto tensione, significa che devono avere ognuno un canale di comando per i gassi propri. Quindi il sistema che si pensava di utilizzare, tipo una specie di bus di indirizzo e bus di comando, non si può più utilizzare.
0: Numar ti chiede se da qualche parte in rete c'è la cupola dei programmi di accodata.
2: Sì,
0: c'è il CVS. Sì, il CVS su Asio. C'è un CVS.
2: Se vuoi te ne do il CVS.
0: Ma non c'è anche una pagina web?
2: La pagina web non
0: è interessante. Sì, ma però
2: non devo mettere gli stream.
0: Perché sono delle minchie.
2: No, perché tu metti non mettere gli stream perché...
0: Sono già stati, infatti.
2: Vabbè, CVS.
0: CVS, sì, è CVS, appunto.
2: Allora, questo di la CVS root come?
0: Allora,
2: due punti, P server, due punti, il tuo utente at Ballotron, unix.org, due punti, slash home, slash CVS root, siccome non è utente, fottiti.
0: Non c'è utente,
2: ma contatto
0: io. Vabbè, ci penserà a Pallo.
1: Porti qui con Palla che... Se lo vede lui.
0: Sto già parlando.
1: Dicevamo, allora, quattro motori e quattro sensori ci sono sufficienti? Da quello che mi ha scritto tu?
0: Sì.
1: Questo significa che il mezzo step te lo scordi.
5: Il mezzo step te lo scordi.
1: E ti spiego
5: perché.
1: Ti spiego perché.
2: Anche secondo me trovi la cupola ci
5: vengono a
1: sbagliare. Allora, il mezzo step o lo step complesso? Due scelte tu.
0: Facciamo andare più piano.
1: Se un motore con uno specchio fa 1,9 gradi,
0: sì.
1: Una volta che tu gli dovrai mettere un riduttore con le perché altrimenti non riesci a farcela per un basso stesso, significa che uno stesso non sarà più 1,9 gradi, ma sarà 0,01 gradi. Ti basta? A che ti serve mezzo stesso? a farmi boh, anca
3: Newmark 3 piede a Newmark 3 piede a
1: grande, se 0,001 non ti basta,
3: usiamo
1: il
3: 0,001.
1: Io per
3: i motori di
1: un
3: bel diagramma,
1: ci manca il diagramma,
3: io anche se lo fatti tutti
2: il diagramma,
3: io il diagramma tipo non lo so, di te lo schema di
1: prima commento
3: dobbiamo scrivere,
1: c'è ragione.
3: Allora io ho quasi tutto scritto, appena trovo le ultime informazioni, quasi la decisione che prendiamo stasera, tutta la parte di gestione elettronica posso già scrivere tutto, i dei ragazzi di Rosati, comunque gli scarico tutte le cose da sfere che poi
1: nel culo, se la mette nel culo.
3: Cominciamo a montare prima, quindi prima cosa, se così va bene e ci passano queste cose, noi abbiamo 16 bit, 3x4, 3x4, 12 e 4, 16, ci arriviamo precisi. Qualcuno diceva, a che serve montare la cupola? Perché?
2: Allora, diciamo che si apre completamente, non so perché il motore della cupola.
3: Tu hai detto che servono quattro motori, che sono rotazione e ascensione, che sono due.
1: Sì,
3: e gli altri due?
1: Poggeggiatore
3: chi è?
1: Quello che mi
3: parla italiano.
1: Per mettere a fuoco il telescopio.
3: Sì, sono tre
1: e cupola.
3: Cupola per fare ruotare, perché poi ci vuole anche quello che la fa aprire per chiudere. Quello che la fa aprire e che la fa chiudere ce lo comandiamo con un bit, ma su questo se togliamo le griglie o togliamo il motore o togliamo il sensore, perché ci serve serve sempre per sapere la posizione del motore in qualsiasi momento, per sapere in qualsiasi momento dire che l'accensione dobbiamo mettere in un punto che noi conosciamo, da lì in poi ci facciamo i conti. Livello sotto lo diciamo così, perché se no non è che se lo possa inventare con il motore. Vabbè, quindi per poter aprire e chiudere non possiamo più comandarlo, se lo vogliamo comandare dobbiamo togliere un sensore. Togliere un sensore significa che non abbiamo più dove prendere il sommetto che ci manca. A meno che,
1: hai detto mettere?
3: A meno che ci usiamo un altro bit della porta C.
2: Noi facciamo solo il buco, vero? Per lo seriale, non mi ingresso.
3: Sì, quindi devi andare a modificare il sorgente degli aspetti 6.
2: Ma io ho detto che ora faccio il sorgente che ti dà anche la posizione in
3: quella non lo
1: prendo. Sendo di giugno
3: costruito.
1: Ah, allora si può.
3: Allora, noi possiamo rientrarci con un sole sempre. Ascolta.
1: Rischia tutto!
3: Se la cupola si apre tutta, se la cupola si apre tutta. Oh, se la cupola si apre tutta, volete fare la cassa tutta?
1: No, grazie, non ce la faccio.
2: Ti telefono un'altra volta. Non facciamo proprio cupola, facciamo una tettoia scorretta, va bene?
3: Ecco, allora.
2: Non possiamo mettere in cascata 2 e 7 chiavi, non c'è da dubbio. Potete usare come comandi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 100, 101

watch the scene by trade. I look at you.

0: di inizializzare, quindi di posto
1: quindi
0: a differenza di quello che è libero quando vuoi, ma se hai chiuso la cupola, la versione della cupola non è
1: piaciuta,
0: la cupola possiamo anche usare
1: meglio, facciamo il robot, basta sulla
0: scuola, che prende? Nel fuoco,
1: ma come lo
0: so,
1: non
0: vediamo la demoltifica.
2: Cazzo, state a dire c'è, già hanno fatto, già non l'ho fatto. Invece non l'ho fatto,
0: no, per la velocità non ce n'è problema.
2: Lo
0: spiegate il discorso della velocità, della più veloce e meno veloce quando arriva all'oggetto.
2: Più veloce vuol dire che è più veloce, meno veloce vuol dire che è meno veloce.
0: Io non ho capito a che serve avere più velocità quando si cerca l'oggetto e meno quando si sta avvicinando.
2: Avvicinando?
0: No.
3: Se tu stai andando a velocità pazzesca.
0: Aspetta, io l'ho capito quello che dici, il problema è frenare il telescopio. Allora,
3: sì, esatto,
0: domanda, tu mi hai detto 3 minuti per fare il giro completo. 3 minuti di giro completo significa che farà al massimo una velocità di 1 grado ogni 3 secondi? Facendo un grado al secondo, tu pensi che è un problema fermare il tuo telescopio? Non è che ti muove che intercetto, non ti muove così. Non prende la velocità.
3: Ma quando il motore
0: fa ancora il

0: 赶快收工去超市吃啊。
1: 你把他们东西不要，你不把他们东西
0: 收去。我这种不能是几块钱的问题吗？
1: 不是这样子吗？
0: 你把那个
1: 把那个搞
0: 的，我没有能力去
1: 看，我做不了嘛。
2: Di qua c'è, cioè, non dovevo più,
3: ma
2: sì.
3: Modificando il programma,
1: sì, perché questo è lungo, la velocità massima del corpo, quindi bisogna modificare il programma, quindi ci entro io e
3: allora, tempo
4: e lavoro. Metti commento,
5: poi risultiamo che faccio i calcoli precisi sulle velocità, per vedere le minime e le massime che ci servono.
0: Percepisco schemi di nuova elettronica. No,
3: sì, ci somiglia.
0: Ci somiglia
3: allo stesso metodo. Questo è quello originale che noi abbiamo dato, che è lo stesso che stiamo andando a fare.
5: Rossa è
3: funzione, prendi il comando,
0: aereo di confondito, ma lo possiamo chiamare R. Non lo possiamo chiamare R, non lo possiamo chiamare R, perché quando loro pilotano, quelle coordinate che loro avranno declinazione, ascensione e retta diventeranno rotazione e altezza. Quindi loro piloteranno un motore che ruota e un motore che
1: ruota.
0: Una volta che tu hai gli assi, hai il punto dove devi andare sotto forma di due coordinate. Quello che si mette due comandi, uno di rotazione e uno di... quindi non posso chiamarmi in quel modo.
1: Beh,
0: non
1: è come che pensavo io.
0: Come chiamo a noi?
3: Tu metti qua la...
0: Chiamatelo pompino.
3: Pompino A, pompino B.
1: Culo!
3: Lo posso mettere? Mettere prima della pop, della B.
0: Quando
3: lei la posizione critica più piccola possibile,
0: appunto,
3: quindi
0: arriviamo
3: qua,
4: c'è il LED,
0: esatto, è inutile,
4: è inutile,
3: esatto, quindi allora facciamo così, non metto un nuovo modo,
5: questo tanto il fuoreggiatore sarà a costo
3: questa prima serie,
4: no aspetta, questo è se
3: è un buono comando quale? No, quando facciamo un comando
1: dovremmo anche cambiare
3: un comando di setta, sì, un comando di setta,
5: no,
3: questo
0: certo, ci servissero allora, se quei due non
4: di qua è quando
0: li possiamo dare a sapere quando la cupola è aperta e quando
3: è qua.
0: Se non ci servono i se ci servono gli antipasti,
3: il set,
0: non ci mettiamo il motore qua, se ci mettiamo solamente la voce alla fine, per quando è un stacca correndo una motore. Pazienza. E ce la risolviamo in quel modo.
5: E poi come c'è la motore?
0: No, la corrente poi la seconda volta gli
4: andai su. No, beh, quello è per il
0: taxi.
4: Sì, sì. E se lui vive in squadra, farà di vuoto.
5: No, quello apre e chiude e comunque poi l'interruzione ferma.
0: No, apre e chiude è più complicato da fare. Invece uno che ti apre, uno che ti chiude è più semplice.
4: Questo è più legato da forza per controllo se il comando non è valido, se il comando è valido io metto nella chiusa
3: e poi la chiusa io
0: fate perché non puoi lasciarla sempre attiva
4: e poi il lavoratore quello che
5: fa non c'è neanche il sensore,
0: hai detto un sensore quando arriva a stacca la corrente al motore e quando poi fai attivare l'altro
5: è tramite un altro interruttore.
0: Sì, quindi si può fare, però non si può complicare in questo modo deve fare subito
4: tutti questi if, motor deck,
3: tutte le scelte
4: tutti quali ci sono,
3: per massimire il comando
4: tranne
0: se gli mandi in uno là si mette a cose tipo questo, gli mandi in uno là si
4: mette a cose, no, si muovono totalmente
0: di là o di là,
4: vabbè, si
5: si fa le cose adesso in qualche modo quindi c'è un altro comunicatore sotto
3: la funzione,
0: no, quando gli mandi in uno qua quando gli mandi uno nel pratico gli mandi
4: un padding, cioè
0: quando gli mandi in uno qua
4: un controllo di
5: ma c'è un controllo di
0: questa funziona questa massa non ce l'ha
5: più, questa qua non ce l'ha più.
0: Ah,
5: il motorino
0: qua c'è il deviatore, quando tu immagini uno qua questo è
5: deviatore,
0: appena lo stacchi boom,
5: non ho capito,
0: quando gli mandi uno qua questo lo
5: puoi dare, ho detto deviatore,
0: appunto questo modo ti viene più facile, ti eviti di complicarti la vita a fare deviatori, controdeviatori, macelle e casini. Però ti dite che questo qua te lo devi attaccare, devi sapere quando attaccare e staccare. Siccome tu non sai quando attaccare e staccare, gli metti una
4: switch cane con questa
0: comanda, no, no. Quando arriva a fine rotta, che arriva lo switch, te la riporta a te. Idem dall'altro lato, quando lo mandi, pum pum. Ovviamente questi due saranno mutuamente esclusivi, tu manderai o 1-0 o 0-1. Li puoi mandare e li puoi anche lasciare così.
1: Il BT come
0: pare? Perché poi il resto se lo riporta.
4: Il BT, lead, image,
1: cioè mandi tutte e due a 1.
4: Il fatto che il QC si risolve.
0: Il 2-1, no, no, mandi nel motore positivo e positivo, non cambia niente, sta fermo. Non è un problema.
4: US update.
0: Puoi mandare tutti e due a 1, mandi tutti e due a 0, tutti e due a massa, non è un problema.
1: Perché se no errori nel programma potremmo denunciare.
0: No, perché qua c'è un motorino. Non sono tutti i motori, ci mandi un positivo e negativo in tutti. Nel motorino, ma ci manda più positivo nel motorino sta bene.
1: Ok.
0: Quindi non è un
4: problema, lasciamo
0: Mim,
4: no.
0: Poi direttamente i codici, o ti scrivi questo e poi i codici te li conti e li fai tu.
4: Dimmi tutto.
0: Cosa preferisci?
4: I codici.
0: Vabbè. Allora. Vediamo se.
1: Dunque, metto meno il mio, meno il mio, perché ho la pressione.
0: No, no. G, H, R, W. Questo lo sai che significa, vero?
1: Questo è basic, certo che lo sa.
4: Ok,
0: questo è ormai l'immagine prestata. Significa che tu alla sera devi spedire il carattere che ha come 12 asci per
4: re. Ok.
0: Sì.
1: Ah, se non funziona.
0: Questo?
1: Sì.
0: L'HR dollaro non lo scrivo più perché tanto significa la stessa cosa. Zero significa config.
1: Questa qua è config.
0: Questo significa config. Sì. Configura la porta A e la porta B. Seguito
1: CHR dollaro
0: dal byte di configurazione. Byte di configurazione deve avere uno 0 dove sarà configurato in ricezione, un 1 in trasmissione. Dove tu gli metti 0 vuol dire che quel pezzo tu lo puoi leggere, quello che c'è, ma non puoi fare niente.
4: Aspetta.
0: Dove ci chiami 1 puoi andare a scrivere.
1: Sì.
0: Allora la porta A noi la stiamo usando per pilotare direttamente il 2.
1: Questo dice se usare
0: 4 bit per il primo e 4 bit per il secondo, quindi è tutta in trasmissione.
4: Ok.
0: Quindi 255 significa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tutti 1.
4: Ok, 0
0: per il binario. Sul binario, tutti 1.
1: Però che va già X,
0: quindi tutte le cose. Quindi lasciamo i mezzi passi qua, dov'è? Vale? I mezzi passi li lasciamo qua?
1: Sì, sì, te l'ho detto io.
0: Se fossero, secondo me, non li useremo mai.
1: Vabbè, tu va bene.
0: No, lasciamo. Tanto ce li abbiamo. Allora, cioè, la ritagliamo e ci mettiamo i sensori per l'apertura e la chiusura, volendo. Però,
1: guarda, io però la lascio. Io mi faccio i conti per un'eventuale demoltiplica e velocità. Vediamo cosa riusciamo ad ottenere per velocità minima e massima. E poi ti faccio sapere.
0: Ma volendo,
1: perché lui mi ha detto che al massimo può fare
0: bit.
1: Per tutti quanti,
0: cioè. Che c'è?
1: Per tutti quanti, perché.
0: Non solo per il focalizzatore, perché c'è un altro problema, che se tu metti mezzo bit per tutti, devi sapere che tutti stanno in una mezzo bit, i conti devi fare tutti
1: con
0: mezzo bit.
1: Ma il programma?
0: Quindi praticamente porta B, ma
6: scontiamo su questo palo.
0: Porta B.
6: Come chiamo? Dammi la libreria.
0: Con tre pizze, includiamo la libreria. Due pizze, includiamo l'apertura e la chiusura della cupola. E tre pizze che usiamo per leggere.
6: Che sempre è stato là perché
0: di fine corsa di tutti e tre.
5: Ok, io non ho tempo. Perciò questo, non può stare in mista.
0: Sì, no, però mi stavo scrivendo direttamente.

0: Tipo come se fosse come
1: fanno 80 passi per un grado ti bastano?
2: Mi faccio quei conti precisi, te lo faccio sapere, mailing list, questo fine settimana.
1: No, no, semplicemente dal riduttore che metterete dal motore che
2: prendi. No, no, ma infatti io ti posso dire quando dovremmo ridurre al massimo. No, quando al massimo dovremmo ridurre, voi mi dovete dire qual è il numero di passi massimo, ecco, che si può fare in un secondo. Ecco. Sennò io secondi.
3: Appena detto, 80.
1: Ti metto a silenzio e te lo puoi fare sparare un po' di cose.
0: Se non lo tanto, se il programma già va bene, quello che c'è qui
3: dentro, quindi non devo nulla.
1: Se non lo vuoi modificare, no.
3: Allora, manda il soggetto.
0: Sì, quello che
2: si deve fare in quindi il massimo è 80 passi e
3: sì, bene, il mago dell'assembler.
2: Ali,
1: il mago dell'assembler.

0: Qualcuno dovrà entrare per fare
1: delle sistemazioni
0: lì. O anche all'inizio della serata, perché non arriva l'utente e lo apre, no? Magari arrivi tu all'inizio serata e lo apri, sai che ci sono le tue osservazioni, c'è la bella scaletta di osservazioni, tu lo apri e lo chiudi poi a fine serata, non so.
2: Direi di sì.

0: Aleluya.
1: Corrección.
2: Le continuate due o tre stelle per venire al campo.
3: Non so se unire poi questa sbobba. Ma io potrei abbassarla direttamente
2: qua dentro,
3: fare una pasta asciutta con le zucchine di ieri, che saranno con la muffa.
2: Oh.
3: La muffa al culo, cosiddetta. Vediamo se il rischio va bene. Noi
2: Marco dici che hai con i fuochi di mercati?
3: Cosa?
2: Tu hai con le storie di auto.
3: Io non ci posso fare un caso. Gesù Cristo schifo. Ora ho cambiato il microfono. Prova. Scheda?
4: Video. La scheda video di Gianni Rosciano, me la dicevi, te la portavo. Minchia, sarebbe stato fantastico.
2: Quando io
4: Dio.
3: Perché esiste?
4: Non c'è un Dio, ma per esempio questa qua ha già l'uscita di già. Ma io sono riuscito in brand, non so i comandi di dare contro l'esso, provate. Di solito contro l'esso non c'è qualche sequenza che tu sai.
3: Oh. Ah, mi stai spiegando il CVS, eh?
4: È bello,
3: perché
4: tu... Ma te ne puoi dire... Ah, live,
3: Ah, che bontà!
2: No, perché sì, il Megamix
3: sono fatto, sì, il Megamix ho deciso.
4: No, questa
3: mix è quindi per domani. Ho fatto il mix con le zucchine che avevo di ieri mattina.
2: Ah, bravo.
3: Dire che non è niente male.
4: XMM dovrebbe passare qualcosa, perché la cintura retta si usano ore prima e secondi, e in azione si usano gradi,
5: usa la bianca,
4: io non ho idea di come,
2: perché questo
4: come coordinate
2: vedi qua,
4: ora possiamo scrivere tutta in sé RA uguale a dec,
3: questa parte è di schifo.
4: Comunque sì, questo è il formato che può presumo che quella è reale quindi comunque lui dice la vuoi in questo modo, quindi comunque tu te la prendi da lui, non vuoi che lui la faccia
2: mettere la faccia.
4: Però poi
3: chi è che fuma?
4: La darai,
5: no, non è lui.
3: Sì, è un po' il batto,
5: sono
4: fatto apposta. Tipo, questo qua, anche tu hai
3: il già.
5: Così invece da piangere, prendendo un'altra cosa.
3: È il vento.
4: Ho capito, tutto il controllo.
2: Ah, quindi vai
4: sull'interfaccia grande. La funzione è meglio che la donna, la scintilla diretta in grande.
2: Ah, poi lui
5: praticamente dentro il bar.
2: Poi lui la competenza del controllo è fatto sull'interfaccia del sistema.
5: Esatto,
2: il core è il core, quindi è tutto il XFM che gli fa
5: esatto, non l'utente. Il XFM è come si fa?
2: Sì. E poi un
5: passare di dati, no?
0: Servono pure.
5: Sì, perché dell'altro qua dentro la cartella
0: c'è questo qua, è un X,
5: però
0: la sua scritta
5: è
0: D, vedi qua questa
5: droga è un
0: tempo dei c'è quella
5: famosa che
0: scopriamo
5: stiamo vedendo come abbiamo detto come fatto, stiamo vedendo come poteva
2: più o meno funziona.
0: Sì, stiamo vedendo praticamente le stesse cose che
2: sì, perché sotto qua è vero,
0: non capisco che sia
5: non lo so,
0: comunque dice che è una cosa che non è stata, poi magari lo guardo, vediamo in qualche cosa
5: perché questo funziona, il demo di esistere controllato con quella marca di telescopio,
0: ma si sente sopra, non lo provate
2: sì, per questo funziona
5: costo
0: tempo
2: ho visto
0: World Gun
2: delle cose che si diventa l'orizzonte perché all'interno della nostra cupola, chiamiamo cupola questo momento è diventata una tettoia scorrevole, non è più cupola, non avremo la possibilità di arrivare fino all'orizzonte.
5: Ma tutto anche perché magari c'è
2: qualcosa, c'è parte del tetto
5: e avanti
2: perché
5: è quello che abbiamo davanti.
2: Quindi saranno da settare degli orizzonti minimi,
5: quindi sarà da settare a un certo grado, là diciamo è sotto orizzonte.
2: Ci sarà qualcosa che dirà che là sotto non ci possiamo andare perché
0: è troppo qua. Ok, non
2: un orizzonte
0: sì, quindi associare a un certo grado che non sono il orizzonte. Sì, io oggi parlavo di discorso della cupola, no?
5: Della quello che sarà
0: sì. Sì.
5: Il fatto che c'è proprio solamente una
0: non è
5: il
2: non è
5: ho capito
2: e si apre,
5: ma invece diciamo il motivo per cui c'è questo letto è che non troppo la luce
2: e no è anche per limitare se c'è vento
5: non vince la
2: fare no
5: la sola si potrebbe fare
2: come? Se non ci basta per il motore
5: con l'idea che volevo dire l'idea era di attaccare però non avevo pensato a una cosa che mi è venuta in mente adesso.
2: Devono stare tutti in pensiero con
5: le monete. No, qui. Il fatto che è equatoriale. Comunque, mettiamo che in qualche modo noi ricaviamo. Allora, mettiamo che fosse la orbitale. Allora, noi per la coordinata orizzontale potevamo attaccare un potenziometro sotto, attaccare un potenziometro anche alla cupola e costruire un circuito analogico che facesse coincidere il confronto tra le due posizioni dei potenziometri e fermasse un motore a quelli. Però siccome è così non ci ho pensato che la posizione del potenziometro non corrisponde con quella della cupola. Non può essere, non si può fare. Non c'è modo. Il programma non glielo può dare perché non esiste.
0: Dove c'è il nastro?
5: No, questa è la
2: prima.
5: Non parte
2: da me. Non so, si mettono una specie di dati in questa cosa, man mano che lui si va muovendo, quella si muove pure, col motore come si così, non lo so.
5: Sapere farla fermare senza che ci sia un controllo del software, né, del controllore al punto in cui lo sta guardando, altrimenti se noi mettiamo questo pintore dovremmo mandare in qualche modo il computer
2: sì, non c'è cupola, non possiamo aprire tutto se c'è vento no ovviamente
5: e noi possiamo mettere il sensore del vento, non ne abbiamo abbastanza di bit
2: ma non usare quello usiamo materiale giusto?
5: Sì.
4: dobbiamo fare un altro microcontrollore. Possiamo fare anche
5: un altro seriale, non c'è bisogno.
2: Usiamo la stazioncina meteorologica di quelle che vendono, che hanno l'attacco al computer, mi pare che prendono una seriale, da là ci tiriamo tutti i dati atmosferici. Così se c'è malo tempo, se c'è acqua, se c'è vento, non si apre, manca colpi di legno.
3: Tranne se non mi arrampico io o lo scardino con un peto da dentro la cupola. E la cupola
5: progettiamo un missile che arriva.
3: Ma mi basta affettare dentro la cupola.
2: Che solo sono stinchi che si crea.
3: E si gonfia tipo bolla. Per poi esplodere ovviamente.
5: Libricino.
2: Ah, visto che io mi sono sempre potuto della X-Night.
5: Ah no, della X in generale.
4: Ce l'avete
5: su mi adesso.
4: Visto che è uguale.
5: E vedrò come si spada questo X di merda.
4: Tentativo di PL in modo service da unità e mezzo
5: service.
4: No, sì, voi cari. Ho provato a fare un si fermava pure.
5: No, in un modo
4: 43, tentativo in modo service. Specificato
5: proviamo in modo normale. Si beve.
3: Adesso voi potresti far uscire me.
5: Questo che condoglio che fa? Ah, potremmo non metterci un più
4: era più costoso, la macchina costava pochi centinaia di pochi decine di milioni, non è che potevamo metterci un
3: bel KPI? 179
4: una volta
3: 179
2: 30 sì. Milioni di ore probabilmente
4: tentativo di in modo
5: sempre quello, cos'è il
2: 240?
4: Mission
2: Program Logic, boost, va. Ah, ma dove
4: scrivo
2: il
4: boost?
2: No,
4: non ci molto alle cose, anzi il boost che è centrale.
5: Però non ti prende 129.
4: No, forse non l'ha fatto.
5: 159.
4: No, non l'ho fatto. Forse fa 140 per l'inizio. Perché devo fermare il
5: 240. Il problema è fare 240 l'inizio.
4: Non c'è che prima di partire.
2: Ma non avete un dischetto da mettere?
4: No, non si può fare perché praticamente quando lo facevamo non vedeva la pista.
5: Ma non dovrebbe, quanto tempo dovrebbe fare?
4: Questa fase è col secondo, doveva passare 300 e 8, poi concluderà la fase. Possiamo mettere questo blocco, ma penso che
5: non voglio fare una prova, quanto prendo quanto prendo il mio
4: subito me la... Allora vabbè, per questo non basta, va, siamo
5: ora, a... ora non battirà per un'altra ragione, però almeno
4: non lo andiamo avanti
5: che andiamo a
4: sicuramente lui...
5: via
4: con il senso forma su cibo di un bello
5: sì, che stanno in
4: e adesso il terminatore
5: no, gli ho lasciato voi vedete
4: ma di che è questo ogni cuore?
3: Della puttana di Tesoro.
5: Ah, grazie! Abbiamo fatto questo!
2: Devo la puttana!
3: Boh, sono anni che ce l'abbiamo qui, anni no, mesi. Con X mesi, è da X mesi che ce l'abbiamo, con X maggiore di 12 e minore di 36.
4: Allora, quello che un attimo,
2: sono X anni che ce l'abbiamo, con X meno 1 e 3.
3: Beh, so.
5: Però vuol dire che se perde segnali da qua alla...
4: Da qua alla... 550.
5: Vabbè, ormai è buttato, guarda. Ora lo dobbiamo fare buttare da qua all'interno.
4: Ma per l'interno c'è butto,
5: sì. E dove
4: si sta? No, in quell'interno non c'è più
3: nulla. Cazzo te ne frega.
4: Ma meglio non lo so.
3: Tu dici sì, sì, bello, bello.
4: Possiamo provare qua.
3: Immaginati il sistema operativo.
5: Ah, che bello questo sistema.
4: Oh, sembra 597 rimasto.
5: Ah, 597 a stare.
4: È normale?
5: Sì.
3: Voglio pubblicare su FreshMint un software concettuale. Tu già ridi, lo sai. Un'interfaccia grafica per X che non esiste. Quindi un tar.gz vuoto. Tu lo scarichi, lo installi, non ti installa niente, però tutta la immagine di questa interfaccia concettuale, un'interfaccia concettuale, è la null, come si può dire? La null l'interfaccia nulla, però X deve partire. Che ne so, ti deve partire con nulla. Hai X inutilizzabile e lo usi con la tua immaginazione. Poi faccio il bug fix e tutto quanto.
4: Il bug fix?
3: Certo. Sì, il mouse si è mosso muovendo il mouse. Fissato nel... Non devo fare un cazzo, praticamente. Io lo propongo a FreshMint, vediamo che cazzo mi dicono. The null window manager. Un file IGZ vuoto.
4: Non mi metti qua per fatta quello che devi fare eco.
3: No, ma io faccio configure il make e il make install, cioè c'è gente che con il make file vuoto configure make non fa niente e make install che non fa niente.
4: No, cosa deve fare?
3: Che cosa deve fare? Niente deve fare.
4: Come deve essere tu a fare le chiamate di X a mano per mettere le finestre?
3: No, no, non devi fare nulla.
4: La finestra 432 per
3: 500. È concettuale. Te lo devi immaginare di aprire la finestra. E la finestra si aprirà nella tua mente. L'interfaccia per il terzo occhio, che non è quello della ninja, ma è quello nel senso indiano del termine.
4: Ah, perciò New
3: Mark. Ah, Nop, lo devo chiamare Nop.
4: Ma chi è?
3: Giaro mi è piaciuta questa idea. Ah, ecco, Nop maggiore Nop, Tarci, BZ, Nop, Tarci, Z, Nop. Così, ok, sarà fatto, signore.
4: Effettivamente, c'è il Nop, dentro Nop. Ah, un soggetto autoesplicante.
0: Dice che è impossibile,
3: non penso che ci tengo di nuovo. Vorrei provare
0: fino in servizio.
3: Perché
0: magari il servizio
3: fai monta qualche lo fai. Vabbè, fammi mangiare. Toppa chill. Non so se devi impostarlo per. Ma qualcuno vuole assaggiare un po' di pasta con. No.
0: Non
3: è evidentemente no.
0: Il servizio monta qualche tipo di che capita. Non monta proprio. Non è che la monta. Questa parte non funziona più. Ma è perché è stata trasportata, spostata, cosa? Da qua, da là. Quella l'acqua.
4: Quindi i bit si spa.
0: Ma perché poi, siccome dentro ci sono memorie magnetiche di quegli altri nuclei, se cambia il polo nord o il polo sud, cambia la polarizzazione dei nuclei.
4: Ci lo darsi una notizia ancora più brutta.
0: Anche in servizio, bello. Tu le conosci le memorie magnetiche?
4: Quelle che si chiamano core. Sì, sì. Ma cos'è perché si chiamano quasi tutti i core tanti, si chiamano core tanti. Questo non lo posso dire cosa
0: mi chiamano core. Core.
4: Vai sì, ora. Un corino, un
0: corino. Ora che si può è nulla magnetico. Nulla magnetico.
4: Core vuol dire proprio
0: una parte materia interna.
4: Un corino, non fa del senso.
0: Comunque con questo medio si è più.
4: Poi è rimasto con la
0: bruciante. O quando lo si fa? Secondo me se è
4: Ma non è serio,
0: faccio una trincia con tutto, qualcuno non l'ha detto che si vuole.
3: Mi hanno dato un'informazione non corretta. Al limite la buttate.
1: Non mi sembrava.

0: Hanno buttato Savanna con Temiu con Toro.
1: Sembra comunque buttare le schede meglio.
0: Non lo so, con, nello stesso modo dicono loro con cui hanno buttato i server dei problemi.
1: Quello di quel
0: giorno,
1: nella
0: PR4,
1: quella è la
0: PR4. Ma non è una funzione.
1: Ah, quella che aumenta, sì, aumenta.
0: C'è un if sbagliato e allora succede il male.
1: La PR4 non è quella che aumenta la parte di memoria del processo.
2: Ma l'hanno risolto o no?
1: Sì, nel 2-4 quindi mi avvicino al pallo drone così. Cos'è BRK?
0: BRK? Costruzione?
1: Sì, BRK. Non lo so, non è quella che fa aumentare la quantità di spazio disponibile del processo. Dice la memoria del
2: processo
1: è in
2: cosa,
1: non lo so,
2: non
1: lo so,
0: non
1: lo so,
0: non
1: lo so, non lo so,
0: non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo
1: so, non lo so, non lo
0: so, non lo so, non lo so, lo senti di dietro?
1: Lo sento di dietro, proprio da
0: lontano.
1: Qualcuno che mi faccia mandare via le casse.

0: Queste non sono lucette, sono fari.
1: Figlia pazzesco, ma non lo so.
0: Raid è ventilato.
1: Il manuale è oppure. Questi cazzo che l'interfaccia hardware.
0: Già.
1: Cioè, è pazzesco. Cioè, voce sono. Memoria centrale. Vedi anche il programma?
0: Sì.
1: È pazzesco.
0: Una volta dicevano tutto sulla macchina che avevi, ora non ti dicono niente.
2: Il manuale dello specchio non c'era.
1: La memoria centrale è come la griglia dell'ufficio postale costituita da migliaia di caselle, ciascuna identificata da un numero detto indirizzo. Ciascuna casella può contenere un codice che può rappresentare un'istruzione, l'indirizzo di una casella di memoria o un carattere che si può attivare. Un altro aspetto, questo spiega la mappatura dei dispositivi in memoria. Un altro aspetto importante della memoria centrale è che mentre tutte le caselle sono accessibili al processore, alcune sono accessibili soltanto a un altro dispositivo.
0: Così poi ti ricordo un video. Che mi fa piacere la parentesi. Memory map da Yonga.
1: Cioè,
0: minchia,
1: è pazzesco,
0: guarda. La parete di questo anche me, non so.
1: Cioè, io
0: sono nato con
1: un cielo. Dai, ma il disco, i settori, i settori per traccia, i byte per settore.
3: Il manuale del punto 2.
1: Cioè, è pazzesco. Uso di un sistema operativo.
4: Me la fai una prova un attimo?
0: Proviamo. Ma scusa.
4: Quindi l'hai prolungato? Sì.
1: Capito che ho scelto programmi seri e programmi ricreati. Sì, poi si lavora il codice con tutti questi problemi di gestione delle informazioni per te e comunicazione del programma.
0: Certo, perché il signore ha il computer nella barca, le fortune è nel rinnovo io. Tutta utile,
4: esatto.
1: Non è un coso normale, giusto? Però almeno facciamo scontaria. Cioè, ma che cosa stiera? Poi la gente sono più chiara. È vero. Con due sponde. Io non riesco a fare.
3: Ma fungia?
1: Sì, vedo di sì.
0: Sì, ma non è c'è lo stesso.
1: Non è andato in mezzo, poi è andato in mezzo.
0: Oh.
2: Una cosa così spessa del PD più
4: che addirittura così mangio la vera.
2: No, quelli che vuole tutti i nuovi
0: ah? Sì, quelli sono i nuovi.
4: No, io parlo un po' con noi.
0: Non
4: si avrà altri
0: sistemi elettrici.
2: Ah, sì, io
0: capito perché non stai con
4: le non
0: so, ho una
4: finita, quindi quando la...
2: Non lo so fare. Ma che volte non abbiamo
4: usato?
2: Esatto.
4: Quindi anche...
0: Vai, spia.
5: Poi non è che andò più che cose ci sono qua.
6: Vabbè certo. Ma questa cos'è? La revisione? La pagellina?
5: Sì, è lo schema firmato dall'ingegnere. Cioè per esempio, questo c'è anche da bere la verità. Tutte cose.
4: Arriva sempre qua.
6: Questa è una segreta, questa è un base sotto.
7: No, no, stampati, l'ho dito, là sembra che ci hanno fatto una vestitrice, ci hanno lavorato. Sono quelli passati
6: a mano. Ma questo l'ho visto. No, da sotto però. Da sotto. Da sotto. Sì,
7: da sotto. Ma questo è tutta la parte meccanica.
5: Sì, questa è la parte del...
7: Questo è quello degli spingimenti. È tutto così,
6: Se ce l'ho così quello delle televisioni,
7: caro.
6: Ah? Così ce l'ho però delle televisioni.
7: Quello dei televisori però in due pagine c'entra.
6: No, però quelle delle televisioni sono, vabbè, è un, sono malloppi così tanti. Perché sono tanti di televisioni.
7: Ah,
5: ma questo è un...
6: Infatti io sto
5: appunto. È bello perché sono perché sì, questo
8: Il cazzo. È ovvio, quando si fa un progetto poi si fanno le firme sui fogli, no? No, Bobby, no, piace, è pazzesco, vedere quando non mi ricordo. Quello che c'è,
9: sono un'idea di quello che facevano il lavoro per gli impianti in Montedison, altro che mannotti così. Minchia, disegnati con AutoCAD, però quelli sono fatti a mano.
8: E già l'AutoCAD,
9: cioè lì avevano i disegnatori.
8: Tra l'altro sono per passare il progetto.
9: Noi li facevamo disegni con AutoCAD. Facevo impianti di automazione per l'industria.
4: Però non carica la radice.
9: Quindi sistemi sale controllo,
4: PLC, non riesce a montare la radice.
5: Conosci?
4: Sì, sono venuto una volta a fare stregge solo.
9: Ma dai, che brutto! Ti ricordi chi erano?
4: No, non me lo ricordo, non ti ricordo.
8: No, ma volevo capire perché...
4: Ma quello è nastro. Quello è nastro, non lo ricordo. Io volevo che anche là, fare stregge proprio a Siracusa. Che poi siamo andati in proprio in azienda, avevano tipo una stanza, però sì, ci hanno messo l'azienda lo fa, fate il danno. E lì se lo potevo l'azienda. Ma così per il TLC.
9: Sì,
5: allora,
4: che
5: stai? Non c'entriamo.
4: No, il TLC ci siamo fatti vedere. Questo è un TLC creato proprio a metro, ma non digitale, quindi non abbiamo montato niente che funzionava con il TLC.
9: Ma come?
4: Questo abbiamo detto.
9: E vabbè, che ci possiamo fare?
8: Ma che
9: sto scaricando un film engi.
8: Ecco perché si può usare la
9: gente. Ecco perché non me la tocchi. Ma Alberto dice che non glielo so.
5: Però questo non corrisponde a verità.
9: Perché il CBS funziona.
5: Esatto. Chi è che arriva?
7: nessuno.
9: O la sega, l'enorme e prepotente sega.
10: Ma non è un cavoscati che abbia da un lato
0: attention segno find find 50 in più singoli in your city, no, 50 e più singoli nella tua città, io non ne posso.
10: Anche all'estero lo sanno che ti mandano quelle di vuol dire che lo sanno pure all'estero, no? Dai, che lo sanno pure all'estero. Da quale lato si apre? Davanti o dietro?
0: Questo dietro. Questo dietro.
10: Questo dietro?
0: Questo è un omicidio.

0: There you go.
1: Ma che ti è successo?
2: Siamo stati da lui ieri, il fine settimana. Cosa gli avete fatto? Perché all'arco di
3: festa? Mostragli le foto.
2: Perché non abbiamo
1: fatto? Abbiamo fatto mostrare con il weekend intitolato Troppo caffè poco c'è quello. Siamo stati svegli con un dottore e più.
0: Bravi.
1: Però non tanto per il fatto di essere stati svegli, è stato il fatto che il freddo che ho potuto prendere io, che mi sono vestito del cielo, è stato pazzesco.
0: Eravate all'esterno?
1: No, eravamo dentro.
2: No, erano nudi mentre si inculava.
1: Appunto. Di foto, va bene che fai idea di quello perché io ho il tipo che...
2: E lui è il tipo, perché lui non sa bene? Va bene,
1: dai!

0: Adesso sto tirando.
1: Che film si stai tirando giù?
2: Stalker di Tarkovsky.
1: Mai sentito.
2: Quindi fantascienza russo del 79.
3: Ma tu ne sono
4: comunista di merda.
1: Allora,
0: niente.
1: Non ti
0: può fare. Troppo caffè, poco. E c'è tante più veloci di come
1: scaricata
0: per un caffè e mezzo. Due caffè, no? Beh, se la linea pulita, pulita. Sì, questa è la prossima che scaricata.
3: Come è andato per il ministero?
0: 20 persone c'erano nel braccio.
1: 20 dai o più?
0: 20 dai, non lo so.
1: No,
0: mentavo. Forse dopo si sono aumentati.
3: Io sono di... Non è stato anche di conferenza?
0: Io all'inizio, quando... Io poi sono stato in un'altra aula, quindi non so assolutamente cosa hanno fatto. All'inizio erano una trentina.
3: Una trentina. Che crociante. Nella sua postazione.
1: Il tuo bunker di lavoro?
3: Sì. Poi... abbiamo messo forse 15286 in giro.
0: Io immagino un cluster.
3: Era un cluster pallero?
0: Non è niente, ah. È un gargantale.
3: Ah. Però era una bella vita.
0: Era molto suggestivo.
1: Non si muove, vuol dire che non ha proprio visto un bel nulla, perché è lui che ha detto...
3: Ma che avevate troppo vendo dei computer sulla faccia?
0: No, no, è che c'era un po' di freddo, io ridevo e come facevo le foto.
2: Il cluster. Pensa che bello accenderli tutti. Li colleghiamo a tante ciabatte e poi mettiamo una spina in
1: più. E poi abbiamo uno più uno cristallizzato 5 secondi.
2: Ma chi?
3: Io
2: sono Giocondo Petone.
3: Esatto.
5: Li avevo qua, l'ha detto questo il file. Per la maglione di sotto
6: ed eri leggero.
5: Sì. C'erano degli altri che avevano anche un ciuffotto.
6: Ma come venire in montagna con l'astrofilo vestito in quel modo?
5: No, no.
6: Non avevo il computer.
5: Qua c'è la stessa versione Starman.
6: Eravate in una ghiacciata.
5: No, Starman aveva anche che colora, cos'è che fa la fotografia sopra la testa in mano la farfalla di quel che
2: fa. Fammi vedere questa foto, scusami.
6: Fate in una ghiacciera.
2: Sì, grazie. Se me la fai vedere più storta ancora, magari.
5: Perché è così? Ti attendi?
2: Ah, mia, ma sei spacchioso.
5: E finisci di scaricare il messaggio.
2: Che faccia di cazzo colossale?
5: Come te spiega?
2: Segui
5: cosa? Come si chiama? Raymond.
2: Perché? Ha una foto con la schiena?
5: Ha una foto famosa con la schiena in mano.
2: Ah.
5: Con la sua chitarra.
2: Non lo sapevo.
5: Sei un coglione.
2: Ah, vabbè, sono un coglione, ok.
5: Vediamo che cosa sta, cosa si deve comprare con questi efficienti di ieri. Non è il tuo, non è il tuo, non è il tuo, non è il tuo, non è il tuo, non è il tuo, non è il tuo, non è il tuo, non è il tuo, non è il tuo, non è il tuo, non è il tuo, non è il tuo, non è il tuo, non è il tuo, non è il tuo, non è il tuo, non è il tuo, non è il tuo, non è il tuo, non è il tuo, non è il tuo, non è il tuo, non è il tuo, non è il tuo, non è il tuo, non è il tuo, non è il tuo, non è il tuo, non è il tuo, non è il tuo, non è il tuo, non è il tuo, non è il tuo, non è il tuo, non è il tuo, non è il tuo, non è il tuo, non è il tuo, non è il tuo, non è il tuo, non è il tuo, non è il tuo, non è il tuo, non è il tuo, non è il tuo, non è il tuo, non è il tuo, non è il tuo, non è il tuo, non è il tuo, non è il tuo, non è il tuo, non è il tuo, non è il tu

Non ti scimmie che ti ha.

0: Proviamo a andare al nastro esterno, lo facciamo partire, eccoci il diario non dovrebbe essere. A meno che ora non deve essere.
1: Che cazzo ne so che ti sei mangiato?
0: Non ti ricordi, coglione?
1: Non mi ricordo, stronzo di merda.
0: Non ti ricordo, ma è un cazzo quest'uomo. Non lo so
1: che fa. È piena di ricotta. Ma
0: come ricotta?
2: Questo che mi manca il tuo
0: interno. Quando scade
2: si termina da vendere.
0: Scade in Gracias.

0: che non l'abbiano mancato per stare un po' di un 8-6.
1: Secondo me questo non c'entra solo questa cosa, questa strana. Boh, dai.
0: E il BM?
1: Sì, ma forse è l'unica cosa che hanno in comune. Non male. Perché
2: è una cosa che ci ok, riesci poi potentemente.
3: Prepotentemente, no, si chiama prepotentemente, a me si chiama in bocca.
2: Non c'è più zio fisto.
3: Fisto
2: non c'è più. Dove si è che sta facendo cosa?
1: Intanto questo è partito subito.
2: Ah, però c'è questo Double Impact.
1: Faccio anche un 52 che prima
2: tipo non questo
0: però non
1: aspetta.
3: Anni!
0: Vediamo cosa vuol dire,
1: questa è
2: una questa cosa l'ho avuto spesso quando te lo dico alle persone, ma come te lo devo fare entrare nella testa? Che
1: niente, solo il tentativo di PL 52?
0: Tentativo di PL 43? In modo 43? Tentativo di PL in modo fermato
1: 42?
0: Sembra una
3: cosa. Abbiamo la finisce Cilla che dobbiamo parlare.
2: Oh, di cacco,
3: di cacco in bocca, porco Dio!
2: Alla fine ecco qua.
1: Da NBA.
0: Impossibile seguire PL da 42 da elenco, oppure l'elenco contiene.

0: Benvenuto sotto.
1: Sento che il momento in cui devo andare. Vedo soltanto questa.
2: Non trovo un modo per poter vedere quello che ci compare qui, per dire.

0: propia función.
1: Forma.
2: Forma, y si hay que en cargo.
3: Petus, anal petus.
1: Te la mando,
2: Mando.
1: Buonanotte a tutti.
3: Buonanotte. Ciao.
1: Ciao.
2: Comunque, quando le fate le librerie,
1: quando abbiamo un pezzo di viaggio, così me le posso guardare.
2: No, c'è lì, l'ho detto. Metti un bel pentef anziché seguire i due comandi.
1: Allora, se già potete fare librerie, agganciarle direttamente al servitore.
2: Ma voi non è un
1: problema. Sì, vabbè, lo possiamo fare.
2: Sì, lo facciamo.
1: Un bel pentef anziché seguire i comandi. Che non c'è?
0: Invece sono sette minuti che ha fatto nel vano con il fabbro e il vetraio. Quello della dimensione, per...
1: sì, non lo so,
0: che avendo già un video facciamo due le misure, facciamo fare questa concella.

0: che è danneggiato quello che c'è stato.
1: Caspita, l'ho messo.

0: Non esisto.
1: Dico che a casa non me ne faccio niente.
0: Devi.
1: Del controllo è meglio lasciarlo qua, no? Magari qualche giorno trovo un utilizzo più coerente delle cose.
0: Te ne vai?
2: Sì,
0: ce la vediamo domani, io sono qua fino a domani sera.
2: Ah,
0: devo fare un po' di lavoro, devo studiare un po' di
2: tempo. Okay.
0: Non crodi?
2: Non crodo, perché dove c'è un lavoro, poi dal campo.
0: Dio scolopendo.
2: Poi ci sentiamo perciò.
0: Alla là!
2: No, non c'è più.
0: Ciao,
3: ci vediamo in rete poi.
0: Va bene, ci vediamo la prossima settimana. Ologramma rimane? Continui a lavorare?
1: No, io sto andando.
0: Pure tu?
1: Rimandare qua.
0: Va bene.
1: Non
0: ciao.
1: Per non lasciarlo così.
0: Ciao, giustamente, giustamente.
1: Aspetta, io qua mi sono sentito niente.
3: Vuoi lasciare tutto qua? Tu sai gentile.
1: Buonanotte. Tu vuoi andare a dormire?

0: cosa che diciamo.
1: Vabbè, aumenta il numero delle...
2: Oh, se tutto va bene, siamo rovinati.
1: Di scrittura,
2: seconda parte dopo il crash di Musa.
1: La memoria, per cui...
2: Cosa che ormai capita molto spesso.
1: Physically, the server X should use this. Già, basta gli metti questo, vedrai anche una delle performance
0: sì, adesso come hai fatto Vincenzo, sostanzialmente non mette un cazzo.
1: Lo so, ho capito.
0: E quindi...
3: Ma tu la usi il Ken G2, no?
0: No, per questo non c'è un cazzo.
4: Non sono un cazzo.
0: No, quindi non ci sono. Eh sì, quando la compio però non conosco tutti quanti, io non conosco tutti quanti.
1: Pensavo,
0: pensavo. Più quello che tu hai detto, la quantifica dei caratteri. Poi mi hai detto la quantifica dei caratteri, mi hai detto un po' buono, mi sono andato a fare quello di cosa.
1: Ed è abbinato la
0: kernel,
1: non è messa
0: option.
1: No, perché sto pensando a sputtanare tutti i driver, cose del genere.
0: No, per sputtanare, non c'è, oppure non
4: c'è, non c'è capito più niente. Nirvana,
1: dimmi.
4: Emergi,
1: dimmi.
4: Ma com'è che questo calendario, cos'è, domani che c'è?
1: Domani per te va bene riunire prima le feste?
4: No.
1: Perché?
4: Perché ho riunione per il circo di scacchi, come annunciato sul nostro sito e asbesto a letto.
1: Ogni mercoledì?
4: No, questo mercoledì.
0: A che ora?
4: Alle 9. Ma mangiate in putia, quindi si fa l'una.
5: Già.
4: Poi si tornerà ubriachi col vino, cosa.
1: Il mercoledì non si può fare.
2: Che circolo di scacchi, ma veramente viva gli scacchi,
4: No, poi dobbiamo votare se assoldare delle condotine.
3: Io penso che noi siamo schifosi. Rispetto a loro tutti cose
2: ma perché loro che fanno? Sono tutti pulitini? L'hai visto il loro sito? Tu l'hai visto?
3: Sì, l'ho visto.
2: damonta.freaknet.org. Già il nome è un programma. Chi siamo? Tu clicchi su chi siamo e dici oh, un circolo di scacchi. c'è uno così, ma si può? Chi è?
4: Lui è il vicepresidente.
2: Lui è il vicepresidente, dietro c'è il presidente, logicamente.
4: È accanto il tesoriere, che non ha mai visto una lira.
2: Che non ha mai visto una lira, giustamente. Allenamenti vedo dalla foto con strumentazione altamente professionale.
4: Sofisticata.
2: Cos'è, PlayStation o Nintendo?
4: PlayStation.
2: E poi qua siete stremati, immagino.
4: Sì,
2: play, con la PlayStation. In putia a mangiare carne di cavallo e bere vino.
0: Vediamo.
2: Fate le quattro foto in putia.
3: Hai visto l'ultimo sponsor che ha fatto nel bar per il sito?
2: Nine.
4: Anzi che ci sono nei tornei le foto.
2: Ma rispetto agli altri circoli come siete? Tra i più forti, tra i
4: ma
2: più tiro, medi.
4: Non, siamo messi molto bene qua in
1: Italia.
2: Siete messi in Italia.
4: Abbiamo due squadre in Serie C. È come la Coppa Davis, cioè, tipo, cioè ci sono i tornei singolari, diciamo, poi quelle squadre. L'anno scorso abbiamo sfidato la Serie B, all'ultima giornata abbiamo perso l'incontro decisivo, però...
2: Che sfortuna!
4: Niente, ci riproveremo quest'anno. Però l'importante è fare il bordello. Infatti speriamo ci mettiamo le trasferte il più lontano possibile, così non andiamo là un giorno prima a fare il bordello. Qui eravamo a Palermo e praticamente questo ragazzo il giorno dopo ha giocato ubriaco, infatti ha perso veramente in 10 mosse.
0: Sì?
4: Sì,
2: ha giocato ubriaco.
4: Sì,
2: no.
4: sì, dopo 5-6 mosse ha perso un pezzo, poi ha preso matto, non l'ha vista, rideva solo. Cioè, se accendeva la sigaretta esplodeva, detonava.
2: È bello però, è bella l'idea, vabbè. Dice 10 persone, effettivamente 8 stanche di pagare i quattrini per essere iscritti a circoli mai frequentati.
4: Ma sì, perché se vai in un circolo che ci sono qui a Catania non fanno niente. Ci vai,
1: fai trovi, a lavorare,
4: trovi il presidente che non fa un cazzo, due ragazzini e 50 e 5 vecchi. Io infatti non giochiamo tutto su Fix. Quindi perché devo andare a dare 200.000 lire l'anno se con 50.000 lire all'anno che possiamo farci i fatti
1: e
4: siamo per i fatti nostri, nessuno ci dice ah quel torneo non lo fare perché sai quello mi ha fatto uno sgarro quindi è bene che non ci partecipiamo così gli facciamo perdere soldi, questi discorsi così
2: che palle, guerre di religione,
4: siamo fatti il nostro circo, nessuno ci rompe le palle. Chi si rompe di questa soppa pubblica da noi.
2: Infatti dice irriverenti e irrispettosi di tutto e di tutti.
4: Infatti anche il nome è... Anche se l'origine del nome, diciamo, è...
1: Era Ride? Spero di non dire.
4: c'era qualcuno che pensava che da Monta fosse tipo da Catania, da Messina, Antonello da Messina,
2: amici del fumetto,
4: sì, è la, diciamo, la dove ci vediamo per giocare, la sede reale.
2: C'è spazio, voglio dire,
4: qua la metà non è la sede, no, no, qua era la metà,
3: bene,
4: la metà di qui,
1: perché
4: è un po' piccolino, però siamo andati anche in 10
2: in 10 tutti a giocare.
4: Sì.
2: E se voleste organizzare un torneo voi?
4: Purtroppo
2: lì dentro,
4: vabbè, lì dentro è impossibile, si dovrebbe chiedere tipo al comune se ci dà qualcosa gratis. Però chissà, magari in futuro
2: potresti organizzare una simultanea in solitaria, cioè contro se stessi. Secondo te è possibile giocare contro se stessi?
4: Beh, penso di sì. Sicuramente c'è stato, ci sarà stato chi l'ha fatto.
2: Come si fa a vincere? Come si fa a giocare contro se stessi? Tu come giocheresti? Fai la mossa e conosci le mosse all'avversario.
4: Abbandonerei alla prima mossa.
2: Abbandono come la partita più veloce del mondo.
4: Come quella tua per email.
2: Sì, sì.
3: No.
2: Esatto. Hai vinto.
1: Poi gli ho scritto. Hai visto la stamp page?
2: Sì, chi è morto?
1: Una vuole a colori, una vuole in bianco e nero, uno non ci piace chi.
2: No, vabbè, lo scuro un po', così. Cos'è Cinque? Li hai già informati? Non c'è.
4: È il cambio di la squadra. Presto sarà.
2: Goliardia, come se non ci come se ci fosse bisogno di una sezione apposta, voglio dire, no? La sezione Goliardia.
4: Qua, questo era il torneo di Palermo che sta andando male, abbiamo deciso di ritirarci e andarci a pescare sott'acqua con il nostro amico di Palermo.
2: Ah.
4: Qui è la cura ricostituente prima della partita.
2: E questi volumi?
4: Ma non lo so, libri presi a caso, penso, per o forse di scacchi.
3: No,
4: guarda che abbiamo più di 2000 libri sicuramente, sì, tra tutti quelli che siamo. C'è un amico che proprio una volta è entrato nel negozio delle due torri a Bologna e fa: devo spendere 3 milioni, cosa posso comprare?
2: Ah, bisogna spendere tutti i libri,
4: sì,
2: di scacchi?
4: Sì.
2: Coraggioso.
1: Quindi c'è
2: pazzesco. Ah, ma c'è il forum?
4: Sì, ma Axum ha perso tutto. Non lo so perché qua un mio amico, che è quello che mi ha dato lo spazio per il forum, dice ora lo rimetto online.
1: Di
2: Perché attira molto.
3: Però dovresti farlo.
2: Bella, perché è proprio,
4: ma io non
2: è contrapposto alla i normali
4: non
2: si
4: fare,
2: di scacchi.
4: Fare pochissimo, un po' per nulla.
3: Vabbè, dai, alla fine.
4: Vabbè, ora poi piano piano lo sistemo. Anche perché avevo degli amici, mi devo mandare delle foto, non me ne va, cioè, dovrei fare un po' più. Ora che comunque ho lo spazio web, diciamo, che c'è, anche se il mio computer è spento.
3: Ma perché prima stavi
4: su? Sì.
2: Cosa consigli a chi si avvicina al mondo degli scacchi?
4: Ma
2: oltre al doping, voi fate uso di doping?
4: A proposito di doping, vorrei consigliare la bellissimo sito di Newmark su questo gioco di calcio.
2: Ah, ma che cos'è questo gioco di calcio che sta facendo della popolazione?
4: È un gioco di calcio menageriale che si fa online. Praticamente tutte le squadre che sono presenti in questo gioco di tutto il mondo sono gestite da esseri umani. Praticamente già in Italia ci sono circa 20.000 iscritti. 20.000 squadre. In Argentina, che credo sia la nazione più quella più popolata, ci sono 300.000 squadre, quindi. Cioè,
1: e come funziona un campionato con 300.000
4: tipo là c'è la serie 19, la serie Z, la serie. E io e Newmark giochiamo lì.
5: e Newmark,
4: Newmark ha fatto un sito dedicato al doping nello sport.
2: La sua squadra è nata per sperimentare il doping
4: per portare gli esseri umani a livelli disumani.
2: Esseri disumani.
4: E oggi abbiamo avuto la Coppa Italia, che poi si gioca tipo il martedì sera la Coppa Italia, il sabato le partite di campionato. È bello, uno là si fa il calciomercato, l'allenatore, le tattiche.
2: Dura quindi tutto un anno.
4: Vabbè, un anno dura 14 settimane. Quindi sono 14 settimane di partite, diventano 8 squadre, i gironi. Si passa tempo. È totalmente online.
2: Ed è totalmente automatico, nel senso
4: gratuito.
2: Che il computer è lui che fa giocare le partite.
4: Sì,
6: ma gratuito come la birra di Rizza Stallman.
2: Appunto, gratuito come la birra di Stallman o gratuito come libero?
4: Gratuito come.
2: Come libero, come gli occhi di.
3: Come uomo stallo.
2: Come l'uomo stallo.
4: Anche se si può essere supporter e tu doni dei soldi e loro ti danno delle.
6: Allora, quindi.
4: Delle feature in più. Libero tipo, che ne so, che. Puoi spogliare i giocatori, seviziarli, qualcosa del genere. Non ho mai provato, però.
2: Qual è il sito?
4: Il sito è www.attrick.org. Mi chiama.
2: Si muove, guarda.
6: Arriva il vibratore anale. Scusate.
2: È andato.
3: Pronto?
2: Se n'è andato, lo abbiamo perduto.
3: Dunque, la nave.
6: Oh.
3: La tua ragazza
2: che è cavallo, eh? Con la K o con CK?
6: Ma potete chiamare Gita adesso?
2: E quindi il calcolatore gioca in base alla squadra che tu gli dai?
4: No, i giocatori hanno dei valori, tu in base a come li schieri rendono in determinate posizioni e il calcolatore poi ha il suo, la sua intelligenza, il suo motore, non lo so che
2: c'è in lingua italiana, no?
4: Sì, sì.
2: Oh, sì?
4: In alto, se non sbaglio, dovresti poterla selezionare. Vedi.
2: Wow. Veramente pazzesco.
3: No, anche di altri.
2: E le magliette, ma poi non ha nessuna foto, cioè hanno le foto i giocatori, queste cose.
4: Se sei supporter hanno le foto, quelle delle faccine, però sono così tipo stilizzate.
6: No, andando, andiamo, ce l'ho. Correggo quello che ho io.
3: No, vabbè, che no.
6: Per questo non l'ho fatto vedere.
2: Parti immagino con un budget che servono loro, no? Sì, poter comprare i giocatori.
4: Puoi condividere lo stadio, puoi cambiare allenatore, puoi investire soldi nel vivaio.
3: Il vivaio.
2: No, è pazzesco però.
3: Ma ce n'erano tanti.
2: Coppa del mondo? Ci sono,
4: sì,
2: i mondiali.
4: Mondiali.
2: C'è gente che ha squadre pazzesche.
4: No, vabbè, poi ogni nazione vota, elegge il suo.
2: Pakistan, Ucraina.
3: Ucraina!
2: C'è l'under 20. Ah, Croazia.
4: Gli svedesi qua sono i più forti perché sono. Dovrebbe essere svedese questo gioco.
3: Ah, e quindi ovviamente.
4: No, ma hanno iniziato per primo e quindi sono più, diciamo.
6: Beh, conviviamo, basta, non viene.
4: Più esperti. Classifica mondiale.
3: Ivana, cosa hai per vedere?
2: Uno.
4: Beh, penso sia un
3: bar. Ah, non hai.
4: Beh, perché no? Perché dovrebbe essere.
6: No, no, gli deve passare il pass.
4: Svedese, poi il pass. Cioè. Vabbè, Pakistan, tu gli puoi mettere quello che vuoi, immagino. No, perché tu per esempio sei italiano, vai in Italia.
2: Ah sì?
4: Certo.
6: No, sei
2: tifosi irritati, spirito di squadra, sì, irritati, no, fiducia pessima.
6: Uno dice salvare il file o aprirlo direttamente con questa applicazione.
3: Ma stai compilando X?
6: Hai visto cosa ho fatto a scuola? Detto, l'ho detto.
2: Ma sì, niente male, devo dire.
4: C'è Juma che ha fatto la squadretta a base di doping.
3: Ma veramente ho fatto il doping?
4: No, però lui ha fatto,
2: no,
4: il sito
2: di Chiara, insomma.
4: C'è un sito che si chiama www.ht-arena.com. E là praticamente tutte le squadre hanno i loro siti, si fanno fare gli annunci che li leggono tutti, i comunicati.
3: cooperativo tutte e due, perché
4: poi li puoi spostare nelle varie nazioni, andare a vedere cosa succede, il calciomercato.
1: Dipende qual è lì, se gli passi il parametro al busto.
3: No, funziona.
1: O al, al libro di
4: sono
1: di uguale on, e allora
4: utenti online ora 300, utenti attivi 4000.
1: Oppure li dai a PM, quale on e parte a PM?
4: Numero di squadra è a 10.900.
1: Perché usi? Allora, perché se non usi a PM ce l'hai?
3: Perché a PM è aveva dei tool che mi hanno detto che ti può dire la batteria come on. Poi ci vuole vedere il proc, non c'è a PM.
4: Ci sono le previsioni, perché poi in base al tempo tu puoi schierare o meno i giocatori, quelli accercati. Real Pachino. Il Real Pachino.
1: HK, sto arrivando.
2: Oh mio Dio.
4: Che cos'è il Real Pachino?
1: Tu hai i card che si aggiungono.
4: Ecco, se sei sul porto puoi mettere tipo lo stemmino, ti appaiono i trofei.
3: No, no,
1: chi spaccio ce l'ha?
3: Questo gliel'ho messo io. No, ma questo sì.
1: Questo qua per abilitare le CP.
3: Basta
1: le
3: CP.
4: Poi puoi vedere per esempio
1: RTFM.
4: Sono cine varie.
1: RTF
4: vedere le opzioni varie, la scegli un'azione in alto a destra.
3: Vabbè ragazzi, io vado un secondo, sto tornando.
1: Vabbè,
5: ma cosa gli hai messo? Aspetta, dai, sono
1: lì se PNP Plus.
5: E perché?
1: Perché alcune volte
4: le vince pure fuori casa, USB, in Coppa Italia oggi ho visto
1: di Alessandra,
4: sta vince pure fuori casa.
1: Non ha SC,
5: fa vedere le partite.
4: Sì.
5: Dimmi.
3: No, nulla, dico in generale, arrivederci, è tardi, mi sto avviando, ognuno si sta facendo i fatti propri, io non ho nulla da fare, addio.
4: Ci lasci così.
3: Vi lascio qui. Ci vediamo domani.
1: Ora non vorrei essere polemico.
4: Ah, appunto, che
1: non vorrei essere polemico, però.
4: Ah, lo devo organizzare.
1: Si può trovare quello che vuole fare qua.
3: Mi dovevo portare il portatile.
1: No, puoi fare quello che vuoi. Cioè.
4: Dai fuoco a Nirvana.
2: No, no, le mie cose non le toccate. No, dobbiamo darci degli obiettivi.
3: No, non è questione di essere polemico, è che appunto dovevamo stabilire che cosa fare.
4: Ma più che altro questa cosa io la potevo
2: fare in generale, la X, queste cose qua. Cos'è sta roba?
1: Ma le nuove bibbie.
2: Ma è una roba da pazzi.
1: Completo di raffigurazione.
4: Vabbè, cos'è?
1: Ribadisco, ripeto, che si possono prendere anche in introdio regionale, questo qua. Non c'è nessuno,
3: sì,
1: non è coercizione.
3: No, il discorso è questo qua, personali, se devo fare qualcosa da solo, me la faccio a casa.
4: A casa.
1: Che vuol dire, scienziato?
4: Lo ex.
1: Cosa da solo, che cosa? Non so se gli è successo.
4: No, non la vedo da anni.
3: Costruirmi l'apparecchietto per migliorare la
4: velocità
3: del
4: motore,
3: per studiare.
1: Del
3: motore costruito.
1: Ma cosa deve fare? Lo Schlerzer. Stavano
3: attaccando. Stiamo compilando il kernel.
1: Ma lo sto compilando io. Ok, ragazzi.
3: Ma lui deve stare attento a...
1: Il kernel, è tipo quattro motorini,
3: è abbastanza generico, però sopporta una corrente di 800 mA.
4: Io ogni tanto vedo chi
3: ho trovato su internet,
4: PNP direttamente, così proprio brutale. Io devo cercare ancora il link di quegli schemi che avevo, c'ho un po' di cose da
3: fare,
4: però sono un po' troppo.
3: Puoi portare lì non so.
4: E quelli mi servono,
3: qualche fotocopia di qualche tabella di corrispondenza, perché io non sono mai riuscito a trovare da nessuna parte. Forse su internet si potrebbero trovare, non lo so.
1: Una cosa,
3: il programma sarà per questo, misuriamo che velocità ottenere col motore, così possiamo stabilire che riduzione dobbiamo mettere.
4: e poi beh, non lo so.
2: Quindi resistenza sulla base del transistor, corrente al motorino, parte parallela, impulsi temporizzati, scendiamo
7: in tempo. Scendiamo in tempo, ricordiamoci del diodo per proteggere il transistor da.
2: Ma io non penso che ci sia questo problema. Però vabbè, mettiamocelo, non fa male.
7: Comunque ci sono in tutte le stanze. Usiamo quei diodi che abbiamo scippato da quella scheda.
2: Misuriamo, vediamo un po' che velocità.
0: Andiamo a dividere un tempo con un po' tutto.
7: Per pilotare il motore passo passo mi pare che basta uno dopo l'altro nei quattro ingressi. Il programma già ce l'abbiamo, l'aveva fatto Sclera.
2: Certo.
4: Allora, ma io questa cosa con questo amico del mio amico che ha costruito un telescopio dal nulla.
7: Io penso che
4: interfacciato col computer, il sensore per la pioggia che
2: ma lo conoscerà,
7: non può far parte del
2: Come si chiamano queste persone?
4: Allora, se non ricordo male, Ivan Bellia.
8: Quello dell'X200, non l'ha costruito da zero.
4: Così mi hanno detto, dice c'è anche il sensore per la pioggia, che tipo la torta di sera rotta c'ha lo specchio, no, quindi si era
2: allagato
4: a mo' di acquario, perché la figlia per sbaglio l'ha preso contro il cavetto e questo amico, cioè sono molto amici, mi ha detto se vuoi scendiamo a casa e ti faccio spiegare le varie cose. Quindi in caso io posso, cioè, non lo so se voi già avevate preso accordi o meno.
8: Io questo qua non
4: l'ho. Tanto mi ha detto che l'altra sera non c'è
8: niente di fare.
2: Guarda che non so i miei orari, però manca un quarto d'ora. Io sono un'ora indietro. Sono le 23:44.
8: La luna.
2: Hai un quarto d'ora per l'autobus. Non lo so.
4: Non lo so.
2: Oh, meno male che ci ho pesato.
4: Domani questa cosa dobbiamo fare.
2: Domani no.
4: Domani
2: sera non so. Lunedì sera, martedì, comunque martedì sera è sicuro, lunedì non te lo so dire.
4: Perché io
2: no, vedete, perché se c'è le 22 in poi
9: parlo io, non si vedo l'iniziativa.
2: Sì. Ciao, dai, ci vediamo.
8: Ciao a tutti.
2: Ciao. Si prende l'autobus.
8: Non lo so, in effetti.
9: Non lo so, manco io, onestamente.
2: Che cosa?
9: Se lui dice che non è di Skylab.it?
8: Io penso, se non sbaglio, lui si chiama Ivan. Se poi è un altro Ivan, non ne ho idea.
9: Che questo qua si intende a creare un progetto, una cosa come il nostro,
4: a quanto mi hanno
9: simile,
4: detto sì,
9: molto
4: simile. Interfacciato col computer,
9: sì, ma è un telescopio sì. Che è, non è che siamo proprio sul telescopio,
4: questo non lo so, però praticamente so che c'è di quel sensore per la pioggia,
9: sì, ma questi luce, che sono tipo particolarmente complicati, no?
8: Se a lo me stesso Ivan ce l'ha costruito,
4: cioè, a me hanno detto che ha costruito tutto lui, però non lo so, cioè questo ragazzo non è che ne capisce di, cioè mi ha detto, ah sai, un mio amico è molto appassionato, so che se l'ha autocostruito col computer interfacciato, però così, cioè non può essere di più
2: probabile. Stavamo parlando di Atrix, sì.
8: Può essere che ci sia una,
2: ma ora non più,
8: in caso di omonimia.
4: Vabbè, ma a questo punto non penso che sia più
9: non lo so.
4: E lui in caso mi ha detto, dice se voi ci organizziamo e gli andiamo a fare una visitina, ci parlate, ci parliamo.
9: Io dico, se io dico non ne vedo l'utilità. No,
4: non lo so, io siccome avevo avuto questa informazione, dico magari può essere.
9: Ma che ne pensate?
8: Io penso che già abbiamo il contatto con questo strofo che ci fa.
4: Allora,
2: ma una cosa in più, però non sarebbe male, chissà.
9: Sì, vabbè, ma se dai fonti piuttosto attendibili, allora, abbiamo che. Se qua se compare un telescopio, se compare i motorini, la web non ce l'aveva.
8: Già erano là.
9: Ah, già, tipo, se compare tutto.
8: L'X200 nasce come un tubo, lo Schmidt Cassegrain da 25 cm, con focale 2005, okay, montato su una forcella alta zimutale, che poi si può montare la testa equatoriale, dotato di motori, inseguimento e computer.
2: Già fatto.
4: Tutto fatto. Quindi è proprio. Non ha fatto un cavolo.
8: L'ha collegato al computer, l'ha interfacciato, ha creato l'interfaccia, ha creato lo streaming via internet, se l'è fatta pagare. Sei lo stesso persona sempre. Mm-hmm. Si chiama Ivan. Non
4: io
8: mi ricordo il cognome.
4: Ivan Bellia, mi ha detto.
9: Io l'ho sentito nominare ad una riunione del gruppo Strofio, forse è la prima. Io questo nome proprio.
8: Ivan. No, ma è, non mi ricordo se è Bellia o.
9: Sì.
8: Però, non so se a Catania ci sia un altro Ivan che giusto.
4: Che giusto il giusto ha parlato la stessa cosa. Sì. Sembra.
9: Giustamente,
8: sì, però trovare la lastra dell'Elix 200 alla gata, cioè
2: non si fa.
9: Io preferisco 2000 volte fare degli incontri,
2: posso capire,
9: un salvo
2: trattata eccetera, immagino.
8: Ci sanno trattamento.
2: Mamma mia.
8: Particolare, cioè, trovarsi con la pioggia là sopra. Cioè, lui ha fatto qualcosa di bello, però mettere
2: che deve fare poi? Lavarlo con l'acqua distillata alla fine?
8: Sì, dipende come la situazione
9: si bagna, non c'è soluzione alcuna.
8: Dipende che ci va. Intanto se li asciuga e lascia macchie di calcare
9: è la morte,
8: è bruttissimo.
2: Vabbè, si tolgono in qualche modo.
9: Sì.
2: Con l'acido fluoridrico
8: si toglie pure la lastra. Ma comunque di solito
2: scendete
8: soluzione sotto. Di acqua distillata e alcol,
2: qua arriva una puzza bestiale.
9: No, la puzza
7: no, io mi schifo.
2: Ah, sei morto? Riposo.
7: Ma domani è che c'è tu a scuola?
9: Cioè?
2: Non lo so. Devo me la preparo domani mattina.
9: Lui.
7: Io mi sono fatti i permessi.
9: Sei sicuro che ce l'hai tu, non ce l'ho io?
7: Tu hai la questione sui processi. Capito?
9: Lo vedessi.
2: Come processi?
9: I processi.
2: Ah, ok.
7: Che devo fare io? Aspetta un gioco, oggi. No, aspetta. Sì. No, aspetta. Aspetta, dopo di me c'è stato il
2: timing.
7: Sì, devi fare i processi.
9: E io poi la GUI.
2: Ma che ci dico dei processi? Sì,
9: ma io ogni volta
7: si sono GID, GID, cos'è GID? PS, il fatto che non puoi seguire, il fatto che quando segui un processo, il processo prende che dai tuoi permessi, i permessi del tuo utente.
0: Il fuoco.
8: Il processo può essere in attesa, pronto.
2: Sì, tra l'altro c'è un errore nel calendario, però vabbè.
7: Perché un errore?
2: Che io mi state assegnato una lezione il venerdì, io il venerdì non sono qui.
9: Su che lezione è?
8: Sono le famose lezioni del docente, queste.
7: Sì.
2: È sul web.
9: Sì, hai tu la lezione. Buona sul notte. Web.
2: Sì, però il venerdì. Il venerdì farò in modo di esserci, che devo fare?
9: Mi sto chiedendo se me non lo so. Preferisco salvo. L'altra volta registrarlo, magari riprendere anche qualcosina con la webcam. Lui si è autocostruito da zero, compresa l'ottica. Piuttosto che andare da qualcuno che non si sa, non si capisce se se l'è fatto o non se l'è fatto, che cosa ha fatto.
8: No, come l'ottica più. Salvo è
9: però
0: per noi che si notano.
2: Lui non sa di cosa Orioles. Lui non sa di cosa stiamo parlando, forse mi guardava con la faccia come di ottica telescopico.
7: Non sa il progetto FES?
9: No, da un anno stiamo cimentando in questa opera biblica di autocostruzione del telescopio, il defacciamento di una macchina e
8: diciamo che prende
9: immagini. Sì, la costruzione del tubo con CCD all'interno del sistema oculare. Oppure no, stavolta Salvo diceva un'altra cosa, proprio di mettere la webcam.
7: La webcam all'interno.
9: Esatto.
8: Cosa sì.
9: È
8: il sensore, la parte elettronica, il sensore che
9: capta la luce, trasforma l'immagine.
8: No, poi gli elettroni, poi il conteggio degli elettroni da l'immagine.
9: Oppure
8: una matrice 300x200 di fotocellule, 600
7: piccolissima.
8: Quello della webcam è 40x480.
7: Io la mia webcam è 320x200, la webcam.
8: Quelle che usiamo noi che
7: sono poi in astronomia più brillante.
0: Se vendi
7: 4000x4000, no,
8: la mia professionale. Quelli a livello così fino a
7: 24.
8: Credo alle Canarie abbiano un 4000x4000.
7: Sì, però è compositazione di più.
9: No, le lenti non sono
7: sì. Addirittura è stato costruito uno sicuramente di 18.000 pixel per
2: lato. Rivelatore? Rivelatore o per fotografare?
7: No. Comunque lo può usare anche per fare altri studi. Infatti c'è un grado di campo
9: una sabbia.
7: Che è enorme.
2: Pazzesco.
7: Enorme.
8: ma 18.000 pixel sono, ah, sì, quadrato, sì, sì. Quadrato. Sono tanti sistemi messi vicini, senza,
2: certo, una matrice.
8: Sì, ma l'elettronica di controllo è pazzesca.
2: Certo, ve la posso immaginare.
8: Deve scaricare tutti
2: i dati. Deve una marea di dati mostruosa.
8: Poi c'è prodotto un macchino, un qualcosa in più.
2: Domanda al volo, nessuno del vostro gruppo si occupa di radioastronomia?
8: No. Io ho un amico
9: e lui ti ha spiegato in questo modo che
2: perché io ho un progetto o due di radiotelescopi di base che si possono costruire con antenne filari,
8: filare di 7 metri già da buone ricezioni,
2: è una cosa interessante.
8: Sì,
2: certo, immagini di disturbi ormai con tutti gli disturbi che ci sono,
8: sì, però si fenomeni più grandi, qualcosa si riesce
9: a sensazionare. Poi da questa sera devi passare a una parabolica.
8: Ho detto al telefonino fai 18.000 per 18.000, lui mi risponde valore immesso per quanto? Scatter meteorico
2: sì,
8: si avverte?
2: Volevo
8: dire proprio a volte arrivano picchi di segnali, basta agganciarsi alla giusta cosa, al giusto faro. Lui è riuscito a ricevere dalla Grecia, dalla Turchia, 324 milioni
9: lo lascio questo punto
2: idrovole,
9: quindi so anche di DHC,
8: perché se riusciamo a formare tutti i gruppi con un numero sufficiente di altre persone che con Sargus fanno l'ottica e l'ottica è pronta, perché penso che i problemi pratici sono pochi alla fine, a parte il reperimento dei materiali, e quella è l'esperienza che serve per finire.
10: Lo vuoi continuare oppure
9: sì,
10: vuoi
9: parlare? No, sta diventando
2: ottica, ottica.
10: No, no, no, finito, sei rimbattato che vuoi fare.
8: Proprio quando riguarda la motorizzazione, la meccanica, possiamo
9: seguire.
8: E proprio di software, quindi la caricatura la faccio più.
4: Quello penso che altro.
8: No, per scrivere i software, più altro per gli algoritmi.
2: Gli algoritmi che servono.
8: Che servono. C'è proprio l'idea di base che sta, poi il programma lo scrivono loro, perché sinceramente il C è un mondo a parte.
9: Questo programma cosa fa? Questo programma è l'interfaccia, i motorini di punto vendita del telescopio ad una macchina, e qui gira un particolare programma che si chiama X7, che serve per
2: Ma se si trattasse di progettare schede, io fino a al basta T ci arrivavo. Schede, proprio interfacce che si ficcano nel computer. Fino a quello lì ci arrivo.
8: PCI è impossibile ormai.
2: PCI non lo so perché non conosco le connessioni, però dovremmo modificare una scheda PCI.
10: Tu ci sai costruire le schede ISA? Mortale! Bellissimo!
2: Io me ne ho fatto la tesina del diploma su questa cosa, però sì.
8: Una minchia. Ovviamente!
10: Il problema
8: cioè io alla
2: partita elettronica dai
8: ovviamente
2: fatto elettronica a scuola,
10: ma comunque loro le cose sono più banali, quindi magari se ci mettiamo che il professore a spiegarlo non è che mi vuole spiegare il bus a GP che comunque già è passato.
2: No, noi non ce l'hanno spiegato il bus,
10: non
2: ci siamo arrivati completamente, siamo arrivati noi perché c'era una passione tutto qua.
10: Vabbè, ma a livello di
2: controllare, penso che le cose che tutti voi sapete ve le hanno insegnate a scuola.
9: personalmente è proprio
2: cazzo, è sempre così, la scuola dalle basi, però.
8: Anche se c'è il suono vado io,
9: cioè. No, no, la prima volta mi hanno fatto vedere un computer all'elementari, cioè,
8: addirittura.
2: Sì, sì. Io l'ho visto sui cartoni.
9: Si logo, quel programma, quel...
8: Sì, logo.
2: Dai, tu sei un figlio del logo.
9: Sì, io sono un figlio del logo.
2: Ma guarda, con la tartarughina.
8: Noi quando mi hanno fatto il logo all'elementari.
9: Con l'angolo, circolo, CRL.
10: Ma che cazzo io? Io ce l'avevo quella di un cielo di
8: niente.
9: No,
8: sì,
9: no, no, ma io c'era un aereo e mi è uscito fuori che faceva il un cesso.
8: Mi pare bello perché siccome faceva ciclo
2: all'elementare,
8: ma
2: tu programmi.
10: Ah, io avevo capito quello che
8: dici tu. A 8 anni, anche grazie a me era così.
10: Io ero all'elementare.
9: No, come
8: l'hanno fatto vedere. Il programma
2: più lungo. Ho preso anche io quello. Tanto sei. Pensa un po'.
8: Nell'86
2: io
8: avevo appena comprato
2: un
8: Spectrum
2: 3.2. Io c'ho ancora
9: lo Spectrum
2: 3.2.
8: Ne
2: abbiamo, anche
8: il console.
2: Museo funzionante, tra l'altro.
9: Una lezione,
8: due lezioni. Immacolato, il bravo flatto della tastiera, poi c'è un
2: anche il gioco, ma la cassettina.
10: Ma che cosa si compra loro?
2: Spectrum X Plus. Jack Sleep, sei una merda.
8: No, ma c'è registrato solo una cosa,
2: quindi dramma,
8: dramma. Da allora ho backup sparsi per il mondo.
10: A parte che per fare
8: i copie di CD che hanno i miei parenti,
2: sei volte di
8: voce, sei volte
2: di voce.
10: Io
2: intanto vado in paranoia perché guardo tutti i miei CD. Oddio mio, devo fare un backup.
10: Backup di tutti i CD.
2: Invece, mio amico ha deciso che non comprerà più CD e si comprerà gli hard disk.
8: No, vabbè,
2: si compra un 100 giga. Cassette estraibili, gli butta del tutto, ma è quello che è da parte.
10: Vabbè, di essere conviene.
2: Si risparmia i soldi e si fa impiegare sugli hard disk. Quindi serve qualcosa, metti l'hard disk un attimo.
10: No, ma conviene dell'economico.
2: Quello col cassettino. Che ne dici?
8: Che sono scomparse.
2: Quanto costa un 100 giga? No?
8: Costavano troppo. Ne
10: hanno, vabbè, tempo X. Che sto con tutti i soldi comunque.
2: Costa X, con X contrario tra
10: non sarà da 20 euro. Con 100...
2: Vabbè, da 80 euro.
8: Costa meno di un euro e gigabyte. Quindi quando un CD
9: così poco
8: e se li conduiti
2: e
9: risolvi il problema
2: me ne foto lo risolveranno i nostri ascoltatori, lo monti proprio e ce l'hai già lì.
10: Crescete
8: e che gioco fai il texto a 2 giga come lo metti con CD, la modifica non è di per sé complicata, ma visto che il componente è 30 volte più piccolo di suo coso e c'hai i medini che sono, mi pare che era quasi il fondo che il CD costava circa da fare.
10: Però hai un artista. Ah, lui ha già entrato, l'hanno linciato, linciato.
8: Che è un campo all'interno del telescopio. Già la Tucam è un campo che non si vede. E 640x480.
2: La?
8: La Tucam Pro della Tucam. La webcam che usiamo noi per fare le immagini. Lo su internet c'è un po' tanto, non so se
2: fa bene?
8: Fa bene. Se secondo me.
2: Sì.
10: Lo
2: no. Ah, tu le hai viste le foto che abbiamo fatto noi un
8: rendo? No.
2: Ah, vieni, vieni, guarda.
10: Le foto re.
2: Sì, sì, abbiamo fatto delle foto.
8: Vieni, vieni.
2: Festa al volo, proprio una...
8: Ah, così.
2: Sì, no. Orrende, però... Ovviamente.
8: Ah,
10: vabbè, devi vedere come le ha fatte.
2: Quickcam,
8: ah, il
2: infilata come... nell'oculare di un binocolo cinese, da 5 euro, di quelli...
8: Ah.
2: Credo che ci sia un pezzo di male della tranquillità, ma non ne sono sicuro. O è una macchia, non lo so.
8: Sì, appunto.
2: Forse è più una macchia.
8: Mi sa di problemi di messa a fuoco.
2: Sì, sì, so. Figura. Luminosità, cioè ero lì a
8: tenere
2: coso infilato col binocolo. Sì.
8: Sì, però...
2: Tra una due pile di libri per farlo puntare lì. Lo so, lo so. Però... ma la
10: picca
2: è scadente, è scadente.
10: Allora, binocolo cinese acquistato in bancarella, costo 5 euro.
2: Buone ottiche per me.
8: Buone ottiche. Che sono quelle con le lenti rosse?
2: Sì, sì.
11: quelli gialli di fuori,
2: gommato di fuori.
11: Ah sì, l'ho provato una volta. C'ha un coma e un'aberrazione cromatica che fa schifo.
2: Ah sì, un coma, cioè
11: coma.
2: Cos'è il coma?
8: Io il coma quando
11: se voi praticamente
2: bello però per 5 euro dai
12: cos'è il coma?
11: No, è praticamente quando un telescopio è comato punti la stella invece di avere la figura che dovresti avere, cioè figure strane con particolari strutture che non c'entra niente.
2: Ah, ecco. Quindi deformazioni dovute al vento
4: è una droga legale,
11: sì. E poi aberrazione cromatica che pazzesco,
12: libri per sostenere,
11: guarda di giorno una parete insolata, guarda sul bordo, riesce a notare tre colori, tre canali,
2: una parete.
11: No. Sì, io ho provato su una parete rocciosa un giorno e ho visto tre colori.
2: È un po' strano. Ok, là, ok.
11: E fai
2: sì, sì, poi libri,
12: libri sedia. Per sostenere l'approccio quickcam. Sedia.
2: Due pile di libri in mezzo appoggiato a binocolo con sotto la quickcam.
11: Ah. Nessun tentativo di messa a fuoco allora.
2: E l'ho fatta, ho praticamente ridotto il fuoco della quickcam al minimo. E poi l'ho ficcato nell'obiettivo che ha, sai, un po' già occhio di gomma.
11: No, dovrebbe essere però molto simile al
12: c'è scritto.
11: Era sfocato. Però
2: sì, sì, sicuramente.
12: Sì, la dimensione
2: per... sì, più che altro per ridere, sono carine come, come effetto artistico,
11: sì.
2: Ma niente di più. Queste sono venute proprio, eh? Notare la sporcizia sul, sull'obiettivo, sull'oculare. Sì, sì, sì. Queste le ha fatte scure, perché poi la luminosità della quickcam mi variava.
11: E il problema è che
8: non avevamo il testo.
2: L'effetto mi piace
11: poi. Il guadagno automatico.
2: Esatto, esatto.
8: Non mi ha risposto.
4: Ma spesso è il tester?
12: No.
2: Sì.
8: Bisogna sapere.
4: L'avevo domandato. Lo fai,
2: non e non ti avevo sentito.
9: È un problema di volume.
8: È un problema.
2: Comunque ce l'ho sempre il tester.
11: Sì, ma tu che mi dici che non c'ha la possibilità di togliere.
4: Il hertz le devi andare così.
9: E mangono ti
11: accadere. Slash. Galle.
8: Siamo una soglia.
11: Slash. Galle.
8: Se avessi saputo che c'è il tester potevamo iniziare a smontare quelli e provare.
9: Ora è troppo tardi.
8: Ora è troppo tardi, devo... già doveva essere.
11: Qua ci sono delle strofe di tutta Sicilia e pure tutta Italia.
2: Ah, ma ci sono delle...
11: Queste sono delle...
8: Me le dovevo comunque
11: guardare. Una regola della fotografia in Sicilia,
8: signor Pugno. Mi dispiace, va bene, no.
2: Vado?
11: Non aspetto.
9: Domani.
11: Questa è la mia.
8: Domani.
2: Devo cliccare qua?
9: Direi.
2: Ah, ok. Anche 1024.
11: 1024, sono dei grandi.
2: Ma DSL voglio dire.
4: Ah, va bene, avete scritto,
9: Ma cosa?
4: Questa la domani c'era qualcosa.
9: Io l'ho costato per calendario di.
12: Sì, è vero.
11: Ho ritratto le cinese da
2: cinese?
11: Eh sì, perché con costi modici.
2: Per rifrattore.
11: Sì, sì, però cinese.
4: No, perché io praticamente su mangio mi ha cambiato di
11: me. Ecco la webcam in
9: giro. Non deriva
4: più. No, no, ora mi arriva.
11: Ha un ottimo.
4: Però può essere che
2: c'è. Sì, sì, devo dire sì.
11: Perché il telescopio è quello che è, con un'aberrazione cromatica pazzesca sul blu, non lo mette a fuoco praticamente. Dividendo i canali, poi con la UE, l'immagine la webcam, il blu non è a fuoco. Infatti è quello che dà.
9: È il mercoledì, però, o il giovedì, dipendono dei due giorni, facciamo la
12: ma non aspetti perché qua c'è una zona di luce, perché sta
11: praticamente l'eclisse non è allora, intanto è stata l'eclisse con una totalità breve, la fase di totalità è durata meno di mezz'ora, di solito l'eclisse lunare la totalità dura circa 2 ore. Questo che significa? Che il cono d'ombra della Terra è stato tagliato dalla Luna molto in alto, quindi vicino a dove c'era il confine tra ombra e penombra. E infatti c'è stata questa sfumatura di colori, se invece era molto centrale il colore era rosso e molto
4: rosso.
11: Infatti anche nella fase di totalità sul bordo è rimasta sempre questa strisciolina molto illuminata, non è proprio stata tutta in maniera uniforme, perché era molto
4: se salta vengo, ma è fissata da un mese sta cosa, quindi salvo
12: però prima
4: di Catania diciamo che
12: prima è diventata scura.
11: No,
2: ma poi è variata,
12: è cambiato
11: l'esposizione per adattarla.
8: Esatto, io
11: comunque nelle immagini grandi che queste sono le cose si vede che qua già è rossastro.
12: Ma questo qua lo fai in automatico oppure lo fai in automatico? cambiare
11: in esposizione, no, no, no, no, regolare manualmente, perché lui in automatico non capisce, lui in automatico, però
12: ciao, ma hai il software o la
11: driver? Esatto, c'ha un driver che secondo me è stato scritto benissimo, perché in qualsiasi ambiente intanto lui riesce a bilanciare bene il bianco. Una volta mi è capitato, me lo sono dimenticato, ma c'è il bilanciamento automatico e con un filtro blu davanti mi dava l'immagine di casa bianca.
2: Sì?
11: Fatto bene.
2: Oh.
11: E riesce ad avere anche la qualità che grosso modo si mantiene buona. In quelle cose
2: va bene.
11: La luminosità buona è
2: okay, ciao, ciao, ciao.
11: Non avere niente di sovraesposto. Quindi la parte sovraesposta lui la metterebbe non sovraesposta e quindi avresti solo la strisciolina. Perché il suo compito è quello di non sovraesporre.
10: Niente, domani. Ma se poi c'è da studiare,
13: domani per me non va bene domani.
10: Per modificare il
13: driver. Io l'altro ho visto, io voglio
11: per modificare il driver.
13: Oggi ora sono un po' più libero.
11: Il driver c'è
10: ora questa dipende, noi dobbiamo fare in modo che possiamo regolare.
11: Pensiamo a tutti. Al driver per Windows c'è.
13: A Slayer o a
6: Slayer? In mezzo domani per te va bene la riunione.
11: Lo faccio sapere a fare.
6: Anche a Salvo, che purtroppo so
11: se,
6: che
11: se è... non è a Gela sì.
6: Ah, vero.
11: Lui è di Gela,
6: sì, esatto. Lui vedi io vivo a Catania.
11: Quando può viene a Catania.
6: Sì, perché sarebbe interessante in caso anche domani.
11: Certo, allora ascolteremo la. Ripetere oppure avanzare e passare alla
6: battuta.
11: Ma è già l'altra volta una bella ammazzata la data.
6: Già.
11: Che voglio dire.
6: Sì, sì, non sarebbe. Purtroppo non ho potuto registrare, mi incazzo come una bestia. Perché quello.
10: Se tu riusciamo a configurare questo. Ma che registriamo con la mia telecamera in giù.
11: Mi ha buttato. Porca domanda, non c'è Salvo, si può parlare delle montature.
6: Vai per la
10: niente. Io lo registravo direttamente su portale. Perché sennò lo fa in cassetto e poi
6: dovrebbe essere la parte più importante ancora con
11: ma è altanto quanto.
10: Devi provare. Il bisogno di Zineboli.
6: Pazzo, provi Zineboli. Pazzo, fai poi un message e vedi qual è il modulo giusto per la file e devi posso abilitare tutti però poi
10: no, di su vai, tu dici
11: vai, domani poi cercheremo di organizzare anche riunioni per settore poi ogni tanto fare pure riunioni
10: poi con i moduli e poi li mandiamo
2: esatto, cioè
11: la mole di lavoro è enorme.
10: Allora, però, mi compro
13: la partita del cavetto. Sì, io ero arrivato per giocare, quindi fare esperimenti, provare.
4: Io alla fine sto facendo una cosa per la NASA.
13: Ora stiamo facendo una cosa per la NASA, cioè, siccome voi già sapete tante cose, avete fatto esperienza, quindi già.
11: Ma pure noi, senza quello che sapete qui, non lo potremmo fare, perché dovremmo trovare un software che già lo fa, quindi Windows.
6: Adesso è male, è male. Abbiamo una fonte inesauribile di persone da redimere dal peccato originale. Perché? Oppure facciamo un bel refund day? Organizziamo un refund day?
10: Ma c'è il refund day?
6: Questa è un'iniziativa degli anni, primi anni, no, anni 80, fino agli 80 e 90. C'era scritto che le licenze di Pfizer.
2: No, negli anni anche 2000.
6: Se tu non le utilizzi,
11: le puoi restituire.
13: Ancora
4: ma questa cosa
6: diritto,
4: ancora c'è.
6: Hai diritto
10: a un
6: rimborso.
10: Ma io di Windows supportati non l'ho usato mai perché non mi faccio rimborsare.
4: E perché ci devi pensare quando l'hai comprato? Io infatti
10: l'ho ci ho pensato, ma
4: dovevi dire no.
10: Io volevo il disco pulito.
6: Ti hai detto di soldi?
4: Praticamente il traffico per avere i soldi era più. Cioè il risparmio era tipo 200.000 lire, ma con quelle 200.000 lire non ne valeva la pena perché dovevo spedire il portale non so dove, non so cosa dove dovevo andare, ritirare delle cose, compilare dei moduli,
10: spedirlo.
4: Cioè alla fine praticamente.
6: Perché tu l'avevi già installato?
2: Già.
11: Non è una possibilità di scelta.
6: Però che cos'è? Bacino d'utenza.
4: Però almeno è la licenza.
6: Noi siamo dei pastori.
4: Cioè, mi
2: dei pastori tedeschi,
4: ti serve una macchina, glielo devi mettere.
10: No, perché la licenza è specifica al portale. Cioè tu sotto il portale hai tentato il costo. Lo specifico al portale.
4: Vabbè, no, se lo devo mettere là.
10: Sono di
2: sul portale. Tu fuma!
10: Ma tu. Ma la licenza sarà per Windows XP Mobile.
2: Ma fumo entrare dentro?
4: No, sarà addirittura per... il
2: tu i ritimi!
10: Ah, una licenza che serve allora.
11: Io pure gioco il millennium
2: Millennium
10: Millennium Bug.
8: Bello.
10: No, è bello lo scandisco. Beh, Millennium è stato l'apice della fregata della serie
2: Windows 9. Fuori, fuori i fumatori.
10: Ma praticamente
2: che palle, sono diventato un rompipalle.
10: Allora funziona.
2: Prima perché scroccavo, ora perché non fumo più.
10: Un pochettino meglio, però meglio considerando che Windows. Non cioè. Ma non tanto perché è fatto, non è che è fatta la Microsoft, è fatto interamente dall'IBM. Perché l'NT 4.0

0: No, la fila dura tantissimo.
1: Come si chiama? Sta arrivando in Brosciano lì, come si chiama?
0: Poi però i programmi.
1: Sì. Spero di sì, col chip per il PDP-11.
2: Adesso mi crasha, lo utilizzerei solo per i giochi, ogni gioco che carico mi
1: perché io sono un cadavere.
3: Ora vi faccio... Allora,
0: ho mai crashato in due armi.
3: La prossima volta ho giocato ad un real tournament su Linux, una macchina tranquilla.
4: Ma real ci gira.
3: Una finale, real tournament
1: un retro classico che mi piace molto farvi sentire.
3: Una bestia per
1: un po' di musica come si deve.
3: Sono scioccato.
2: Ma per i programmi gli altri Windows crashano qualunque programma, solo i giochi, solo quando...
0: È certo, perché devono essere compatibili. Se non hai il certificato di compatibilità...
3: Ah, effettivamente è una situazione della morte, ma...